eccezionale che Blue Haze di Miles Davis, un disco del, registrato 53 e 54, in particolare un brano che si chiama When Lights Are Low, che mi ha colpito moltissimo, sia il suono di questa tromba, sia la capacità sua di inventare delle melodie su quello che era il giro armonico. Io nel frattempo chiaramente non suonavo niente, però siccome mia mamma era, suonava molto bene il piano classico, era diplomata eccetera, pasticciavo col piano, cercavo gli accordi di alcuni brani che mi piacevano eccetera, però non avevo in mente di fare musicista chiaramente, però ero appassionatissimo di jazz e questo disco di Miles mi colpì proprio così come un tornado, e da quel momento è diventato il mio eroe assoluto. Dopo Blue Haze sono arrivati altri dischi di quegli anni, Bad Groove, poi Walking. Quello era il periodo in cui Miles, tra parentesi, stava malissimo, perché era il suo periodo peggiore di tossicodipendenza, per cui ha rischiato di rimorire più volte, eccetera. Pur essendo uno di una famiglia molto benestante, comunque in quel periodo lì, a causa della droga, aveva dovuto perfino impegnare la tromba, per cui in alcuni di questi dischi suona la tromba che gli aveva imprestato, anzi gli aveva affittato Art Farmer, ed è, secondo me, è miracoloso che suoni in quel modo, perché stava veramente malissimo. Poi è riuscito a uscirne e c'è stato questo suo grande rientro, diciamo così, nel 55 al Festival di Newport, dove la sua versione di Round Midnight sconvolse un po' sia il pubblico che i critici. A quel punto lì lo ha avvicinato alla Columbia, gli ha fatto un contratto, insomma è stata la grande svolta nel 55 la sua apparizione al Festival di Newport. Quindi per me Miles è stato veramente il grande amore, che poi è esploso nel 56, perché nel 56 io avevo 17 anni e Miles è venuto a Torino, che è la mia città. È venuto con un gruppo particolare, perché era un concerto di Norman Granz, questo impresario famosissimo all'epoca. C'era un primo tempo dove suonava Miles con Lester Young e con dei francesi che erano René Autreger al piano, Pierre Michelot al contrabbasso e Christian Garros alla batteria. Poi c'era Bud Powell da solo che faceva due o tre pezzi, poi c'era il Modern Jazz Quartet che faceva alcuni brani e poi Miles e Lester Young suonavano con il Modern Jazz Quartet alcuni brani. Ed è stato un concerto pazzesco, perché io adoravo Miles, ma non mi aspettavo che dal vero mi travolgesse in questa maniera, perché aveva questo suono incredibile. Poi all'epoca i sistemi di amplificazione erano relativi, non c'erano ancora i sistemi di oggi, quindi eri con un microfono e questo suono fantastico che praticamente occupava tutto lo spazio. Suono meraviglioso, questo tempo implacabile, questa invenzione continua, fantasia, eccetera. Quindi in più la presenza fisica di Miles, che aveva un carisma incredibile, era, per me era stato un po' come la prima volta che abbiamo visto Marlon Brando, no? In fronte del Porto, che anche quando in scena succedevano 10.000 cose e lui invece era in un angolo che non faceva niente, tutti guardavano lui comunque, perché era lo stesso con Miles. Quando facevano da solo gli altri, la gente continuava a guardare Miles perché aveva questa forza d'attrazione. Difatti mi ricordo che erano impazziti tutti quanti, il pubblico veramente, quelli che prima non lo conoscevano sono usciti completamente innamorati, no? E per me è stato proprio una botta pazzesca, tant'è io a quel punto avevo 17 anni e mezzo più o meno. Dopo un paio di settimane mi sono comprato una tromba e mi sono messo a impararmela da solo, partendo dalle cose più semplici di Miles, no? I brani più semplici tipo Solar o Four,
cercando di suonarli, pur non conoscendo lo strumento. Infatti ho imparato al contrario, ho cominciato apprendendo i brani più semplici di Miles Davis prima di imparare a fare le scale o gli arpeggi, eccetera. E comunque da lì è incominciata la mia storia con la tromba, il mio amore con questo strumento ingrato, diciamo, è piuttosto difficile.

0: Mondiali di calcio, se ne è parlato proprio pochi minuti fa con gli ultimi risultati nel nostro radiogiornale e di mondiali di calcio vogliamo parlare anche noi questa mattina. Sono iniziati, infatti, sono partiti l'11 giugno dal Messico. Allora noi in Messico, come sempre, ritroviamo la nostra Laura D'Averio. Buongiorno e ben ritrovata.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, noi parlavamo, dicevamo, sono iniziati in Messico e si è parlato tanto a proposito del Messico e di questi mondiali del problema della questione della sicurezza e dunque noi vogliamo un po' capire come si è preparato Laura D'Averio il paese a questo evento.
1: Sì, beh, per il Messico questa è un'occasione molto importante per dare un'immagine positiva di sé e il tema della sicurezza, che evidentemente è molto problematico qui, e se ne è parlato tanto. E d'altra parte le autorità hanno colto ogni occasione per ribadire che il paese è sicuro per tutti, ecco, le persone che verranno a visitarlo, a vedere le partite o comunque insomma approfittare per girare il paese. Per questi mondiali sono stati mobilitati almeno 100.000 elementi delle forze dell'ordine e concentrate nelle tre città, Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. Le si vedono in grande numero, soprattutto nei pressi degli stadi o ancora di più quando ci sono le proteste e soprattutto qui a Città del Messico ce ne sono molte. Garantire la sicurezza di un mondiale comunque va al di là della situazione specifica di un paese, perché comunque questi eventi di alto profilo possono diventare un target di gruppi internazionali. E fino adesso quello che abbiamo visto, come dicevi, il mondiale è partito da qui l'11 giugno, ecco, abbiamo visto le forze dell'ordine più che altro impegnate a contenere le proteste. Sono proteste che esistevano già prima, che si sono intensificate proprio per riuscire a guadagnare visibilità grazie ai mondiali. Per quanto riguarda invece la situazione specifica in Messico, ricordiamo che l'anno scorso è stato il settimo paese più visitato al mondo. Sono arrivati qui circa 45 milioni di turisti. Tanto per capire, più della Thailandia e più del Regno Unito, quindi comunque è uno dei primi paesi per accoglienza internazionale. L'anno scorso il paese evidentemente aveva lo stesso problema di sicurezza. Diciamo che quando si parla di crimine comune come una rapina, nei casi più gravi un rapimento per riscatto, sono problemi che comunque esistono. Il crimine organizzato in generale non è interessato al turista se non più forse per le entrate economiche. Gli incidenti che ci sono stati in passato che hanno interessato i turisti numericamente sono molto inferiori a quello che invece avviene alla popolazione locale.
0: Ecco, allora tu giustamente dicevi, ricordavi che garantire la sicurezza nel caso di eventi sportivi di questa portata naturalmente è sempre un problema, non soltanto in Messico, ma insomma dovunque poi si possano svolgere. Però è chiaro che poi anche la situazione, ecco, specifica del paese ospitante ha comunque un'importanza. E nel febbraio scorso c'è stata un'ondata di violenza che ha sconvolto il paese, includendo anche una città che sta ospitando le partite dei mondiali e località turistiche. Allora andiamo a vedere qui che cosa è successo e che impatto ha avuto questo sui mondiali.
1: Sì, certo. Beh, nel febbraio scorso c'è stata una grossa azione militare che ha portato all'uccisione del capo del cartello più potente del paese, il cartello Jalisco Nueva Generación. Ecco, quando un membro di un cartello viene arrestato o ucciso, c'è una prima reazione di risposta ed è una reazione proporzionale all'importanza della persona. Per questo boss in particolare, El Mencho, ecco, ci sono state sparatorie, incendi e incendi in 21 stati dei 31 in Messico. Non si era mai vista una reazione viscerale così violenta in una parte così ampia del paese, e questo proprio perché, diciamo, era il boss numero uno. E Guadalajara, che è una città che sta ospitando le partite del Mondiale, è la capitale dello stato di Jalisco, che è la roccaforte di questo cartello. Ecco, per circa 24 ore è diventata una città fantasma, con incendi di auto, negozi, banche, e E non solo Guadalajara, un'altra città molto turistica, Puerto Vallarta, credo che forse molti che ci stanno ascoltando l'avranno sentito nominare, una famosa località sul mare, in questo stesso stato si è trovata nella stessa situazione. Era pieno di turisti che non sono potuti partire perché l'aeroporto ha chiuso, sono tutti rimasti a casa o in albergo, ovviamente turisti e popolazione locale. La situazione era molto delicata, non ci sono state vittime, però insomma, diciamo che ecco, è stata una situazione molto discussa, soprattutto per la vicinanza ai mondiali. Ecco, come dicevo, i cartelli non hanno come target i turisti, però ecco, ci possono essere momenti indipendenti da cosa sta succedendo, dei momenti di rivalsa. Un po' essere al momento sbagliato nel momento sbagliato, diciamo, è più questa la
0: Essere
1: preoccupazione.
0: certo, essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. E dicevi di Guadalajara, tu sei stata recentemente proprio lì, e allora il tuo sguardo, che cosa ci racconta, Laura? Tu come l'hai trovata?
1: Sì, certo, beh, innanzitutto Guadalajara è la seconda città più grande in Messico, è una città molto moderna, con una grande affluenza di visitatori, sia per turismo che per business. È una città un po' che vive a diversi livelli, perché comunque è una città che a partire dagli anni Ottanta ha visto crescere qui le grandi famiglie del narcotraffico, quindi ha una lunga storia di relazione, diciamo, chiamiamola così, con il narcotraffico. Si trovano fosse comuni ogni giorno, spariscono persone ogni giorno e questo è lo stato, è la capitale dello stato con maggior numero di desaparecidos nel paese. Quindi, sono due realtà che convivono. Faccio un esempio: io sono andata in uno dei luoghi che era stato più colpito, è una zona di un mercato nel febbraio scorso, quindi c'erano state molte violenze, molti incendi. Tornando in quella zona, il business era normale, ripeto, un mercato era pieno di interazioni commerciali, però affermarsi identificandosi come giornalista, chiedendo delle interviste, ti dicevano direttamente no. Non, è pericoloso, no. Quindi, come dire, in una situazione in cui passando uno non vede niente, vede solo delle attività commerciali normali, a un altro livello invece c'è una realtà che comunque è sempre presente, evidentemente molto più sentita dalla popolazione locale. Ripeto, la preoccupazione principale dei fatti del febbraio scorso, dell'impatto che potessero avere su questo mondiale, è che una volta che viene tolto un capo, in capo a questo livello di un grosso cartello
0: Iniziano
1: della droga,
0: gli
1: si apre una
0: scontri.
1: successione.
0: Certo.
1: E quindi, diciamo, in parte, come si è visto fino adesso dietro le quinte, però c'è sempre il rischio che possa scoppiare in maniera violenta, ecco, diciamo, in maniera indifferente rispetto a quello che sta successo, che succede come un mondiale, però diciamo. Guadalajara, che in tutto ospita solo quattro partite, ne ha già ospitate due senza incidenti. Oltretutto, tra 4 giorni arriva anche il re Felipe VI di Spagna per assistere alla partita Spagna-Uruguay nello stadio di Guadalajara. Incontrerà anche Claudia Sheinbaum. Quindi, se la sicurezza è stata straordinaria fino a questo momento, per questi arrivi, diciamo, credo che ci sarà ancora una situazione di sicurezza molto, molto più attenta, molto più ferma. Quindi, ecco, diciamo, no, non abbiamo visto questo, si è discusso molto, però, ecco, non abbiamo visto un impatto diretto sul mondiale.
0: Quindi saranno messe in campo ancora più risorse, ma insomma per adesso tutto si è svolto in tranquillità. Speriamo che possa continuare di questo passo. Laura D'Averio, come sempre, è stato un piacere. Grazie.
1: Grazie a te e buona giornata a tutti.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez, da giovedì 25 giugno alle 14:30.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati a concerto.ch. Oggi è lunedì, quindi ci dedichiamo all'Orchestra della Svizzera Italiana in una serie di registrazioni più o meno recenti. Partiamo con un ospite, il direttore d'orchestra americano-messicano Robert Trevigno, in un concerto avvenuto il 16 gennaio di quest'anno nel nostro auditorio Stelio Molo della Radio di Besso, e si partì appunto con un'opera di Tchaikovsky, il celeberrimo Lago dei Cigni, che è uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, che appunto Tchaikovsky ha naturalmente musicato. Due notizie su ciò, ovvero la prima rappresentazione ha avuto luogo al Teatro Bolshoi di Mosca il 20 febbraio del 1877 con la coreografia di Julius Wenzel Reisanger. La trama del balletto è modellata su diverse fiabe popolari russe e tedesche, e la narrazione si articola in Germania e narra la triste storia d'amore tra un principe, Siegfried, e la principessa Odette, trasformata poi in un cigno da un maleficio del perfido stregone Rothbard. Da questo ascoltiamo alcuni passi dalla suite del balletto medesimo e cominciamo con un vals e una scena.

Vals e scena dal Lago dei Cigni, suite per balletto per orchestra opera 20 di Piotr Ilich Tchaikovsky, eseguita il 16 di gennaio del 2025 nel nostro auditorio Stelio Molo di Lugano, naturalmente con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Robert Trevigno. Continuiamo ad ascoltare altri due passi da questo bellissimo e celeberrimo lavoro di Tchaikovsky con un'altra scena e il finale.

Abbiamo ascoltato una scena e il finale dal Lago dei Cigni, suite dal balletto per orchestra Opera 20 di Piotr Ilich Čajkovskij, e ci riferiamo a una registrazione avvenuta all'Auditorio Stelio Molo di Besso in un concerto avvenuto il 16 di gennaio del 2025. L'orchestra della Svizzera italiana era diretta da Robert Trevigno. Ed ora proseguiamo andando verso un altro concerto decisamente più remoto, stiamo parlando del 31 di ottobre del 2001, questa volta al Palazzo dei Congressi di Lugano, dove in quei tempi appunto l'orchestra della Svizzera italiana faceva tanti concerti. In quel caso era diretta da Muhai Tang con Federico Cicoria, che è uno del, come dire, dei capisaldi della nostra orchestra, il corno inglese. E ci riferiamo a un'opera, un poema sinfonico per la precisione, l'opera 22/2 di Jan Sibelius, Il cigno di Tuonela. È una deliziosa composizione, un poema sinfonico, come vi ho appena detto, che si articola in un unico movimento per corno inglese solista e naturalmente orchestra. Fu scritto proprio sul finire dell'Ottocento, tra il 1893 e il 1895, da questo celeberrimo compositore finlandese, e fa parte di una suite intera che è una raccolta di 4 poemi sinfonici che sono basate su delle leggende, le leggende del Kalevala, che è un poema epico nazionale. Ascoltiamo quindi questo poema sinfonico dall'Orchestra della Svizzera italiana diretta da Muhai Tang con Federico Cicoria al corno inglese.

Era Il cigno di Tuonela, un poema sinfonico opera 22/2 di Jan Sibelius che abbiamo ascoltato nell'esecuzione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Muhai Tang. Al corno inglese solista c'era Federico Cicoria che, come poco fa vi dicevo, insomma, sappiamo essere una delle colonne dell'orchestra della Svizzera italiana. Andiamo avanti di quasi 10 anni, siamo nel 2010 e siamo sempre al Palazzo dei Congressi di Lugano. Un estratto dal concerto avvenuto il 18 di novembre di quell'anno con Hannu Lintu alla direzione, e in quel caso tra gli altri pezzi in programma eseguivano la sinfonia numero 5 in mi bemolle maggiore opera 82 sempre di Jan Sibelius, quindi proseguiamo con l'ascolto dell'opera di questo compositore. È una cosa curiosa: nell'aprile del 1915, eravamo nel pieno della composizione della quinta sinfonia, Sibelius notava nel suo diario: ho passato la serata con la sinfonia, con la disposizione dei temi, e questa opera per me è importante, mi affascina misteriosamente. È come se Dio avesse fatto cadere dei pezzi di mosaico dal pavimento del suo palazzo celeste e mi avesse chiesto di ricostruirlo. E insomma, erano tempi importanti per la parabola compositiva di questo autore, che si interrogava sul suo linguaggio musicale in relazione ai fermenti di rinnovamento che attraversavano tutta l'Europa. Una vera e propria svolta nella sua carriera, un punto di crisi quando appunto iniziò a comporre questa sinfonia, da cui ascoltiamo il terzo movimento, Allegro molto, orchestra della Svizzera italiana capitanata da Hannu Lintu.

Abbiamo ascoltato l'Allegro Molto dalla Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore opera 82 di Jan Sibelius, eseguita dall'Orchestra della Svizzera Italiana, capitanata da Annu Lintu, in un concerto del 18 di novembre al Palazzo dei Congressi di Lugano. Proseguiamo nel nostro programma di oggi dedicato all'Orchestra della Svizzera Italiana e con un altro brano, questa volta una produzione, non un concerto, una produzione realizzata e registrata nell'Auditorio Stelio Molo di Lugano con Matthias Eschbacher alla direzione. Eseguivano un brano di un compositore veramente poco noto, si tratta, il nome per esteso è Carl Gustav Walter Gottfried von Einmann, un compositore bernese che è vissuto tra il 1918 e il 1996, compositore non solamente anche insegnante di composizione presso l'Accademia di Musica di Vienna e poi è stato onorato postumo come giusto tra le nazioni dallo Yad Vashem. E ascoltiamo di lui un Lamento del Cigno Bianco, questo è in sostanza il titolo, da una serie di omaggi per orchestra dall'opera 29, Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Matthias Eschbacher.

Il lamento del cigno bianco. Abbiamo ascoltato uno degli omaggi per orchestra opera 59 di Gottfried von Einemann. L'orchestra della Svizzera italiana era diretta all'Auditorio Stelio Mol della Radio di Lugano nel 2004 da Matthias Eschbacher. Siamo giunti praticamente al termine della nostra puntata di Concerto.ch e andiamo ad ascoltare invece un compositore del Novecento. Si tratta di Enuiani Rautavaara e ascoltiamo un brano da una composizione celebre, ovvero dai Cantus Articus, un concerto per uccelli e orchestra opera 61. Un compositore che è nato a Helsinki e che ha studiato presso l'Accademia Sibelius, e fu proprio Jan Sibelius, quindi troviamo una continuità in questo programma, a spingerlo a proseguire gli studi alla celeberrima Juilliard School di New York, dove fu allievo niente poco di meno che di Percy Keith e di Aaron Copland, tra gli altri. E insomma, un compositore molto prolifico, eclettico. Nella sua musica si colgono elementi addirittura della lezione seriale, però diciamo un po' smussata, per così dire, rispetto a Pierre Boulez, per esempio, e le ultime composizioni invece sono caratterizzate da un forte misticismo. Forse è possibile paragonarlo in un certo senso ad Arvo Pärt tra i compositori del Nord. Lui si è avvalso dell'uso del nastro magnetico, appunto in Cantus Articus, così da inserire degli elementi di suoni della natura, di bellissimi suoni della natura, nel contesto appunto dei suoni dell'orchestra. E quindi ascoltiamo il terzo movimento, Cigni in migrazione, dal concerto per uccelli e orchestra opera 61 da Cantus Articus di Enuiani Rautavaara.

0: Era l'orchestra della Svizzera italiana, capitanata da Antonello Manacorda, in un concerto avvenuto al Palazzo dei Congressi di Lugano nel 2010, per la precisione il 9 di dicembre. Di Enyuani Rautavaara, compositore finlandese, abbiamo ascoltato da Cantus Articus, concerto per uccelli e orchestra, opera 61, il terzo movimento, Cigni in migrazione. E questo è l'ultimo ascolto per quanto riguarda la puntata di Concerto.ch di oggi. Io ringrazio Alissa Nembrini, redazione, per le scelte musicali. Da Claudio Farinone, grazie, arrivederci alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino, concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

Thank you.

ora so cominciano a ammazzare.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il musicista Enrico Rava. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: E sono già le 6 di questo 23 giugno, di questo martedì. Buongiorno, bentrovati, ben svegliati. Staremo insieme anche questa mattina per una nuova Verde Aurora, oggi forse un po' più fresca, almeno qui nei sottoceneri, visto il temporale e la pioggia di stamani, alle 4 si stava rispetto a ieri, davvero d'incanto. Tra poco sfoglieremo come sempre i giornali, sullo scenario internazionale si parla, in particolare del passo indietro del primo ministro britannico e arriva a Buckingham Palace Andy Burnham, il re del nord. Tutti i giornali ne parlano, ma si chiede intanto il Tages-Anzeiger, mentre J.D. Vance parla di un grande successo al Burgenstock, chi pagherà le spese per il supervertice. E poi alle 7:05 con Cristina Giordano invece questa mattina qui a Verde Aurora faremo un tuffo nel passato, più precisamente andremo nella Berlino Est degli anni 60 e 70, e lo faremo per ricordare un luogo cult dell'estate, e cioè il Mokka Milch Ice Spa, uno storico locale rimasto chiuso per anni che ora riapre. Alle 8:18 torna invece questa mattina, come sempre, il nostro appuntamento con In altre parole. Se avete seguito ieri, se eravate all'ascolto, lo sapete, l'ospite, la protagonista di questa settimana è Lina Bertola, filosofa, saggista, docente, ha insegnato filosofia al liceo di Lugano 1, etica alla Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale. La leggiamo anche spesso, ricordavo ieri, con la sua rubrica Derive e Approdi sul settimanale Azione, e con lei ieri abbiamo parlato della scuola come luogo altro, come luogo dell'inattuale, della meraviglia e dello stupore, ma soprattutto come luogo dell'esperienza. E proprio da qui ripartiremo anche quest'oggi con lei attorno alle 8:18, e poi invece alle 8:45 sfoglieremo il nuovo numero della rivista Che Fare, un numero interamente dedicato alla rigenerazione urbana giusta, partendo da 5 città italiane, e a parlarcene sarà il presidente e il direttore scientifico della rivista Bertram Nissan. Diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi. Pioggia mattutina a parte, resta oggi comunque soleggiato e molto molto caldo, la temperatura anche oggi, la massima a bassa quota sarà sui 33 gradi, in alta Engadina 25. Ieri sono corsa a comprare un ventilatore e sorridevo nel vedere che non ero davvero l'unica, insomma tutti corriamo ai ripari per chi non ha naturalmente l'aria condizionata in casa, ma era divertente ecco vedere nel negozio, insomma, come tutti eravamo intenti a scegliere ecco il condizionatore o il ventilatore adatto. 6:03, è quasi ora di cominciare, però prima voglio ricordarvi ancora il nostro numero WhatsApp al quale potete scrivercelo, 079 382 6765. Iniziamo in musica con una voce femminile ed è quella di Shara Warden, My Brightest Diamond, con questo suo brano We Added It Up, tratto dall'album All Things Will Unwind del 2011.

ed era la voce di Shara Warden. Con lei abbiamo aperto la nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora. Iniziamo a sfogliare i giornali. Ve lo dicevo prima nel sommario, il Tag Anzeiger oggi in prima pagina dice: Birkenstock Gipfel via Bezahlt, vertice del Birkenstock, chi paga? Perché gli USA e l'Iran hanno raggiunto, come sappiamo, diversi punti di intesa proprio a Lucerna, tra cui un nuovo canale di dialogo, progressi nel controllo nucleare e una tabella di marcia per ulteriori colloqui. Il vicepresidente americano J.D. Vance parla già di un grande successo. Ora l'attenzione però si concentra sui costi. Chi coprirà le spese, infatti, dell'ampio dispositivo di sicurezza e della logistica dell'incontro organizzato in breve tempo rimane per ora ancora incerto. Il Tag lancia in prima e poi approfondisce a pagina 3. Se siete curiosi andate a riprendere, a cercare l'articolo. Poi si parla in prima pagina naturalmente delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer, ma ne parlano oggi in verità tutti i giornali. E poi questo è il Tag, mentre la Neue Zürcher Zeitung in prima pagina, al di là delle notizie internazionali, ci parla della vittoria e della sconfitta di Sitting Bull. Il successo al fiume Little Bighorn non salvò gli indiani, e su questo torneremo a parlare nella nostra rassegna stampa culturale. Dunque, nella seconda parte della nostra rassegna passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore per vedere in rassegna le principali notizie con le quali aprono questa mattina gran parte dei giornali. Allora, nucleare, l'Iran apre alle ispezioni e torna sul mercato del petrolio. Pizza balla a Gaza, dice: situazione difficile, l'attenzione resti alta. Sulle dimissioni del premier britannico invece Starmer lascia la strada spianata per Andy Burnham a Downing Street. Keir Starmer ha annunciato, lo sappiamo ieri, e dato le sue dimissioni da leader del Partito Laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso ieri alla nazione. Davanti al numero 10 di Downing Street, l'uscita di scena Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada appunto alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, il falco del Nord, così viene soprannominato da molti, Andy Burnham. E a 10 anni della Brexit, la UE rimane il futuro. C'è poi l'approfondimento nelle pagine interne del Sole 24 Ore che ci dice anche della morte di Greenspan, lo stregone della crisi finanziaria. Alan Greenspan, nominato presidente della Banca Centrale Americana nel 1987 dal presidente Ronald Reagan, nato a Washington nel 26, guidò la Fed fino al 2006. Dopo il difficile avvio del 1987 superò molti momenti neri: la crisi finanziaria asiatica del 1997, il default russo del 1998, il salvataggio dell'hedge fund Long Term Capital Management, gli attentati soprattutto dell'11 settembre 2001 e il boom e successivo crollo della bolla internet. Tra la fine degli anni 90 e il 2001 il Sole 24 Ore lo ricorda con un commento di Donato Masciandaro a pagina 19 del Sole 24 Ore di stamani. Ma ecco, restiamo invece alle notizie principali. Starmer lascia, Burnham al governo entro l'estate, l'ex sindaco di Manchester, il re del Nord, l'unico candidato alla guida del Labour e quindi nel prossimo esecutivo. A parlarne da Londra, pagina 7 del Sole 24 Ore di questa mattina, è Nicole degli Innocenti, dice: questione di giorni, il Regno Unito avrà un nuovo primo ministro, il settimo in 10 anni. Keir Starmer si è rassegnato all'inevitabile e ha dato le dimissioni ieri, accettando di buon grado di farsi da parte come premier e leader del Partito Laburista, impegnandosi a garantire un passaggio delle consegne ordinato. Secondo la tabella di marcia indicata da Starmer, i candidati alla successione potranno farsi avanti a partire dal 9 luglio e il nuovo premier sarà scelto dai deputati entro l'estate. In realtà, salvo sorprese, sembra che non ci sarà una gara ma un'incoronazione, dato che l'unico pretendente al trono di Downing Street è il cosiddetto re del Nord, appunto Andy Burnham, il popolarissimo ex sindaco di Manchester.
Poi accanto c'è invece questo articolo che ci dice: Brexit ha spaccato il sistema politico, e ci dice dei giovani che vogliono tornare nella UE. Labour e Tories incalzati da nazionalisti e populisti, e gli elettori sono cambiati. L'impatto politico e sociale di Brexit è stato, se possibile, ancora più profondo di quello economico. Il risultato del voto del 2016, 52% contro 48%, scusatemi, già indicava una spaccatura del paese che da allora si è approfondita e frantumata. Brexit ha avuto un impatto sismico sul nostro sistema politico, perché ha attraversato e superato le divisioni di classe sociale o affiliazione ai partiti, spiega Anand Menon, docente di politica europea al King's College a Londra e direttore del think tank UK in A Changing Europe. È stato un radicale riallineamento basato su valori e identità sociali. Però c'è questo studio. Allora, 10 anni dopo il referendum, ecco, la gente si identifica ancora come Remainer o Leaver, dentro o fuori la UE, e il divario è più grande che tra repubblicani e democratici negli Stati Uniti, afferma invece Sarah Hobolt. Lei è docente di istituzioni europee e direttrice della facoltà di Government della London School of Economics, e dice: queste lealtà tribali permangono, sono più forti dell'affiliazione a un partito e continuano ad avere una grande risonanza emotiva. Poi ancora, questo senso di appartenenza è più profondo e pervasivo delle realtà economiche. Ci sono zone dell'Inghilterra settentrionali come Sunderland, dove Leave aveva stravinto, che hanno sofferto in modo sproporzionato proprio gli effetti negativi di Brexit, eppure continuano a votare Reform, il partito anti-UE, erede del Brexit Party. Però poi ci dice Sole 24 Ore: tutti i sondaggi indicano da tempo che una netta maggioranza ritiene che Brexit sia stato un errore. L'ultimo sondaggio è quello condotto dal European Council on Foreign Relations con YouGov, che mette la percentuale al 57%. E soprattutto i giovani sono pro UE e molti anziani pro Brexit, sono, ci dice poi l'articolo, sono morti, anche se i sondaggi indicano una preferenza per tornare a far parte della UE. Nella realtà sarebbe un percorso complesso e conflittuale. La politica è cambiata, il mondo è cambiato, ma la spaccatura di fatto resta. Dunque, 10 anni dopo il referendum, Brexit non è stata risolta e resta una presenza ingombrante nel sistema politico e sociale britannico. Sarà determinante anche per le prossime elezioni. Questo in breve quanto ci dice l'articolo, che poi riporta i sondaggi anche dell'Unione Europea. E poi Andy Burnham, il candidato alla successione, il carismatico re del Nord, è un veterano del partito con una lunga esperienza di governo, attivista Labour già a 16 anni, aveva poi ricoperto vari incarichi ministeriali nei governi di Blair e Gordon Brown. Nel 2017 aveva lasciato Westminster per diventare sindaco di Manchester, incarico al quale è stato rieletto 2 volte. Rilanciando l'economia della città, il carismatico Burnham si è conquistato una grande popolarità, e da qui l'appellativo di re del Nord. Poi in merito, restando quindi sempre sullo stesso tema, Repubblica questa mattina ci propone un'intervista di Antonello Guerrera, quindi Antonello Guerrera, corrispondente per Repubblica da Londra, che intervista Lionel Barber, 71 anni, di cui 15 da direttore del Financial Times. Lui dice: un golpe di partito che avrà esiti pericolosi, incognite sul futuro leader. Quello di Andy Burnham è un golpe politico che avrà conseguenze molto pericolose. Noi britannici non dovremmo fare queste cose, e ora con Starmer, che resterà comunque a Downing Street ancora per settimane, avremo un governo zombie anche di fronte ai nostri alleati. Queste sono le parole di Lionel Barber, direttore del Financial Times e ultimo giornalista europeo che ha intervistato il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino. Barber: il Regno Unito si pentirà di aver buttato a mare pure Keir Starmer, il quarto premier in 4 anni, gli chiede Antonello Guerrera nella domanda iniziale di questa intervista, e il direttore del Financial Times risponde:
risponde nel breve termine no, perché Starmer era un leader che non sapeva comunicare, che non ha saputo scegliersi le persone giuste intorno a lui, che non ha dato una direzione al suo governo. Inoltre diverse sue promesse non si sono tramutate in realtà. Vedi gli annunci di nuovi fondi per la difesa mai realizzati. Ma sul lungo termine, devo dire, si tratta di un'operazione molto molto pericolosa. Perché? Allora gli chiede Antonello Guerrera e lui risponde: perché questo è un vero golpe di partito. Nel Labour lo stanno mascherando con parole innocenti come transizione ordinata. Certo, non è un colpo di stato militare di un paese di qualche altro continente, ma comunque è stato estromesso un leader legittimamente eletto come Starmer. Noi britannici non dovremmo fare queste cose. Poi non sappiamo molto di Burnham, che ora si appresta a fare il primo ministro. Per esempio il suo curriculum quando era ministro per il governo Brown, quando era molto giovane, è minimo, mentre quello da sindaco di Manchester è decente. Ma tutti sanno che ha raggiunto quei risultati per le decisioni dei suoi predecessori e altri interpreti intorno a lui. Starmer è stato un pessimo primo ministro, ma presto potremo pentirci di Burnham appena si sgaserà la sua popolarità. Ma lei cosa si aspetta da Burnham? Gli chiede Guerrera e Lionel Barber risponde: credo che sarà leggermente più di sinistra, ma in passato Burnham ha dichiarato cose molto diverse, anche contraddittorie. Prima diceva di voler ribaltare la Brexit e tornare in UE, ora ha fatto marcia indietro, ha modificato anche la sua posizione sui mercati. E cosa farà per la difesa se allo stesso tempo vuole aumentare il welfare? Riuscirà a soddisfare i deputati del nord dell'Inghilterra che ora lo acclamano? Riuscirà a far crescere di nuovo questo paese a livelli sostenibili? E soprattutto, riuscirà a sconfiggere Farage e le destre in tutto il paese e non solo a Makerfield, dove ha conquistato il seggio per arrivare a Westminster e spodestare Starmer? Insomma, che priorità e qualità ha davvero il re del nord, a parte quella di essere un sagace comunicatore? Ecco perché nutro molti dubbi su Andy Burnham. Questi alcuni passaggi dell'intervista che trovate oggi a pagina 7 su Repubblica, firma raccolta da Antonello Guerrera, che ha intervistato Lionel Barber, direttore del Financial Times.

0: Ed era Graham Nash con la sua Chicago, tratta dall'album Songs for Beginners del 1971, il primo disco solista del cantante inglese. Già con gli Hollies e poi con Crosby, Stills, Nash and Young, la canzone Chicago richiama le proteste contro la guerra in Vietnam scoppiate a margine della Convention Democratica di Chicago nell'agosto del 1968. Noi andiamo avanti a sfogliare il Sole 24 Ore, siamo a pagina 13, si parla dei negoziati tra Iran e USA, negoziati molto buoni, così li ha definiti Vance, via le sanzioni sul petrolio, il vice di Trump annuncia il ritorno degli ispettori a Teheran, sospese per 2 mesi le restrizioni alla vendita del greggio iraniano. A parlarne Marco Valsania, corrispondente per il Sole 24 Ore da New York. Buoni, molto buoni, una base di partenza di successo, il vicepresidente americano Vance non lesina gli elogi al termine dei primi negoziati bilaterali, 18 ore di faccia a faccia durante un'intera notte con la delegazione dell'Iran per trasformare una tregua di 60 giorni in un accordo di pace. Vance ha annunciato, senza immediate conferme di Teheran o del Palazzo di Vetro, un ritorno di ispettori nucleari dell'ONU in Iran, rivendicato come tappa cruciale verso la fine permanente di un programma militare atomico in Iran. E il tesoro USA ha sancito la promessa sospensione per 2 mesi, fino al 21 agosto, di sanzioni ai danni del petrolio di Teheran, che permetterà produzione, vendita e consegna di milioni di barili. Vance è dunque ripartito ieri dalla Svizzera, che ha ospitato i meeting alla volta di Washington, mentre in Iran sono rientrati il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi, non prima però di tenere a battesimo quella che fonti diplomatiche hanno descritto ottimisticamente come una road map, un itinerario dunque verso la meta dell'accordo definitivo. I due paesi che hanno facilitato il dialogo sono Pakistan e Qatar, e hanno in particolare parlato in un comunicato di incoraggianti progressi. Tra gli iniziali esiti c'è stata anche la creazione di un comitato ad alto livello per la supervisione delle trattative, di gruppi di lavoro sul nucleare e di sanzioni economiche, e di una cella per la deconflittualità sul Libano, teatro del parallelo scontro tra Israele e la milizia filo-iraniana di Hezbollah. Nasce infine una linea diretta di comunicazione tra Washington e Teheran per scongiurare incidenti e incompressioni nello stratto di Hormuz. Vance ha confermato i nuovi strumenti per il contenimento delle tensioni, ha parlato di progetti in corso e procedure che serviranno ad assicurare che in futuro non ci siano escalation incontrollate. Certo è che il vicepresidente appare al momento aver legato a doppio filo il proprio futuro politico quale erede di Donald Trump agli esiti della trattativa per archiviare un conflitto sul quale è stato tra i più scettici nell'amministrazione. Oltre a sostenere che gli iraniani avrebbero accettato la presenza di tecnici e controllori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'ONU, Vance ha indicato che un eventuale disgelo di asset iraniani avrà scopi popolari e umanitari, cioè consentirà di arricchire gli agricoltori americani e sfamare il popolo iraniano grazie ad acquisti di soia, grano e mais. Le prese di posizione di Vance sono state accolte con cautela dagli osservatori. Trump ha fatto quasi deragliare l'appuntamento nel fine settimana con nuove minacce militari all'Iran. E poi ancora il vicepresidente, nel desiderio di accelerare la pista diplomatica per risolvere il conflitto, ci dice Marco Valsania, ha inoltre trascurato le dure critiche finora rivolte all'ONU dalla Casa Bianca e il fatto, ecco questo forse è importante ribadirlo, è il fatto che gli ispettori facevano già parte dell'originale accordo internazionale del 2015 con Teheran, il famoso accordo cancellato da Trump e definito da lui come il peggiore nella storia. L'intesa del 2015 richiese inoltre ben più di qualche ora di discussione per essere messa a punto e furono infatti 20 mesi di intense trattative sui dettagli. Questo è un po' il punto. Poi si fa il punto anche sul Libano e sull'intervento della Siria. Non ci sarà nessun intervento da parte della Siria in Libano, ne parla Rosalba Reggio sempre a pagina 13 del Sole 24 Ore, dice non sarà aiuterà la Siria a gestire il problema di Hezbollah in Libano, nonostante l'auspicio di Donald Trump, che aveva invitato Damasco a intervenire alla luce dei danni compiuti da Israele. Il presidente siriano è stato chiaro, dice: la via da perseguire per riportare stabilità nella regione è diplomatica, economica e politica. Un atteggiamento fraterno e schietto, questo è il commento del premier libanese Nawaf Salam, che ha apprezzato la decisione siriana di escludere qualsiasi operazione militare in Libano. E poi ancora, sempre a pagina 13, ci dice, si parla di un sondaggio americano, un nuovo sondaggio CBS News YouGov, che rivela che la maggior parte degli intervistati è scettica riguardo al memorandum d'intesa siglato con Teheran. Il 57% degli americani ritiene che il conflitto con l'Iran abbia causato più problemi di quanti ne abbia risolti. Il 21% degli intervistati ha affermato che il conflitto ha risolto più problemi di quanti ne abbia creati, mentre un altro 21% ha sostenuto che non abbia né risolto né creato ulteriori problemi. E poi ancora si parla di guerra in Ucraina. Kiev colpisce altri due obiettivi di rilievo della macchina bellica russa. Eravamo su Sole 24 Ore, sono già quasi le 6:30, quindi il nostro primo appuntamento con le notizie di questa mattina. Allora noi continuiamo con la nostra rassegna stampa dopo le notizie, sfoglieremo le pagine culturali dei giornali come sempre. A tra poco.
1: Danilo Turco, polistrumentista, produttore, autore, sound designer e regista.
2: Quello che dici sarà pure giusto, ma io non l'ho capito.
1: Una carriera iniziata precocemente, a soli 19 anni, ha dato un contributo fondamentale al collettivo The Jackal. Ha scritto e composto per gli Alma Megretta, ha partecipato a progetti con Il Cirque du Soleil, Frank Matano e Le Iene. E nel 2023 ha prodotto il terzo lavoro da solista dal significativo titolo Post Internet. Originale, a volte inafferrabile, sempre sorprendente. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14:30.
3: Rete 2.
4: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. In apertura cronaca regionale, in nottata la polizia cantonale ticinese ha informato che ieri sera alle 22:30 ad Aranno in Malcantone c'è stato un incidente letale. Un 18enne automobilista svizzero domiciliato nella regione stava percorrendo via Urstradon in direzione di Cademario. Nell'affrontare una curva ha perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è sbalzato dal veicolo, che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento anche del care team. Veniamo a Lugano, dove il Consiglio Comunale ha approvato i conti consuntivi del 2025 con 32 voti favorevoli, 9 contrari, la sinistra e più donne, e 4 astensioni. Chiudono con un miglioramento totale d'esercizio rispetto al preventivo di quasi 48 milioni di franchi, grazie al disavanzo di 23,7 milioni dovuto in particolare a maggiori entrate fiscali e ai contributi delle società di trading. Resta però elevato l'indebitamento a lungo termine, che supera il miliardo di franchi. Parecchio dibattuto il piano finanziario, poi quello da quest'anno a 2033, una carta con le linee di sviluppo. E ricordiamo che il moltiplicatore d'imposta dell'anno corrente passerà dal 77% dell'anno scorso all'80% per le persone fisiche e all'85% per quelle giuridiche. Ancora la polizia cantonale ticinese, che ha annunciato in tarda serata la revoca dell'avviso di scomparsa del cittadino elvetico Christian Verdu, 72enne domiciliato ad Ascona, del quale si sono perse le tracce nella giornata appena trascorsa. Parliamo adesso dei bambini e adolescenti nel nostro paese, che stanno bene, quanto emerge dal nuovo sistema nazionale che monitora la loro salute. Spiccano però comunque tendenze preoccupanti, prima fra tutte un peggioramento della salute psichica. Ce ne parla Anna Riva.
5: La situazione, tutto sommato, è incoraggiante quando si parla della salute dei minorenni in Svizzera.
6: La maggior parte dei ragazzi dice di stare bene.
5: Si rallegra Damiano Costantini, collaboratore scientifico presso l'Ufficio federale della sanità pubblica.

0: questi social.
1: Preoccupano però anche il consumo di prodotti del tabacco e a base di nicotina e la protezione dei minori dal tabacco e dall'alcol. Visti gli sforzi della Confederazione in questi campi e l'acuita sensibilità della popolazione, questi dati sorprendono.
0: In parte sì, in parte no. Questi dati in parte sono del 2022. Nel frattempo è entrata in vigore la legge dei prodotti del tabacco. Ci sono degli articoli anche nella legge sugli alimentari per fare gli acquisti test per quanto concerne l'alcol.
1: La speranza è che il consumo dei nuovi prodotti del tabacco sia nel frattempo radicalmente diminuito, dato il divieto di vendita ai ragazzi nel frattempo entrato in vigore.
2: Dopo i colloqui al Bürgenstock nei cantoni Svaldo tra Stati Uniti e Iran si intravedono alcuni progressi. Washington ha temporaneamente sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano. Teheran ha dichiarato che lo stretto marittimo di Hormuz è completamente aperto. Il vicepresidente americano J.D. Vance parla di passi avanti. Il giorno dopo una giornata negoziale burrascosa segnata dalle minacce a Teheran di Donald Trump e da voci su un ritiro dalla delegazione iraniana, i mediatori Qatar e Pakistan hanno annunciato alcuni risultati. Il comunicato congiunto parla della creazione di un comitato politico, di un percorso per arrivare a un accordo entro 60 giorni, della creazione di un canale di comunicazione per evitare malintesi sullo stretto di Hormuz e dell'istituzione di una cellula per la gestione dei conflitti, per assicurare la fine delle operazioni militari in Libano. Proprio questa cellula, ha scritto su ex il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, sarà il primo vero banco di prova. Andy Burnham è il favorito per succedere a Keir Starmer alla guida del governo britannico. Il primo ministro infatti ha annunciato ieri le dimissioni dopo settimane di forti tensioni interne al partito laburista. Un crollo nei sondaggi e una serie di addii all'interno dell'esecutivo sono questi i motivi. Si apre così una nuova fase di incertezza politica. Martedì 23esimo giorno di giugno in tutta la Svizzera, dopo la notte serena o abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e calda, estiva. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, seguito da possibili temporali a est e lungo le Alpi. Le temperature minime ancora per poco, tra 16 e 22 gradi. Queste sarebbero minime. Massima 33 e 36, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. L'informazione continua, non prima di avervi augurato una felice giornata anche con la RSI.
3: Lo sport.
4: Tre partite, tre doppiette, Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, i campioni e i vice campioni non hanno steccato le loro seconde sfide di gruppo e i loro big pure. 2-0 in serata dell'Argentina sull'Austria con tanto di doppietta firmata dallo straordinario Messi, diventato così il miglior marcatore di sempre ai mondiali, è salito la pulce a quota 18 reti. 3-0 anche della Francia, rifilato all'Iraq con tanto di doppietta di Kylian Mbappé, salito a quota 16 reti in totale. A bersaglio qui anche il pallone d'oro Dembélé. Nella notte poi la Norvegia si è imposta 3-2 sul Senegal e qui protagonista assoluto è stato l'attaccante della City, Erling Haaland, autore pure lui di una doppietta. Argentina, Francia e Norvegia a punteggio pieno e chiaramente già negli sedicesimi di finali. È in corso intanto Giordania-Algeria, sta per ripartire la partita, inizia il secondo tempo. Ebbene, i giordani sono in vantaggio 1-0 grazie alla rete firmata nel primo tempo naturalmente da Al-Rajdan. In serata alle 19 Portogallo-Uzbekistan, a seguire alle 22 Inghilterra contro Ghana. Nel tennis a Wimbledon sia Rémi Bertola sia Jérôme Kim hanno superato il primo turno di qualificazione. Oggi spazio a Susanna Bandecchi contro Cava, a Céline Neff contro Garland e al derby a tutto svizzero tra Masarova e Teichmann.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ed erano Giancarlo Branca e l'orchestra Radiosa con questo Grazie Amore Grazie, storica registrazione dell'orchestra Radiosa presso gli studi, i nostri studi della RSI di Besso, e correva l'anno 1971. 6:40 minuti in punto, questo è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina staremo insieme fino alle 9. Natascia Fioretti, vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 6765. Un buongiorno, bentrovati all'ascolto se vi foste sintonizzati soltanto da poco sulle nostre frequenze. Noi andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e approdiamo questa mattina per l'inizio della nostra rassegna stampa culturale sulle pagine della Neue Zürcher Zeitung, che in prima pagina questa mattina con tanto di foto ci parla della vittoria e della sconfitta di Sitting Bull. Il successo al fiume Little Bighorn non salvò gli indiani. Sitting Bull, capo degli Unpapa Sioux e leader dei Sioux e dei Cheyenne nella loro ultima guerra contro l'esercito americano, ritratto in questa fotografia del 1876-77 sul fiume Little Bighorn nella prateria nordamericana. I Sioux e Cheyenne ottennero 150 anni fa una vittoria notevole contro un reggimento di cavalleria dell'esercito americano. Il tenente colonnello Custer e le sue truppe furono accerchiate e uccise. Fu un ultimo tentativo questo dei prairiani rimasti a vivere in modo tradizionalmente nomade. Anche lo Stato americano li spingeva alla sedentarietà e cercava di imporla con mezzi militari. Sotto la guida però del leggendario capoguerriero Sitting Bull si ottenne la vittoria nella battaglia contro Custer, ma la vittoria fu allo stesso tempo l'inizio della sconfitta finale degli ultimi Sioux e Cheyenne rimasti a resistere in Montana e Nord Dakota. L'esercito infatti di Custer, del generale Custer, si riorganizzò dopo la pesante sconfitta e costruì nuovi forti nella regione. Gli indiani soffrivano per la progressiva decimazione delle mandrie di bisonti, così importanti per il loro sostentamento e il loro stile di vita. Non riuscivano a mantenere a lungo i loro grandi accampamenti e si dividevano così in gruppi più piccoli, e sempre più spesso l'esercito riusciva così a distruggere gli accampamenti e a mettere i ribelli all'angolo. Pochi mesi dopo la vittoria su Custer, Sitting Bull e i suoi seguaci avevano solo due scelte: arrendersi o fuggire in Canada. Lì c'erano ancora abbastanza bisonti, tuttavia in breve tempo così tanti indiani attraversarono il confine che ci furono conflitti con gli abitanti locali e con lo Stato canadese. Sitting Bull tornò negli USA con il suo gruppo e consegnò il fucile. Dopo una breve prigionia, visse con i suoi seguaci in una piccola riserva, non riuscì mai ad abituarsi alla vita sedentaria. Nel 1890 è stato ucciso durante un intervento di polizia. I suoi discendenti tribali non hanno mai superato il trauma della perdita del loro stile di vita tradizionale. Nella loro riserva vivono in condizioni sociali ed economiche estremamente precarie. Allora questo Sitting Bull, ICU, insomma questi 150 anni che ricorrono dalla storica battaglia, la Neue Zürcher Zeitung dedica un ampio articolo a pagina 5 con un bel lancio in copertina in prima pagina con tanto di foto del capo degli Unpapa Sioux, Sitting Bull. E poi però c'è un altro bel articolo nelle pagine culturali della Neue Zürcher Zeitung questa mattina, si trova proprio in conclusione del settore culturale: Nur der Wahrheit verpflichtet, solo impegnato, fedele alla verità, Marc Bloch ha rivoluzionato la storiografia e ha combattuto nella resistenza contro i nazisti, ora entra nel Pantheon. A parlarcene Mark Triebelhorn, ho visto comunque che di questo tema ad esempio questa mattina parla nelle sue pagine culturali anche il Manifesto. La Gestapo, parte così l'articolo, lo interroga e lo tortura per settimane, poi la sua tortura continua in una cella del carcere di Montlu finché una sera gli aguzzini dell'uomo dell'SS Klaus Barbie, il macellaio di Lione, così fu soprannominato, vengono a prenderlo. E allora il 16 giugno, siamo nel 1944, Marc Bloch insieme a una ventina di altri detenuti viene stipato in un piccolo camion aperto e portato fuori città. Il veicolo verso le 21 si ferma a margine di un prato circondato
guidato da cespugli, a gruppi di quattro i prigionieri vengono fatti scendere, le manette vengono tolte e al crepuscolo iniziano a correre, ma ad attenderli c'è già un plotone di esecuzione. Si svolgerà un vero massacro che durerà circa 20 minuti e chiunque poi in seguito dà ancora segni di vita riceve poi un colpo in testa dai nazisti. I cadaveri vengono lasciati lì e c'è poi un insegnante del villaggio che fa la macabra scoperta la mattina successiva, avvisa le autorità che poi devono stabilire l'identità dei giustiziati. È così che si conclude la vita di Marc Bloch. Allora, Marc Bloch è stato uno storico medievista che era uscito dalle trincee della prima guerra mondiale ed era diventato un innovatore della scienza storica, un patriota e repubblicano che, superati 50 anni, padre di 6 figli, era rientrato nell'esercito per combattere le barbarie del nazionalsocialismo e che dopo la sconfitta della Francia, come ebreo perseguitato, si era rifugiato nella clandestinità per assumersi la responsabilità di cittadino, anche se questo gli sarebbe costato la vita. Era un uomo fuori dal comune e uno studioso straordinario, così ne ha scritto e ne ha parlato il biografo di Bloch, Peter Schoettler. La storica americana Natalie Zee Davis lo chiamò un eroe moderno. E così, 82 anni dopo il suo assassinio, Marc Bloch riceve ora l'onore più grande che un defunto possa ricevere in Francia. Questo martedì, oggi, sarà solennemente trasferito al Pantheon di Parigi, il tempio neoclassico della gloria nazionale, situato sulla collina di Saint-Geneviève, originariamente una chiesa che dopo la rivoluzione francese è stata trasformata nell'ultima dimora degli eroi del paese. Agli uomini grandi la patria riconoscente, si legge sul fregio del frontone, lì che riposano anche Voltaire e Rousseau, così come Victor Hugo, Alexandre Dumas, Émile Zola e altri, anche Josephine Baker, per citare una donna. E adesso tocca a Bloch, primo storico assoluto ad essere panteonizzato, panteoisiert, come è il termine usato in questo articolo in tedesco, articolo di Mark Tribelhorn, che trovate questa mattina sulle pagine della Neue Zürcher Zeitung.

Ed era la voce di Shirley Horn con questa sua Sunday in New York, domenica a New York, brano tratto dall'album Traveling Light, storico disco della cantante scomparsa nel 2005, e invece l'album è del 1965. Allora, questa mattina troviamo anche la notizia della morte di Clive Davis, produttore scomparso a 94 anni, produttore che lanciò Whitney Houston e Bruce Prinzi, ne parlano in particolare questa mattina il Corriere della Sera, ma anche qui anche il Manifesto. Clive Davis era nato a New York nel 1932, si era laureato in legge ad Harvard, dopo aver lavorato nell'ufficio legale della Columbia era diventato produttore, lanciando grandi nomi big come Aretha Franklin, Lou Reed e Alicia Keys. Dietro al successo, appunto, ci dice, inizia così l'articolo di Federica Maccotta, pagina 46 del Corriere della Sera, dice: dietro al successo di Aretha Franklin, Whitney Houston, Bruce Springsteen, Alicia Keys c'era l'intuizione da talent scout dello storico produttore discografico Clive Davis, figura centrale dell'industria musicale statunitense, è morto ieri nella sua casa di New York a 94 anni. Secondo quanto fatto trapelare dalla famiglia, di recente era stato ricoverato in ospedale per problemi respiratori. Noto Clive Davis era noto per il suo stile elegante da gentleman dandy, aveva fondato importanti case discografiche come Arista e Jay Records, ma il suo debutto era stato negli anni 60 proprio alla Columbia, non con un ruolo legato a star e dischi ma nell'ufficio legale. Tra i massimi motivi di orgoglio di Davis c'erano le borse di studio ottenute per la New York University e la Harvard Law School. Non sapevo nulla di musica, avrebbe poi dichiarato nel documentario del 2017 dal titolo Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives, la colonna sonora delle nostre vite, ma questo non gli impedì di sviluppare un eccezionale fiuto per i talenti e i brani di successo. Clive Davis scalò ruoli e posizioni all'interno della Columbia fino a diventarne presidente nel 1967. È certo della propria intuizione convinse la casa discografica a puntare sul rock e nomi come Janis Joplin e Springsteen. A 22 anni ha cambiato la mia vita quando mi ha fatto firmare per la Columbia Records, ricorda proprio il boss su Instagram. Ma poi ancora Carlos Santana, Pink Floyd, Aerosmith lo citano anche loro nel loro pezzo No Surprise, e sono alcune delle star appunto della Columbia Records di Davis, che nel 73 venne espulso dalla società perché accusato di uso improprio di fondi aziendali e si dichiarò poi colpevole di evasione fiscale. La sua riscossa arrivò con la creazione della Arista Records, e nel suo parterre di artisti pop, rock, R&B c'erano Patti Smith, dicevamo Aretha Franklin, ma anche Lou Reed, e poi spiccava Whitney Houston, la cantante che lui mise a contratto a 19 anni e da allora sempre al suo fianco. La versione che tutti conoscono del brano I Will Always Love You, con la lunga introduzione a cappella, la volle proprio Davis. E allora è scomparso all'età di 94 anni. E poi l'ANSA questa mattina ci dice invece dell'addio a Robert Thurman, padre di Uma e non solo, l'uomo del Dalai Lama negli USA, è morto a 84 anni. È stato studioso, traduttore e tra i principali interpreti del buddismo tibetano in Occidente. Robert Thurman, appunto, è morto a 84 anni nella sua casa di Woodstock.

0: Ed era Liana Flores con questa sua Orange Colored Day, tratta dall'album Flower of the Soul del 2024. È già quasi tempo dei titoli del radiogiornale, allora velocemente andiamo sul Corriere del Ticino che oggi ci parla di una mostra in corso a Como, Le fatali fascinazioni di Turner, in stretta collaborazione con la Tate di Londra. Il comune di Como ha allestito un sontuoso progetto espositivo che presenta acquarelli e dipinti del più importante pittore romantico inglese, concentrandosi sulla sua sconfinata ammirazione per il paesaggio italiano e per quello lariano in particolare. A firmare l'articolo è Stefania Briccola, ci dice il più importante pittore romantico inglese è al centro della mostra dal titolo Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, una mostra ideata e organizzata dal comune di Como e dalla Tate di Londra. L'esposizione è a cura di Elizabeth Brooke, si tiene fino al 27 settembre a Como nel Palazzo del Broletto, sede medievale del governo cittadino, e nella Pinacoteca Civica. Un capitolo interessante della stessa è la mostra Feeling Color nella ex chiesa di San Pietro in Atrio, riservata a due figure di spicco dell'arte britannica contemporanea, sono Jim Lambie e David Batchelor. Il leitmotiv che unisce le opere storiche dei nostri giorni provenienti dalla Tate è l'interesse per i luoghi, la luce e il colore. Allora, se siete interessati ad approfondire e ad andare a riprendere l'articolo, lo trovate a pagina 19 del Corriere del Ticino di oggi, e ci parla di questa mostra comunque visitabile fino al 27 settembre, un'esposizione in tre diverse sedi e dal titolo Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano. E poi invece il Corriere del Ticino ci dice anche di un cambio al vertice all'interno del gruppo Corriere. Tacconi è il CEO di transizione, il nuovo manager è stato presentato ai collaboratori, sostituirà Alessandro Colombi, Fabio Soldati dice contiamo sulla sua esperienza. Ed è stato proprio il CEO di transizione del gruppo Corriere del Ticino che succederà ad Alessandro Colombi, si tratta appunto di Paolo Tacconi, giornalista, manager, imprenditore con esperienze passate in aziende come Microsoft, Ferrari e Corriere della Sera, di cui Tacconi ha curato le transizioni digitali. Una scelta che il presidente del CDA Fabio Soldati motiva proprio con i cambiamenti epocali in atto nel settore mediatico. Ha detto è arrivato il momento di ripensarci completamente, ha detto così Soldati, e per fare questo cambiamento ci sarà sia nell'ambito del Corriere del Ticino, sia in Teleticino e in Radio 3i, la necessità di ripensare, di avere nuove energie e nuovi entusiasmi. E di questo il Corriere del Ticino ce ne parla a pagina 5 della sua edizione di questa mattina. E poi diamo uno sguardo in conclusione ancora anche alla prima pagina del Corriere del Ticino, che ci parla in copertina della crisi del primo ministro britannico, dunque di Keir Starmer, che ha dato le sue dimissioni ieri. C'è l'editoriale di Pari De Pelli, Trump e Meloni è una cultura che non c'è più, dunque sulle tensioni USA Italia, naturalmente si parla dei colloqui, delle trattative tra USA e Iran, e poi però anche a livello locale del Ticino nella morsa della canicola, le alte temperature interessano tutto il paese e dureranno almeno fino a domenica. Anche qui l'articolo è a pagina 5, ci dice a Piotta, a 1000 metri d'altitudine, è stata registrata una temperatura di 32 gradi. E poi un articolo anche qui che voglio segnalarvi, la scuola ticinese non va in vacanza, lancio in prima approfondimento a pagina 2, è stato presentato il bilancio di fine anno con un occhio rivolto alle sfide future, Marina Carobbio Guscetti ha fatto il punto sui molti dossier aperti nella scuola, nei prossimi mesi è atteso il messaggio per la revisione della legge sulle scuole dell'obbligo e a settembre si inizia con il tedesco in prima media. E sul tema integrità personale degli allievi annuncia l'intenzione del Dipartimento a voler fare di più, si tratta di incrementare i sistemi di ascolto e la possibilità di segnalazione. Trovate l'articolo a pagina 2, 7 in punto e tempo dei titoli del radiogiornale. Tentativi di pace in Medio Oriente, in Libano il fragile cessate il fuoco per ora regge. Dopo il colloquio al Bürgenstock anche Teheran soddisfatta, ma sui risultati del vertice tra Stati Uniti e Iran le interpretazioni divergono. Incidente della circolazione mortale ieri notte in Ticino ad Aranno, un giovane diciottenne perde il controllo del suo veicolo. Sempre in Ticino, Andrea Bersani è il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale, prende il posto di Paolo Sanvido che lascia dopo 10 anni. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Starmer, un nuovo premier entra entro fine estate e per il primo ministro uscente è tempo di bilanci. 3 partite, 3 doppiette, bomber protagonisti nella giornata di ieri ai mondiali di calcio. Messi chiama, Pappé risponde a Haaland, no, e Haaland non sta a guardare.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: 7-4 minuti è tempo della nostra corrispondenza. Io voglio subito salutare la nostra ospite di questa mattina, Cristina Giordano, ben ritrovata.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Noi questa mattina con Cristina facciamo un tuffo nel passato, immaginiamo di essere a Berlino Est negli anni 60-70, immaginiamo di essere in una magnifica e caldissima, già che ci siamo, giornata d'estate, e di voler incontrare i nostri amici o magari di avere un appuntamento galante. Allora, uno dei luoghi dove andare è il Mokka Milch Ice Bar, è uno storico locale che per anni è rimasto chiuso e che ora invece riapre. Di questo e di altre riscoperte di luoghi storici della ex DDR vogliamo parlare questa mattina. Cristina, allora partiamo proprio da qui, dal Mokka Milch Ice Bar.
1: Beh, diciamo sì che questo Mokka Milch Ice Bar era di fatto uno dei luoghi di ritrovo più amati di Berlino Est, tanto che è celebrato persino in una canzone di un cantautore appunto tedesco di quegli anni, Thomas Naczynski, che proprio dice mi ha visto al Mokka Milch Ice Bar, al Mokka Milch Ice Bar è lì che è successo, perché appunto, come dicevi un po' tu, di fatto era un luogo, oggi si direbbe iconico, di cult, in cui appunto le coppie si incontravano, magari si innamoravano. I ragazzi lo chiamavano Mokke, era molto amato dai giovani anche dal punto di vista, diciamo, architettonico, perché era diverso, diciamo, dai caffè, dalle pasticcerie in stile sovietico. Era più moderno, aveva delle piastrelle gialle. Una particolarità di questo bar, di questo caffè, era che qui per esempio il caffè non mancava mai, anche se nella DDR scarseggiava, perché il locale apparteneva all'organizzazione commerciale della DDR e quindi insomma aveva un accesso diretto ai prodotti. Però tutti i prodotti, compreso il gelato, dovevano in qualche modo seguire esattamente le linee politiche della DDR, che appunto sappiamo imponeva l'utilizzo di alcuni ingredienti, altri no, e diceva anche come dovevano essere preparate, diciamo, per esempio il gelato, no? Il gelato doveva utilizzare una specifica percentuale di latte, un certo tipo di vaniglia e via discorrendo.
0: Nulla veniva, diciamo, lasciato al caso.
1: No, niente. Tra l'altro, questo Mokka Milch Ice Bar, appunto, diciamo che rimane aperto dal 1961 al 1991, perché poi con la riunificazione viene chiuso, e nonostante la sua storia, nonostante il fatto che fosse in qualche modo riconosciuto come edificio di tutela dei beni culturali, però di fatto rimane vuoto e inutilizzato. Quest'anno invece è stato finalmente riaperto, come dicevi tu, grazie a due gestori che in realtà con la DDR non hanno niente a che fare, non sono cresciuti in quell'epoca, ma che hanno in qualche modo intravisto in questo luogo la possibilità di rinascita, e dopo appunto lunghi lavori di ristrutturazione hanno appunto deciso di riportare questo bar al centro della vita sociale di Berlino. La stampa tedesca ne ha parlato molto, e tra l'altro una cosa curiosa è che i due gestori hanno raccontato che persino durante i lavori molti berlinesi passavano da questo bar, andavano a raccontare i loro ricordi in questo posto, hanno portato addirittura delle foto dell'epoca, quindi si capisce quanto appunto questo luogo fosse parte proprio della vita sociale e culturale di Berlino. Oggi rinasce come bar, ristorante, eccetera, ma anche aperto all'arte, alla musica, un luogo di co-working, perché appunto l'idea è quella di unire passato e presente. E sono andata a guardare anche il menù, e questa diciamo unione, diciamo, di passato e presente la si ritrova anche nel menù, perché tra le specialità particolari si può gustare per esempio lo Schwedischer Eisbecher, che sarebbe, diciamo, la coppa di gelato alla svedese, che è una coppa di gelato alla vaniglia con purea di mele, liquore all'uovo e panna montata, insomma una bomba come si può dire di calorie.
0: Ma quindi insomma non si può mangiare nel locale di oggi, diciamo, non si mangia soltanto il famoso gelato, cioè si mangia anche questo, però insomma, come dicevi tu, oggi si trova molto molto altro. Tra l'altro, dove si trova il locale? Se non sbaglio, diciamo nella zona non lontano da Alexanderplatz.
1: Esattamente, si trova nella Karl Marx Allee, che è una strada storica, e questa, diciamo, questo bar, tra l'altro, insomma, apro una piccola parentesi, i Milch Bar non erano tipici solo della DDR, ma in realtà paradossalmente arrivano dalla cultura americana, perché diciamo è proprio lì che nascono come risposta al proibizionismo negli anni 30, poi arrivano in Europa negli anni 50, si diffondono sia in Europa sia nella Germania est che nella Germania ovest, dove ce ne sono anche qui alcuni, dove mi trovo a Colonia, qua vicino ce n'è uno abbastanza storico, ma in realtà nella DDR cos'era la cosa particolare? Era che avevano dei luoghi di diciamo socializzazione molto importanti, proprio perché la SED, che era il partito, la Sozialistische Einheitspartei Deutschland, che ha appunto governato la DDR dal 49 all'89, fondamentalmente limitava di molto la vita sociale, invece questi luoghi erano un po' vissuti come punti d'incontro importanti. Tra le altre cose, appunto questo rilancio, il rilancio di questo Mocha Milch Eis Bar fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione di tutta questa storica via della Karl Marx Allee, dove ci sono anche altri progetti interessanti che piano piano stanno prendendo forma.
0: Allora noi siamo curiosi, adesso vogliamo sapere quali sono.
1: Già, perché diciamo che oltre appunto a questo bar si sta pensando appunto a riqualificare una storica birreria all'aperto, la James June, era in voga negli anni 70, ma soprattutto quello che diciamo è stato celebrato anche a febbraio come importante diciamo riapertura è stata la riapertura del leggendario cinema internazionale, il Kino Internazionale, il Cinema Internazionale, che appunto è stato riaperto durante la Berlinale dopo diversi mesi di ristrutturazione, ed era il cinema dove fino al 1990 si tenevano tutte le prime uscite nella DDR. Fu inaugurato nel 63, pensa, sono andata a guardare, con un film sovietico che si chiamava Tragedia Ottimistica anche se poi arrivarono film anche diciamo più internazionali come Cabaret di Liza Minnelli. Nel giorno della caduta del muro qui è stata presentata l'anteprima di un film di Heiner Caro intitolato Coming Out, era il primo film della DDR con un protagonista gay, e dopo quelle due proiezioni serali che erano previste diciamo normalmente, appunto il pubblico uscì dal cinema e si trovò di fronte diciamo alla massa di gente che celebrava la caduta del muro, quindi anche un momento importante storico per quel che riguarda la Germania. Anche questo cinema è stato ristrutturato mantenendo il più possibile il suo aspetto originale, lampadari di cristallo, tutti gli aspetti diciamo anche architettonici, e appunto questa strada, come dicevo, di circa 2 chilometri di lunghezza è considerata il monumento architettonico più lungo della Germania, e quindi insomma anche questo è importante diciamo ricordare, ricostruire anche l'aspetto architettonico della città di Berlino, perché fondamentalmente a oltre 35 anni dalla riunificazione il processo diciamo che era necessario pensare per saldare queste l'est e l'ovest della Germania non è ancora terminato, quindi anche questo, la cura dell'aspetto architettonico contribuisce diciamo a rinsaldare questi due Germanie.
0: Certo, soprattutto laddove, insomma, alla fine non si cancella ciò che è stato completamente, no? Perché magari in
1: No,
0: alcune zone
1: assolutamente.
0: della città questo nel frattempo è avvenuto, e questa storica via, come dicevi tu, la Karl Marx, a lei che è sempre stata un po' la vetrina dell'architettura socialista, e noi un po' stamattina siamo riusciti ad entrarci, a vedere come si è trasformata tra passato e presente. Insomma, per chi andrà a Berlino prossimamente, sicuramente il Mokka Milch Ice Bar sarà una tappa, insomma, per me sarebbe senz'altro, magari chissà, prossimamente capiterà. Cristina Giordano, come sempre, è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a te e agli ascoltatori.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda.
1: 7:20 minuti, noi diamo uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono quest'oggi nella Svizzera italiana, ma prima voglio farvi una segnalazione perché un nostro ascoltatore ci ha scritto qualche minuto fa. Parlavamo durante la rassegna stampa della mostra a Como, Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, e la Filanda organizza una visita alla mostra mercoledì 9 settembre, e ci si può ancora iscrivere, se non sbaglio, sì, iscrizioni presso la Filanda fino entro il 18 agosto. Naturalmente basta andare sul sito della Filanda, troverete tutte le informazioni, ma volevo segnalarvelo. E poi invece, andando a guardare i programmi di oggi, iniziamo da Luca Villoresi, Un legame mai nato, una conferenza che si tiene oggi alle 18 a Parco in Darsena, modera Luca Saltini questo incontro con lo scrittore Luca Villoresi a partire dal suo ultimo romanzo dal titolo appunto Un legame mai nato. Il desiderio di conoscere la verità sul proprio passato porta una coraggiosa ragazza a confrontarsi con bugie, solitudine e violenza. L'amore e il conforto di una famiglia non sono un privilegio facile da ottenere. La storia raccontata attraverso gli occhi e le emozioni della protagonista permette di vivere sulla propria pelle ogni istante della narrazione. Questo un'idea, ecco, del tema del romanzo dal titolo Un legame mai nato, e se ne parla oggi alle 18 a Parco Ciani. E poi invece Inquadra la musica, dal live alla stampa, storie di fotografi intorno al jazz, è la conferenza con Matteo Ceschi nell'ambito del Jazz Cat Summer Camp. Matteo Ceschi è storico, giornalista, fotografo, regista, e condurrà questa conferenza dedicata al racconto della musica attraverso la fotografia. L'appuntamento è per questa sera alle 20:30 al Teatro del Gatto di Ascona. E poi invece al Teatro Foce di Lugano alle 20:30 va in scena Fammi male. Giugno 1981, Alfredino Rampi cade in un pozzo a Vermicino. Per la prima volta un'intera nazione resta incollata allo schermo per 72 ore in diretta, e nasce la televisione del dolore. Questo spettacolo non racconta quella tragedia, ma la usa come specchio, perché quel fazzoletto di terra alle porte di Roma è il luogo in cui qualcosa si è rotto per sempre. Il dolore di uno è diventato spettacolo per milioni, senza che nessuno potesse fare nulla se non guardare. Allora questo il tema dello spettacolo che va in scena questa sera alle 20:30 al Teatro Foce.

Ed era Elvis Costello con questa It Had to Be You, e sono le 7 e 26 minuti. Tra poco c'è il primo appuntamento del Radio Giornale di questa mattina. Noi ci arriviamo in musica con la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra e la loro Artigliana.

0: filosofa e saggista, curiosa, poliedrica e sagace nelle sue riflessioni sul tempo presente. Lina Bertola studia e osserva il ruolo e l'immagine della donna. Si interessa al contatto tra cultura occidentale e orientale. Ama la natura, la danza, lo sport. Nella sua ricca carriera si è dedicata con passione all'insegnamento della filosofia e ne ha tratto il libro Parole della vita per un'educazione all'etica. Lina Bertola commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Tentativi di pace in Medio Oriente. In Libano regge per ora il fragile cessate il fuoco. Dopo il colloquio al Bürgenstock, anche Teheran soddisfatta, ma sui risultati del vertice tra Stati Uniti e Iran le interpretazioni divergono. Incidente della circolazione mortale ieri notte in Ticino. Ad Aran un giovane 18enne perde il controllo del proprio veicolo. E sempre in Ticino, Andrea Bersani è il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale. Prende il posto di Paolo Sanvido, che lascia dopo 10 anni. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Starmer, un nuovo premier entro fine estate e per il primo ministro uscente è tempo di bilanci. 3 partite, 3 doppiette, bomber protagonisti nella giornata di ieri ai mondiali di calcio. Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare. Iniziamo dunque dai tentativi di pace in Medio Oriente. Il cessate il fuoco sta reggendo in Libano per la prima volta dal 2 marzo. Si registrano 2 giorni consecutivi senza attacchi o bombardamenti tra Israele e le milizie di Hezbollah. Per il vicepresidente statunitense Vance ci vuole una soluzione ora che protegga sia l'integrità territoriale del Libano che la sicurezza di Israele. Intanto il capo negoziatore iraniano Ghalibaf si è detto soddisfatto dei negoziati con gli Stati Uniti al Bürgenstock, ma sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Ce ne parla Bettina Müller.
4: Dopo l'estenuante tira e molla tra Stati Uniti e Iran e le versioni divergenti su quanto concordato, finalmente si manifestano alcuni risultati tangibili. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sera si sono registrati 26 passaggi di navi mercantili. Via anche le sanzioni sul petrolio iraniano, almeno per i prossimi 60 giorni. E le armi nel sud del Libano stanno per il momento tacendo. Il percorso per arrivare ad un accordo completo tra Stati Uniti e Iran è tracciato, ma le contraddizioni continuano ad emergere ad ogni passo. Poche ore fa, dopo un colloquio telefonico con il presidente libanese Aoun, J.D. Vance si è detto fiducioso di arrivare ad una soluzione che garantisca sì la sicurezza di Israele, ma anche l'integrità e sovranità territoriale del Libano. Significa che per gli Stati Uniti Israele dovrà ritirarsi dal sud. Immediata la reazione del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha assicurato che i soldati israeliani

0: in Ucraina 2 anni fa. Questa volta la designazione del vertice includeva tra l'altro il nome Lago di Lucerna, un'inattesa pubblicità che apre anche prospettive per questa regione. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
1: Le immagini hanno fatto il giro del mondo.
2: A day of high-level negotiations between the US and Iran.
1: Il lago, l'hotel, le montagne e dietro ogni discorso, ogni stretta di mano, una scritta Lake Lucerne Summit.
3: Die Medienminute, das hat Millionen wert.
1: Una visibilità mediatica che vale milioni in termini di pubblicità, secondo Florian Egli, professore di turismo all'Alta Scuola di Lucerna, che subito ai microfoni SRF relativizza. Si tratta di un evento politico, non di pubblicità. Città turistica. Non bisogna insomma attendersi frotte di turisti, grazie o a causa di questo evento, è quanto sottolinea anche l'organizzazione di marketing Lucerna Turismo, per la quale si tratta più che altro di un'occasione per posizionarsi anche come luogo ideale per congressi e conferenze, dimostrare che esistono le competenze per organizzare eventi di questa portata. Il Bürgenstock, come una sorta di nuova Davos con il suo forum economico, per le esperto Florian Egli il potenziale c'è, a cominciare dalla posizione vicina agli aeroporti e facile da proteggere. Un evento non basta per plasmare l'immagine, dice Egli, ma questo non è il primo e probabilmente nemmeno l'ultimo vertice al Bürgenstock. E alla fine non basterà il lago, non basterà la vista mozzafiato. Per entrare nei libri di storia contano anche i contenuti, i risultati concreti di quanto discusso e accordato sulle montagne.
0: In Ticino, incidente mortale dalla circolazione ieri notte ad Aranno, lo comunica la polizia cantonale. Coinvolto c'è un giovane 18enne automobilista domiciliato nella regione. Nell'affrontare una curva ha purtroppo perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è stato sbalzato dal veicolo che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. L'ente ospedaliero cantonale ticinese ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Si tratta di Andrea Bersani, che prende il posto di Paolo Sanvido. Quest'ultimo lascia la carica dopo 10 anni. Ma con quali prospettive e quali priorità il nuovo presidente del CDA entra in carica? Ce lo spiega lo stesso Bersani nel contributo di Nicola Lund.
4: Ma non ho mai fatto il medico, evidentemente, ma diciamo all'interno del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero c'è una somma di competenze che vanno anche al di là di quelle che sono le competenze sanitarie, che io nello specifico non ho, non essendo un medico.
5: Sindaco di Giubiasco per anni, poi con l'aggregazione nel bellinzonese vice sindaco di Bellinzona, accanto l'attività di avvocato. Sul fronte sanitario una militanza già nel consiglio di amministrazione dell'EOC dal 2020 al 2024 quale membro e da allora come vicepresidente, una carica ora ripresa da Yvonne Willems Cavalli. Quali le priorità in questa nuova fase? Chiediamo ad Andrea Bersani.
4: C'è una sfida anche a livello finanziario da parte dell'ente per poter far fronte alla domanda esistente in cantone, e c'è la sfida informatica che è partita da un po' di tempo e che bisognerà concretizzare, e poi non dimenticherei soprattutto il discorso legato alla futura pianificazione ospedaliera.
5: C'è poi il sogno di un ospedale universitario in Ticino.
4: Sarebbe sicuramente interessante riuscire ad andare in questa direzione, ma bisognerà farlo in modo ponderato e facendo il passo secondo la gamba.
5: Mi sembra di capire che non sia una priorità immediata.
4: No, è una priorità, ma proprio perché è una priorità bisogna fare le cose in modo concreto, senza voli pindarici, per fare in modo poi di raggiungere dei risultati che siano soddisfacenti.
0: Così dunque Andrea Bersani. Bambini e adolescenti in Svizzera stanno bene, è quanto emerge dal nuovo sistema nazionale che monitora la loro salute. Spiccano però anche tendenze preoccupanti e in primo piano c'è nuovamente il delicato tema della salute psichica. Anna Riva.
6: La situazione, tutto sommato, è incoraggiante quando si parla della salute dei minorenni in Svizzera.
7: La maggior parte dei ragazzi in Svizzera dice di stare bene.
6: Si rallegra Damiano Costantini, collaboratore scientifico presso l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, nel leggere i risultati emersi dal nuovo sistema di monitoraggio, che per la prima volta propone una panoramica completa sulla salute dei giovani. Al di là dell'incoraggiante constatazione generale, però, si

0: Sottolineano anche alcune tendenze negative. Lo stress legato alla scuola è così aumentato, un dato questo che secondo Costantini deve animare ad agire a livello nazionale, cantonale e comunale.
1: Il contesto di vita dei ragazzi è diventato molto più complesso. Per quanto riguarda l'età devono affrontare nuove sfide, e però ci sono anche temi come il cambiamento climatico, la guerra, che sono molto più presenti nella loro vita attraverso i social, e questo può crescere lo stress.
0: Preoccupano però anche il consumo di prodotti del tabacco e a base di nicotina e la protezione dei minori dal tabacco e dall'alcol. Visti gli sforzi della Confederazione in questi campi e l'acuita sensibilità della popolazione, questi dati sorprendono.
1: In parte sì, in parte no. Questi dati in parte sono del 2022. Nel frattempo è entrata in vigore la legge dei prodotti del tabacco. Ci sono degli articoli anche nella legge sugli alimentari per fare gli acquisti test per quanto concerne l'alcol.
0: La speranza è che il consumo dei nuovi prodotti del tabacco sia nel frattempo radicalmente diminuito, dato il divieto di vendita ai ragazzi nel frattempo entrato in vigore.
2: Nel Regno Unito si traccia un calendario dopo l'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer, un nuovo premier entro fine estate, e in prima fila, senza sorprese, c'è l'ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham. Intanto l'uscita di scena del premier in carica domina le prime pagine delle testate britanniche. Tra analisi e commenti emerge un bilancio complesso della sua leadership, come ci spiega da Londra Loretta Dal Pozzo.
3: Solo pochi giorni fa aveva promesso di continuare a lottare. Visibilmente emozionato, a tratti vicino alle lacrime, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro e leader laburista. Secondo fonti interne, Starmer avrebbe perso gran parte dei suoi alleati che nel fine settimana lo avrebbero incoraggiato ad annunciare la sua partenza. Troppo forte la pressione politica, troppo pesanti i segnali arrivati dal paese. Determinante la sconfitta politica delle ultime settimane, i risultati catastrofici alle elezioni locali di maggio e la vittoria di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, nel collegio di Makerfield, un voto interpretato da molti come un referendum contro la leadership di Starmer. Salari in aumento, nuovi investimenti, la riduzione della lista di attesa della sanità. Starmer ha elencato i progressi fatti negli ultimi due anni, cosciente che sono stati gli errori, l'indecisione, la mancanza di carisma ad essere sempre soltanto sulle prime pagine dei giornali. Resterà in carica ancora per alcune settimane, fino alla nomina del successore, in quello che Downing Street definisce un passaggio ordinato. Le candidature si apriranno il 9 luglio, si chiuderanno il 16 luglio, ma prende sempre più piede un'altra ipotesi, quella di una vera e propria incoronazione. Se Andy Burnham dovesse presentarsi come unico candidato, il passaggio di consegne potrebbe avvenire già a metà luglio.
2: Bene, torniamo a noi. Nuove polemiche giudiziarie in Spagna. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giudice che si sta occupando del caso di Begoña Gómez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, accusata di corruzione. Questo organo di sorveglianza della magistratura ritiene di aver riscontrato gravi criticità nella condotta del giudice Juan Carlos Peinado. Ci racconta la vicenda Sofia Struppini.
4: Il giudice è stato molto severo nei confronti della moglie del premier spagnolo. Ritiro del passaporto, divieto di lasciare il paese e obbligo di firma in tribunale due volte al mese. Sono queste le misure cautelari che l'ha imposto. La sua spiegazione: c'è il rischio che l'imputata possa tentare di fuggire facendosi aiutare dagli stessi agenti di polizia che la scortano. La decisione ha scatenato critiche da più parti. Fonti governative hanno dichiarato che si tratta di persecuzione. Secondo loro, le azioni sono spropositate e motivate soltanto da ragioni politiche. Ora il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto un procedimento disciplinare contro il giudice Peinado a causa di presunte gravi mancanze nei confronti dei funzionari di polizia, sospettati implicitamente di comportamenti scorretti. Begoña Gómez, moglie del premier socialista Pedro Sánchez, è accusata di corruzione e di aver sfruttato la posizione del marito per trarre vantaggi personali. In Spagna questo scandalo si aggiunge ad altri che coinvolgono persone vicine a Sanchez e al Partito Socialista. Proprio ieri l'ex ministro dei trasporti e braccio destro di Sanchez, José Luis Ábalos, è stato condannato addirittura a 24 anni di prigione per aver intascato tangenti su commissioni per l'acquisto di mascherine durante il Covid.
2: Alan Greenspan, governatore della Federal Reserve dal 1987 al 2006. È deceduto ieri all'età di 100 anni. Personaggio carismatico e controverso, fu nominato a capo della Banca Centrale Statunitense da 4 diversi presidenti, sia repubblicani che democratici. Ce lo ricorda Marzio Minoli.
5: Alan Greenspan è uno di quei nomi che nel mondo della finanza non si dimenticheranno facilmente. Nominato a capo della Fed nel 1987 da Ronald Reagan, dopo appena 2 mesi di mandato fu confrontato con uno dei peggiori crolli finanziari, quello di Wall Street nell'ottobre dello stesso anno. E fu proprio a seguito di questo evento che Greenspan si fece un nome. Infatti non esitò a inondare il mercato di liquidità a sostegno dei mercati, evitando che il crollo si trasformasse in una crisi ben più ampia. Non era la prima volta che la Fed interveniva, ma quanto fatto da Greenspan divenne una pietra miliare nella storia delle crisi finanziarie per ampiezza dell'intervento e velocità di esecuzione, alimentando la percezione di una Fed sempre pronta a intervenire a sostegno degli investitori azionari. Repubblicano e personaggio carismatico, era molto ascoltato dagli investitori, ma soprattutto, pur mantenendo l'indipendenza della banca centrale, fu capace di adattare le sue scelte al presidente di turno, tanto che anche il democratico Bill Clinton lo confermò alla testa della banca centrale. Greenspan rimase alla testa della banca centrale statunitense fino al 2006 e a lui viene imputato di non essere intervenuto nel limitare il commercio di titoli garantiti da ipoteche di scarso valore che poi innescò la crisi del 2008.
2: Ora lo sport, noi torniamo fra un'ora.
6: Lo sport.
7: 3 partite, 3 doppiette, Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, i campioni e i vice campioni non hanno steccato le loro seconde sfide di gruppo e i loro big pure. 2-0 in serata dell'Argentina sull'Austria con tanto di doppietta firmata dallo straordinario Messi, diventato così il miglior marcatore di sempre ai mondiali, è salito la pulce a quota 18 reti. 3-0 anche della Francia, rifilato all'Iraq con tanto di doppietta di Kylian Mbappé, salito a quota 16 reti in totale. A bersaglio qui anche il pallone d'oro Dembélé. Nella notte poi la Norvegia si è imposta 3-2 sul Senegal e qui protagonista assoluto è stato l'attaccante della City, Erling Haaland, autore pure lui di una doppietta. Argentina, Francia e Norvegia a punteggio pieno e chiaramente già negli 16esimi di finali. In serata alle 19 Portogallo, Uzbekistan, a seguire alle 22 Inghilterra contro Ghana. Nel tennis a Wimbledon sia Rémy Bertola sia Jérôme Kim hanno superato il primo turno di qualificazione. Oggi spazio a Susanna Bandecchi contro Cava, a Céline Neff contro Garland e al derby a tutto svizzero tra Masarova e Teichmann.
8: La meteo.
9: Oggi martedì 23 giugno resterà in prevalenza soleggiato e molto caldo. La temperatura anche oggi a bassa quota sarà attorno ai 33 gradi, in alta Engadina saremo attorno ai 25.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Sette 48 minuti e noi riprendiamo la nostra diretta dal nostro studio Rete 2 di Comano. Al microfono con voi questa mattina per questa puntata di Verde Aurora, Natascia Fioretti. Staremo insieme ancora fino alle 9. Tra poco daremo uno sguardo agli appuntamenti di questa mattina sulla nostra Rete 2. Prima però ci ascoltiamo Mano Ciao e Duo Bucolico.

0: Grazie, prosecchino.
1: Ed era il duo bucolico composto da Daniele Maggioli e Antonio Ramberti con la loro Mano Ciao, brano tratto dall'album Champagne del 2026. 7:52 minuti qui a Verde Aurora, è tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono oggi sulla nostra rete 2. Noi come sempre partiamo da Laser, che va in onda alle 9. Il nostro approfondimento oggi a cura di Luca Vettori, un audio documentario in due parti che racconta l'intreccio di tre storie vere di ingiusta detenzione carceraria avvenuti sul confine italo-svizzero tra gli anni 40 e gli anni 70 del Novecento, attraverso il filo dei diari depositati nell'archivio di Pieve Santo Stefano e di varie testimonianze si esplora l'equivoco di queste tre incarcerazioni, indagando temi come la sospensione dell'identità, il ruolo paradossale delle autorità, le potenzialità della scrittura autobiografica. Luca Vettori allora alle 9 con il suo Laser dal titolo Interno, notte, effetto, giorno. L'equivoco dei tre diari e quella di questa mattina che andrà in onda alle 9 è la prima parte. Poi alle 11 invece torna l'appuntamento con il nostro magazine dell'attualità culturale, torna Alphaville. In conduzione questa settimana c'è la collega Cristina Artoni. Oggi in apertura si parlerà dell'adolescentizzazione del mondo. Spesso anche qui a Rete 2 abbiamo parlato delle iniziative sempre più numerose che cercano di far fronte alle fragilità e ai problemi più grossi degli adolescenti, regolando la loro possibilità di accedere ai social media. Che si tratti di difficoltà a mantenere la concentrazione, oppure fenomeni di cyberbullismo o ancora quello di challenge, spesso tanto assurde quanto pericolose, genitori e insegnanti spesso, lo sappiamo, si sentono disarmati ma anche impotenti di fronte a un mutamento delle nostre società e della nostra cultura. Sull'argomento ha scritto recentemente sulla Regione il sociologo e insegnante Sebastiano Caroni, e proprio lui sarà ospite di Cristina Artoni oggi in apertura attorno alle 11:05. Poi invece alle 11:45 si parla di Brexit e Regno Unito, l'abbiamo detto in rassegna stampa ieri e oggi, abbiamo seguito le dimissioni di Keir Starmer, ora si parla già di Andy Burnham come suo possibile successore, il re del nord così viene soprannominato. E insomma il 23 giugno sono passati 10 anni, 10 anni fa il Regno Unito votava per lasciare l'Unione Europea, un referendum che avviò il processo di allontanamento di Londra da Bruxelles, la Brexit che divenne operativo nel 2020. Ne parleremo questa mattina, se ne parlerà ad Alphaville con Tommaso Valletti, lui è professore di economia presso l'Imperial College di Londra e professore di economia alla Norwegian School of Economics ed è stato anche capo economista per la concorrenza della Commissione Europea. Sui 10 anni della Brexit oggi naturalmente troviamo tanti approfondimenti sulla stampa, in particolare questa mattina abbiamo visto sul Sole 24 Ore.

0: Bejugo me mueve el tambor, il brano tratto dall'album Machete del 2025 di questo gruppo colombiano. 8 in punto e tempo dei titoli del radiogiornale. I tentativi di pace in Medio Oriente, in Libano regge il fragile cessate il fuoco, dopo i colloqui al Bürgenstock anche Teheran soddisfatta, ma sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Nei Grigioni pubblicata l'analisi cantonale sull'alluvione in Mesolcina di 2 anni fa fu il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di più fattori. Incidente della circolazione mortale ieri notte in Ticino, ad Aranno, un giovane 18enne perde il controllo del suo veicolo. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Starmer, un nuovo premier entro fine estate per il primo ministro uscente e tempo di bilanci.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E con la splendida voce di Joni Mitchell e la sua You Turn Me On, I'm a Radio, tratta dall'album Ford Roses, album del 1972, abbiamo inaugurato già la nostra terza ora insieme di questa mattina qui a Verde Aurora. E a quest'ora di solito noi abbiamo l'appuntamento con Stampa Nazionale, che però, come vi raccontavo ieri, l'appuntamento è per ora diciamo andato in vacanza, ritornerà poi a settembre, e noi però non cogliamo comunque l'occasione per segnalare o raccontare un articolo. Io in particolare questa mattina mi sono appuntata, segnata l'editoriale in prima pagina su Avvenire, sull'edizione di oggi, un editoriale a firma di Leonardo Becchetti dal titolo Oltre il pensiero a somma zero. Lui ci dice: le grandi questioni della pace e della democrazia le affrontiamo spesso sul piano istituzionale o geopolitico, ma ci dice Leonardo Becchetti che c'è un livello più profondo, meno visibile e comunque decisivo, ed è quello delle credenze con cui le persone, con cui noi interpretiamo il mondo. Lui dice: una società è pacifica e democratica solo se gli individui la percepiscono come uno spazio di cooperazione e non di conflitto. Ci dice che il pensiero a somma zero, cioè quel pensiero per cui l'idea che il guadagno di qualcuno implichi la perdita di qualcun altro, lui dice, questo pensiero è uno dei principali ostacoli a questa visione di una società pacifica e democratica. Dice: il focus su questioni come le terre rare, ad esempio, o il possesso di territori non fa che alimentarlo, e quando prevale cresce la diffidenza, diminuisce la cooperazione e la politica si trasforma in scontro tra gruppi, e allo stesso tempo la democrazia naturalmente si indebolisce. Al contrario invece del pensiero a somma zero, c'è una visione a somma positiva, e questa invece alimenta al contrario la fiducia, la partecipazione e la cittadinanza attiva. E ci dice Leonardo Becchetti: la storia dell'umanità è chiaramente un gioco a somma positiva, dove nei secoli innovazione e cooperazione tra individui in campo scientifico, economico, anche sociale, hanno allargato enormemente la torta, questo sia in termini di popolazione che di aspettativa e tenore di vita. Ci dice: la ricerca recente mostra un risultato sorprendente, queste credenze, che siano a somma zero o a somma positiva, non nascono principalmente da ideologie o informazione, ma, e questo era il punto che ha attirato la mia attenzione, dalle esperienze vissute, perché noi di esperienze abbiamo parlato anche ieri con la nostra ospite di In altre parole, Lina Bertola, parlando della scuola. E ci dice in particolare Leonardo Becchetti: da quelle esperienze vissute che possiamo chiamare esperienze generative, cioè situazioni in cui le persone sperimentano che le proprie azioni producono valore per sé ma anche per gli altri, e questo accade nel lavoro creativo, nell'imprenditorialità, nel volontariato, nella cura dei figli o nel rapporto tra generazioni. Ci dice l'articolo, l'editoriale su Avvenire: in questi contesti si impara concretamente che la realtà appunto non è un gioco a somma zero, non si tratta di una teoria ma di un'evidenza vissuta. I dati su un campione rappresentativo della popolazione italiana confermano che chi è esposto a queste esperienze sviluppa molto più spesso una visione cooperativa della società. In alcuni casi la probabilità di interpretare l'economia come un gioco a somma positiva aumenta di oltre 15-20 punti percentuali. Ancora più rilevante è che le persone tendono a fidarsi più della propria esperienza che dei dati. Anche questo lo trovo interessante: anche quando vivono in contesti difficili, se hanno sperimentato percorsi generativi, sono fino a 25-30 punti percentuali più propense a credere che il miglioramento sia possibile. E allora, se volete saperne di più, l'editoriale di Leonardo Becchetti, il suo commento, Oltre il pensiero a somma zero, lo trovate su Avvenire in prima pagina oggi, con il titolo L'esperienza generativa.

Saluti da Saturno con Un giorno nuovo, brano tratto dall'album Dancing Polonia del 2013. Si tratta del terzo disco di questo gruppo, Saluti da Saturno, appunto, un progetto del musicista bolognese Mirko Mariani, che ci ha portati alle 8:11 minuti di questa mattinata insieme, di questa nostra verde aurora. Tra poco alle 8:18, lo sapete, c'è l'appuntamento con In altre parole, soprattutto con la nostra ospite di questa settimana, Lina Bertola, filosofa, saggista, docente. All'appuntamento ci arriviamo con Terry Gibbs e la sua Take the A Train.

0: 8:18 e noi torniamo a commentare l'attualità. Questa settimana lo facciamo con la nostra ospite Lina Bertola, filosofa, saggista, docente, ha insegnato filosofia al liceo di Lugano 1 ed etica alla Scuola Universitaria Federale per la formazione professionale. La leggiamo con piacere su settimanale Azione, dove cura da tempo la sua rubrica Derive e Approdi. Allora, intanto, Lina Bertola, ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, noi ieri abbiamo parlato della scuola come luogo altro, luogo dell'inattuale, della meraviglia e dello stupore, ma soprattutto come luogo dell'esperienza. Noi da qui un po' ripartiamo questa mattina, ma anche perché lo spunto ci è dato da un'intervista fatta al sociologo Francesco Pira dell'Università di Messina, che dice: nell'era degli algoritmi la scuola resta l'ultimo spazio pubblico dove salvare l'umano. Lina Bertola, noi siamo d'accordo.
1: E come che siamo d'accordo? Infatti è proprio questo il tema, perché oggi in questa, diciamo, situazione, se ne parlava ieri al termine, no, della nostra conversazione, in cui c'è un grande sviluppo dell'intelligenza artificiale, in cui c'è una forte progressiva ibridazione tra l'uomo e la macchina, è estremamente importante coltivare quello che io definisco il valore cognitivo del sentire, coltivare quella consapevolezza che noi siamo corpi viventi. E quando parlo di corpo intendo il corpo come territorio dell'anima, delle emozioni, del sentire. Siamo corpi viventi che sanno emozionarsi e che provano sentimenti, però c'è un profondo retaggio culturale che ci impedisce di essere completamente consapevoli di questa ricchezza dell'umano. C'è un retaggio culturale che viene dal mondo antico, che viene, posso citare il Socrate morente nel Fedone, dove si arrabbia perché i suoi allievi piangono e lui dice: ma non vedete che qui rimane solo il mio corpo? Quindi una separazione tra il corpo e l'anima, che poi è stata ripresa nella civiltà moderna. Pensiamo a Cartesio, l'uomo res cogitans, cogito, ergo sum, e quindi la res extensa, il corpo che deve trovare un punticino di contatto con la mente. Quindi c'è questa separatezza che ancora rimane e che è un profondo retaggio. Quante volte diciamo: ma questa è una reazione di pancia, come una reazione brutta, sbagliata, irrazionale, no? La pancia ci frega, la pancia ci inganna, e quindi c'è questa riduzione dell'umano che passa certamente attraverso tutto quello che avviene oggi nel mondo virtuale, ma anche proprio attraverso questa idea di un'intelligenza incontaminata dal sentire, purezza assoluta della razionalità. Ecco, questo mi sembra che sia importante sottolinearlo, perché dobbiamo proprio rimettere in movimento il valore della cultura umanistica, che invece testimonia della complessità, di quella complessità che comporta anche il sentire, della ricchezza espressiva dell'umano.
0: Certo, e poi tra l'altro questo ci porta anche un po' a riflettere, no? Perché da un lato lei ci parla dell'intelligenza incontaminata, dell'importanza di rimettere al centro questa consapevolezza anche dei nostri corpi come territorio dell'anima, parliamo anche dell'importanza quindi anche delle materie umanistiche, eppure lo sappiamo, le materie umanistiche un po' dappertutto oggi sono in crisi. I dati proprio ce lo dicono, c'è una diminuzione importante per i corsi tradizionali di lettere e di storia, perché se all'inizio degli anni 2000 l'area umanistica rappresentava circa il 30% degli iscritti totali all'università, oggi questa percentuale è scesa di almeno il 10%, e c'è invece più attenzione per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. E noi diciamo proprio anche ieri, no? C'è un po' oggi questa tendenza o questa attenzione, ecco, a voler formare persone che hanno già il profilo giusto per il settore, per il mondo del lavoro, e poi invece si trascura tutto il resto, e alla fine la scuola deve essere però anche il luogo, appunto, dell'esperienza e quindi un luogo dove si insegna o si educa in modo più ampio, ecco, non in modo così già indirizzato e preciso.
1: Sì, infatti io mi fa piacere di poter parlare proprio stamattina di questo importante manifesto per la formazione umanistica nelle nostre scuole, che è stato messo in circolazione per le sottoscrizioni dall'Associazione di Cultura Classica, la delegazione della Svizzera Italiana, della Società Italiana di Cultura Classica, che ha avuto un grandissimo riscontro, saputo che ci sono più di 2000 firme, e questo fa veramente ben sperare, ci sarà verosimilmente anche una presentazione di questo documento, di questo bellissimo documento che invito tutti ad andare a leggere al Dipartimento, affinché se ne possa tenere conto, perché tutta la storia della cultura occidentale ha sempre dialogato con questo patrimonio offerto dalla civiltà classica. No, io vorrei sottolineare da parte mia, da filosofa, come la filosofia antica sia ancora oggi, sempre, alle radici del pensiero, è il nutrimento del nostro pensiero. Noi siamo figli dei Greci, perché certamente le risposte che la cultura hanno dato nei diversi secoli sono cambiate, sono diverse. Si può pensare ad esempio alla biologia di Aristotele, no? Alla sua descrizione della procreazione che è dentro una visione, ma che oggi appare anche un po' ridicola. Ma le domande, i temi fondamentali dell'esperienza umana parlano greco e latino. Il senso della vita, come si può ottenere una vita buona, qual è il nostro rapporto con la verità. Tutta la storia della nostra civiltà dialoga con le domande che ritroviamo nel mondo antico, da Socrate alle idee di Platone, agli stoici, al giardino di Epicuro che affrontava questi temi. Ecco, quindi non si tratta di nostalgia, assolutamente no, non è una visione passatista, no? Anzi, come si diceva ieri, è proprio l'inattualità che apre al futuro, che apre al possibile, che non ci rende prigionieri di un presente disincantato su cui non abbiamo nessuna presa e che possiamo, come diceva lei, semplicemente gestire attraverso le nostre conoscenze utilitaristiche e tecnologiche.
0: Bravissimo. Quindi, gestire, no? Cioè, anche questa parola che torna sempre così spesso, come se noi dovessimo sempre gestire tutto, che poi alla fine è un'illusione, perché in realtà non si riesce poi a gestire tutto.
1: No, infatti c'è questa dimensione del possibile che io sottolineo spesso, la dimensione del possibile come apertura che ci viene però dall'aprirci a una cultura altra, che non è attuale. Le lingue morte è una brutta parola, sono morte queste lingue, però sono inattuali e hanno tutta la forza di una inattualità. E quello che c'è di bello in questo documento, se posso fare una riflessione sui contenuti del documento, è che ci permette di riflettere sul grande valore dell'attenzione, della sensibilità e col sentire, la parola, il contatto con la parola, la traduzione della lingua antica ci mette a contatto con la parola, e questa sensibilità oggi è molto importante, perché le parole sono un mondo, sono la casa in cui abitiamo. Heidegger diceva: il linguaggio è la casa dell'essere. E Socrate l'aveva già capito 2000 anni fa, diceva: la parola non è il mezzo della verità, ma è il luogo della verità. Allora oggi è molto importante tenere vivo questo legame con le parole, no? Con la loro verità originaria.
0: Infatti c'è proprio il primo punto del manifesto, visto che lei diceva, no, guardarlo un pochino più da vicino anche nei suoi contenuti. Il primo punto ci dice: nell'attuale contesto culturale e sociale, così caratterizzato da profondi mutamenti e da un uso, si dice, mistificato del linguaggio, la formazione umanistica continua a rivestire un ruolo fondamentale proprio nel cogliere il cambiamento e nel fornire le coordinate concettuali per interpretarlo. E questo avviene anche e soprattutto attraverso la lingua e le parole.
1: Certo, è molto importante proprio ricondurre il nostro legame con la verità originaria delle parole, che possiamo cogliere in questa attenzione alla lingua, perché oggi le parole svolazzano allegramente tra il reale e il virtuale, no? Lo diceva anche nell'articolo che abbiamo citato prima, si liberano della loro consistenza. Sono libere dal contatto con la realtà e poi sono molto disattente. Questo è importante, sono molto disattente rispetto al loro rapporto con la verità, perché lo sappiamo tutti molto bene, i messaggi virtuali hanno più rilievo della realtà che descrivono. Queste infinite narrazioni polifoniche che ci assalgono ogni giorno, la verità dei fatti è completamente sostituita dalla verità del vissuto, il mi piace diventa è vero. E quindi questa riflessione sulla lingua, che viene proposta come grande e prezioso occasione nel documento, è uno sguardo più consapevole sulla realtà, è uno sguardo etico sulla realtà, perché esplorare il senso delle parole ci permette di comprendere questo racconto, questi mille racconti che il mondo continua a fare di se stesso senza arrenderci alle sue evidenze. Ci dobbiamo sottrarre al rischio di pensare dentro un pensiero già pensato, e questa attenzione alla parola è estremamente importante. Nel documento lo si dice molto bene, si dice proprio che la padronanza linguistica dei cittadini ha molto a che fare con la salute delle democrazie.
0: Certo, e anche con un nostro rapporto sano con la realtà.
1: Certo, soprattutto con nostra attenzione alla verità. Oggi c'è un grande bisogno di verità in questa iperrealtà che ci sta abitando nelle nostre giornate, nei nostri pensieri. C'è questo bisogno di verità che rinasce, che non ha nulla a che vedere con quella idea un po' sospettosa di verità come dogma, no? Ma di verità proprio come rapporto con la realtà, l'essere veri. Non tanto il dire cose vere, ma l'essere veri. Ma se posso concludere con una riflessione ancora su, non so se abbiamo tempo.
0: Abbiamo ancora 40 secondi, ma magari questo ci dà poi modo di lanciare già il nostro tema di domani.
1: Sì, no, io volevo semplicemente dire che ci sono altre motivazioni nel mantenere questa offerta delle lingue greco e latino nella certo. scuola, che sono motivazioni che riguardano proprio la nostra il senso del liceo. Noi abbiamo preso il nome dal liceo di Aristotele, e il liceo di Aristotele, lo sappiamo bene, si insegnava metafisica e fisica, matematica, etica, insomma una pienezza del sapere che secondo me andrebbe ritrovata ancora nelle nostre corridoi, anche se non frequenti la lezione di greco. C'è questo messaggio implicito che viene da questa cultura in cui abbiamo veramente tutti incominciato a pensare.
0: Allora, io ricordo anche, perché abbiamo parlato del manifesto per la formazione umanistica nelle nostre scuole, che si può ritrovare online, basta digitare manifesto26.ch, si poteva firmare fino al 20 giugno, diceva Lina Bertola, più di 2000 firme raccolte, tantissime associazioni e istituzioni che hanno sottoscritto, quindi chi è all'ascolto magari non ne avesse ancora sentito parlare, anche se ne abbiamo parlato in diverse occasioni anche qui a Rete 2, però ha modo di andarlo a riprendere anche e di leggerne i diversi punti. Lina Bertola, noi allora non svegliamo niente delle nostre intenzioni per domani mattina, lasciamo un po' di suspense, un po' di curiosità a chi ci ascolta. Intanto l'augurio di una buona giornata.
1: Grazie anche lei, un saluto a tutti, grazie.
2: Rete 2. Le radici, la memoria, la sua perpetuazione, la sua reinvenzione. Nel nuovo disco del sassofonista Chris Cheek, che trae ispirazione dalla tribù dei nativi americani Mohawk. Nel ritorno dopo più di 10 anni dell'underground Chicago duo di Rob Mazurek e Chad Taylor. Nel nuovo lavoro del collettivo Ndaga Rhythm Force, del musicista e produttore berlinese Mark Ernestus. E poi il nuovo disco della cantante Catherine Russell. E l'ultima fatica del quartetto del sassofonista Sam Dillon. Radice dintorni, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, domani alle 14.30.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Franco Cristini. Tentativi di pace in Medio Oriente, in Libano regge il fragile cessate il fuoco dopo i colloqui al Bürgenstock, anche Teheran soddisfatta ma sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Nei Grigioni pubblicata l'analisi cantonale sull'alluvione in Mesolcina di 2 anni fa, si legge che fu il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. Incidente della circolazione mortale ieri notte in Ticino, ad Aran un giovane 18enne ha perso il controllo del proprio veicolo. Nel Regno Unito, dopo le dimissioni di Starmer, un nuovo premier entro fine estate e per il primo ministro uscente è tempo di bilanci. I tentativi di pace in Medio Oriente, il cessate il fuoco sta reggendo in Libano per la prima volta dal 2 marzo, si registrano due giorni consecutivi senza attacchi o bombardamenti tra Israele e le milizie di Hezbollah. Intanto l'Iran ha annunciato pochi minuti fa la fine delle discussioni tecniche in Svizzera con gli Stati Uniti e sui risultati del vertice le interpretazioni divergono. Ci dice di più Bettina Müller.
5: In un video diffuso poco fa, il capo negoziatore iraniano ha smentito alcuni punti centrali della sintesi di J.D. Vance su quanto concordato al Bürgenstock. Non abbiamo accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica in Iran, ha detto Ghalibaf. Hormuz è aperto, ma sarà gestito dall'Iran. Non ci sarà un ritorno alla situazione precedente alla guerra. E le contraddizioni persistono anche tra alleati. Poche ore fa J.D. Vance si è detto fiducioso di arrivare ad una soluzione in Libano che garantisca sì la sicurezza di Israele.

0: via anche le sanzioni sul petrolio iraniano almeno per i prossimi 60 giorni e le armi nel sud del Libano stanno per il momento tacendo.
1: In Ticino, incidente mortale della circolazione ieri notte ad Aranno, nel Mal Cantone, lo comunica la polizia cantonale, coinvolto c'è un 18enne automobilista domiciliato nella regione. Nell'affrontare una curva ha purtroppo perso il controllo uscendo dalla carreggiata. Il conducente è stato sbalzato dal veicolo che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla strada. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del care team. Sono passati 2 anni dall'alluvione in Mesolcina che causò 2 vittime e una persona dispersa, e lo si ipotizzava sin dai primi giorni dopo l'evento, ma ora le conclusioni sono ufficiali. Il nubifragio che il 21 giugno 2024 colpì la Mesolcina non fu un evento eccezionale in senso stretto, ma il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. E quanto emerge dall'analisi cantonale pubblicata dall'ufficio Foreste e Pericoli Naturali dei Grigioni, ce ne parla Alessandro Tini.
2: A pesare furono una primavera molto piovosa, il tardivo e intenso scioglimento della neve e la forte saturazione dei suoli, cui si aggiunsero i temporali particolarmente violenti. Il risultato fu la formazione di numerose colate detritiche nei torrenti laterali della Moesa, con gravi conseguenze soprattutto per Lo Stallo, Soazza e Grono. Pesante il bilancio, ingenti danni alle infrastrutture, il blocco per circa 2 settimane dell'asse del San Bernardino e, nella zona del Ria della Molera, a sorte, 2 vittime e una persona dispersa. Secondo l'analisi, l'evento rientrò comunque nei parametri già osservati in passato, con un periodo di ritorno attorno ai 100 anni per l'intera valle. Più che la quantità di pioggia, risultò decisiva la contemporaneità di più fattori critici. Lo studio evidenzia però alcune lacune. Furono sottovalutate le interazioni tra i torrenti laterali e la Moesa, così come, in parte, le intensità dei fenomeni e i volumi di detriti. In diversi casi, le opere di protezione raggiunsero i loro limiti. Sono quindi già stati avviati aggiornamenti delle carte dei pericoli e la pianificazione di nuove misure, con lavori in corso su oltre 90 torrenti. Positivo invece il bilancio della gestione dell'emergenza, grazie alla collaborazione tra comuni, cantoni e confederazione, che permise interventi rapidi e coordinati. Resta però alto il rischio. Secondo l'analisi, i pericoli naturali nel Moesano potrebbero intensificarsi ulteriormente con i cambiamenti climatici.
1: L'ente ospedaliero cantonale ticinese ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Andrea Bersani prende il posto di Paolo Sanvido, che lascia la carica dopo 10 anni. Il servizio di Nicola Lund.
3: Sindaco di Giubiasco per anni, poi con l'aggregazione nel bellinzonese vice sindaco di Bellinzona, accanto all'attività di avvocato. Sul fronte sanitario una militanza già nel consiglio di amministrazione dell'EOC dal 2020 al 2024 quale membro e da allora come vicepresidente, una carica ora ripresa da Yvonne Willems Cavalli. Quali le priorità in questa nuova fase? Chiediamo ad Andrea Bersani.
4: C'è una sfida anche a livello finanziario da parte dell'ente per poter far fronte alla domanda esistente in cantone, e c'è la sfida informatica che è partita da un po' di tempo e che bisognerà concretizzare, e poi non dimenticherei soprattutto il discorso legato alla futura pianificazione ospedaliera.
1: Così il nuovo presidente dell'EOC Andrea Bersani. Torniamo all'estero. Nel Regno Unito si traccia un calendario dopo l'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer, un nuovo premier entro fine estate. In prima fila c'è senza sorprese l'ex sindaco della Grande Manchester Andy Burnham. Intanto l'uscita di scena del premier in carica domina le prime pagine delle testate britanniche. Tra analisi e commenti emerge un bilancio complesso della sua leadership, come ci spiega da Londra Loretta Dal Pozzo.
5: Le dimissioni di Keir Starmer hanno scatenato reazioni contrastanti in patria e all'estero. Gran parte della stampa britannica concorda sul fatto che Starmer lasci l'incarico con una reputazione internazionale più forte di quella nazionale. Il Guardian definisce la sua partenza emotiva ma inevitabile, sostenendo che pur avendo contribuito a riportare il Partito Laburista al potere, non è riuscito a riconquistare la fiducia degli elettori. La Associated Press osserva che, nonostante gli elogi per la gestione della crisi ucraina internazionale, l'operato del primo ministro uscente in campo economico non ha convinto. Una valutazione in chiaro oscuro riflessa anche da leader stranieri. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Starmer per il suo incrollabile sostegno durante la guerra.

0: La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato i suoi sforzi per migliorare la relazione con l'Unione europea dopo la Brexit. Donald Trump ha adottato un tono diverso. Anche prima delle dimissioni, il presidente statunitense aveva affermato che Starmer aveva fallito miseramente in materia di immigrazione e politica energetica. Ma l'attenzione delle testate si è già spostata su Andy Burnham, il grande favorito per la successione. Sempre il Guardian avverte che non basteranno il suo carisma e l'esperienza da sindaco di Manchester per risolvere i tanti problemi del paese. La sfida per Burnham sarà quella di mantenere la credibilità internazionale che Starmer ha costruito, recuperando la fiducia del pubblico che gli è costata cara.
1: Uno sguardo prima di chiudere i mondiali di calcio con Argentina, Francia e Norvegia promosse ai sedicesimi. 2-0 in serata dell'Argentina sull'Austria con doppietta di Lionel Messi, che diventa così il miglior marcatore di sempre ai mondiali a quota 18 reti. Nella notte 3-0 anche della Francia, rifilato all'Iraq con doppietta qui di Mbappé, che sale lui a quota 16 reti in totale in un mondiale, a bersaglio anche il pallone d'oro Dembélé. La Norvegia si è poi imposta 3-2 sul Senegal, qui con protagonista di un'altra doppietta l'attaccante del City Haaland, e poco fa 1-2 tra Giordania e Algeria con la vittoria non senza fatica della squadra allenata da Petkovic.
2: La meteo.
3: Oggi martedì 23 giugno resterà in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sui rilievi ci sarà lo sviluppo di cumuli seguito da qualche isolato rovescio o possibile temporale. La temperatura resta comunque alta, 33 gradi la massima, a bassa quota 25 in Alta Engadina.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Otto e 42 minuti, siamo ritornati in studio, siamo tornati in diretta qui dai nostri studi di Comano. Questa è Verde Aurora, al microfono con voi fino alle 9. Natascia Fioretti, tra poco sfoglieremo il nuovo numero della rivista Che Fare, un numero dedicato alla rigenerazione urbana giusta. Se ne parlerà a partire da 5 città italiane e a raccontarci questo nuovo numero sarà il presidente e direttore scientifico Bertram Nissen, ma prima ascoltiamo Fatoumata Diawara con la sua Nterini, questa cantautrice e musicista del Mali.

0: La rivista.
1: Fine della rigenerazione urbana è la domanda che viene posta in copertina sul nuovo numero della rivista, la rivista Di Che Fare, il terzo numero dedicato proprio a questo tema, al tema della rigenerazione urbana. Noi vogliamo sfogliare questo nuovo numero insieme al presidente e al direttore scientifico Di Che Fare. Bertram Nissen, buongiorno, ben ritrovato qui a Rete 2.
2: Buongiorno Natascia, buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, in copertina c'è un punto di domanda, ci si chiede se è la fine della rigenerazione urbana, in che modo si affronta questo tema che alla fine attraversa insomma un po' tutto questo nuovo terzo numero?
2: Allora, la domanda è venuta fuori perché negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, in alcune città italiane, soprattutto a Milano all'inizio e poi progressivamente anche in altri posti come Bologna e Roma soprattutto, il processo della rigenerazione urbana è iniziato a essere sempre di più associato a delle forme di insostenibilità urbana, nelle quali sostanzialmente vengono innescate delle dinamiche speculative, nelle quali i privati guidano un po' la trasformazione delle città e invece il pubblico, la pubblica amministrazione seguono in qualche modo, perché la retorica è quella del fatto che non si può, non ci sono abbastanza risorse dal punto di vista del pubblico, e il pubblico non può limitare in qualche modo il progresso e lo sviluppo portato avanti dal mercato. Però la rigenerazione urbana non è sempre stata questa cosa, anzi ha una storia molto lunga. Nella rivista cerchiamo anche un po' di tratteggiare tutto quello che è stato associato a questo termine a partire dagli anni 60, ma anche senza andare così tanto indietro, anche come viene intesa oggi in altri modi da altri tipi di attori, perché oggi quando si parla di rigenerazione urbana si parla anche moltissimo di attivismo civico, di trasformazione dal basso, di cittadinanza attiva.
1: Ecco, dicevamo prima, abbiamo citato tre città, Milano, Bologna, Roma. Qui ci sono 5 lezioni, ecco, in questa rivista dalle città italiane. E allora volevo un po' chiedere, ci sono dunque anche delle città virtuose in questo senso quando si parla di rigenerazione urbana giusta? Perché poi c'è anche questo, soprattutto nel tuo editoriale, Bertram.
2: Allora, diciamo, non c'è una risposta univoca, nel senso che le trasformazioni urbane, non solo in Italia, perché è una cosa appunto che viene studiata ormai, questo tipo di presenza ingombrantissima della finanza globale, perché poi sostanzialmente quello che guida la rigenerazione urbana ingiusta è studiatissima, diciamo, dalla fine degli anni Ottanta in tutte le città del mondo. Però iniziamo a vedere che ci sono alcuni esempi che sono decisamente più virtuosi, non tanto di governance urbana to cure, quindi non ci sono delle città che stanno riuscendo più di altre a governare questa transizione, perché sono cambiamenti soprattutto culturali prima che giuridici, e quindi si sta ancora sviluppando in qualche modo un nuovo approccio alla trasformazione urbana. Però ci sono alcuni esempi, velocemente, quello che succede a Torino con le case del quartiere, che sono questi centri civici che ospitano l'associazionismo e la cittadinanza attiva dei quartieri per rinsardare i legami di comunità. Ecco, quella è una forma di rigenerazione urbana, loro stessi si definiscono rigeneratori urbani, molto più incentrata sugli aspetti software, come si dice, quindi sugli elementi materiali, sociali e relazionali, e molto meno su quelli hardware, anche se poi effettivamente ci sono delle operazioni, in alcuni casi anche abbastanza grosse, di ristrutturazione e riqualificazione materiale degli elementi. Oppure, più di recente, da questo punto di vista, Roma e Bologna stanno iniziando ad intraprendere delle politiche sull'edilizia residenziale pubblica, quindi per riportare in qualche modo l'edilizia residenziale pubblica all'interno al centro delle strategie delle città, e quindi banalmente Roma ha fatto negli ultimi 2 anni, ha programmato, in parte è già stato compiuto, in parte no, uno dei più grandi piani degli ultimi 30 anni di acquisizione di immobili da privati per trasformarli in edilizia residenziale pubblica, e anche questa è rigenerazione urbana, però ovviamente equa e sostenibile.
1: Certo, allora il numero è ricchissimo, il tema anche naturalmente è complesso e ricco, sfaccettato, voi lo affrontate con diversi testi e contributi, anche con diverse firme che poi appunto firmano diversi contributi. Leggevamo ieri proprio sul Tagesanzeig, sul nostro quotidiano svizzero, che ci sono tantissimi progetti urbani che sono stati finiti diciamo negli anni recenti, che però sorprendentemente non hanno tenuto conto, ecco, del fattore ambientale, del fattore climatico. Nel vostro approccio, ecco, che avete scelto per parlare appunto di questa rigenerazione urbana, che posto ha la lotta al cambiamento climatico?
2: Come prima giustamente stavi evidenziando, nell'editoriale ci sono appunto cinque elementi per una rigenerazione urbana giusta, che poi dovremmo definirla più propriamente rigenerazione territoriale, perché non riguarda solo le città, sì, ma riguarda anche in realtà le aree interne, i territori rurali. Il secondo punto è proprio quello della giustizia climatica, nel senso che non è ovviamente solo una questione svizzera, anzi probabilmente c'è stata una pianificazione più lungimirante lì che non in tanti altri paesi. Però quello che è evidente è che ormai oggi appunto non si può non parlare di giustizia climatica, perché nuove forme di marginalizzazione sociale, economica, politica vengono fuori anche e soprattutto dagli elementi climatici. Ormai nelle nostre città è evidente che nei quartieri abitati da persone benestanti c'è una temperatura al suolo molto spesso molto più bassa di quella che c'è nei quartieri abitati da persone invece in condizioni di sottoprivilegio, di marginalità. E questo è esattamente questo elemento.
1: Questo elemento. Allora, rigenerazione urbana, se ne parla sul nuovo numero della rivista di Che Fare, che trovate online, basta andare sul sito di Che Fare, dunque www.che-fare.com, e si può scaricare l'intero numero. Davvero interessante, l'abbiamo anche sentito dal racconto di Bertram Nissen, davvero ricco e approfondito in tanti punti, molto sfaccettato. Bertram Nissen, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: A presto.

geometria dell'impossibile, a 2 centimetri da me, frutta, verdure, statue, solitudine.

E lo teniamo in sottofondo, Peppe Voltarelli con la sua Shakatan, perché siamo agli sgoccioli, siamo addirittura d'arrivo della nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora. Tra pochi secondi c'è il laser a cura di Luca Vettori, dal titolo Interno Notte, Effetto Giorno, L'equivoco dei tre diari. È la prima parte di questo laser. Noi ci ritroviamo sempre qui su Rete 2 domani mattina a partire dalle 6. Da Natascia Fioretti, l'augurio di una splendida giornata, di un buon proseguimento d'ascolto. E se vorrete, a risentirci. A domani!

0: Nel mezzo delle Alpi sul confine svizzero, quando quel territorio rappresentava una frontiera severa e non solo una formale linea immaginaria come d'altra parte appare ai più oggigiorno, per fatalità, due uomini negli anni 40 e un uomo negli anni 70 hanno appuntato, ciascuno sul proprio intimo diario, tre vicende insolitamente simili. Tre episodi di detenzioni erronee, avvenute certo con modalità e toni distinti, in momenti e circostanze completamente diversi, ma tutte e tre con lo stesso nodo centrale: solcare il medesimo paesaggio, varcare il medesimo confine, prima di finire dritti in prigione, per sbaglio, per errore, poi essere rilasciati. Con il passare degli anni, gli autori dei nostri tre diari, e questo aumenta oltremodo l'eccezionalità del ritrovamento, hanno compreso l'assurdità estrema dell'esperienza vissuta in prima persona. Ne hanno captato a modo proprio la portata, tanto da essere spinti alla decisione, tutti e tre, di depositare il proprio diario ormai consunto nel celebre archivio diaristico nazionale, con accanto anche il piccolo museo, fondati e fortemente voluti da Saverio Tutino, nel borgo toscano di Pieve Santo Stefano, da cui in qualche modo questa storia comincia.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao. Luca.
2: Luca, sì, piacere.
1: Natale, piacere mio.
2: Piacerissimo, piacerissimo, grazie.
1: Ben arrivato. Intanto grazie per la passione con cui sta seguendo questa iniziativa un po' complessa, perché questa parte qui dell'archivio in pratica rappresenta, ormai l'archivio è qui ed è in un altro luogo, lo dico sempre perché sono 540 metri lineari di scaffali, quindi insomma queste stanze non li potrebbero contenere. Io faccio, quando devo spiegare agli studenti, dico sempre che nell'armadio del 2003 c'è un uomo che è nato nel 1788, che racconta fino ai primi dell'Ottocento, caduta di Napoleone, e una donna che nel 1997 si mette a scrivere i suoi diari. Sono ordinati in ordine alfabetico e per anno di partecipazione al premio, e tutto è contenuto qua,
2: certo,
1: in mezzo ad altri. Quindi questa classificazione un po' particolare, poi di sopra c'è altre due sezioni, okay, e nella serie distaccata diciamo c'è ormai più di 6.000 testi inediti e più di 5.000 testi della
2: però di gente che viene ce n'è un po', no?
1: Sì, no. Il paese è non così facilmente raggiungibile, però adesso con il museo, l'anno scorso abbiamo avuto 11.500 visitatori, che per Pieve Santo Stefano è un super record, cioè l'archivio è chiaramente uno scrigno perché qui si possono fare ricerche di ogni tipo, ma insomma ti lascerei alla consultazione.
2: Sì, volentieri.
1: Però per qualunque cosa non ci serve.
0: Interno notte, effetto giorno, esplorando i diari di Adriano Pagliani, Filippo Bianchi e Roberto Marelli, si divide in due. Percorre la via paradossale e scoscesa di tre episodi di ingiusta detenzione carceraria e si domanda se attraverso la scrittura autobiografica si possa cicatrizzare un trauma insensato, inspiegabile, per certi versi comico ed insuperabile. Si alterneranno in due episodi due tracce sonore, due stanze differenti, sulla medesima soglia. L'una scura, sinistra e ombrosa, kafkiana, come gli incubi delle più profonde notti. L'altra limpida, imprevista, stupefacente come qualche raro e eterno giorno, come un'indimenticabile eterna avventura.

Davanti alla porta della legge c'è un guardiano. Un uomo di campagna si presenta a lui e lo prega di farlo entrare. Ma il guardiano non può lasciarlo passare. Ha qualche speranza di poter entrare più tardi? Può darsi, risponde il guardiano. L'uomo cerca di spiare attraverso la porta aperta. Non gli è stato forse insegnato che la legge è accessibile a tutti? Non tentare di entrare senza il mio permesso, dice il guardiano. Io sono molto potente, eppure non sono che l'ultimo dei guardiani. Di sala in sala, di porta in porta, ogni guardiano è più potente del precedente. Con il consenso del guardiano, l'uomo si siede accanto alla porta e lì aspetta. Per giorni e anni. Questa storia è stata narrata in un romanzo intitolato Il processo. Qualcuno ha detto che la sua logica è la logica di un sogno, di un incubo.

0: ci prega di lasciare un messaggio. Al nostro rientro sarete richiamati. Grazie e lasciate il numero telefonico.
1: Salve Roberto, buongiorno, sono Luca Vettori e mi sono messo in contatto con l'archivio... Pronto?
0: Pronto?
1: Sì. Salve, buongiorno, le stavo lasciando un messaggio. Mi sono messo in contatto con l'archivio dei diari.
0: Ho capito. Mi ha telefonato quello dell'archivio, mi ha detto che mi avrebbe telefonato lei.
1: Esattamente.
0: Ma per la, cosa mi ha detto? Per la Radio Svizzera?
1: Sì, Radio Svizzera Italiana.
0: Ah, conosco bene perché ho lavorato molto alla Radio Svizzera Italiana.
1: Ah, che bello, non lo sapevo.
0: Sì, anni fa. E devo ricordare quel disgraziato episodio. Sono un po', come si dice, mi ha messo un po' di malinconia. Adesso in questi giorni ci penso e le do la mia disponibilità.
1: Okay.
0: Comunque mi raccapezzo sulla storia.
2: Volevo iniziare con questa frase di un mio collega cabarettista e molto uomo di cultura che si chiama Boris Macaresco, che quando gli raccontai questo fatto, lui l'aveva già scritto in un suo libro, mi ha risposto dopo che gli ho raccontato la storia: essere innocenti è pericoloso perché non si hanno alibi. Partiamo dall'inizio. Quel giorno del 20 settembre dell'82, alle ore 9, a bordo della mia Renault 6, con mio cognato Max, che doveva accompagnare all'ospedale cantonale di Ginevra, una sosta per bere qualcosa, acquistare delle sedie, decidemmo di scegliere la via del Monte Bianco e fare un tratto del territorio francese per arrivare più in fretta a Ginevra. Dopo il traforo arrivavamo al posto di frontiera francese, che era situato in una palazzina in territorio italiano. Un doganiere ci ha chiesto i documenti ed è rientrato nella palazzina per controllarli. Passati 5 minuti, questo lo ricordo benissimo perché istintivamente guardai l'orologio, erano le ore 18. Poi il doganiere tornò, consegnò il documento a mio cognato, invitò me a scendere dalla macchina a seguirlo.
1: Incontro Roberto Marelli a Milano. Ha 89 anni, una memoria vivissima che tiene allenata in un esercizio di elenchi e annotazioni quotidiane. È suo il primo dei 3 diari che attraverseremo. Il dattilo scritto riporta i fatti svoltisi in data 20 settembre 1982, come cominciava a raccontare dopo aver consegnato i documenti al doganiere sul confine, rimane in attesa del controllo per varcare la frontiera. Ancora non lo sa, ma fino alle 12:15 del giorno dopo avrebbe vissuto, lo scrive lui stesso, 18 ore di un incubo. Richiamato all'interno della caserma di frontiera, viene circondato immediatamente da 2 guardie e spinto in un ufficio. Davanti ad un computer siede il più anziano del gruppo. Ha in mano la sua carta d'identità. La fissa intensamente con un sorrisetto strano, rigirandola tra le dita. Di punto in bianco, con fare aggressivo, comincia a porgli in francese una serie di domande, ma senza nemmeno aspettare che l'interlocutore finisca, lo zittisce, lo interrompe, confuta tutte le risposte ironizzando, mettendo in dubbio a più riprese il resoconto che sta descrivendo. Questa scena, questa atmosfera così intensa, assurda e disarmante, la troviamo tra le pagine di uno dei più grandi scrittori del Novecento, Franz Kafka. Ho chiesto a Lorenzo Pavolini, scrittore e autore radiofonico, di tracciare alcune linee per decodificare questo termine ormai d'uso corrente, kafkiano, per aiutarci a leggere in profondità la vicenda del nostro Roberto Marelli. Gli propongo questa riflessione proprio partendo da un suo lavoro per Radio 3, dal titolo Kafkiana, quando uno scrittore diventa aggettivo.
3: Kafkiano è diventato sinonimo di assurdo, ecco, in un'accezione molto vasta e popolare indica tutto ciò che prevede una situazione, una condizione, un'atmosfera nella quale il protagonista si sente schiacciato, avvolto, prigioniero di un meccanismo, di un'autorità burocratica, labirintica, inesorabile, che lo costringe a interminabili attese per arrivare a un risultato che lo riguarda ma che non è del tutto conoscibile. In realtà i personaggi di Kafka si risvegliano in una logica aliena, non è che non ci sia una logica in quello che gli si impone, anzi c'è una logica che non si vuole svelare, che resta un mistero e che ha anche un certo splendore. C'è un risvegliarsi brusco, come il protagonista anche della Metamorfosi, no? Che un mattino dopo sogni inquieti, Gregor Samsa si sveglia trasformato in un orribile insetto. Così il protagonista del processo, Joseph K, un mattino viene arrestato, scrive Kafka, nell'incipit qualcuno doveva averlo calunniato, perché senza fare nulla di male un mattino viene arrestato, è un procuratore di una banca, anche un modo abbastanza goffo e ridicolo di considerare se stesso e le umiliazioni che sta ricevendo dalle due guardie che vengono a portarlo via, arrestarlo, anziché la colazione si presenta prima un uomo, poi un altro che tra l'altro si chiama proprio Franz come l'autore, e senza essere autorizzati a dirgli perché lo arrestano. Così cominciano le interminabili attese e interminabili ragionamenti di come funziona questa logica che gli si impone, questa legge che lo viene a cercare per una colpa che già è stabilita. Un processo si innesca e è inesorabile, non si può fermare. Questo ci dicono i romanzi di Kafka, questa è la condizione kafkiana per eccellenza. Non c'è scampo, non c'è riparo davanti alla legge.

0: A questo punto appare un nuovo personaggio, anche questo indimenticabile, qualificandosi successivamente per l'ispettore generale di Chamonix, Christian Félixianoù Bilardello. Appena entrato, cominciò a perquisirmi e in un cattivo italiano chiese il mio nome. Lo stavo ripetendo da 3 ore. Roberto Marelli, nato a Milano il 2-2-37, attore. Non mi lasciò finire, disse: agli aspetta, agli aspetta. Sei Marelli o sei Speltà? Ma che Speltà? Chi è questo Speltà? Chiese io. Lo sai tu, rispose. Si mise alla macchina da scrivere, si accese una sigaretta e cominciò a interrogarmi, a scrivere. Contestava la mia professione, poi fingeva di crederci, parlava adagio con canno, improvvisamente mi fissava gridando: tu aspetta, tu aspetta. Io calmo rispondevo: io sono Marelli, figlio di Felice. L'interrogatorio non finiva mai, erano ormai passate le 23. Bilardello scriveva, guardava l'orologio e diceva a mezza voce, senza guardarmi, di decidermi a parlare perché si era fatto tardi, mandandomi più volte a scie.
1: Una detenzione erronea come quella narrata da Roberto Marelli costituisce un trauma all'interno della quotidianità di una biografia. Può avere ripercussioni enormi in ambito psicologico esistenziale e sul piano sociale. Ho incontrato Samuela Bolgan, psicologa forense specializzata in psicologia criminale investigativa, e le ho chiesto dunque cosa accade in queste situazioni da un punto di vista clinico e identitario.
2: Dobbiamo considerare che l'arresto o comunque un'imputazione, nel momento in cui arriva un'imputazione ad una persona, rappresenta una frattura, un trauma all'interno di una realtà e di una storia di vita che magari sino a quel momento aveva conservato un suo senso e un suo significato. E dunque dobbiamo proprio immaginare che la prima cosa che avviene è una reazione di sgomento perché tutti noi conserviamo una sorta di senso del nostro essere lungo il tempo, che vuol dire che possiamo cambiare nel tempo, ma siamo sempre noi stessi, le nostre memorie autobiografiche ci appartengono. Nel momento in cui ci viene, come dire, data una memoria che non è nostra, allora la frattura porta paura, porta sgomento e porta anche una perdita del senso di sé, perché in qualche modo ci si deve mettere una veste o mettere dei vestiti che fino ad allora avevamo giudicato non confacenti alla nostra personalità. E quindi porta da un lato, da un punto di vista interno, un forte frattura appunto del senso di sé con una perdita anche dell'identità. Arriviamo addirittura a degli episodi di derealizzazione, cioè la persona si chiede poi effettivamente: sono davvero io, no? Quello che viene descritto, accanto poi ad una profonda vergogna, anche nel senso che se nel nostro intimo possiamo sapere di essere convinti della nostra ragione, è chiaro che le altre persone non lo sono. E quindi c'è proprio questa scissione tra il mio essere, la mia identità, e invece quello che gli altri pensano che io sia. E anche per quanto riguarda l'aspetto della società, e quindi un aspetto anche di fiducia nel mondo. E nel caso di una ingiusta detenzione o di un'ingiusta, ecco, imputazione, il mondo si sconvolge e c'è un sottosopra in cui l'autorità diventa persecutrice. Si fa difficoltà a questo punto, razionalmente proprio, da un punto di vista cognitivo, far inglobare nel nostro schema il fatto che colui che io avevo ritenuto sino ad oggi essere mio protettore diventa il mio persecutore, il mio aguzzino, il mio accusatore. E quindi lì, oltre allo smarrimento iniziale, subentra anche una grande paura, una grande angoscia nel momento in cui la nostra verità non viene riconosciuta, perché se in un certo qual modo il senso di noi lo possiamo reintegrare, nel momento in cui il mondo, le regole del mondo mi deflagrano e non sono più quella a cui io ero abituato, due sono le cose: o io rimparo delle regole diverse, o devo convincermi che la predittibilità del mondo può subire delle falle.

A quel punto sentii dire: parla bene il francese, perciò è lui. C'è lui, ma che c'è lui? Lui chi, mi chiese. Quando irruppe esaltato una guardia con in mano un foglio, parlò col graduato mentre gli altri mi circondavano. Quella è stata una scena. Ad ogni parte che esaminava, bocca, occhi, naso, capelli, esclamava: sei lui. E sempre più trionfante continuava a dire: sei lui, sei lui. A questo punto gridai: ma chi sei lui? Si può sapere cosa volete da me? Fui zittito in malo modo, mentre attorno a me improvvisavano una specie di balletto, guidati da una guardia che parlava di promozione. Erano tutti impazziti, no? Uno guarda la foto e risponde: tu n'es pas un acteur, tu es un voleur.

0: Poi sfortunatamente mi sono capitati anche dei casi in cui la rassegnazione diventa in realtà un convincimento, per cui veramente interessante osservare come dopo lunghi anni, parlo di periodi detentivi di lunghi anni, le persone effettivamente ricreano una propria identità del sé che è completamente diversa da quella precedente e che magari non gli sarebbe nemmeno appartenuta se non fossero incappati, no, in questi errori giudiziari, ma diventano coloro che la società ha voluto che essi diventassero, quindi diventano il loro reato, lo impersonificano e cambiano in qualche modo la loro cognizione piuttosto che cambiare la realtà. Spesso si dice in psicologia che di fronte a degli eventi a cui noi non riusciamo a credere, tendiamo a più semplicemente modificare la nostra cognizione, poiché la realtà è impossibile non da modificare. E queste persone in qualche modo per un gioco, per un meccanismo, meglio dire, di sopravvivenza effettivamente, si indossano questa parte e cominciano a recitare questa parte un po' pirandelliana, dove di fatto l'identità si dissolve nel tutto, perché non c'è né un'identità precedente, non c'è neanche un'identità del presente, perché ho fatto mio una cosa che in realtà non mi appartiene, quindi chi sono poi io lì, chi divento io effettivamente.
1: La vicenda di Roberto Marelli, da un punto di vista detentivo, fortunatamente si conclude bene. Dopo una notte nella cella della frontiera, rannicchiato su un tavolaccio di legno, con piccole crudeltà come Edith Piaf sparata a tutto volume o le luci accese ad impedirgli il riposo, il mattino seguente, alle 12:15, viene rilasciato. Ma il dubbio sorge spontaneo. Quanti casi non finiscono allo stesso modo, protraendosi in questo tempo angoscioso e inimmaginabile? Ho posto questa precisa domanda all'avvocato Gabriele Magno, fondatore e presidente dell'associazione Articolo 643, che ha lo scopo di tutelare e assistere le persone che hanno subito errori giudiziari, ingiusta detenzione o lungaggini processuali.
2: Nel 2000, insieme ad un piccolo gruppo di avvocati, abbiamo deciso di costituire un'associazione che poi nel corso degli anni ha acquisito dimensione nazionale, che si andava a concentrare proprio sul tema dell'errore giudiziario, della revisione quindi dei processi penali, dell'ingiusta detenzione, della non ragionevole durata dei processi. Andando a fare, era appena nata internet, e facendo delle ricerche pensavo ci fossero poche decine di casi in Italia, invece ho scoperto che sulle ingiuste detenzioni abbiamo una media di migliaia di casi all'anno. Ufficialmente si va dai 600 ai 1000 casi all'anno, però è una cifra altamente discutibile, in quanto la statistica italiana riporta solo il numero di coloro che vengono indennizzati. L'Italia ogni anno spende dai 35 ai 50 milioni di euro mediamente per la riparazione dell'ingiusta detenzione e per gli errori giudiziari. Dal 91 ad oggi siamo arrivati, quindi in 35 anni più o meno, siamo arrivati a 1 miliardo di euro che lo Stato italiano ha stanziato per riparare i propri errori. E l'Italia non ha mai si è preoccupata di introdurre delle misure che permettono di compensare il danno economico, ma non esiste una vera riabilitazione dell'immagine di questi soggetti. La funzione della nostra associazione e quindi la catalogazione dei casi e la stessa tutela giuridica ha come finalità proprio quella di dare una riabilitazione umana, morale, a chi incappa in questo problema, perché noi riteniamo che prima ancora dei soldi il vero tema sia quello della dignità dell'essere umano. Un paio di anni fa abbiamo costituito la sorella gemella della nostra associazione anche in Svizzera e ho creato un team, un pool di esperti, ovviamente avvocati anche svizzeri, che ci permettono di dare un sostegno anche fuori dall'Italia. E in Svizzera chiaramente la problematica è abbastanza differente, vuoi perché ci si trova in un sistema giuridico che è parzialmente simile ma anche parzialmente diverso, però la nostra idea era quella di creare, di dare un supporto anche oltralpe e quindi abbiamo sollecitazioni e segnalazioni anche dalla Svizzera e ovviamente fronteggiamo anche quel tipo di incombenze.

0: Interno notte effetto giorno chiude qui la sua prima soglia, dopo aver mostrato la sua metà forse più cupa e ombrosa. Infilandosi nell'intima storia dal diario di Roberto Marelli, ha tentato di tracciare le attese kafkiane, il paradosso di un'autorità che ingiuria e insinua, le ripercussioni sul piano individuale e collettivo nei casi di ingiusta detenzione. Intende però continuare, scavando in altri due diari alla ricerca delle potenzialità curative dell'autobiografia in conseguenza di un trauma, delle epifanie impossibili che talvolta si avverano in situazioni impreviste, così come delle possibilità e dei limiti che le carceri italiane affrontano in modo sempre più critico nel nostro presente.
1: Rete 2. Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini, oggi alle 17.35 in K.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Cristini, elezioni 2027 in Ticino. Non ci sarà una lista congiunta Lega UDC per il Consiglio di Stato, lo strappo annunciato stamane dai democentristi. Nei Grigioni l'alluvione in Mesolcina di due anni fa non fu un evento eccezionale in senso stretto, il Cantone pubblica le sue analisi. I tentativi di pace tra Stati Uniti e Iran, in Libano regge per ora il cessate il fuoco, Teheran annuncia la fine delle discussioni tecniche al Bureau. Ai mondiali di calcio ieri la giornata dei bomber, doppiette di Messi, Mbappé e del norvegese Haaland. Non ci sarà dunque una lista congiunta per le elezioni cantonali 2027 tra Lega e UDC in Ticino, lo ha reso noto con un comunicato stampa questa mattina la sezione cantonale dell'Unione Democratica di Centro. Amanda Fendler, hai letto questo comunicato?
5: Sì, la direttiva dell'UDC ticinese, si legge nella nota che è giunta proprio poco fa alle redazioni, ha deciso che alle prossime elezioni il partito correrà con una propria lista sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio. Alla base della decisione citiamo una chiara riserva politica sul nome dell'attuale consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Zali che, accusa l'UDC, ha più volte criticato pubblicamente la politica democentrista e che non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i due seggi in Consiglio di Stato della Lega dei Ticinesi, specialmente il suo. Con le sue decisioni e affermazioni, Claudio Zali, secondo la direttiva UDC, non è quindi compatibile con una lista unica UDC-Lega. L'UDC auspica comunque una collaborazione con la Lega sui temi concreti. Solo due giorni fa i vertici di Via Montebolli avevano deciso di non decidere sui candidati e sulla linea da seguire in merito al rinnovo dell'alleanza con l'UDC, alleanza che durava per il governo da due legislature. La decisione della Lega era stata posticipata all'assemblea del movimento prevista nel corso dell'estate. Ora, come detto, ad aver deciso per tutti è stata l'UDC. Da noi contattato il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, ci ha fatto sapere di aver appena preso la notizia e di volersi prendere del tempo prima di commentare l'annuncio dell'UDC.
4: Grazie Amanda Fender. Passiamo ad altro. Il nubifragio che il 21 giugno 2024 colpì la Mesolcina non fu un evento eccezionale in senso stretto, ma il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. Quanto emerge dall'analisi cantonale pubblicata dall'Ufficio Foreste e Pericoli Naturali dei Grigioni, l'alluvione, lo ricordiamo, provocò oltre a danni ingentissimi, due morti e una persona dispersa. Alessandro Tini.
6: A pesare furono una primavera molto piovosa, il tardivo e intenso scioglimento della neve e la forte saturazione dei suoli, cui si aggiunsero i temporali particolarmente violenti. Il risultato fu la formazione di numerose colate detritiche nei torrenti laterali della Moesa, con gravi conseguenze soprattutto per lo stallo, Soazza e Grono. Pesante il bilancio, ingenti danni alle infrastrutture, il blocco per circa 2 settimane dell'asse del San Bernardino e, nella zona del Ria della Molera, a sorte, 2 vittime e una persona dispersa. Secondo l'analisi, l'evento rientrò comunque nei parametri già osservati in passato, con un periodo di ritorno attorno ai 100 anni per l'intera valle. Più che la quantità di pioggia, risultò decisiva la contemporaneità di più fattori critici. Lo studio evidenzia però alcune lacune. Furono sottovalutate le interazioni tra i torrenti laterali e la Moesa, così come, in parte, le intensità dei fenomeni e i volumi di detriti. In diversi casi, le opere di protezione raggiunsero i loro limiti. Sono quindi già stati avviati aggiornamenti delle carte dei pericoli e la pianificazione di nuove misure, con lavori in corso su oltre 90 torrenti. Positivo invece il bilancio della gestione dell'emergenza, grazie alla collaborazione tra comuni, cantoni e confederazione, che permise interventi rapidi e coordinati. Resta però alto il rischio. Secondo l'analisi, i pericoli naturali nel Moesano potrebbero intensificarsi ulteriormente con i cambiamenti climatici.
4: I tentativi di pace in Medio Oriente, il cessate il fuoco sta reggendo in Libano. Per la prima volta dal 2 marzo si registrano 2 giorni consecutivi senza attacchi o bombardamenti tra Israele e le milizie di Hezbollah. Intanto l'Iran ha annunciato la fine delle discussioni tecniche in Svizzera con gli Stati Uniti. Bettina Müller.
7: In un video diffuso poco fa, il capo negoziatore iraniano ha smentito alcuni punti centrali della sintesi di J.D. Vance su quanto concordato al Bürgenstock. Non abbiamo accettato il ritorno degli spettatori.

0: del primo ministro israeliano Netanyahu, che ha assicurato che i soldati israeliani nel sud del Libano hanno una totale libertà d'azione e si è detto determinato a proseguire l'occupazione per tutto il tempo che riterrà necessario. Eppure alcuni risultati tangibili dell'accordo tra Iran e Stati Uniti si stanno manifestando. Dallo stretto di Hormuz, finalmente libero dai blocchi, sono passate decine di navi mercantili. Via anche le sanzioni sul petrolio iraniano, almeno per i prossimi 60 giorni. E le armi nel sud del Libano stanno per il momento tacendo.
1: Nel Regno Unito l'uscita di scena del premier Keir Starmer domina le prime pagine delle testate britanniche. Tra analisi e commenti emerge un bilancio complesso della sua leadership. Da Londra, Loretta Del Pozzo.
2: Le dimissioni di Keir Starmer hanno scatenato reazioni contrastanti in patria e all'estero. Gran parte della stampa britannica concorda sul fatto che Starmer lasci l'incarico con una reputazione internazionale più forte di quella nazionale. Il Guardian definisce la sua partenza emotiva ma inevitabile, sostenendo che pur avendo contribuito a riportare il Partito Laburista al potere, non è riuscito a riconquistare la fiducia degli elettori. La Associated Press osserva che nonostante gli elogi per la gestione della crisi ucraina internazionale, l'operato del primo ministro uscente in campo economico non ha convinto. Una valutazione in chiaroscuro riflessa anche da leader stranieri. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Starmer per il suo incrollabile sostegno durante la guerra. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato i suoi sforzi per migliorare la relazione con l'Unione europea dopo la Brexit. Donald Trump ha adottato un tono diverso. Anche prima delle dimissioni, il presidente statunitense aveva affermato che Starmer aveva fallito miseramente in materia di immigrazione e politica energetica. Ma l'attenzione delle testate si è già spostata su Andy Burnham, il grande favorito per la successione. Sempre il Guardian avverte che non basteranno il suo carisma e l'esperienza da sindaco di Manchester per risolvere i tanti problemi del paese. La sfida per Burnham sarà quella di mantenere la credibilità internazionale che Starmer ha costruito, recuperando la fiducia del pubblico che gli è costata cara.
1: Bambini e adolescenti in Svizzera stanno bene, a quanto emerge dal nuovo sistema nazionale che monitora la loro salute. Spiccano però tendenze anche preoccupanti e in primo piano troviamo nuovamente il delicato tema della salute psichica. Anna Riva.
3: La situazione, tutto sommato, è incoraggiante quando si parla della salute dei minorenni in Svizzera.
4: La maggior parte dei ragazzi in Svizzera dice di stare bene.
3: Si rallegra Damiano Costantini, collaboratore scientifico presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, nel leggere i risultati emersi dal nuovo sistema di monitoraggio, che per la prima volta propone una panoramica completa sulla salute dei giovani. Al di là dell'incoraggiante constatazione generale, però, si delineano anche alcune tendenze negative. Lo stress legato alla scuola è così aumentato, un dato questo che secondo Costantini deve animare ad agire a livello nazionale, cantonale e comunale.
4: Il contesto di vita dei ragazzi è diventato molto più complesso. Per quanto riguarda l'età devono affrontare nuove sfide e però ci sono anche temi come il cambiamento climatico, la guerra, che sono molto più presenti nella loro vita attraverso i social e questo può crescere lo stress.
3: Preoccupano però anche il consumo di prodotti del tabacco e a base di nicotina e la protezione dei minori dal tabacco e dall'alcol. Visti gli sforzi della Confederazione in questi campi e l'acuita sensibilità della popolazione, questi dati sorprendono.
4: In parte sì, in parte no. Questi dati in parte sono del 2022. Nel frattempo è entrata in vigore la legge dei prodotti del tabacco. Ci sono degli articoli anche nella legge sugli alimentari per fare gli acquisti test per quanto concerne l'alcol.
3: La speranza è che il consumo dei nuovi prodotti del tabacco sia nel frattempo radicalmente diminuito, dato il divieto di vendita ai ragazzi nel frattempo entrato in vigore.
1: Ora lo sport, buona giornata.
5: Lo sport.
6: I big in evidenza, 3 partite, 3 doppiette, Messi, Mbappé, Haaland. 2-0 in serata ieri dell'Argentina sull'Austria, con tanto di doppietta appunto firmata da Messi, diventato il miglior marcatore di tutti i tempi ai mondiali, è salito a quota 18. Messi domani tra l'altro compie 39 anni, 10 reti nelle ultime 6 partite giocate ai mondiali del Qatar e agli attuali, compresa naturalmente la la finale di 4 anni fa e la sfida di ieri che ha permesso alla sua Argentina

0: Argentina di passare ai sedicesimi.
1: No, la verdad que muy, muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo.
2: Sono molto felice, è stata una vittoria molto importante, è stato un match duro e intenso. Ci dà tranquillità nel girone ed è fondamentale, dato che ogni partita si rivela impegnativa. Siamo felici di avere 6 punti e qualificazione.
1: Bueno, stiamo felici per aver sumato 6 punti e c'è la classificazione.
2: È stata una giornata speciale, oggi ho avuto il rigore che ho sbagliato, ma chissà se la partita sarebbe poi finita uguale, magari non avrei segnato il secondo gol. Ovviamente sono felice del record, ma soprattutto del mio contributo alla squadra e del risultato.
1: Per la partecipazione e il lavoro dell'equipo.
0: 3-0 anche della Francia contro l'Iraq, con doppietta qui firmata da Kylian Mbappé, salito a quota 16 reti in totale. Il francese ha così raggiunto close a bersaglio anche il pallone d'oro Dembélé. Non ha steccato la Norvegia, 3-2 sul Senegal, e qui protagonista l'attaccante del City Haaland, autore pure lui di una doppietta, doppietta anche per il senegalese Ismaïla Sarr, l'attaccante del Crystal Palace. Infine, per restare ai risultati, la selezione di Vladimir Petkovic, l'Algeria, e del suo assistente tra l'altro Davide Morandi, ha eliminato la Giordania, battuta 2-1 in rimonta. Domani alle 21 contro il Canada a Vancouver, la Svizzera cerca invece il primo posto nel gruppo B con Riccardo Rodriguez, che con il capitano Xhaka domani sera potrebbe giocare la 15ª partita ad un mondiale. E allora, quale delle 14 già giocate dall'ex terzino, ex Betis, rimasto senza contratto, vorrebbe assolutamente rigiocare?
3: Queste partite che abbiamo persi ai mondiali contro Argentina, contro Svezia e Portogallo, queste partite mi fanno ancora male e secondo me potevamo fare meglio. Speriamo che quando andiamo avanti non facciamo il mismo errore.
0: E vedremo anche se Murat Yakin domani schiererà Johan Manzambi da titolare. Intanto, come abbiamo sentito ieri in tempi supplementari da Gianluca Di Domenico, agente ed esperto di mercato, il ginevrino potrebbe giocare in Premier League o alla Bayer Monaco.
4: Ma io penso che se il Bayern Monaco veramente abbia interesse a Mazzambi, perché il mercato del Bayern Monaco non lo fa Thomas Müller e non lo fanno gli ex giocatori, su questo Uli Hoeneß è molto sensibile. Il mercato del Bayern sono veramente i dirigenti che non si fanno consigliare da nessuno, devono avere questa filosofia. Se Mazzambi è il prescelto del Bayern, il Bayern lo prende e se lo compra, perché è un club che acquista giocatori e non vende giocatori, e quindi riusciranno con le loro caratteristiche, con tutti questi personaggi attorno a questa società a prenderlo. Però se si parlano di cifre alte, alla fine il Freiburg è interessato a venderlo il più alto possibile. Per me cifre così alte è l'Inghilterra, quindi l'Inghilterra con i diritti televisivi, le società partono già a inizio campionato con 150, 180, 200 milioni solo di diritti televisivi per una società inglese. Lo stesso Aston Villa non ha nessun problema a comprarsi Mazzambi, quindi vedo su tutto l'Inghilterra.
0: Il programma del mondiale vede proprio l'Inghilterra questa sera alle 22 giocare contro il Ghana, sfida preceduta da Portogallo-Uzbekistan prevista alle 19. C'è anche del tennis a Wimbledon, lo ricordo sia Bertola che Jerome Kim hanno superato ieri il primo turno di qualificazione. Oggi spazio alle donne, Susan Bandecchi gioca contro Kawa, Celine Neff contro Garald, mentre è previsto anche nel pomeriggio il derby tutto svizzero tra Masarova e Teichmann.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: minuti, buongiorno, ben ritrovati all'ascolto di Parada da Barbara Tarda. Ritrascorreremo un'altra mattina insieme, piacevolmente, spero, tra musica, parole, racconti. Avremo molto di cui parlare questa mattina, innanzitutto attraverso il nostro Musica di Carta. Tra pochissimo parleremo poi della nostra agenda, di quello che accade alla Rete 2, incontri d'estate, le novità, diciamo, dell'estate di Rete 2. E poi andremo naturalmente sempre a parlare di concerto.ch. Oggi avremo un protagonista, direttore d'orchestra Joseph Bastien, e poi chiuderemo parlando anche di musica dell'estate. Si è aperta questa settimana appunto ufficialmente l'estate, lo sentiamo anche dalle temperature, musica d'estate per chiudere con il nostro percorso musicale questa mattinata insieme.

apriamo in musica con questo studio da concerto per pianoforte che è interpretato da Yeol Eun-soon. La musica è quella di Nikolaj Kapustin, che fino a tempi molto recenti è rimasto abbastanza in ombra. La sua musica era praticamente quasi sconosciuta al pubblico occidentale, diciamo, e nonostante abbia scritto più di 150 opere. Parliamo di un compositore che è nato nel 1937 nella piccola città di Orlivka, situata nella provincia del Donetsk, quindi nell'Ucraina orientale, e sarà lui a punteggiare a livello sonoro quello di cui parliamo ora per Musica di Carta. Siamo su un articolo di Music Paper, di Classic Voice, articolo di Valerio Tura, Rapsodia Ucraina. È un viaggio quello che fa Valerio Tura nel paese che da più di 4 anni resiste anche attraverso la musica alla guerra, le nuove abitudini in tempo di guerra. È un reportage quello che vi propongo di punteggiare, perché l'articolo è molto corposo, vi invito a leggerlo perché testimonia quanto in tempo di guerra si creino nuove abitudini, naturalmente, ma in Ucraina la resistenza si sta trasformando anche in una resistenza musicale. La musica crea un motivo e soprattutto uno strumento per resistere, per continuare a condividere una collettività. A Leopoli la musica è ovunque, nonostante armi, aerei e bombardamenti. Lo stesso in altre città ucraine, città più colpite dalla guerra: Odessa, Kiev, Kharkiv. Musica dappertutto, sempre, come il ronzio dei generatori. Ivan Meleta è fagottista dell'Orchestra Filarmonica di Lviv. Poco dopo l'aggressione russa si arruola volontario. In un'esplosione perde un dito della mano destra con gravi lesioni all'avambraccio e una gamba. Dopo delicati interventi chirurgici e una lunga riabilitazione, grazie ad un artigiano che ha dettato le chiavi del suo fagotto, ora Ivan può suonarlo nuovamente, anche se ha un dito in meno. È rientrato in orchestra. A fine marzo un drone russo è esploso su una chiesa, rompendo anche i vetri di una delle sale da concerto di Lviv, la Organ Hall. Il direttore artistico, Taras Demko, non si perde d'animo, mette mano a una scopa per spazzare i vetri rotti caduti a terra, pubblica subito le foto che mostrano l'accaduto e scrive che il recital chopiniano in programma poche ore dopo avrà luogo regolarmente. Il pubblico accorre come niente fosse. A Kiev e Kharkiv si organizzano spettacoli di teatro musicale e concerti nella metropolitana, persino nei rifugi bunker. Nella piazza principale di Lviv, di fronte al municipio, un coro amatoriale canta canzoni popolari, raccogliendo offerte per i militari. La grande forza d'animo degli ucraini mantiene salda la coesione sociale. Le macerie materiali e morali diventano spunti per innovare e per ripristinare, se possibile, meglio di prima, quanto i missili russi distruggono, anche biblioteche, università, ospedali e quindi anche teatri e auditori.

Nearly Waltz, opera 98 di Nikolaj Kapustin, qui interpretato dal Cello Project Group. Questo per andare ad ascoltare la musica che probabilmente si suona anche per le strade ucraine in questo periodo. Sono molte le storie che racconta Valerio Tura in questo reportage su Classic Voice, che ci parla di musica in un territorio falcidiato, direi, dalla guerra, dove la musica serve anche per non perdersi d'animo. Al teatro dell'opera di Lviv, e queste sono le parole di Valerio Tura, intitolato al soprano Solomija Krushelnitska, eroina pucciniana e gloria nazionale ucraina, il direttore generale è l'affabile Vasil Vovkun, regista, scrittore ed ex ministro della cultura dell'Ucraina dal 2007 al 2010. Il teatro ha oltre 500 dipendenti stabili fra orchestra, coro, ballo, cantanti solisti, tecnici, pianisti e staff. Dall'inizio della guerra ha realizzato 12 nuove produzioni d'opera, oltre a due nuove opere da camera commissionate a compositori contemporanei, uno ucraino e uno giapponese, nonché due nuovi balletti, cioè più o meno come prima della guerra. Ebbene, questo è veramente un dato interessante. Il teatro, inaugurato nel 1900, fortunatamente non è stato bombardato, è ben conservato, restaurato con cura a metà anni 80. Il teatro, e questo è il dato curioso, è quasi sempre esaurito, con presenze anche maggiori rispetto a prima della guerra e a prima del Covid. La gente sostiene, ha bisogno di teatro. Forse il teatro e la musica sono ora una specie di terapia per gente di ogni età, anche al Lviv, perché più lontana, benché più lontana dal fronte, e anche meno bombardata, per così dire. Per alcuni è un modo per socializzare, per vincere la solitudine, la paura, l'ansia per i familiari e amici in zone di guerra. Gli spettacoli dal vivo sono anche un modo per dare agli artisti una continuità di lavoro, un sostegno in tempi difficili. Il giovane direttore musicale, in carica da 6 anni, parla con entusiasmo di un festival operistico che verso fine agosto organizzeranno. Insomma, sostiene sarà un elemento culturale in più rispetto all'offerta turistica della città, perché sì, il teatro è sempre strapieno, donne, anziani, moltissimi giovani, anche adolescenti. Naturalmente pochi gli uomini adulti. È in scena un musical alla città di Ivano Frankivsk. Il titolo è Rebellia, che vuol dire ribellione. Insomma, l'anno è quello dell'indipendenza.

Ancora la musica di Nicolai Kapustin, un linguaggio molto particolare perché diciamo forgia il suo stile personale attraverso forme e strutture della musica classica occidentale, incamerando una ricchezza armonica, ritmica, peculiare, singolare del linguaggio del jazz. L'abbiamo ascoltato anche in questa burlesque per violoncello e pianoforte. Ma ritorniamo a questo reportage che ci parla dell'Ucraina. Abbiamo accennato al musical Rebelia, il regista che sale sul sipario prima dello spettacolo, il regista Oleksandr Komenko. Davanti al sipario dice più o meno: se noi stasera siamo qui a cantare, a recitare, se voi siete in sala, e grazie a chi al fronte ci difende, facciamo qualcosa per loro. La cosa curiosa è che, per esempio, mette all'asta un copione autografato, uno stendardo con il logo dello spettacolo, un paio di scarpe portate da uno dei protagonisti. E in breve raccoglie l'equivalente di 1 migliaio di euro che andranno ad un fondo per le famiglie dei mutilati. Insomma, questo regista è anche autore del libretto del musical, attore, una vera forza della natura, e racconta che un giorno a Kharkiv lo spettacolo è stato interrotto più volte per gli allarmi aerei, con il pubblico che correva nei rifugi e più volte lo hanno ripreso. Il tutto, contando le interruzioni, è durato quasi 7 ore. Però il pubblico è rimasto fino alla fine. Insomma, questi episodi ci raccontano davvero di una resistenza che avviene anche grazie alla cultura, anche grazie alla musica. E proseguendo il racconto, in una recente tournée a Kiev in gennaio, benché la temperatura in teatro fosse di 8 gradi a causa degli attacchi russi alle centrali energetiche, non solo le rappresentazioni hanno sempre avuto il tutto esaurito, ma addirittura ne sono state programmate altre in più, 2 al giorno per soddisfare le richieste. Il teatro, anche quello musicale, è sempre politico, guarda avanti, cerca di rappresentare non solo ciò che è accaduto, ma anche quello che potrà accadere.

finale prestissimo, l'ultimo degli 8 brani da concerto, 8 studi da concerto per pianoforte opera 40 di Nicolai Capustin, era ancora Io Zoom. Al Teatro dell'Opera, queste sono ancora le parole di Valerio Tura, al Teatro dell'Opera del Viv assisto poi a una prova dell'Elisir d'Amore. L'orchestra e il coro hanno una qualità che è pari a quella di non pochi teatri italiani. I cantanti solisti sono tutti dell'ensemble stabile, tra l'altro inserisco io un discorso sostenuti dallo Stato, quindi lo Stato, nonostante il periodo di emergenza, una guerra in corso e le spese che questo periodo comportano a livello militare, investe ancora nella cultura, nei teatri, nella musica. Questo era un mio inciso, ma proseguo con le parole di Valerio Tura. Dicevo, i cantanti solisti sono tutti dell'ensemble stabile, dirige Iriana Satsin. In Ucraina il controverso argomento riguardante le donne sul podio non è affatto controverso, anzi non è nemmeno oggetto di discussione. Donne che dirigono orchestre non sono una rarità in questo paese, e noi conosciamo Oksana Liniv, perché spesso anche qui ha una carriera internazionale, direttrice a Bologna per esempio. Sono molti i racconti di questo reportage, vi porto solo nella parte finale. Non solo nei cimiteri, ma anche nelle vie, nelle piazze, nei giardini scanditi da bandiere giallo-azzurre, si vedono spesso fotografie di militari caduti. Alcune foto hanno sotto una candela, una bambina posa per una fotografia che la madre le sta scattando vicino a una foto. In un viale, accanto a un gruppo di queste foto, due ragazze suonano qualcosa, chitarra e violino. Insomma, la musica fa da collante, da filo di sutura, ripartendo dall'Ucraina. Nell'enorme sala d'attesa della stazione di Lviv c'è tanta gente, sfollati delle zone di guerra, tutti con bagagli incombranti. Fra quei borsoni, pacchi e valigie, intravedo la custodia di un violoncello.

0: Tetrapo d'ensemble per questo allegro giocoso, il terzo movimento dal trio per flauto, violoncello e pianoforte, opera 86 di Nikolaj Kapustin. Kapustin, che dicevo, è stato uno dei musicisti ucraini più importanti del Novecento, è scomparso il 2 luglio del 2020, era stato anche un abile pianista, come dicevamo, studia al Conservatorio di Mosca, si diploma nel 1961 e questo periodo si avvicina al jazz, nonostante le evidenti difficoltà dell'Unione Sovietica dell'epoca di ascoltare questo tipo di musica, di anche reperire gli ascolti, le partiture, no? Seguiva The Voice of America, un programma radiofonico, e le orchestre, le grandi orchestre di Duke Ellington, di Glenn Miller, Count Basie, insomma un Kapustin che suona il pianoforte, compone molti brani, ma si avvicina a linguaggi diversi, e la sua scrittura è veramente funambolica, l'abbiamo ascoltata, densa, difficile da suonare perché tecnicamente è piuttosto complessa. La cosa particolare è appunto questa estetica dove il jazz è presente ma l'improvvisazione è totalmente assente, scrittura quindi per intero. Ci siamo appoggiati per questo percorso di musica di carta su un articolo di Valerio Tura, Rapsodia Ucraina, presente sulla rivista Classic Voice di maggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Oh Mimì, tu più non torni, sono questo duetto tra Marcello e Rodolfo. Naturalmente qui stiamo parlando della Bohème di Giacomo Puccini. In questo caso le voci erano quelle del tenore Jonas Kaufmann, abbastanza riconoscibile direi, e quella del baritono Ludovic Tézier, qui con l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretti da Antonio Pappano. Perché parlare di Bohème? Perché, come sappiamo, Bohème è l'opera che è messa in scena all'Opera Studio Varvisio di Festival Ticino Musica, che si è aperto con tutti i suoi appuntamenti musicali. Ebbene, oggi c'è alle 10, insomma, quindi siete ancora in tempo, un'occasione speciale per scoprire il dietro le quinte della produzione operistica della Bohème, con i cantanti e gli strumentisti selezionati, guidati da Umberto Finazzi e Daniele Piscopo. Insomma, è un'opera che ritornerà in questi giorni. Ci sarà una bella prima per Ticino Musica, quindi rimanete connessi con questo festival di cui abbiamo già parlato, peraltro, con il suo direttore artistico, che è Gabor Mesarosh. Andate a riascoltare questa bella intervista, ma soprattutto seguite il programma sul loro sito. Ci sono moltissimi appuntamenti musicali che noi puntualmente nella nostra agenda sottolineeremo e non perderemo l'occasione per farlo. Oggi, peraltro, apre Jazz Ascona, il festival forse più importante in Svizzera dedicato alla musica di New Orleans, sempre ospiti di livello internazionale, eventi dedicati alla musica jazz, con l'attenzione particolare ad artisti provenienti da New Orleans, naturalmente gemellati con Ascona. Vasto pubblico ogni anno per seguire questi appuntamenti davvero ricchissimi, perché i concerti sono moltissimi durante la giornata, a partire insomma dal pomeriggio, tardo pomeriggio, su vari stages, quindi anche la possibilità di vedere delle jam session, di partecipare. Insomma, andate a vedere questo bel programma ricchissimo che partirà oggi.

La voce del soprano Regula Müllemann qui con la Zürcher Kammerorchester diretta da Daniel Hope. Sarà questo il concerto che si terrà a Zurigo alla Tonhalle questa sera alle 19:30, proprio con Regula Müllemann e anche con quest'aria dalla Clemenza di Tito, Saltro che lacrime, un programma che prevede un ampio repertorio mozartiano con una sinfonia, la Linzer, alcune arie, la presenza appunto di Regula Müllemann e alcuni brani invece ci spostiamo di una compositrice francese, Lili Boulanger, e anche che fu la talentuosa sorella di Nadia Boulanger, la grande didatta francese del Novecento. Dopodiché si chiude con un'altra sinfonia, la 44 di Joseph Haydn. Insomma, un programma davvero molto particolare, la bella occasione per ascoltare Regula Müllemann e anche Daniel Hope, che normalmente violinista, qui compare, diciamo, nella veste di direttore dell'ensemble. L'altra segnalazione che voglio farvi, l'ultima segnalazione per la nostra agenda, è il concerto che si intitola Il Trillo del Diavolo. È un concerto che abbiamo già avuto modo di ascoltare, forse qualcuno sarà stato presente al nostro palazzo dei congressi a Lugano qualche giorno fa. Il Trillo del Diavolo, concerto con il violinista Giuseppe Gibboni e la chitarrista Carlotta Dalia, che da molto tempo formano un duo stabile, chitarra e violino, un programma che naturalmente parte dal Trillo del Diavolo di Tartini ma prosegue con Paganini, la Campanella, Le Grand Tango di Piazzolla, alcuni brani del folklore spagnolo. Insomma, un bel programma per questo talentuoso violinista. E questo concerto si terrà a Milano questa sera alle 21:30 alla Unipol Tower.

parliamo di comicità in musica. Questa era la celebre The Typewriter di Leroy Anderson, compositore che ha scritto brani sinfonici di grande gusto. È considerato il symphonic pop, un pop sinfonico. In realtà è musica sinfonica scritta con grandissima maestria, con questo spirito leggero di voler accompagnare anche divertendo. In questo caso The Typewriter, non so se avete mai visto qualche video o l'avete sentito dal vivo, presenta proprio una macchina da scrivere in sala, in mezzo agli strumenti musicali. Insomma, il solista è un abile interprete di, appunto, macchina da scrivere, per così dire, con il carrello che ovviamente suona così come i tasti. È un brano davvero molto divertente. Perché parliamo di comicità? Perché da ieri è iniziata per Montmartre una bella serie che proseguirà fino al 3 luglio in onda ogni giorno fino alle 16:35 con Gian Gilberto Monti, musicomica, un secolo di canzoni, canzonette, canzonacce umoristiche. Insomma, l'artista che contamina musica, comicità, trasmettendo la sua poetica, che lo fa attraverso una canzone. Non è naturalmente solo un comico che canta o un cantante che fa ridere, ma è un artista completo, ed è quello che abbiamo capito anche con questo ascolto. Insomma, un bel racconto radiofonico che ci porta a ripercorrere il meglio della canzone comica, dai café chantant a personaggi usciti dai teatri, pedane cabarettistiche, solo per fare alcuni nomi, a Renzo Arbore, gli Squallors, Elio le Storie Tese. Insomma, davvero un bel percorso. Ogni giorno in Montmartre a partire dalle 16:35, da ieri, quindi oggi, per chi non l'avesse ancora seguito, fino al 3 di luglio.

0: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
1: Renzo Arbore compie 89 anni straordinari, passati tra radio, televisione, musica, cinema e avventure spesso incredibili. E ne compie 35 la sua Orchestra Italiana, il progetto che dal 1991 ha portato la canzone napoletana dai grandi teatri europei a New York, dalla Cina al Sud America, attraverso oltre 1600 concerti. Renzo Arbore racconta l'Orchestra Italiana, osannata, osteggiata, riscoperta. La vita in tournée, i successi internazionali, i momenti difficili e il legame tra musicisti e pubblico. Mettetevi comodi. Alessandro De Rosa intervista Renzo Arbore. Domani alle 16.35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. Non ci sarà una lista congiunta per le elezioni cantonali 2027 tra Lega dei Ticinesi e UDC. Lo ha reso noto con un comunicato stampa questa mattina la sezione cantonale dell'Unione Democratica di Centro. Amanda Pfendler.
4: La direttiva dell'UDC ha deciso che alle prossime elezioni il partito correrà con una propria lista sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio. Alla base della decisione citiamo una chiara riserva politica sul nome dell'attuale consigliere di Stato leghista Claudio Zali. Zali che, accusa l'UDC, ha più volte criticato pubblicamente la politica democentrista e che non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i due seggi in Consiglio di Stato della Lega dei Ticinesi, specialmente il suo. Con le sue decisioni e affermazioni, Claudio Zali, secondo la direttiva UDC, non è quindi compatibile con una lista unica UDC-Lega. L'UDC auspica comunque una collaborazione con la Lega sui temi concreti. Solo due giorni fa i vertici di Via Montebolli avevano deciso di non decidere sui candidati e sulla linea da seguire in merito al rinnovo dell'alleanza con l'UDC, alleanza che durava per il governo da due legislature. La decisione della Lega era stata posticipata all'assemblea del movimento prevista nel corso dell'estate. Ora, come detto, ad aver deciso per tutti è stata l'UDC. Da noi contattato il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, ci ha fatto sapere di aver appena preso la notizia e di volersi prendere del tempo prima di commentare l'annuncio dell'UDC.
3: Il nubifragio che il 21 giugno di 2 anni fa devastò la Mesolcina non è stato un evento eccezionale in senso stretto, ma il risultato di una combinazione particolarmente sfavorevole di fattori. Lo indica la nuova analisi pubblicata dal Canton Grigioni. Le zone di pericolo erano state individuate correttamente, mentre sono stati sottovalutati la quantità di detriti e il dimensionamento di alcune opere. L'alluvione, lo ricordiamo, provocò 2 morti e 1 disperso. I danni stimati ammontano a circa 84 milioni di franchi. I colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti al Bürgerstock si sono conclusi con la creazione di 4 gruppi di lavoro che si occuperanno rispettivamente di sanzioni, nucleare, ricostruzione e monitoraggio. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale di Teheran, IRNA. Il capo negoziatore della Repubblica Islamica, Ghalibaf, ha inoltre dichiarato che è stato raggiunto un accordo con Washington per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. I fondi saranno scaglionati in 2 parti. La Russia ha sferrato nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina. Almeno 10 di civili è rimasta ferita in diverse regioni, compresa quella di Zaporizhzhia. All'alba è scattata l'allerta aerea anche nella capitale Kiev. Oggi e domani sarà sempre in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera, sui rilievi sviluppo di cumuli, seguito

Ebbene, qualcuno forse ricorderà vagamente la melodia, le sonorità di questo brano, perché sono state utilizzate, in pubblicità, ma magari qualcuno non sa che queste note appartengono a Pisacaglia. In particolare il primo movimento, Epic Peace, del compositore Alexei Iguodasman. Ne parleremo tra poco, ma voglio focalizzarmi sull'interpretazione della Ender Radio Filarmonie con Niklas Lipe al violino e Joseph Bastien alla direzione dell'ensemble. Questo perché Joseph Bastien sarà il protagonista del nostro concerto CH di oggi, sempre alle 13:30, un direttore franco-svizzero che tra l'altro è stato nel nostro territorio spesso qui a Lugano solamente qualche mese fa, il 16 di aprile in concerto con l'Osi, con Camille Thomas al violoncello, è direttore principale, direttore artistico dei Münchner Symphoniker dal settembre 2023 e ha prolungato questo ruolo fino al 2031, quindi un direttore davvero importante, direttore principale anche dell'Asian Youth Orchestra e direttore principale dell'Orchestra Dijon Bourgogne.

Peaceful Eyes è il secondo movimento di questo concerto per violino e orchestra Peace a Caglia di Alexei Igudesman, violinista, un docente acclamato, per esempio ora è docente di violino alla Fondazione Stauffer di Cremona. Davvero una carriera di successo perché ha suonato in tutto il mondo, ma soprattutto ha anche composto musica, soprattutto per il cinema e insomma, i suoi lavori sono stati eseguiti in tutto il mondo da solisti, ensemble e orchestre, dalla New York Philharmonica ai Wiener Symphoniker, addirittura una nomination all'Oscar per la migliore colonna sonora originale di Sherlock Holmes e anche vincitore del premio Oscar Hans Zimmer in molti film. Insomma, un personaggio davvero interessante che in questo brano Peace a Caglia fonde, l'abbiamo sentito, una specie di fusione tra forma barocca della Passacaglia con invece un'armonia più contemporanea, ispirato a Handel. Il brano attraversa molti paesaggi musicali e fonde tradizione classica occidentale anche con echi di sonorità più orientaleggiante.

È proprio come una passacaglia, che è una forma antica, che si basa su questa ripetizione continua di un basso e poi su cui si costruiscono variazioni successive. Dicevo, come una passacaglia antica, anche questa pis a caglia ci fa ritornare su dei frammenti melodici fino a un culmine massimo che arriva alla densità e alla tensione del finale.

Abbiamo ascoltato Pays à Caglia per violino e orchestra d'arche di Alexei Igudesman con la Enderer Radio Filarmonie e la direzione di Joseph Bastien, che sarà il protagonista del concerto.ch di oggi alle 13.30, e naturalmente un solista al violino, Niklas Lipe. Noi ci salutiamo ora, chiudendo questa puntata di Parade, sempre con un percorso musicale dedicato all'estate, prima settimana ufficialmente estiva. E allora andiamo alla Pastorale d'été di Arthur Honegger attraverso un'interpretazione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, Diego Kenna al fagotto e John Axelrod alla direzione. Pastorale d'été di Arthur Honegger, composta nel 1920, una sollecitazione della poesia di Rimbaud, J'ai embrassé l'aube d'été, che mantenne poi questa suggestione anche a livello delle soluzioni strutturali e musicali. Quindi ci salutiamo con questa Pastorale d'été, poi sarete in compagnia di Cristina Artuni per Alphaville. Da Barbara Tartari un saluto e buon proseguimento d'ascolto.

0: Alphaville.
1: Eccoci, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori ad Alphaville. Un saluto da Cristina Artone al microfono e dalla redazione dell'attualità culturale, oggi composta da Monica Bonetti e Enrico Bianda. Tra poco nella nostra prima pagina parleremo di adolescenza, del mondo adulto e dello spazio digitale. La radice della dipendenza dal web forse risiede nella nostra società basata così sull'intrattenimento. Ci confronteremo con il sociologo e insegnante Sebastiano Caroni, che sull'argomento ne ha scritto recentemente. A seguire alle 11.30 un nuovo tassello delle architetture del suono, la serie curata da Enrico Bianda per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Ai nostri microfoni fino a fine agosto si alterneranno una decina di ospiti nel segno dei due grandi musicisti. Oggi ascolteremo un nuovo racconto di Enrico Rava, il grande trombettista italiano. Subito dopo, alle 11.45, torneremo sulla Brexit. Vi ricorderete, 10 anni fa il Regno Unito sceglieva di abbandonare l'Unione Europea, inaugurando un'epoca di incertezza. Oggi, tra promesse di sovranità svanite e un PIL in costante contrazione, il paese si riscopre fragile e politicamente scosso. Proprio mentre Downing Street è finita l'era Starmer, si apre quella di Andy Barnum, e di questo e molto altro quindi parleremo con l'economista Tommaso Valletti, professore di economia presso l'Imperial College di Londra e la Norwegian School of Economics. E alle 12 poi ascolteremo una nuova puntata dell'Audiofiction La storia del www a cura di Sara Flatt, un progetto realizzato in collaborazione con USI e SUPSI che ripercorre la nascita della rete. Alle 12.30 come sempre i titoli delle regie, poi subito dopo con l'estate vi proponiamo una serie di short fiction, oggi quindi seconda puntata di I Love Nati di Flavio Stroppini dedicata ai mondiali di calcio. Questo è il nostro menù per oggi, sempre molto ricco come avete sentito, ma come sempre iniziamo con una proposta musicale e andiamo in Algeria con Suad Massi e con la canzone Samt.

0: E questa è la cantante algerina di origine berbera Souad Massi con il brano Samt. Abbiamo parlato spesso anche qui a Rete 2, ad Alphaville, delle iniziative sempre più numerose che cercano di far fronte alle fragilità, ai problemi più grossi dei nostri adolescenti, regolando la loro possibilità di accedere ai social media. Che si tratti di difficoltà a mantenere la concentrazione oppure di fenomeni di cyberbullismo. Oggi torniamo sull'argomento prendendo spunto da un articolo pubblicato recentemente sulla Regione del sociologo e insegnante Sebastiano Caroni, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno. Benvenuto ad Alphaville, Sebastiano.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ecco, lei nella sua analisi parte dall'assunto che il mondo degli adulti chiamato a orientare, limitare e regolare l'uso delle nuove tecnologie da parte dei più giovani è in realtà parte del problema. E sulla scia del sociologo americano Neil Postman, autore di Divertirsi da morire, ci ricorda che l'affermazione della televisione prima e di internet poi hanno condotto di fatto alla trasformazione di ogni aspetto della vita in puro intrattenimento. Ecco, ma dov'è il legame con la fragilità e le dipendenze da social media dei nostri adolescenti e l'abbondanza, diciamo, di intrattenimento che da anni caratterizza i mass media, più anziani possiamo dire?
1: Ecco, questa è una domanda già abbastanza complessa, ma hai citato Neil Postman, effettivamente lui è un sociologo dal quale io parto per dire cosa? Per cercare di dare una profondità storica al fenomeno dei social media, perché la tendenza attuale che io riscontro spesso anche nei dibattiti televisivi è quella di dare una lettura dei social media che non li considera nella loro storia e quindi che considera che prima dei social media non ci fossero fenomeni che riguardavano la comunicazione, che condizionavano pesantemente sia il comportamento degli adulti sia il comportamento dei giovani. Quindi quello che cerco di fare, partendo dalle analisi di Neil Postman, che è un sociologo che si inserisce in un discorso dove il medium principale è ancora la televisione. Però quello che ho notato, ed è lì che ho iniziato a riflettere sulla questione, è che fondamentalmente Neil Postman è un autore che ci offre una delle letture più perspicaci di alcuni fenomeni che riguardano il modo in cui la tecnologia condiziona tutta la società e quindi i comportamenti dei singoli, ma anche della collettività. E in particolare quello che mi interessava di Neil Postman è che lui ha insistito molto sul fatto che la televisione, con il suo arrivo e la sua diffusione pervasiva, scombussola una serie di separazioni e in particolare la separazione fra l'infanzia e l'età adulta. Postman sostiene che l'infanzia, come del resto hanno fatto anche altri studiosi e storici, è un fenomeno culturale. Non si è parlato di infanzia sempre nella storia. I bambini non sono stati considerati sempre tali. Quindi la categoria dell'infanzia, la categoria del bambino, è una categoria che si sviluppa storicamente a partire più o meno dalla modernità e contribuisce in maniera decisiva alla creazione, all'emergenza di questa categoria dell'infanzia, anche lo sviluppo della scrittura, della stampa e della scolarizzazione obbligatoria, che produce in qualche modo una sorta di processo di crescita per cui si definiscono le tappe della crescita di un bambino che piano piano si avvicina all'età prima adolescenziale e poi età adulta. E Postman sostiene che la scrittura era anche un modo per consentire una divisione fra i segreti del mondo degli adulti, ciò che ai bambini poteva in qualche modo creare degli scompensi oppure materiale o informazioni che potevano essere considerate riservate perché forse un po' troppo sensibili per i bambini, venivano codificate attraverso la scrittura e in particolare attraverso il testo argomentativo, che è la modalità attraverso cui con le parole noi costruiamo un ragionamento. Quindi la scrittura serviva anche per separare gli adulti, che potevano codificare le informazioni sensibili attraverso la scrittura, e quindi proteggere i bambini, l'infanzia, da certe verità troppo scomode. Cosa succede quando arriva la televisione? La televisione rimpiazza la stampa scritta come medium principale della società e produce una sorta di appiattimento comunicativo, per cui il linguaggio visivo diventa il canale pervasivo dominante attraverso cui vengono trasmesse, vengono veicolate le concezioni del mondo. Quindi la televisione cosa fa sostanzialmente? Da una parte permette ai bambini di accedere senza filtro a dei contenuti adulti, perché la televisione per vocazione cerca di rivolgersi a tutti, e inizialmente questo era anche una cosa positiva, perché ricordiamo anche il ruolo democratico della televisione anche nel permettere di avere, come dire, un canale educativo, certo. No? Però col tempo poi la televisione si trasforma in quella che è la televisione privata di oggi, e quindi cosa succede? Che propone dei contenuti semplificati, anche frammentari, perché la logica della televisione è quella del frammento, della trasmissione corta, dei programmi che si susseguono magari anche senza troppa continuità, e questo espone i bambini a dei contenuti adulti e nello stesso tempo ridimensiona gli adulti e li mette di fronte a dei contenuti, diciamo così, semplificati.
0: Ecco, Sebastiano Caroni, rimanendo alla televisione, ma c'era forse un altro sviluppo possibile secondo lei? E se così sono strade su cui ci si può incamminare di nuovo su uno sviluppo possibile?
1: Sì, allora, intanto dico, perché io non sono venuto qua per fare un discorso sulla televisione, lo sappiamo tutti che oggi giustamente sì. Si parla di social media, anche perché i social media, internet, sono diventati i media pervasivi, i media dominanti. Quello che su cui volevo insistere era il fatto che ci sono dei fenomeni, delle tendenze che prendono avvio con la diffusione pervasiva della televisione, e che poi si amplificano con l'avvento dei social media. Uno di questi fenomeni, o uno di questi, diciamo, esempi specifici all'interno di questi fenomeni più generici è, possiamo chiamarlo così, l'ipersessualizzazione dell'infanzia, no? Cioè giovanissimi o giovanissime che pubblicano online delle fotografie anche un po' troppo ammiccanti, senza rendersi conto magari di quella che può essere la portata di una foto simile, perché effettivamente si espongono agli sguardi di tutta una serie di persone che non conoscono. Questo fenomeno, appunto, a cui si assiste in modo particolare oggi, anche il fatto che, insomma, i bambini proiettandosi in questo mondo virtuale cercano di costruire un'identità che assomiglia stranamente a un'identità adulta di uomini e donne formate, no? E questo è il punto, cioè il fatto che Postman parlava già di questi fenomeni. Ricordo in particolare che Postman si sofferma nei suoi saggi sulla figura di Brooke Shields, che è un'attrice che molti di noi si ricordano, certo. Che è stata la protagonista, per esempio, del film Laguna Blu, e che quando aveva 14 anni è diventata una sorta di oggetto del desiderio attraverso la trasformazione che la televisione ha fatto di lei, no? E quindi è importante insistere, secondo me, per dare una lettura storica del fenomeno sulla continuità e non necessariamente sulla rottura fra ciò che la televisione fa della nostra percezione e ciò che i social media fanno essi stessi di questa percezione, aumentando la portata di certi fenomeni, e in particolare questa erosione della divisione fra l'età della vita, che non è solo un'erosione che porta i bambini spesso a essere, come dire, rappresentati o rappresentarsi essi stessi come degli adulti, ma nello stesso tempo porta gli adulti a essere infantilizzati. Perché sappiamo bene che oggi molti adulti, non sono solo i ragazzi, passano il loro tempo, per esempio, a guardare dei video di cuccioli cane o ancora magari a invadere lo spazio dei loro figli facendo foto che poi postano online per documentare i momenti familiari che non necessariamente devono interessare poi alla comunità, insomma, di persone che navigano online.
0: Ecco, ma quali sono i rischi di un mondo in cui bambini, ragazzi e adulti si assomigliano sempre di più?
1: Allora, qua conviene appunto insistere su un altro aspetto della mia riflessione, cioè che io ho cercato nel limite del possibile di proporre una lettura alternativa dei fenomeni dei social media rispetto a quella che è, secondo me, una lettura troppo ravvicinata dei social media, che quindi insiste in modo sistematico sulle derive dei social media, sulla fragilizzazione degli adolescenti che usano questi social media e quindi sulla poi conseguente, eventualmente, dimensione anche di dipendenza. E quello che cerco di fare è di evitare di separare ciò che in realtà è relazionale, in particolare la relazione estremamente importante, estremamente formativa, fondamentale fra gli adolescenti e gli adulti. Sostanzialmente gli adolescenti diventano adulti differenziandosi da essi, però nello stesso tempo confrontandosi con essi. Quindi il ruolo degli adulti in realtà è fondamentale nel modo in cui gli adolescenti interpretano anche la loro quotidianità, nel modo in cui loro si approcciano ai social media. E quello che io mi sono detto all'inizio, perché io sono partito per formulare questa riflessione da una serie di impressioni, un'impressione che ho avuto è che di solito si tende a dire, beh, gli adulti in fondo dovrebbero essere degli arbitri e mostrare ai giovani come si usano correttamente i social media e come si possono utilizzare senza sfociare nella deriva di un uso incontrollato. Il problema però è che in realtà gli adulti sono parte stessa del problema e quindi non necessariamente hanno le capacità e le risorse per porsi come arbitri e quindi riuscire veramente ad avere un ruolo formativo che permette poi di trasmettere anche un uso consapevole dei social media, ma non tanto perché gli adulti sono come dire incapaci, semplicemente perché gli adulti fanno parte della società stessa in cui i social media sono diventati i media elettronici dominanti, no? E quindi essi stessi sono condizionati pesantemente dal passaggio dal medium che dicevo prima tradizionale, quindi la stampa scritta, ma anche la radio in fondo, no? Che permette dei ragionamenti, che dà spessore alla complessità, passaggio da questi media a dei media che semplificano, tendono ad appiattire la realtà e che si sostituiscono a questi altri media tradizionali. Quindi i media trasformano la realtà e questa è una lezione che non ho inventato io, ma che viene da lontano e che poi anche McLuhan, ma certo, Postman stesso ha ricordato e io ho cercato di leggere il fenomeno social media attraverso una lente attraverso la lente della sociologia dei media, quindi ponendomi più all'interno di un discorso sociale, quindi analizzando il modo in cui i media trasformano la cultura, i media trasformano la società e quindi per forza di cosa tutti sono invischiati in questa trasformazione.
0: Coinvolti, certo. Allora, noi siamo quasi in chiusura, però non le posso chiedere questa cosa a Sebastiano Caroni, se ha senso mettere delle restrizioni sull'uso dei social media ai più giovani. Cosa ne pensa? Soprattutto come insegnante.
1: Sì. Allora, io non sono contro le restrizioni e le restrizioni in parte già esistono perché io insegno anche in una scuola media In questa scuola i ragazzi non possono utilizzare il cellulare durante l'orario scolastico e penso che sia una misura estremamente formativa, educativa, che permette comunque anche al giovane di vivere la propria quotidianità rendendosi conto anche di quelli che sono i vantaggi di un certo distacco rispetto ai social media. Mentre che ho dei ricordi anche di altri ordini scolastici, scuole medie superiori in particolare, dove purtroppo ecco, questo divieto non vigeva. Quindi io sono sicuramente favorevole a queste misure di contenimento, chiamiamole così, però credo che sia anche importante riflettere, è da lì che sono anche partito, sul ruolo degli adulti, no? Perché molti autori si sono spesi anche per parlare del declino anche dell'autorità o dell'autorevolezza dei genitori, no? Ricordo in particolare Recalcati che parla dell'evaporazione del padre, no? Quindi l'autorevolezza del padre, la sua figura, diciamo, di incarnare i limiti e le regole declina, e questo crea anche poi una sorta di effetto collaterale per cui le madri spesso diventano super protettive, no? E c'è chi insiste, e io sono d'accordo su questa idea, che invece di essere, diciamo, un padre oppure una figura paterna o materna che incarna, diciamo, le regole come adesione rigida a un sistema di regole, direi che sono d'accordo nel dire che è più importante insistere sulla testimonianza, no? Quindi sull'esempio, il fatto di poter dare un esempio positivo di come i social media possono essere integrati nella vita quotidiana senza che diventano troppo pervasivi e quindi senza che poi rubino il tempo ad altri tipi anche di frequentazioni di tipo culturale oppure anche intrattenimento di vario genere, però dove magari il principio del reale supera quello del virtuale, quindi anche la conversazione, certo. No? È una pratica estremamente importante che spesso sono gli adulti stessi a non coltivare abbastanza, okay. No? Perché sono magari troppo occupati con i loro telefonini e quindi danno un esempio anche poco costruttivo rispetto alla possibilità di valorizzare il faccia a faccia anche come punto di partenza per una rieducazione anche della mente umana.
0: Insomma, anche restrizioni forse per gli adulti all'uso dei social media. Ringraziamo davvero Sebastiano Caroni, sociologo e insegnante, che ci ha raggiunto in studio, con cui abbiamo parlato di adolescenti, di adulti e del rapporto con l'era digitale. Grazie e arrivederci presto.
1: Grazie a voi per l'invito.

Ed era il gruppo americano Crooked Steel con Ain't No Grain. Ed ora una segnalazione per stasera: alle 18 a Parco Ciani di Lugano si terrà un incontro con lo scrittore Luca Villorese a partire dal suo ultimo romanzo Un legame mai nato, uscito per Fontana Edizioni, un libro in cui la protagonista, una ragazza coraggiosa, fa i conti con il proprio passato di solitudine e violenza. La storia, per scelta dell'autore Luca Villoresi, viene raccontata attraverso gli occhi e le emozioni della protagonista. Appuntamento per la conferenza quindi questa sera alle 18 con l'autore e la moderazione di Luca Saltini. E siamo quasi al nostro appuntamento con le architetture del suono, ma prima ancora un po' di musica con Sofia Viola, Io quiero saberlo todo.

0: E siamo arrivati a un nuovo appuntamento con le architetture del suono, serie a cura di Enrico Bianda, dedicata ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Fino al 28 agosto, sempre alle 11.30, qui ad Alphaville, ricorderemo le loro figure nel segno del silenzio e anche della trascendenza, con lo sguardo di 10 ospiti, tra cui la poetessa Chandra Livia Candiani, il musicista Daniele Sepe, l'attore e viaggiatore Giuseppe Cederna e anche molti altri. Oggi seconda puntata del racconto di Enrico Rava, indubbiamente il più grande trombettista italiano vivente.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Enrico Rava.
2: Nel 1955 Miles, che adorava suonare con Sonny Rollins, che difatti è stato veramente uno dei colossi assoluti della storia del jazz, Miles amava molto, erano anche molto amici, ma c'è stato un periodo in cui Rollins, sempre per via della tossicodipendenza, spariva e finiva in carcere per brevi periodi, per cui Miles si trovava senza sassofonista molto spesso. E su suggerimento di Philly Joe Jones, il grandissimo batterista che suonava con lui, ha cooptato John Coltrane, che aveva la stessa età di Miles, era del 26, e a quell'epoca era quasi completamente sconosciuto, era un sassofonista di secondo piano, anzi di terzo piano, non aveva fatto niente di importante, si aveva suonato per un breve periodo con Gillespie, poi credo avesse fatto un disco con un altro sassofonista, ma veramente era completamente sconosciuto. Difatti io ricordo che noi jazz fan, quando uscì il primo disco di Miles Davis con Coltrane, rimanemmo tutti un po' sconcertati, dico, ma perché è andato a trovare questo qui, che chi lo conosce, no? Vuol dire, dopo aver suonato con Rollins, perché difatti all'inizio Coltrane non era il Coltrane di solo 3 anni dopo, era ancora molto incerto. Difatti noi appassionati non eravamo contenti, non ci piaceva, anche se ci siamo resi conto che c'era qualcosa di speciale, però lo sentivamo molto, ancora molto incerto, così, no? Non all'altezza di Miles, il quale peraltro in questo gruppo, questo quintetto con Coltrane, praticamente dà prova di essere un talent scout incredibile, perché al piano c'era Red Garland, totalmente sconosciuto, che lui aveva, anche lì aveva trovato non so come, perché gliene aveva parlato sempre il solito Philly Joe Jones. Al basso Paul Chambers, che era un giovanissimo bassista che era appena apparso sulla scena e che era fantastico comunque, e alla batteria Philly Joe Jones, che è stato uno dei più grandi batteristi della storia del jazz, ma prima di suonare con Miles era quasi una specie di showman, no? Faceva il suo show con la batteria, e invece con Miles si è scoperto questa vena artistica incredibile, per cui nasce questo quintetto nel 55, no? Un quintetto che disco dopo disco, no, per la Prestige sempre, cresce in una maniera pazzesca, tant'è che nel giro di un paio d'anni diventa il gruppo di jazz più popolare, e nel frattempo Coltrane cresce in una maniera incredibile, cioè perché la musica di Miles è molto particolare. Tra l'altro io nella mia esperienza mi sono sempre ispirato al suo modo di creare la musica. Lui dà così il là, no? Dice quali pezzi si fanno, però poi lascia che ognuno sia libero quasi al 100%, lascia una libertà assoluta, non impone niente, chiaramente, anzi cerca di creare la situazione, siccome capisce le potenzialità dei vari musicisti, cerca di creare

di 3 o 4 dischi, tutti per la Prestige, raggiunge dei livelli espressivi incredibili. E lui stesso, allontanandosi anche finalmente dal suo problema di tossicodipendenza, cresce in modo fantastico anche dal punto di vista tecnico, no? Cioè recupera il labbro, tutto diventa veramente qualcosa di speciale, fino ad arrivare a capolavori assoluti come Milestone, dove comincia a suonare il cosiddetto jazz modale, perché a quel punto lì, io leggevo anche nella sua autobiografia, no? Cominciavano ad esserci tutti questi brani con una quantità incredibile di accordi, per cui diventavano un po' delle gabbie per l'improvvisazione, mentre invece l'idea del modale, no? Quindi di lavorare su dei modi, ovvero su delle scale, dà una possibilità infinitamente maggiore, perché non si è più legati a dei giri di accordi a volte cervellotici, perché si crea un campo nel quale uno può muoversi con una libertà veramente fuori dal comune. Il primo esempio di questo tipo di cosa nel disco Milestone, che è questo capolavoro assoluto che è del 58, nel disco Milestone è proprio il brano Milestone, no? Un esempio classico di jazz modale, nel quale tra l'altro suonano tutti in una maniera incredibile. Nel frattempo Coltrane era cresciuto anche tecnicamente in modo incredibile, anche perché Coltrane era uno che studiava tutto il giorno, no? Era veramente dedicato alla musica al 100%. E l'anno dopo il capolavoro assoluto che è Kind of Blue, dove tra parentesi appare Bill Evans, il pianista straordinario di cui mai praticamente si innamora della musica di Gil Evans e rimane anche molto influenzato su certe cose, no? Anzi, loro si influenzano, secondo me, a vicenda. E Kind of Blue è veramente il risultato di questo incontro così, così importante.

0: E abbiamo ascoltato Miles Davis con Blue and Green, tratto da Kind of Blue, e la serie Le architetture del suono a cura di Enrico Bianda torna domani alle 11.30 con un nuovo tassello del racconto davvero straordinario di Enrico Rava.
1: Rete 2.
0: Il 23 giugno di 10 anni fa il Regno Unito votava per lasciare l'Unione Europea, un referendum che avviò il processo di allontanamento di Londra da Bruxelles, la Brexit, che divenne operativo nel 2020. Il sogno e il progetto di una progressiva integrazione europea sembrò in quel momento destinato a svanire in modo definitivo, e a esultare furono ovviamente gli euroscettici. Poi ci sono state la pandemia, la guerra in Ucraina, quella in Medio Oriente. A 10 anni di distanza nessuno negli altri paesi in cui si erano di fatto ventilate ipotesi di allontanamento parla più di lasciare l'Europa e il suo mercato. Allo stesso tempo però l'Unione non è diventata più compatta nelle sue azioni politiche, e questo lo vedremo con Tommaso Valletti. Buongiorno e ben ritrovato, professore.
2: Sì, buongiorno a voi, salve.
0: Tommaso Valletti è professore di economia presso l'Imperial College di Londra e la Norwegian School of Economics in Norvegia, è stato capo economista per la concorrenza della Commissione Europea. Professore, guardiamo prima di tutto all'economia nel Regno Unito. Gli economisti sono concordi nel rilevare uno scenario di peggioramento generalizzato, con percentuali di riduzione del PIL che variano dal 4 all'8% in meno rispetto agli anni della pre-Brexit. Ecco, questo calo corrisponde a quanto gli economisti si attendevano, e qual è il quadro economico del paese?
2: Ma direi che i numeri che stanno venendo fuori è esattamente quello che gli economisti avevano preventivato 10 anni fa, avevano fatto queste previsioni che purtroppo si sono avverate. Il dibattito fu un po' strano allora, anche l'informazione pubblica della BBC ad ogni discussione economica metteva davanti alle telecamere un economista contro la Brexit e uno pro Brexit, anche se il 99% degli economisti avevano previsto effetti negativi, però c'era sempre una voce contraria, quindi un telespettatore avrebbe pensato che erano 50-50. Comunque il verdetto degli economisti e dei dati reali è abbastanza chiaro: la Brexit ha ridotto le dimensioni dell'economia del Regno Unito, ha penalizzato gli investimenti, ha complicato il commercio estero. Tenga conto che è vero che ci sono stati altri fattori, pandemia, guerre, crisi energetica, però gli studi più attendibili tengono questo in considerazione, prendono quello che si dice un gruppo di controllo, ovvero paesi dove comunque c'è stata la pandemia, le guerre, la crisi energetica, ma non la Brexit, e fanno vedere come il risultato aggiuntivo della Brexit, quindi oltre alla pandemia eccetera eccetera, è stata una riduzione tra il 6 e l'8% del PIL, quindi un danno, se vuole, non un collasso immediato, ma un lento e progressiva freno all'economia. C'è stato un crollo dell'esportazione, e quindi più o meno il 15% in meno degli scambi commerciali. È vero che la Brexit ha consentito di scrivere anche trattati internazionali che non c'erano ancora, ad esempio con l'Australia, però tenga conto che quello che tu guadagni dall'Australia non è compensato da quello che hai perso con l'Unione Europea, perché c'è una legge dell'economia che si chiama Gravity Law, che sarebbe la legge della gravità del commercio, dove si dice in maniera molto semplice che un paese commercia sempre con i propri vicini geografici rispetto a dei partner che sono situati letteralmente dall'altra parte del mondo, perché ci sono costi di spedizioni, costi della logistica, anche una certa vicinanza culturale. Quindi il Regno Unito sta crescendo su una traiettoria più bassa rispetto al scenario di una permanenza nel mercato unico.
0: Ecco, capita abbastanza spesso di leggere sondaggi secondo i quali un gran numero di elettori britannici si è pentito di aver votato per il Leave, diciamo, di 10 anni fa, ma sono soprattutto i giovani a voler tornare in Europa, secondo lei?
2: Molto differenziato sicuramente i giovani che già avevano votato per rimanere nel Regno Unito, e poi sulla base geografica anche c'è una frattura tra Londra, le grandi città e il resto dell'Inghilterra, però una marcia indietro politica adesso, nonostante i sondaggi, è impensabile, perché, come dire, l'elettorato è stanco e nessuno dei grandi partiti vorrebbe riaffrontare una battaglia culturale come quella del 2016.
0: Senta, la scorsa settimana un'elezione suppletiva per il collegio di Markerfield ha eletto Andy Burnham già sindaco di Manchester, ed è proprio ieri la notizia delle dimissioni di Keir Starmer, sia da primo ministro che da leader del partito laburista, proprio per fargli spazio. Ecco, Andy Burnham potrebbe arrivare presto alla guida del paese e potrebbe, insomma, scombinare un po' le carte. Come vede il suo percorso?
2: Al primo, come riflessione, è in 10 anni, con il primo ministro che ci sarà, avremo avuto 7 primi ministri in Inghilterra, che coincide con la Brexit, cioè quello che era, se vuole, un fattore di instabilità in un paese come l'Italia, mentre l'Inghilterra era vista come un paese stabile, adesso si è invertito completamente, quindi 7 primi ministri a partire dalla Brexit. Cosa farà Andy Burnham? Non lo sappiamo, molto probabile diventerà prima ministro, continuerà un lento riavvicinamento che il partito laburista aveva già iniziato, perché è inevitabile, quindi sulla sicurezza, sulla difesa, sull'energia, sugli standard alimentari, però, come dicevo poco prima, una marcia indietro politica è impensabile, secondo me, per 3 motivi. Uno, come ho detto poc'anzi, la Brexit è proprio una linea di frattura elettorale, quindi non si vuole ripartire con una guerra culturale che abbiamo avuto 10 anni fa. C'è un fattore anche proprio del partito laburista: il partito laburista deve mantenere il consenso in alcune circoscrizioni storiche operaie del centro-nord, il cosiddetto muro rosso, il Red Wall, che nel 2016 potrà in massa per il Leave. Quindi proporre di annullare la Brexit alienerebbe questi elettori chiave, che comunque stavano male prima e stanno male ancora adesso, però è, come dire, è un elettore che ha poco da perdere da una chiusura ancora ulteriore rispetto all'Europa. E poi c'è un fattore esterno da non dimenticare, che l'Unione Europea non è che sia un mercato che si riapre alla carta, cioè rientrare vuol dire accettare delle regole piene, non una versione selettiva, quindi non è detto che l'Europa dia un buon deal, un buon accordo al Regno Unito nel caso in cui si decida di ritornare indietro, quindi lo vedo come molto poco probabile negli anni venturi.
0: E Tommaso Valletti, è vero che però l'elettorato continua anche a premiare, ad esempio nelle scorse amministrative di maggio, chi è stato il grande promotore di Brexit, vale a dire Nigel Farage, che non a caso dopo le dimissioni di Starmer ieri sta già invocando nuove elezioni. Ecco, da un punto di vista economico, allora, se Farage arrivasse alla guida del paese, cosa dovremmo aspettarci?
2: Ma una prima cosa da dire è che è interessante vedere come si comporta nelle dichiarazioni pubbliche Nigel Farage, che utilizza una strategia retorica ben precisa. Non dice che Brexit è andata bene, non lo dice questo, ma dice che l'idea, la sua idea di Brexit fosse perfetta e che a fallire siano stati i politici incaricati di attuarla. Quindi lui vede un tradimento della classe politica dell'establishment, quindi i conservatori prima e i laburisti adesso, e dice che non hanno mai sfruttato le vere libertà della Brexit. E a livello di battuta, ma non più di tanto, mi viene in mente, non lo so, quando 40 anni fa c'erano delle persone che si definivano comuniste, ai quali facevi presente che il caso dell'Unione Sovietica non è che fosse particolarmente positivo sia economicamente che per le libertà, e loro rispondevano: ma il vero comunismo in terra non è mai stato attuato. Ecco, quindi lui continua a dire che la vera Brexit non è ancora stata attuata. Quando lo si incalza facendogli fare vedere i dati sul crollo del PIL, sulle perdite commerciali, eccetera, allora lui poi sposta il dibattito dal piano economico a quello identitario e quindi dice ma in realtà la Brexit non è mai stata questione di decimale del prodotto interno lordo, bensì un principio di indipendenza del paese, quindi è una questione identitaria. Dove potrebbe andare nel caso in cui Farage e Reform UK prendesse il potere nelle prossime elezioni? Ma io mi aspetto più deregolamentazione, probabilmente una politica fiscale più aggressiva verso le imprese e un ulteriore irrigidimento sull'immigrazione, però qui c'è un vincolo duro perché l'economia britannica oggi dipende in modo massiccio ancora dall'Europa, quindi una strategia di ulteriore disallineamento avrebbe un effetto che è quello di ancora più attriti commerciali, meno investimenti esteri e maggiore pressione su settori già fragili, la sanità in particolare. Quindi sì, spingerà sulla retorica della sovranità, ma i numeri dell'economia non si piegano tanto alla sua narrativa politica.
0: Ecco, un altro aspetto. 10 anni fa la Svizzera osservava Brexit immaginando che il suo successo potesse tradursi in una maggiore facilità nel trattare con Bruxelles per gli accordi bilaterali. Sappiamo che non è andata proprio così. Ecco, oltremanica, Brexit ha significato, secondo lei, un ricompattamento dell'Unione Europea?
2: Ma paradossalmente dopo Brexit l'Unione Europea è sia più coesa che più fragile, perché sicuramente c'è stato un effetto disciplinante, c'erano delle tendenze, chiamiamole centripete, pensiamo alla Francia, all'Ungheria, parte dell'Italia, che volevano andarsene, in realtà tutti adesso sono rimasti zitti perché hanno visto quali sono le conseguenze, quindi la coesione è stata rafforzata, però i problemi strutturali dell'Unione Europea sono ancora lì, dal rapporto Draghi in poi, c'è una governance molto complessa, le decisioni sono lente, c'è una divisione tra nord e sud, tra est e ovest, adesso anche una difficoltà nel tradurre, come dire, una potenza economica che c'è in potere geopolitico, quindi c'è sia un'Unione Europea più coesa, ma anche la sua fragilità rimane più così tanto evidente quanto prima.
0: Grazie davvero a Tommaso Valletti, professore di economia presso l'Imperial College di Londra e presso la Norwegian School of Economics, ed è stato capo economista per la concorrenza della Commissione Europea. Ci risentiremo sicuramente presto. Grazie professore.
2: Mille grazie a voi.
0: E vi segnaliamo che sulla Brexit ci siamo tornati anche nella nostra trasmissione K venerdì scorso 19 giugno con Enrico Franceschini e il suo libro Arrivederci Londra, lo ritrovate ovviamente sul nostro sito.

0: Ed era Anthony Strong in un brano di Nat King Cole, Fly Right. E alle 12 in punto qui ad Alphaville è arrivato il momento di mettersi comodi per ascoltare una nuova puntata di La Storia del WWW a cura di Sara Flatt.
1: La radio televisione svizzera presenta La Storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Quarto episodio. Chiamatemi World Wide Web.
2: Sono sempre stata affascinata dai nomi. Fin da bambina mi piaceva scoprire l'etimologia di un nome e immaginare cosa potesse raccontare di una persona. Per esempio, sapevo che in greco antico Deborah significa ape e mi divertiva pensare a quell'associazione con la laboriosità. Infatti le api fanno il miele e quindi l'immagine mi riportava subito a un impegno e produttività. Ogni volta che incontravo qualcuno e chiedevo il nome, poi correvo a cercare il significato. Ma quel che mi incuriosiva ancora di più era capire il perché. Cosa aveva spinto i genitori a scegliere proprio quel nome per il figlio o per la figlia? Perché in fondo dare un nome non è solo un atto pratico, è un gesto che segna l'identità di una persona.
3: Ha ragione! L'ho sempre pensato che dare un nome è di per sé un atto di potere. L'ha detto lei!
4: Non l'ha detto, l'ha letto. E tu le hai letto nel pensiero.
3: E cosa cambia?
4: Che chi ascolta non capisce se l'ha detto o l'ha pensato.
3: Comunque era proprio lì che volevo arrivare. Loro che ci ascoltano, il pubblico in generale, ci vede, percepisce, ci ama e ci odia in modo diverso, anche a dipendenza di come ci chiamiamo. Insomma, è affascinante come pensiero, no?
4: Ma lo sai che sei davvero profondo?
5: No, non cominciare, Ia. È vero che c'è qualcosa di magico, quasi sacro nella storia di un nome e nella sua scelta. 3W ha ragione, che sia per dei figli oppure per dei paesi, io capisco quel che dice la ragazza.
4: Deborah.
5: Deborah, sì, lei.
4: Tanto interessata ai nomi e nemmeno ti ricordi della persona che hai incontrato qualche giorno fa in caffetteria.
5: Ma sì, che mi ricordo, è solo che stavo pensando ad altro.
6: Oh no, ancora lui. Oh, quando comincia a parlare con quel tono è finita.
5: Ma è più forte di me. Quando Deborah parla l'associo a Giovanni. Sarà colpa dei nomi o delle associazioni? Nomi, idee, pensieri, gesti. Deborah. Un caffè, una torta, due calcoli e poi eccolo, Giovanni. Mica posso farci niente. E poi è un bel nome quello, no? Pensa se si chiamasse JXRLSZN. Probabilmente non lo troverei così, charmant.
6: Giusta osservazione, a me come mi trovi? Bonjour, je suis le 3W. Anzi, bonjour, moi c'est monsieur W. Anzi, no. Ehi, ciao, il mio nome è V. 3V.
5: Magari con un po' di allenamento.
6: Ah, avevo sottovalutato questo potenziale. Un leggero accent francese e vedrai che botto fanno i miei like. Avrò ancora più click di Musk.
5: Sì, come no. Comunque penso che anche quello dipenda da una questione di nomi. Il suo personalmente già mi inquieta. Io forse sono vecchio stampo, ma pare che anche quelli degli ultimi figli mi chiedo come faranno a scuola. XEA, Exa Dark Sideral e Tecnomeccanico.
6: Questa me l'ero persa. Vuoi dire che non sono aggiornato?
4: Dai ragazzi, è troppo presto per cominciare con i pettegolezzi. 3W, sei aggiornato, ma probabilmente ti manca un po' di ordine e sicuramente le priorità. Infatti, se steste zitti, laggiù voleva parlare di cose più concrete.
6: Ah, giusto, giusto. In fondo dovrebbe spiegare, spero, penso. Oddio!
5: No, di nuovo le scintilline no, però, che ieri poi qui odorava tutto di bruciato.
6: Quella era la tua torta. L'hai dimenticata pensando di nuovo a che passo veloce, che eleganza, che intelligenza sprigiona Giovanni, anche solo quando cammina da una stanza di server a un archivio.
5: Senti, caro, sei solo geloso perché lui può raggiungere la stanza 531.
4: Oh, insomma, qui è peggio di uno zoo. Dovete fare silenzio, altrimenti...
6: Ma io ho il diritto di scintillare e creare qualche cortocircuito qua e là. Si sta parlando di me, dei miei genitori, di come mi hanno dato il nome, battezzato, sorriso, salutato il primo giorno che mi hanno visto.
5: Sei un concetto, caro, mica un bambino.
6: Comunque sensibile.
4: Sensibile ai cali di energia. Se ci fosse un blackout, per un po' non ti frequenterebbe nessuno e noi potremmo andare avanti ad ascoltare la storia.
6: Che fai, offendi? Tu non crederai certo di cavartela in caso di blackout. Tu...
4: Ma come ti permetti? Guarda, se io decidessi di dire al primo che me lo chiede come disattivarti e usare qualche altro tuo sosia o fratello antenato
6: Biscotti?
4: Di internet...
6: Che bella idea! Stavo cominciando ad avere un calo di energia.
4: Ma siamo qui per raccontare...
5: Bene, ottimo. Come sono felice. Dunque, fate largo, fate posto. Qui abbiamo un petit soufflé con un pizzico di server, con il retrogusto del data center, dove vengono coltivati i server, chiaro, no? E chiaramente una scorzetta di scarica elettrica. Altrimenti ho fatto del grain de sable con una grattugiata di cavi in fibra ottica, un piccolo tocco di ruggine di satelliti e qua e là qualche pezzettino di router.
4: Beh, in fondo un certo languorino.
5: Meno male.
4: Sono ore, ma che dico, giorni che lavoriamo senza ricevere alimentazione.
6: E quelli lì sotto i soufflé de cerveau, Jeanne, quelli più trasparenti, cosa sono?
5: Quelli sono i meno calorici, vanno bene per celiaci e intolleranti a qualsiasi surplus di stimolo intellettuale. Sono contenuti caricati da aziende e utenti. Ho provato a potenziarli un pochino con qualche immagine e video, ma devo dire che sono veramente poveri. Beh, sì, poveri di contenuto, ormai di questi ultimi tempi.
4: Oh, buoni questi. Ma che vuoi farci, Jeanne? Imbarbarimento, fake news. Pensi ancora che qualcuno carichi qualche contenuto decente?
6: Io spero che presto o tardi, altrimenti qui come campo io. Anzi, noi. E tu? Non abbuffarti come sempre, lascia un po' di quelli anche a noi.
4: Ma silenzio, che sono la più giovane e devo crescere. E poi mi sa che sotto si sta innervosendo. Lasciamola parlare. Se hai perso il filo, cara, stavi dicendo che i nomi sono importanti e incorniciano la tecnologia all'interno del discorso pubblico e possono orientare gli atteggiamenti sia in positivo che in negativo. Ma non risponde.
6: Starà facendo uno spuntino anche lei. E per fortuna che non le piacciono gli stessi nomi che a noi. Sono un genio. Meno male che non la pensiamo tutti alla stessa maniera. Se a tutti nell'universo piacesse nutrirsi di elettricità con una spolverata di server. Sai che ingorgo in caffetteria.
5: Cosa c'entrano i nomi? Quelli sono gusti alimentari.
6: Lo dici tu? Ti sei mai chiesta se il croissant l'avessero chiamato server e il server croissant? Se avessero chiesto caffè con server al mattino? Rifletti.
4: Basta con questo delirio. Deborah, brand, marketing, tiraci fuori da questo delirio culinario.
2: Era ed è proprio una storia complicata. Comunque, la mia passione per i nomi mi ha portata a cercare di capire anche come funzionano le marche. O in inglese brand, che di fatto sono un segno, un simbolo, un suono, un qualcosa che aggiunge valore a un prodotto. Ma in realtà va ben oltre la sua funzione pratica. I nomi, fondamentalmente parole che distinguono un prodotto e un produttore dall'altro e che creano nel pubblico associazioni e portano il prodotto, di fatto il figlio al quale viene dato quel nome, a emergere e magari anche a distinguersi e avere poi un vantaggio competitivo. Mi aveva colpito scoprire il potere di una parola così apparentemente insignificante. Quando il gioco funziona, il nome, di fatto, diventa un'identità unica, capace di evocare emozioni, ricordi e immagini. Tipo dire, mi passi il bianchetto? Oppure dire, ah, il Tipex. La marca di quello che di fatto è il bianchetto è diventata il bianchetto stesso in questa frase.
5: Acciu, liwa,
6: radinzu,
5: lipore,
6: trastrix,
5: antilop,
6: parstu,
5: alidra,
6: tezio,
4: silenzio. Arriviamo al succo, lo sento.
7: Ginevra, Cerna, giorno 4. Sono in ostello, sono totalmente fradicia. Fuori piove e non sembra voler smettere. E ad uscire a comprare qualcosa da cucinare in realtà non ci penso nemmeno. Anche se oggi non ho quasi avuto tempo di mangiare, talmente ero impegnata a cercare di capire come mai il www si chiami di fatto www. È pazzesco. Nei vari documenti trovati oggi ho visto che sia nel 1989 che fino alla fine del 1990 non sapevano ancora che lo avrebbero chiamato così.
4: Sei frutto di fumetti, nuvolette, incroci di pensieri e oltretutto nemmeno al nome avevano pensato.
6: E allora ci sono anche genitori che aspettano 3 o 4 giorni dopo la nascita della figlia o del figlio prima di trovare il nome adatto. L'importante è il dopo, no?
4: Non uno uguale, ma nemmeno si assomigliavano i nomi che volevano darti. Nella stanza 513 basta che dai un'occhiata alle prime tre proposte. Un garbuglio di nomi. Sei frutto del caso, mica certo dell'intenzione.
6: Ma sei odiosa. Io
5: ma che hai mangiato? Ti è andato di traverso il server?
4: Ore e ore ad aspettare di poterlo dire. Ti hanno chiamato così per caso.
6: Senti, caro, adesso stai esagerando.
5: Piano, Ia, altrimenti scoppia un incendio qui. Dare un nome alle tecnologie non è una cosa da niente.
6: Appunto, certo che no. Già ero innovativo. Se poi mi avessero dato un nome fin dall'inizio che non piaceva, immaginati il fallimento.
3: Credi forse che il tuo nome l'avessero pensato tanto prima? A noi tecnologici è risaputo che il nome lo danno dopo.
4: Oddio! Anch'io! Non ci avevo mai pensato. Insomma, siamo post datati.
5: Scusate, ma non posso trattenermi. Insomma, non per infierire, ma oltre che post nominati, siete pure spesso associati a banalità come mele e patate. Pensate a Apple, Blueberry,
6: Blackberry.
4: Ignorante.
5: Piano, cara, o domani salti il pasto.
4: Ignorante nel senso che ignori. Sono nomi che devono rassicurare loro.
5: Loro chi?
4: Gli ascoltatori, gli umani, vanno coccolati. Altrimenti si confondono, spaventano, non ci vogliono. Guardate come sono diffidenti con Pilot, Cruise, Assist per le automobili semiautomatiche.
5: Sì, li capisco. Io personalmente non mi fiderei.
6: Perché tu sei ancora da cavalli e carrozza. Pensi forse che non ci fossero incidenti allora?
5: Sì, ma poi qualche cavaliere interveniva sempre a salvarti, capito? Sì.
4: Che felice impantanata! Te ne tornavi fradicia al galoppo nella tua casa di fango.
5: Castello, prego, castello. E non mi dirai che tutte quelle lamiere oggi sono più sicure e romantiche, rinchiusi in scatole che filano come razzi, respirando aria artificiale, soli, isolati dal mondo, carri armati sempre più grandi per difendersi dai vicini in corsa, presi a spostarsi alla velocità della luce, cercando disperatamente di ottimizzare il tempo, bere il caffè attraversando un ponte, parlare con il capo mentre si scrive il messaggino a il lui o la lei, lasciato di corsa mentre faceva training in casa guidato da un Alexa.
6: Apocalittica, tragica, medievale come sempre.
4: Finito con il romantico desiderio di tornare a quel famoso ieri meglio di oggi?
5: Belli amici, prima avete fame e io vi nutro. Poi litigate e fate a gara chi è più forte dell'altro e io faccio da arbitro. È questo il ringraziamento? Siete proprio due tecnologie moderne. Ecco, bravi, prego, prego, andate avanti.
3: Mi taccio per sempre.
4: Bene, dove eravamo?
6: Alla nascita del mio nome.
4: Ah già, che sbadata. Sarà un calo di contenuti. Vero che in questi ultimi periodi ho un'alimentazione incerta e scostante. Sì, senza sostanziali elementi nutrienti. Ma sotto non parla più nessuno.
2: E insomma, un nome è un universo. Dare un nome, scegliere un nome. Non bisogna poi solo capire se piace e come suona, ma anche definire la sua struttura legale e la sua portata a livello giuridico e legale. Sapendo e tenendo conto di tutto questo, io, al CERN, prima della pioggia, immersa negli archivi, ero sempre più impaziente e curiosa di capire come si fosse arrivati al www.
8: Alleluia! Alleluia!
5: Silenzio! Silenzio! Un po' di rispetto per chi vuole sentire.
4: Ma non avevi fatto il voto di silenzio, tu? Va bene, va bene. Ricapitolando, l'importanza del nome è chiara a tutti. Sono minuti che ne parliamo. La mancanza di chiarezza rispetto al tuo 3V mi sembra pure chiaro a tutte e tutti. E fatti e date confermano che la cosa è andata avanti per un po' di tempo.
6: Ma se già nel marzo 1989 Tim Berners-Lee aveva presentato alla direzione del CERN una proposta che descriveva il mio futuro funzionamento sostanziale per interconnettere i sistemi informatici e migliorare l'accesso a tutti i dati di ricerca del laboratorio, evitando la perdita di informazioni e permettere di trovare documenti e persone all'interno dell'organizzazione efficacemente, come cavolo è possibile che non avessi ancora un nome?
5: Certo, caro, ma allora ti chiamavi Proposal X? La parola web compare effettivamente nel documento, ma soltanto come metafora, poverino. Tu che sei sempre tutto, anzi voi, questi dettagli ve li siete persi, perché questo dettaglio non lo trovate sul web. E qui casca l'asino. Carrozze, miei cari, cavalli e carrozze saranno gli unici a sopravvivere. E i cocchieri, naturalmente. E le grandi dame. Comunque,
6: no,
5: mentre voi...
6: smettila di infierire.
4: Sì, Jean, concordo con Trevù. Solo perché ti abbiamo presa in giro per le tue idee retro, non penserai davvero di sopravvivere come grande dama, tu. Ti ricordo che la parità di genere ha fatto progressi ed è più probabile che tu ti ritrovi a fare da cocchiere che non da grande dame. Oh no, Vovovo, aiutami a consolare Jean.
6: Oh, su, Jean.
4: Dai, giù, non piangere.
6: Dai, troverai qualcuno anche tu.
5: Sì, insomma, anch'io ho un'anima e sogno.
4: Ma cara, se sei frutto dell'inventiva umana, anche tu.
5: Ma cosa c'entra? Io vorrei anch'io avere chi studia l'origine del mio nome. Mi ricerca, fa dottorati, parla di me continuamente.
3: D'accordo, ti chiediamo scusa per aver riso del tuo sogno romantico. E fidati che essere costantemente citato, tenuto sotto controllo, sentirsi dare la colpa per fake news, pubblicità.
4: E io, che sono causa di malattie, psicosi, eppure una manipolatrice, pensi che me la passi bene?
5: Ecco, io...
3: Ma meglio ora?
5: Ah sì, dai, un pochino meglio.
3: Bene, ottimo. Allora torniamo a me, prima che mi facciano impazzire. Esisto o non esisto?
4: Da sotto ancora nessuna risposta. Ho già capito che tocca a me. Flückiger! Flückiger! Prego!
8: Certo, certo, eccomi. Quindi, Tim Berners-Lee. Sì, eravamo alla prima proposta per il nome del WWW. La prima volta che ho visto la proposta di Tim, gli avevo detto: ti serve un nome, giusto?
9: Quindi mi ha inventato Lee! Papà!
4: Ma no! Lui aveva fatto una proposta troppo lunga. E poi, siccome tutti glielo avevano fatto notare e si era accorto anche lui che avrebbe dovuto darti un nome più corto per poter parlare di te coi colleghi, è saltato fuori all'inizio un primo nome che Tim Berners-Lee aveva scritto nella sua seconda proposta, ossia... Mesh, se non sbaglio. Jean, tu...
5: Sì, sì, giusto. Mi ricordo che ne parlavano in caffetteria, ma non erano convinti. Sembrava più mess, cioè un vero disordine. Poi per fortuna è intervenuto Caillot, che in quel periodo stava aiutando lì anche soltanto a spiegare a tutti cosa fosse questo web.
4: Alt, alt. Meglio chiedere conferma. Flückiger!
8: Confermo. Tim era un genio, ma incapace di spiegare cosa stesse facendo. Robert Caillot, invece, ci riusciva. Era un comunicatore fantastico. Riuscì a trovare risorse e a far capire il progetto agli altri.
5: Sì, anche se i nomi, i primi, erano veramente poco attraenti, direi. Mi ricordo i discorsi. Hai sentito le ultime su Cheops?
10: Esatto. Non potevamo andare in giro a dire: hai sentito le ultime sulla proposta di Information Management Day? Non funziona.
5: Era tutto così confuso, tutti geni, ma non certo portati per organizzarsi, sedersi a un tavolo e scegliere un nome. Ore a parlarne sotto l'albero, fuori nella terrazza della caffetteria.
3: Vabbè, certo, saranno stati ovviamente più concentrati a farmi funzionare correttamente. Prepararmi una bella cameretta, vestiti, comprare cibo.
5: E poi quella romantica sarei io?
3: Quindi chi è? Chi è che devo ringraziare?
4: A sentire Berners-Lee, lui soltanto. Anche se Caillot sostiene che fossero stati lui e Caillot dopo ore di discussione, anzi giornate. E pare che lui, Caillot, sia stato piuttosto decisivo.
5: Certo, Caillot non voleva nomi fino ad allora usati tradizionalmente al CERN, legati alla mitologia greca come Atlas o simili. Era più verso il nordico. Anche per prendere distanza dalla tradizione del CERN di dare appunto nomi legati a quella di mitologia. Ah, che uomo! Anche lui, devo dire, piuttosto affascinante. Uno dei nomi che lo affascinavano era Loki. Ecco, se avessi un figlio non mi spiacerebbe.
3: Bello Loki, un bel norreno. Ma probabilmente avrei spaventato tutti chiamarmi come un dio messaggero. Sì, forse un po' troppo astuto e distruttivo.
4: Sì, sì, avrebbero sicuramente pensato che saresti stato capace di distorcere e corrompere i messaggi, che avrebbe dovuto trasmettere reti e trappole e praticamente un Lucifero del Nord.
9: Ambiguo e instabile. Oh, che paura.
5: Beh, e oggi forse un pochino Loki sei. Colleghi punti, consegni messaggi, carino e gentile, certo, ma anche in quanto distorcere e corrompere la comunicazione... Direi che sei specialista.
3: Chi mi usa, forse, ma mica io. E poi non mi chiamo Loki e punto.
4: Sì, infatti. E per l'appunto, su questo punto, ci siamo quasi. Lasciatemi finire che ho appena riguardato nei miei archivi digitali.
3: Ah, finalmente.
4: Quindi,
11: Berners-Lee aveva proposto invece MOI, Mine of Information, e TIM, The Information Mine, ma erano troppo personali. MOI, moi, come io, e TIM, beh, ancora peggio. E poi un bel giorno di maggio del 1990, durante una conversazione informale alla mensa del CERN, TIM Berners-Lee propose: perché non lo chiamiamo provvisoriamente World Wide Web? Dice semplicemente cos'è.
5: Sì, ma per Caillou quella doveva essere una soluzione temporanea.
12: E allora? Poi è diventato definitivo.
6: Ma qualcuno mi ha citato almeno come World Wide Web, o no? Intendo ufficialmente.
12: Certo, nell'ottobre del 1990.
5: Quasi un tra le righe, insomma, tra un cornetto e un caffè.
12: Più che altro perché serviva un nome ed erano in ritardo.
13: Fantastico.
12: Mi spiace, 3V.
5: Su, www, dai, non lamentarti che ora sei praticamente un mito. Eppure il tuo nome, World Wide Web. Anche Flückiger si era convinto che il nome dimostrasse la visione globale che ti caratterizzava, anche se Caillou diceva che all'inizio con world, mondo, si intendeva quello accademico.
12: Shh, basta, con i se e i ma. Vabbè ragazzi, non stiamo a dire chi era pro e contro e chi pensava che con world si volesse dire una cosa e chi un'altra, oppure chi pensava fosse troppo lungo, chi sosteneva che all'inizio era scritto tutto attaccato. Era chiaro che il tutto era complicato, come lo era anche parlare di World Wide Web durante le riunioni.
5: Ah, che ricordi. Anche i giornalisti continuavano a sbagliarsi e Robert, lui doveva correggerli costantemente.
6: Quindi era un complicato non so che. Si sa almeno se sono stato battezzato con o senza trattini tra le V?
12: Non aprire quella porta. Una battaglia anche per quello. E tu smettila di parlare di Caillou con quel tono melenso che mi fa venire il mal di pancia. La sostanza, caro V, è che alla fine l'abbreviazione WWW è diventata l'acronimo perfetto. E questo ti deve bastare. Non c'è altro.
5: Anche se va detto che Robert, e nota bene che non sono più melensa, pensava che fosse, sì, beh, un po' pesantuccio come nome. Cioè, come abbreviazione è di fatto più lunga del nome stesso e chiaramente era complicato. I tedeschi loro dicevano "WWW", gli islandesi "waf waf waf", e a tutti Robert diceva di dire World Wide Web o WWW, non WWW.
12: Bene, bene, hai detto la tua. Ora però dobbiamo chiudere. Quindi, gli scientifici hanno trovato una soluzione che io trovo geniale. V3. Bello e compatto, come piace a loro. E poi, ecco, lo hanno iniziato a chiamare con affetto The Web.
6: E finalmente il CERN ha capito che andavo difeso e mi ha battezzato ufficialmente, no?
12: Beh, in tutta quella confusione c'era chi voleva appropriarsi dell'idea. I nomi si confondevano, il nome Web era diventato popolare e tante aziende lo inserivano nel proprio di nome, chiaro? Quello e l'idea di Internet si mescolavano e l'idea di Flückiger di difendere la paternità delle tre V, sia come CERN che come Europa, e poi, insomma, nonostante l'interesse e l'affetto, le buone intenzioni sono state sostituite dalle difficoltà ad ottenere un riconoscimento degno e corretto, sia a livello di contenuti, per non parlare dei costi.
6: Avevano vinto il MIT gli Stati Uniti? Ma io come mai allora ho il domicilio siderale qui ora?
5: E poi dicevi a me di tagliare corto ed evitare tasti dolenti.
12: Volevi sapere come mai sei stato chiamato così? Ecco, ti accontentato.
6: Ma allora io... Che passato infame! Che vergogna! Senza domicilio, senza...
12: Ma caro 3V, non preoccuparti. E via quel tono triste. Perché che se ne dica, tu sei nato qui, proprio qui, tra queste mura. E poi, oltretutto, non vedo a che ti serve un domicilio, visto che viaggi tra reti materiali e immateriali, nell'etere e attraverso l'etere, tu.
5: Sì, infatti, un conto sono io che...
6: Ah, perché vorrei vedere voi se dicessero: caro, oggi ti racconto la tua storia. Sei nato da fumetti e nuvolette, l'idea di un'idea che sembra nuova, ma in realtà è del secolo scorso. Nessuno ha ancora capito che tu sei 3V e non Internet, e nessuno sapeva come chiamarti. E poi, per sbaglio, tacchete, eccoti lì! Ah, e alla fine volevano essere tutti i tuoi genitori, e poi più nessuno, perché in fondo eri già di tutti. E poi perché spendere per averti? Insomma, capite? Sono uno sbaglio, anzi, un indesiderato.
5: Certo che...
12: Detta così,
6: Visto? Ho ragione, bene. Visto che confermate, sapete che vi dico? Me ne vado, sciopero e chiudo. Altro che HTTP, FTP, HTML, WWW. Tanti saluti a tutti. E la strada di casa, trovatevela da soli. Voi che una casa l'avete.
12: Ma 3V, dove?
5: Lascialo. Tanto non va lontano. Che gli piaccia o no, lui una casa ce l'ha. Ed è questa, dove è avvenuto il suo Big Bang.
7: Ero rimasta? Ah sì, giornata impegnativa, per cercare di capire come e dove fossero nate le V. I nomi. Mi sembrava di impazzire a cercare di capire come mai da uno sbaglio, sì, una scelta fatta con certa fretta per ottenere fondi, si è arrivati a un tale successo. E la sola considerazione possibile per ora sembra essere quella che questo nome, seppure imperfetto, sia di fatto perfetto. Perché è abbastanza aperto da circolare in tante lingue e culture diverse. È incredibile, www non ha mai avuto un marchio registrato e non è stato proprietà di nessuno. Ma forse, proprio per questo, è potuto diventare di tutti. Ecco, qualcosa l'ho imparato in tutto questo groviglio di confusioni. I nomi non sono solo etichette che descrivono le cose, ma sono condizioni che permettono alle cose di esistere. E il web, con il suo nome fragile e instabile, mostra che a volte sono proprio i compromessi, le incertezze e perfino le imperfezioni a rendere possibile la diffusione globale di un'idea. Queste sono le considerazioni del giorno 4 della nostra visita al CERN. Riflessioni di mezzanotte. Ora chiudo e crollo. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs.
1: Avete ascoltato la storia del WWW, quarto episodio, chiamatemi World Wide Web, con Deborah Barcella, WWW Davide Garbolino, IA Yasmin Mattei, Jean Patrizia Salmoiraghi, Robert Caillot, Jonathan Tedesco, François Flüchiger, Matteo Martelli. Registrazione e sound design Thomas Chiesa. Regia Sara Flatt. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione Francesca Giorzi.

0: E lasciamo le note di Dave Samuels con Baci, perché arrivano i titoli delle regie delle 13 sulla nostra rete. Divorzio a destra nella politica ticinese per decisione dell'UDC, democentristi e Lega correranno separate alle prossime elezioni cantonali. Affitti troppo cari in Svizzera, consegnate oggi a Berna 140.000 firme per chiedere maggiori controlli. 10 anni fa la Brexit, oggi il Regno Unito si interroga sulle conseguenze economiche dell'uscita dall'Unione Europea, in pagina un'analisi. La canicola in Italia spinge il governo a reintrodurre la cassa integrazione per le aziende che riducono o sospendono il lavoro per il caldo. In Francia le temperature elevatissime hanno già causato oltre 40 morti, per lo più per annegamento, fra coloro che hanno cercato refrigerio in acqua. A mondiali di calcio promossi ai 16esimi campioni e vicecampioni, in serata torna in campo l'Inghilterra e la meno convincente delle grandi, il Portogallo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E le note e la pioggia di Ivano Fossati con Mio fratello che guardi il mondo ci ha portato alla nostra ultima pagina di Alphaville alle 12.36. Vi proponiamo delle short fiction realizzate dalla nostra prosa e prodotte da Francesca Giorzi. Questa settimana ascoltiamo 5 puntate di I Love Nati, scritta e realizzata da Flavio Struppini. Oggi puntata numero 2.

0: Così in fretta. Com'eri da bambino?
1: In che senso?
0: Cosa sognavi? Cosa facevi?
1: Pensavo al pallone. Al pallone e ogni tanto anche al pallone.
0: Eri bravo?
1: No.
0: Perché?
1: Ma come perché? Cosa ne so? C'era chi era più bravo di me.
0: E come lo spieghi? Talento innato?
1: C'è chi è fatto per tifare e chi per giocare. E basta.
0: Ci sono teorie sul talento che in
1: il
0: realtà...
1: Il problema è sempre stato... Lei.
0: La Nati.
1: Esatto. Visto che era andato tutto bene con il gol di Oettinger, avevo deciso che sarebbe stata la Nati a decidere i miei comportamenti con la Nati.
0: Qui non sei chiaro. Intendi che la Nati, la nazionale di calcio, i suoi risultati, avrebbero determinato il tuo relazionarsi con la Nati, la tua amichetta?
1: L'amore che... della mia vita. Da quando ricordo qualcosa a oggi, che ho quasi 37 anni.
0: Dunque, tu hai scientemente e liberamente scelto di affrontare i tuoi rapporti con Nati, immagino sia Natasha.
1: Esatto.
0: Cioè, se vinceva la nazionale di calcio, tu avresti fatto qualcosa, altrimenti no?
1: Più o meno sì.
0: Facci un esempio, o qualche esempio, risalendo fino al 2008.
1: 26 gennaio 1994, Svizzera-Messico, amichevole a Miami. Decido che le parlerò sul bus che ci porta a fare ginnastica nella palestra del paese vicino. Risultato 5-1 con doppiette di Subiate e Marco Grassi. Le parlo e lei mi parla. Prima volta. 8 giugno 1996. Se non perdiamo contro l'Inghilterra la partita inaugurale degli europei a Wembley, la prenderò per mano. Segna Kubi su rigore. 1-1. La prendo per mano.
2: Buonasera, buonasera a voi tutti e benvenuti a Copenaghen, trasportati da queste...
1: 4 settembre 1999, ho quasi 10 anni, la devo baciare. Se la Svizzera batte la Danimarca a Copenaghen, lo farò. Al 79esimo, Kubi pareggia, ma due minuti dopo, sconfitta, non la bacio.
3: Quindi primo calcio di punizione in favore delle isole Färöer.
1: Stessa data ma 5 anni dopo, 4 settembre 2004, Svizzera Färöer. Mi dico che se vinciamo 6-0 la bacio. Tripletta di Johan von Lanten e di Alexander Re. È un segno. Ho quasi 15 anni, la porto in riva al fiume. Lei è bellissima, la notte è ancora estiva. Ci baciamo. Il mio primo bacio.
0: Ok, ok. E da lì, 2008.
1: Svizzera-Lussemburgo.
0: E cosa le avresti chiesto?
1: Guarda, dopo un filotto di belle cose con la Nati, con il pareggio a San Jacob contro l'Argentina del 2 giugno 2007, gol di Marco Streller al 63esimo dopo quello di Tevez su assist di Messi, con la Nati andava proprio al gonfie vele. Eravamo proprio vicini vicini e io avevo quasi 19 anni. E lo capivo che anche lei avrebbe voluto...
0: Cosa?
1: Che ci fidanzassimo. E avevo scelto una partita semplice. Svizzera-Lussemburgo, in casa. 10 settembre 2008. Doveva essere un trionfo, no?
0: E lo è stato?
2: Si pensava di trascorrere una serata in allegria. Ed invece...
0: Un disastro.
1: Poco dopo ci siamo lasciati. Lei si fidanzò con il Pietro, che era il fantasista della nostra squadra. Numero 10.
0: Uno talentuoso.
1: Che poi si ruppe il crociato e addio talento.
0: E la Nati?
1: Era bellissima.
0: No, no, intendo la nazionale. Si è poi ripresa? Cioè, ti ha aiutato con qualche vittoria?
1: Per un po' ho lasciato perdere tutto.
0: E perché?
1: Mi aveva fatto male.
0: E quando sei tornato a mettere la tua vita in mano ai piedi dei calciatori?
1: Qualificazioni mondiali di Russia 2018.
0: Così tanto tempo?
1: Prima non ero pronto. Forse aspettavo i mondiali. Ormai avevo quasi 29 anni.
0: E ne parleremo nel prossimo episodio di I Love Nati, una storia vera, solo per voi.
4: La radiotelevisione svizzera ha presentato I Love Nati, secondo episodio, intervallo. Testo e regia Flavio Stroppini, con Davide Gagliardi e Matteo Carassini. Editing, sonorizzazione e presa del suono Thomas Chiesa. Assistente di produzione Angelo Riviezzi. Produzione Francesca Giorzi.
1: A te convince?

0: solo andare avanti. Non tutte le fasi della narrazione hanno lo stesso ritmo.
1: Ma come fai a sapere che andrà tutto bene?
0: Mi fido.
1: Mi fido di cosa?
0: Del mio talento.

But Not For Me della cantante canadese Laila Bialy, ed ora la musica della cantante soul e gospel americana Mary Clayton con Shut Enough.

Sono le 12:54 minuti, Alphaville per oggi si conclude qui, tra poco la linea passa alle RG delle 13, ci ritroviamo però domani con Alphaville sempre alle 11, grazie per essere stati con noi da Cristina Artoni e dalla redazione dell'attualità culturale, felice pomeriggio a tutti e a tutte.

0: Danilo Turco, polistrumentista, produttore, autore, sound designer e regista.
1: Quello che dici sarà pure giusto, ma io non l'ho capito.
0: Una carriera iniziata precocemente, a soli 19 anni, ha dato un contributo fondamentale al collettivo The Jackal. Ha scritto e composto per gli Alma Megretta. Ha partecipato a progetti con Il Cirque du Soleil, Frank Matano e Le Iene. E nel 2023 ha prodotto il terzo lavoro da solista dal significativo titolo Post Internet. Originale, a volte inafferrabile, sempre sorprendente. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Amanda Pfendler. Divorzio a destra nella politica ticinese per decisione dell'UDC, democentristi e Lega correranno separati alle prossime elezioni cantonali. Affitti troppo cari in Svizzera, consegnate oggi a Berna 140.000 firme per chiedere maggiori controlli. 10 anni fa la Brexit, oggi il Regno Unito si interroga sulle conseguenze economiche dell'uscita dall'Unione Europea. In pagina un'analisi. La canicola in Italia spinge il governo a reintrodurre la cassa integrazione per le aziende che riducono o sospendono il lavoro per il caldo. In Francia le temperature elevatissime hanno già causato oltre 40 morti, per lo più per annegamento, fra coloro che hanno cercato refrigerio in acqua. Ai mondiali di calcio promossi ai 16esimi campioni e vicecampioni. In serata torna in campo l'Inghilterra e la meno convincente delle grandi, il Portogallo di CR7. UDC e Lega dunque non correranno insieme nelle elezioni cantonali ticinesi del prossimo aprile. La decisione è stata annunciata dall'Unione Democratica di Centro, che in un comunicato questa mattina ha parlato di scelta di coerenza, coraggio e rispetto verso i cittadini. Spiegazioni e reazioni nel contributo di Nicola Luend.
5: Un'alleanza è una soluzione pragmatica che a livello cantonale avevano portato a dei frutti concreti nel 2019 e nel 2023. Ora basta, si volta pagina. L'UDC si presenterà con una lista propria per il Consiglio di Stato, per il Gran Consiglio. All'origine della scelta democentrista, un nome principalmente, un nome che divide. Quello del consigliere di Stato Claudio Zali, su cui da tempo l'UDC ha espresso grandi riserve, considerandolo incompatibile con una lista unita e con i valori di cui si fanno portatori i democentristi. In casa Lega dei ticinesi non si nasconde lo stupore per la mossa degli ex alleati.
6: Diciamo che siamo sorpresi sulla modalità, anche perché stamattina abbiamo appreso tramite stampa, come tutti i cittadini, della volontà e della comunicazione dell'UDC, senza essere stati avvisati prima, insomma.
5: Daniele Piccaluga è il coordinatore del movimento, questa dunque la sua reazione.
6: Ma il coordinatore della Lega prende atto che l'UDC preferisce il personalismo a quello che riguarda magari un concetto di area di destra. Noi abbiamo sempre ribadito che per noi l'alleanza era uno scenario plausibile, anzi è da tenere in serissima considerazione. Noi una chiara posizione su Claudio Zali ad oggi non c'è ancora, anche perché è l'assemblea che, se del caso, dovrà dire Claudio Zali non sarà della partita. Lui si è messo a disposizione, il coordinatore della Lega ha sempre detto che chi vuole candidarsi avrà lo spazio necessario. Prendo atto di una volontà dell'UDC di non aspettare qualche settimana, ma di voler comunque uscire chiaramente da parte loro, dicendo: noi andiamo da soli, ne prendiamo atto e reagiremo assolutamente, non ci facciamo sicuramente intimidire da nessuna notizia oggi.
5: A questo punto si aprono nuove prospettive, nuove dinamiche negli equilibri interni alla destra in vista del prossimo aprile, con nuovi equilibri che andranno inevitabilmente a modellarsi. Da una parte l'UDC, che forse oggi si ritiene sufficientemente forte per camminare da sola, e dall'altra la Lega, da anni ormai presente in governo con 2 seggi, ma che oggi più che mai si vede sfidata da una forza politica in sensibile crescita che ha invaso, almeno in parte, il suo campo d'azione.
4: E i vertici dell'UDC per ora, invece, se si esclude il comunicato stampa inviato questa mattina, non ci hanno ancora rilasciato interviste. E la mancata alleanza tra UDC e Lega per le elezioni cantonali getta un'ombra anche su quelle federali che si terranno pochi mesi dopo, nell'autunno del 2027. Formalmente non è ancora esclusa una congiunzione di liste in quell'occasione, ma negli anni passati tra i due partiti di destra le due cose sono sempre andate di pari passo. Come sentiamo nel contributo di Alan Crameri, chi ha più da perderci è l'UDC, perlomeno sulla carta.
7: Con 3 eletti su 10 l'UDC è il partito con più rappresentanti ticinesi alle Camere federali. La sua è stata una crescita costante negli ultimi anni. Il primo era arrivato nel 2011 al Consiglio nazionale, nel 2019 Marco Chiesa ha conquistato il seggio al Consiglio degli Stati e nel 2023 c'è stato il raddoppio al Consiglio nazionale. Sintomo di un partito in forte crescita in Ticino sull'onda dei successi nazionali, ma anche frutto dell'alleanza a destra con la Lega. Al Consiglio nazionale nel 2023 è grazie alla congiunzione con la Lega che l'UDC, con un 15% di voti, ha ottenuto 2 seggi, uno in più del centro che era al 17%, quindi più alto. E alla sua prima elezione, Marco Chiesa agli Stati, nel 2019, aveva staccato la concorrenza di 6.000 voti, verosimilmente proprio decisivo il supporto della Lega. 4 anni dopo invece il vantaggio di Chiesa fu enorme. Lo strappo di stamattina tra Lega e UDC sembra forte. Se durerà fino alle elezioni federali, l'UDC dovrà riuscire a compensare aumentando la propria forza elettorale per salvare il secondo seggio al nazionale, un po' meno a rischio invece quello agli Stati, perché è più legato alla persona. La curva è quella giusta, ma solo le urne diranno se sarà anche sufficiente.
4: E anche a Zurigo i partiti si stanno muovendo in vista delle elezioni del 2027, sta infatti prendendo forma la lista dei candidati al governo cantonale. Ricordiamo che almeno 4 dei 7 consiglieri di Stato attualmente in carica non si ripresenteranno, una situazione, Emanuele Ferrari, che sta alimentando appetiti di partiti attualmente non rappresentati in governo.
8: Esatto, i Verdi Liberali lo scorso aprile, a un anno dall'appuntamento elettorale, hanno comunicato che correranno con Nora Ernst, attuale co-presidente del partito, per riconquistare un seggio che ai Verdi Liberali manca ormai da un ventennio. E anche il Partito Evangelico ha presentato un candidato, parliamo di Donato Scognamiglio, attualmente gran consigliere e presidente del partito. Passando a chi invece già siede nella stanza dei bottoni, l'UDC ha Nathalie Rickli che si ripresenta, affiancherà Martin Hübscher dal 2023 consigliere nazionale. Il piano è quello di difendere i 2 seggi attuali. Ernst Stocker, 70 anni, infatti è tra coloro che non si ripresenteranno. E al mantenimento dello status quo punta anche il centro, che correrà, la conferma è di ieri, con il consigliere nazionale Philipp Kutter al posto di Silvia Steiner, che non si ripresenterà pure lei. Vita più semplice in questo senso avranno i Verdi, poiché ripresentano l'attuale consigliere di Stato Martin Neukomm.
4: Sin qui dunque le certezze. Emanuele, cosa dire di liberali e socialisti, anche loro chiamati a sostituire i loro rappresentanti?
8: Entrambi i partiti hanno già identificato possibili candidati. Per i socialisti si parla della consigliera nazionale Priska Seiler-Graf e il municipale di Winterthur Nicolas Galladé. Una decisione definitiva il partito la prenderà a luglio. Il piano è difendere l'attuale seggio lasciato libero da Jacqueline Fehr e conquistarne un secondo. I liberali intendono difendere il seggio di Carmen Walkerspee, anche lei nel club di chi non si ripresenta, con il consigliere nazionale Andri Silberschmidt, PLR, che questa sera deciderà se affiancargli una seconda persona per puntare al raddoppio. Vi è infine l'incognita Mario Fehr, 67 anni, indipendente, ancora non ha fatto sapere se intende ripresentarsi, ma non avendo un partito con il quale confrontarsi, può lasciarsi il tempo per prendere una decisione.
4: Per la cronaca, sono residenti in Francia le 4 persone, 3 adulti e un minorenne, fermate sabato mattina all'alba per un furto con scasso in un'armeria a Camorino. Per loro è stato convalidato l'arresto dopo i primi interrogatori. Ricordiamo che i 4 erano stati fermati a Monte Carasso mentre tentavano di fuggire in auto dopo il furto e che la refurtiva è stata recuperata. Questo furto in armeria non è un unicum, ne sono stati registrati diversi nell'ultimo anno in Svizzera, tanto che FedPol ha creato un'apposita task force. Affitti in continuo aumento, tassi ipotecari ai minimi storici e a pagarne il prezzo sono gli inquilini. La loro associazione nazionale ha allora depositato questa mattina un'iniziativa che chiede un maggiore controllo e affitti legati a costi effettivi. Per maggiori dettagli, dopo sentiremo un'intervista, a Berna c'è Alessio Veronelli.
9: Sì, iniziativa sugli alloggi o contro affitti abusivi. L'Associazione Svizzera degli Inquilini ha consegnato oggi 140.000 firme come lancio dell'iniziativa che chiede l'applicazione del mandato costituzionale che mira a lottare contro le pigioni abusive, denunciando la mancanza di un controllo sistematico per meglio regolare gli affitti e renderli conformi alla legge. L'iniziativa si pone poi l'obiettivo di porre un freno alla speculazione edilizia, secondo il principio per cui se gli affitti non rendono più in modo esagerato come ora, non ci sarà più una corsa ai terreni che a loro volta hanno ormai raggiunto prezzi inaccessibili. Negli ultimi 20 anni gli affitti sono cresciuti del 25%, i tassi ipotecari sono invece ora ai minimi storici e, documentano i promotori dell'iniziativa, ogni mese ogni inquilino in Svizzera paga 360 franchi di troppo.
4: Alessio, di tutto questo ne hai discusso con Jessica Jacou, consigliera nazionale del PS, membro di direzione dell'Associazione Svizzera degli Inquilini e nel comitato dell'iniziativa.
10: Le constat è semplice, en fait, les loyers explosent.
11: La constatazione è semplice, gli affitti vanno alle stelle, ci sono delle regole, ma nessuno che ne controlli il rispetto. Il sistema è tutto al contrario, con gli inquilini responsabili del controllo delle pigioni. Così non funziona. Un affitto deve coprire dei costi e dare una resa limitata. Ci vuole un controllo automatico degli affitti e non a riversare tutto sugli inquilini.
10: Sans que cela repose sur les épaules des locataires.
9: Concretamente, dunque, come contenere gli affitti, intervenendo inoltre su un contratto fra privati?
10: Alors les paramètres ont été fixés dans les grandes lignes déjà par le tribunal fédéral.
11: I parametri di un affitto basato sui costi effettivi sono già stati fissati dal tribunale federale. In caso di applicazione si dovrà determinare cosa vuol dire guadagno accettabile su una pigione. Compito questo del Parlamento, così come sulle modalità di controllo. Abbiamo volutamente evitato paletti troppo stretti per lasciare al Parlamento un certo margine di manovra, evitando così inoltre di perdersi in dettagli amministrativi.
10: On veut ancrer des principes dans la Costituzione e c'est bien à ça que sert le débat sur une initiative popolare.
9: Jessica Jacou, Svizzera Paese di Inquilini, dove però anche a livello di voto popolare sembra quasi il contrario. Pensiamo alla recente votazione sul valore locativo.
11: I proprietari di immobili sono influenti e ben rappresentati anche in Parlamento, ma siamo convinti che il momento sia quello buono, non fosse per il fatto che gli inquilini fanno veramente fatica con gli affitti che si ritrovano. In un paese con più del 60% di inquilini, dobbiamo essere capaci di mobilitarli. Si tratta poi anche di pensare al tipo di soluzioni abitative che vogliamo in futuro. Abbiamo bisogno di più abitazioni a prezzi accessibili, abitazioni costruite per chi ci abita e non per chi ci specula e guadagna somme enormi.
10: E pas pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent en louant ces logements.
4: È iniziata oggi la raccolta firme per l'iniziativa del movimento civico Agissons per la gratuità e una maggior accessibilità ai trasporti pubblici a livello nazionale. A tal fine si chiede di modificare la Costituzione per sancire la mobilità quale servizio pubblico universale. Per finanziare questo progetto il movimento cittadino vodese prevede la creazione di un fondo minimo di 8 miliardi all'anno basato su vari strumenti, ad esempio il versamento per la mobilità applicato alle grandi imprese. La proposta risponde alle bocciature di varie iniziative a livello cantonale, bocciature supportate anche da una sentenza del Tribunale federale del 2023. E oggi, 10 anni fa, una stretta maggioranza dell'elettorato del Regno Unito votò a favore della Brexit. Fu il 51,8% dei votanti ad approvare l'uscita dall'Unione Europea. Il bilancio economico di questa svolta è complicato da trarre per via di altri grandi cambiamenti come la pandemia di Covid o le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Nicole Degli Innocenti, corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore, tenuto conto di questi altri importanti fattori, che cosa si può dire?
12: Sì, direi che si può dire, secondo la grande maggioranza degli economisti, dati alla mano, che per ora il bilancio economico di Brexit è stato negativo. È vero che è difficile separare l'impatto dell'uscita dell'Unione Europea da altri eventi come la pandemia, la crisi energetica dopo l'invasione russa dell'Ucraina, però basta fare un paragone con altri paesi europei che hanno affrontato esattamente gli stessi problemi e si dimostra che il Regno Unito ha sofferto di più in termini di prodotto interno lordo, in termini di investimenti e in termini soprattutto di di commercio. Quindi quello che emerge abbastanza chiaramente dai dati è che il Brexit non è stato un evento, diciamo, è stata una cosa graduale. I tre elementi più importanti di questo deterioramento economico sono appunto il prodotto interno lordo. Qui le stime variano dal 6 al 10% comunque di calo, ma sono anche stime ufficiali dello stesso governo. Per quanto riguarda le esportazioni, quello è stato sicuramente l'impatto più grave, perché la geografia conta quando si parla di commercio, di scambi commerciali, e dopo decenni di integrazione così stretta con l'Unione Europea, che resta ovviamente il maggiore partner commerciale della Gran Bretagna, le esportazioni sono calate del 15%. È vero che l'accordo su Brexit non ha imposto dazi, però ci sono state tantissime, e continuano ad esserci ovviamente, barriere non tariffarie, quindi burocrazia, che ha danneggiato soprattutto le piccole e medie imprese. Si parla di 20.000 piccole e medie imprese britanniche che hanno smesso del tutto di esportare nell'Unione Europea proprio per le difficoltà burocratiche, per i costi e i tempi, soprattutto per appunto beni deperibili come prodotti alimentari. E infine, terzo punto, l'impatto sugli investimenti, che poi ha un impatto anche sulla produttività a casa, anche questo non solo di Brexit in sé, ma come è stata gestita Brexit, quindi gli anni di incertezza politica, di incertezza sulla direzione di Brexit, sui contenuti di Brexit, che secondo i calcoli degli economisti appunto ha ridotto gli investimenti del 12-18%.
4: Eppure non c'è stato un fuggi-fuggi generale dalla City delle banche, non c'è stato il tracollo economico che molti prevedevano.
12: Sì, sicuramente ci sono anche degli aspetti che erano stati esagerati tra positori di Brexit, o che si sono rivelati appunto positivi, o che si potrebbero rivelare positivi in futuro. Per esempio, il settore dei servizi, che è cruciale per l'economia britannica, ha resistito molto bene. I servizi finanziari, assicurativi e professionali hanno continuato ad andare bene, perché sono punti di forza dell'economia britannica. Però comunque le imprese del settore hanno comunque dovuto gestire dei freni, come la fine del mutuo riconoscimento delle qualifiche e l'obbligo di visti per operare in Europa, quindi sono stati dei piccoli freni, ma comunque il settore ha resistito bene. E soprattutto quello che i sostenitori di Brexit dicevano che potrebbe materializzarsi forse nei prossimi anni è che la loro grande opposizione all'Unione Europea era perché dicono che soffoca la creatività e l'innovazione, perché tende a regolamentare troppo, e si vedrà adesso soprattutto in due casi importanti che potrebbero essere determinanti per l'economia futura dell'Europa. Uno è ovviamente l'intelligenza artificiale, e l'altro sono le auto elettriche cinesi, che come sappiamo l'Unione Europea ha imposto dei dazi, che invece la Gran Bretagna, ovviamente essendo fuori dall'Unione Europea, non deve imporre. Quindi diciamo è tutto abbastanza fluido e in divenire.
4: In Italia l'ondata di caldo estremo ha portato il governo a reintrodurre la possibilità di accedere alla cassa integrazione, ossia al sostegno in caso di riduzione o sospensione dall'attività lavorativa. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, mentre oggi le città da bollino rosso a causa del caldo sono salite a 15. Sentiamo la nostra corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
13: L'Europa si scalda e anche in Italia arrivano le prime misure per salvaguardare la salute, per estensione del salario dei lavoratori e delle lavoratrici più esposti ai pericoli del caldo. In particolare, ieri il Consiglio dei Ministri ha ripristinato una norma che era già stata attivata negli anni scorsi, che riguarda l'accesso alla cassa integrazione proprio a causa, indica il decreto, di eccezionali ondate di calore. Chi ne ha diritto può contare sull'80% del salario per tutte le ore non lavorate, mentre sull'attribuzione del sostegno deciso dall'INPS, cioè dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, incidono diversi fattori. Oltre al caldo e all'umidità, i macchinari utilizzati, lo sforzo fisico, i dispositivi e gli indumenti che il lavoratore deve indossare per svolgere la sua mansione. Nel 2025 l'INPS ha registrato un totale di quasi 560 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, sotto la cui voce figura appunto anche il caldo estremo. Un rapporto di Lancet Countdown, organizzazione di 120 esperti che monitorano il cambiamento climatico e le sue influenze, ha stimato che le ore di lavoro perse costano all'Italia 4 miliardi e mezzo di dollari all'anno.
4: E anche la Francia sta vivendo una canicola senza precedenti. La scorsa notte è stata infatti la più calda mai registrata, ma a pesare soprattutto il bilancio dei 40 morti per annegamento. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
14: Per il primo ministro Sébastien Lecornu, quella dei morti per annegamento è la triste calamità dell'emergenza caldo che soffoca il paese da giovedì scorso.
15: Un triste fléau sur les noyades, puisque le dernier chiffre qui vient de nous être remonté est de 40 morts depuis le 18 juin, essentiellement des jeunes.
14: In soli 5 giorni, infatti, ha spiegato il capo del governo presiedendo la cellula di crisi interministeriale, sono ben 40 i morti ripescati in fiumi e corsi d'acqua nonostante i divieti, e le vittime sono in gran parte giovani, come un calciatore di 21 anni di seconda divisione in stato di morte cerebrale dopo un tuffo nel Rodano vicino a Lione, mentre nel sud della Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono morti in un'auto lasciata al sole. L'AFA avvolge ormai il 90% del territorio con temperature record per un mese di giugno che possono superare i 40 gradi di giorno, in particolare nell'ovest del paese, e non scendere sotto i 20 gradi di notte. Anche a Parigi si è registrato un picco di 38,4 gradi, circa un grado in più rispetto al precedente primato del 1947. Ma l'ondata di caldo è atipica anche per la durata, con conseguenze in ogni settore, dai trasporti pubblici con rallentamenti e riduzioni della circolazione agli ospedali, dove le chiamate d'emergenza sono aumentate del 60% da venerdì, mentre nel sud-ovest è stata sospesa l'attività di una centrale nucleare proprio a causa delle alte temperature. Molte attività economiche vanno dunque al rilento, non quella dei gelati, le cui vendite sono aumentate del 25% rispetto a un anno fa.
4: E la canicola si sta facendo sentire anche nella Svizzera italiana, tanto che, per fare un esempio, il DEXEL, il Dipartimento Cantonale dell'Educazione, ha deciso in Ticino di prendere provvedimenti e contromisure per le scuole che ancora sono aperte, come quelle professionali. In alcune situazioni, ci viene fatto sapere, è stato introdotto un orario ridotto per determinate classi. Per esempio, le lezioni vengono fatte terminare a mezzogiorno e dove sono ancora in corso esami ci comunicano dal DEXEL. Sono state adottate misure specifiche come la messa a disposizione di apparecchi di climatizzazione, mentre in altri casi la presenza delle allieve e degli allievi è volontaria poiché le attività didattiche o gli esami sono terminati. E in apertura vi abbiamo parlato della rottura elettorale fra Lega e UDC, rottura legata alla figura del consigliere di Stato leghista Claudio Zali. E proprio su Claudio Zali ci sono alcune novità giunte ora in redazione. Di cosa si tratta ce lo dice John Robbiani, che mi ha raggiunta in studio.
16: Sì, appunto, una notizia appena arrivata: la commissione della gestione del Canton Ticino ha deciso che eserciterà l'alta vigilanza sul caso che vede coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali relativo al suo interessamento al caso di un 14enne tenuto per quasi un mese al carcere giudiziario della Farera, una possibile violazione della separazione dei poteri. Ad occuparsene sarà la sottocommissione presieduta dal deputato del centro Fiorenzo Dadò, e questo è stato deciso appunto pochi minuti fa dalla commissione.
4: E sulla decisione della commissione della gestione torneremo nei prossimi appuntamenti informativi. Il radiogiornale per ora termina qui. Spazio ora all'attualità sportiva. A tutti l'augurio di una buona giornata.
17: Lo sport. Argentina, Francia e Norvegia promosse ai 16esimi, in campo in serata altre 2 big, 2 su 2 intanto, con 3 doppiette per nell'ordine l'Argentina, che grazie a Messi ha battuto 2-0 l'Austria centrando l'obiettivo minimo dei 16esimi. Per i vice campioni della Francia, 3-0 sull'Iraq con 2 reti per Mbappé, e per la Norvegia che grazie alla seconda doppietta firmata in 2 partite da Haaland è pure promossa. Portogallo contro Uzbekistan in programma alle 19, alle 22 sarà l'Inghilterra che giocherà contro il Ghana. Il campione del mondo in carica della MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati per le prossime 2 stagioni, un rapporto iniziato 2 anni or sono che ha raggiunto il suo apice lo scorso campionato. Marquez attualmente è quarto con 40 punti da recuperare sul leader della moto mondiale Marco Bezzecchi. Infine c'è anche il tennis. Saranno 4 le svizzere impegnate nel primo pomeriggio, nel primo turno delle qualificazioni per Wimbledon: Susan Bandecchi contro Kawa, Celine Neff contro Garland, e poi c'è il derby tra Masarova e Teichmann.
18: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Sull'insieme del paese in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche rovescio o temporale isolato. Temperatura massima intorno ai 33 gradi, al nord fino a 36. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 24 giugno. Sull'insieme del paese in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da rovesci o temporali isolati. Temperature minime al sud fra 20 e 23 gradi, mentre al nord fra 16 e 22 gradi. Temperature massime al sud 32 gradi e al nord fino a 36. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
2: Buongiorno a voi da Barbara Tartari, è un grande piacere ritrovarvi per questa puntata di concerto.ch. Oggi la nostra attenzione andrà a posarsi su un musicista franco-svizzero, il direttore Joseph Bastien. È uno dei talenti più interessanti di questa nuova generazione di direttori d'orchestra. È ampiamente riconosciuto per la sua precisione nella direzione, nella lettura della partitura, ma anche per i suoi modi gentili, calmi. Infatti è amato dalle orchestre proprio per la sua capacità di costruire una buona relazione con i musicisti e per la sua capacità di costruire un'atmosfera molto piacevole all'interno dell'orchestra. Da settembre del 2023 Joseph Bastien ricopre la carica di direttore principale e direttore artistico della Münchner Symphoniker in Germania, ma è direttore principale dell'orchestra Dijon-Bourgogne e dal 2022 è anche direttore principale dell'Asian Youth Orchestra. Dunque un impegno davvero molto intenso per questo direttore, che non disdegna anche dei progetti molto particolari. Spesso sono progetti interdisciplinari, ad esempio esaminando i legami tra la musica e le neuroscienze, ed esplora un repertorio molto diversificato, programmando numerose prime mondiali accanto a importanti opere sinfoniche. Dunque apriamo musicalmente questo nostro programma di concerto.ch con la NDR Radio Philharmonie, diretta proprio da Joseph Bastien. Ascolteremo anche il pianista tedesco Nils Liepe e il violinista Niklas Liepe. Ascoltiamo Florian Christel, compositore tedesco classe 1990, in questa pagina Mendelssohn Variations per violino, pianoforte e orchestra.

Due fratelli, Niklas Lipe al violino e Nils Lipe al pianoforte, due musicisti tedeschi che qui hanno interpretato questa Mendelssohn Variation per violino, pianoforte e orchestra di Florian Christel. Qui abbiamo ascoltato insieme a loro la NDR Philharmonie diretta da Joseph Bastien in questa recente produzione discografica per Sony Classical, un disco 2025 in cui accanto a questa pagina di Cristo troviamo pagine di Handel e anche il celebre concerto per violino e orchestra in mi minore opera 64 di Felix Mendelssohn che andremo ad ascoltare nei suoi primi due movimenti. Naturalmente uno dei caposaldi del repertorio violinistico, questo concerto in mi minore fu sottoposto a continue limature, correzioni al fine di trovare quella perfezione formale che costituì una delle preoccupazioni principali del compositore. Una testimonianza di ciò ci è proprio fornita dal fatto che quest'opera fu composta in un arco di tempo molto lungo e fu eseguito per la prima volta al Gewandhaus di Lipe sia con la direzione dello stesso Mendelssohn e la bellissima interpretazione di Ferdinand David, al quale l'opera era stata dedicata. Ferdinand David, che nel 1835 era stato assunto come primo violino solista al Gewandhaus, grazie proprio all'intervento di Mendelssohn, godeva infatti di una certa fama di virtuoso, tanto che lo stesso Paganini gli aveva dedicato il suo Moto Perpetuo, una delle pagine davvero più complesse della sua produzione. Di questo concerto per violino e orchestra in mi minore opera 64 ascoltiamo dunque i due primi movimenti, allegro molto appassionato e andato.

Erano i primi due movimenti, allegro molto appassionato e andante, dal concerto per violino e orchestra in mi minore, opera 64 di Felix Mendelssohn. Li abbiamo ascoltati con Niklas Lipe al violino, accompagnato dalla NDR Radio Filarmonie, diretta dal direttore franco-svizzero a cui stiamo dedicando questo concerto.ch, Joseph Bastien. Ma ora voltiamo pagina. Andiamo ad ascoltare un'altra produzione discografica, un disco per solo musica, sempre 2025, che inserisce la musica di alcune compositrici. In particolare oggi andiamo ad ascoltare due composizioni di Amy Beach. Amy Beach è stata la prima donna americana ad avere un grande successo come compositrice di grandi orchestre. Pur essendo una bambina dotata di un grande talento musicale, orecchio assoluto, grandi abilità con la tastiera e anche un talento davvero enorme per la composizione, la stessa Amy Beach era consapevole del fatto che una carriera nella musica sarebbe stato davvero un problema per una donna in un'epoca in cui il ruolo femminile era considerato puramente domestico, e questo lo sappiamo molto bene. Ma una carriera musicale professionale era davvero una forte attrazione per lei, e nonostante i limiti imposti dalla sua famiglia e naturalmente anche dalla società, Amy Beach ce l'ha fatta. La sua infanzia e la sua prima adolescenza furono dedicate al pianoforte. Nel 1885 debuttò con la Boston Symphony Orchestra. Naturalmente qui interviene anche un matrimonio, quello con Henry Harris Aubrey Beach, di 25 anni più grandi di lei, e questo fece sì che nella sua vita entrò questa nuova figura autoritaria. Ad Amy fu negato un insegnante di composizione e lei sfruttò il suo talento naturale per imparare da sola composizione e orchestrazione, insomma una grande determinazione. Durante i suoi 25 anni di matrimonio, Amy Beach compose questo bal masqué per orchestra, opera 22, che stiamo per ascoltare. L'ascoltiamo con i Münchner Symphoniker diretti da Joseph Bastien.

Balmaské per orchestra, opera 22 di Amy Beach. L'abbiamo ascoltata in questa recente produzione discografica con i Münchner Symphoniker diretti da Joseph Bastien. Amy Beach, rimasta vedova a 43 anni, si reca in Germania per presentare le sue composizioni e rilanciare a questo punto la sua carriera di pianista con il nome di Amy Beach. E al suo trionfale ritorno a Boston nel 1914 si dedicò alle tournée concertistiche e alla composizione, completando il resto delle sue 300 opere. Bene sì, 300 opere, quasi tutte pubblicate ed eseguite. Insomma, la dimostrazione che la determinazione può portare davvero a realizzare i propri sogni. Ora ascoltiamo il primo movimento allegro con fuoco dalla sua sinfonia in mi minore, detta Gaelica, l'opera 32. Questa pagina del 1896 attingeva a materiale tematico irlandese. Per questa sinfonia Amy Beach decise di utilizzare un tema celtico tratto da una delle sue canzoni, Dark is the Night, che parla di un turbolento viaggio in mare e fornisce gran parte della musica del primo movimento. Ed è proprio il movimento che qui ascoltiamo, allegro con fuoco.

La musica di Amy Beach dalla Sinfonia in Mi minore, Gaelica, opera 32, questo era il primo movimento allegro con fuoco che abbiamo ascoltato con il nostro artista della puntata di oggi, Joseph Bastien, alla direzione dei Münchner Symphoniker. E qui voltiamo ancora una volta pagina per andare invece ad un concerto dal vivo che si teneva nel 2023 a Losanna, alla Salle Métropole, con la Sinfonietta di Losanna. Ascoltiamo la Cuban Ouverture per orchestra, pagina di George Gershwin, ispirato alla musica ascoltata durante una vacanza a L'Avana nel 1932. Ecco, Gershwin creò un breve brano impressionista, diciamo, per offrire un assaggio dei ritmi cubani al pubblico americano che non era mai stato nell'isola. Nel tentativo di garantire autenticità, portò con sé un set di strumenti musicali cubani al suo ritorno a New York e, una volta completata l'opera, li schizzò sul frontespizio del suo manoscritto, indicando dove gli strumentisti avrebbero dovuto essere posizionati sul palco, proprio di fronte al podio del direttore d'orchestra. Eccola qui, Cuban Ouverture per orchestra di George Gershwin.

0: Joseph Bastien alla direzione della Sinfonietta di Losanna qui nella pagina di George Gershwin Cuban Overture che chiude il nostro concerto.ch. Ringrazio ancora Alissa Nembrini naturalmente per la sua programmazione. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.

0: Io ne ho udite di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Organi da chiesa in fiamme al largo dei violoni di Bordone. E ho udito i flauti in sì trillare nel silenzio dopo il terzo atto di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di Babilonia, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ma non sei commosso da questa cosa?
2: Impazzita, ma veramente, ma pensa di essere la notte degli Oscar.
1: Non lo so se è lanciata, ma io sono impietrito da questa cosa. Vabbè, comunque, buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio, questa è, a parte, insomma, non c'è tra Blade Runner, niente, ma in viaggio periglioso, se vuoi, sì, anche fantascientifico, lo facciamo, ma attraverso, diciamo, le musiche.
1: Sì, non solo, anche con l'aiuto di un ospite graditissimo che però vogliamo introdurre in musica.

0: Nostra patria, il mondo intero. Queste parole, pensa, aprono anche un celebre canto anarchico con testo di Pietro Gori, in questo caso però da un'opera di Gioachino Rossini che si rifaceva ad un libretto di Carlo Goldoni. Ti è piaciuto?
1: Mi è piaciuto molto.
0: A questo punto tu dovresti chiedermi, ma perché l'hai messo?
1: Ma perché cavolo l'hai messo?
0: Perché l'opera in questione è Il Turco in Italia.
1: Hai capito, guarda, ci stiamo diventando. Il nostro ospite è tra il basito, l'inorridito e il rassegnato, diciamo.
0: Danilo Turco, non so se era lui quello, perché lui comunque c'è nato in Italia, non è che...
1: No, anche diciamo l'anagrafe conta in questi casi,
0: in questi
1: non credo
0: casi,
1: fosse lui.
0: Beh, ma siamo a Babilonia, no?
1: Sì,
0: può
1: succedere.
0: Questo,
1: sì. Danilo Turco, però in arte Danilo, ben trovato.
2: Beh, che io ho vissuto a Porta Capo a Napoli, dove mi chiamano il turco napoletano.
1: Vedi, allora guarda.
0: Ma quindi però con i lunga, quindi cioè si pronuncia uguale.
2: Sì, sì, sì, identico.
0: Quindi è stato un vezzo ortografico.
2: Secondo me è soltanto un modo che avevo quando ero più giovane di mettere in equilibrio le cose. Quindi secondo me la J mette un po' in equilibrio proprio tutta la parola graficamente. Può essere pure
1: e tra l'altro poi c'è anche uno scopo terra a terra, che così ti si trova su Google.
2: Vedi?
1: È più facile.
2: È efficace anche questo.
1: La tua storia, diciamo, musicale da dove nasce?
2: Nasce molto dopo la J, quindi non è manco non è manco una cosa che uno fa per farsi trovare. Forse la mia storia musicale nasce col sound design, con il suono relazionato ai video, le colonne sonore, la sonorizzazione di spazi, persone, cose, oggetti che si muovono e interagiscono tra di loro.
1: Io facevi già, diciamo, provavi a fare professionalmente o era un gioco?
2: No, io lo facevo e lo facevo professionalmente senza sapere che quel lavoro avesse un nome, perché poi in Italia è arrivato molto dopo. Insomma, facevo sound design quando non sapevo manco realmente che cos'era, cioè provavo a mettere gli strumenti che avevo sui video e li provavo a sonorizzare, provavo a creare degli ambienti, dei racconti con i suoni. Poi questa cosa mi è stata richiesta, in cambio di soldi. E quindi
0: che bello,
2: cioè,
0: perfetto.
2: Appena l'ho scoperto.
1: E a quel punto usavi le macchine, ma avevi anche uno strumento di riferimento, cioè...
2: Sì, perché nasce, questo è pre-J, no? Avanti J. Io ho suonato sempre la chitarra, nel senso che c'era un amico mio di classe che un giorno arrivò e disse: lo sai, i miei genitori mi hanno comprato la chitarra. Io cominciai a provare una sorta di invidia per questa persona, insomma ho insistito tanto. A casa, al mio compleanno, mi è stata regalata questa chitarra, ho cominciato a suonare, poi mi sono comprato una tastierina piccolina, poi ho comprato un'altra chitarra, ho cominciato a comprare roba su roba, insomma è diventata proprio la mia passione, le band, le cose, e a un certo punto...
0: È
2: diventata una professione, però anche questo ha un risvoltino particolare, nel senso che questo ultimo lavoro che ho fatto, e facciamo un salto che poi rifaremo all'indietro, secondo me, questo ultimo lavoro che ho fatto non è altro che il modo in cui ho iniziato, cioè le band. A un certo punto però, quando si doveva registrare, mi sedevo sempre io alla scrivania. Questa cosa accadeva automaticamente, non è che qualcuno combatteva o faceva i capricci contro di me, mi sedevo io.
0: Sei un predestinato, insomma. Sì,
2: È accaduto tutto in modo molto molto naturale, l'ho fatto per lavoro e cerco di farlo anche comunicando qualcosa che va al di là del risultato, cioè facciamo anche qualcosa che ci piace, non per forza c'è da fare questo suono qui, c'è da fare questa roba qui.

0: Beh, è una bella domanda in questo caso, perché il titolo del brano che stiamo per ascoltare è AR. Quindi potrebbe essere quasi chiunque, insomma.
1: Sì. Lo lasciamo in
0: non
1: sospeso,
0: tu, per esempio, no. Non io. No, in realtà è un omaggio a Ravel. Stiamo parlando di Yannis Xenakis, un bel personaggio, mi piacerebbe parlarvene a lungo, ma non c'è tempo. Compositore, ingegnere, architetto, pensa che ha lavorato con Le Corbusier, giusto?
1: Beh.
0: Così, per dirne una, ma potremmo dirne molte. Compositore tra i più importanti del Novecento ormai storico, anche se è scomparso nel 2001, ha scritto questo omaggio a Ravel, appunto, nel 1987. Noi lo ascoltiamo con il pianoforte di Stefanos Tomopoulos.

0: Eyes Hell.
1: Ma ce l'aveva con te qui?
2: Perché?
1: No, non hai capito il testo.
2: No, no.
1: Sì, ce l'aveva con un radiofonico, bassista, fotografo che in trasferta per vedere il Milan si perde e finisce a Barcellona.
2: Ma strano, strano però. Sì. Non avevo notato esattamente questo.
1: Vabbè, era abbastanza evidente.
2: Ma potrebbe anche essere, ma soprattutto vogliamo sapere come e cosa è sembrato di questi suoni al nostro ospite.
0: Ma secondo me questa è una di quelle volte in

0: cui mi piace fare questo lavoro, nel senso che io quando ascolto queste cose, solitamente se qualcuno me l'avesse proposta avrei detto ci sta proprio quella giusta ingenuità che ti fa fare la musica bella, perché di solito tutto quello che ho sentito in questo pezzo, no, viene messo sempre, viene relegato a un angolino, a un volumino, una cosa che non dà molto fastidio. E invece quando sento questi pezzi che vengono fuori proprio dal, tra tante virgolette, morbide, da un'ignoranza, da
1: Dallo
0: un'ingenuità, da
1: spippolamento così
0: un'ingenuità, dice
1: selvaggio.
0: perché l'hai fatto? Ma perché mi fa, stavo divertendo, lasciami fare. Quello anche deve essere la funzione della musica in un primo momento. Poi sicuramente c'è una fase più spirituale in cui capisci che questa cosa in realtà ti ha fatto raccontare un momento storico del posto in cui vivi, una cosa che ti fa stare male. Racconti sempre qualcosa e quando la racconti tu c'è qualcun altro che te la suggerisce.
1: Beh, loro due in realtà raccontano perché sono rappresentanti di questo genere musicale egiziano che si chiama Shaabi e che in particolare nel loro lavoro affonda le radici naturalmente nell'hip hop, ma anche partendo dalla matrice folk. Qui sentivamo l'intro, sembrava davvero un pezzo tradizionale,
0: tutto
1: poi è
0: tranne che
1: arrivato.
0: occidentale, cioè è una roba proprio che non sta proprio nei canoni e mi ha fatto proprio tanto riflettere, tanto ridere il fatto che si scontrasse poi con l'autotune che vuole delle cose
1: Sì. E
0: super occidentali, super fisse, super
1: però ci
0: decise.
1: giocavano comunque.
0: Va bene tutto.
1: Ocavi Ortega, che sono appunto un duo hip hop egiziano.
2: Ah sì. Ma ora vogliamo sentire qualcosa di Danilo Turco, che ci ha portato dei regali sonori,
0: Ma
2: naturalmente.
0: non
2: È
0: è
2: il momento.
0: necessario, ma non è necessario.
1: Beh, sì, no, è
2: Eh sì, perché
1: necessario.
2: ti è piaciuto questo regalo, ora anche noi ne vogliamo uno.
1: Beh, dunque, ad esempio, quando hai composto e anche cucinato Il posto impossibile, che è il brano che stiamo per ascoltare, che tipo di parabola produttiva hai innescato?
0: Questo disco è fatto proprio per essere suonato, quindi ti dico che parte sempre tutto dalla ritmica, anzi parte proprio tutto dalla batteria. Tutti i pezzi partono dalla batteria, quindi è un'immagine che ti fa in testa, che ti arriva e tu vai in studio e veramente con le parole più ignoranti del mondo dici proviamo a fare tutto, lo fai, provi a disegnare il suono che hai in testa. Poi esce tutto in modo naturale. Io, come qualsiasi altra cosa artistica che faccio e non faccio per lavoro, non credo mai che arrivi soltanto da me. Io penso che uno quando scrive non è mai solo. Quindi io ti posso raccontare le fasi tecniche, cioè che cosa è accaduto tecnicamente di tangibile. Ma il prima e il dopo sono i misteri della fede che più mi
1: Nel
0: affascinano.
1: nostro essere sbrindellati con le
0: Sì.
1: presentazioni, non abbiamo ancora detto che Post-Internet è il titolo di quest'album, lo
0: Ah,
1: diciamo
0: vero,
1: adesso e
0: vero.
1: ribadiamo invece che il pezzo che stiamo per ascoltare si intitola Il posto impossibile.

0: famiglia.
1: Beh, robusta, diciamo così, sì. E arriva un po' in mente un po' Depeche Mode delle ultime cose, un po' anche i Black Keys, però, per cui c'era un po' di plastica nel senso buono e un po' di carne e fuoco.
2: Sì, sì, ma sono i suoni che mi piacciono del rock, anche del deserto, no? Che
1: esatto,
2: Queens,
1: sì,
2: of the Stone Age, mi piace tutto quello che gravita attorno al grunge.
1: La voce l'hai filtrata molto?
2: No, quello che accade semplicemente è che vado un po' giù di volume in modo eccessivo, ma in tutto il disco è così.
1: Cioè lo fai entrare dentro la bolla, diciamo.
2: Sì, però il volume in sé è così alto che satura, non è filtrato, è che semplicemente è così alto che
0: distorce.
2: Fidati,
0: è così.
1: No, ci credo.
2: No, ma stavo pensando una cosa a proposito di questa cosa che mi hai detto. Vedi, uno a volte conosce solo il processo tecnico, ma a volte nemmeno quello poi mi è chiaro, perché certe cose sono uscite e non me le ricordo con precisione. Certi suoni di chitarra io li inseguo ancora da questa roba.
0: Ah, vedi, la magia della musica questa, bellissima.

0: Sedicesimo dei 24 capricci di Niccolò Paganini, la sua opera 1, quello in sol minore, qui con Shlomo Mintz.
1: Voci audaci.
0: Ah no, pensavo perché ho detto Shlomo Mintz e parte lo sbeffeggiamento.
2: No, no,
0: non c'entrava.
2: In
0: no,
2: questo
0: no.
2: caso non c'entrava.
0: Poverino.
2: Beh, c'entrava invece il fatto che siamo alla ricerca in questo spazio di voci che ci sorprendono.
0: Sì.
2: Diciamo semplicemente così stavolta.
0: Sì, audaci, ma audaci, perché ci piaceva un po' l'assonanza così.
3: Coincide però il logo sound con il titolo.
2: Sì, infatti.
3: Provatissimo.
2: No, è l'unico rischio che le diciamo ammazziamo di botte perché ci nervosiscono, ma per il resto
0: sono già scappati
2: da noi.
0: Sì, sì, sì.
2: Bene, noi adesso ascoltiamo invece a questo proposito Ghost Song, e lei si chiama Cecile McLaurin-Salvant.
0: Grande.
2: È una compositrice, cantante, artista visiva, dunque c'ha tante cose, e anche nell'approccio musicale ha dentro, porta dentro tante cose, il folk, il barocco, il jazz, il country, e in realtà il suo approccio è così particolare che appunto mi verrebbe da dire che questo titolo, Ghost Song, cioè canzone fantasma, le si adatta benissimo, perché è un po' sfuggente anche nella definizione dello stile musicale che frequenta, ma soprattutto in questo caso una particolare attenzione lo diamo proprio al lavoro delle corde vocali.

0: Ma vedi che quindi sanno cantare?
1: Sì, sì,
0: sono quelli
1: infatti,
0: della sigla,
1: sono quelli di prima che
0: sono loro.
1: Sono stati ingaggiati.
0: Ma che bello, sono tornati, adesso mo vi facciamo sentire noi. Cecilia McLaurin Salva.
1: No, comunque è interessante,
0: molto,
1: no? Anche
0: molto.
1: Perché aveva poi questo combo acustico che però in realtà riusciva ad essere un po' eversivo. E delle volte basta poco, insomma, non c'è bisogno di caricare troppo.
0: Vogliamo dire, mentendo spudoratamente, che è interessante anche note a margine?
1: Devo dire che l'argomento di oggi a me interessa.
0: Sì,
1: il problema è lo svolgimento di solito.
0: Non lo so,
1: nel caso
0: si parla di tromba marina, è un programma questo che probabilmente non andrà mai in onda, ma noi ci ostiniamo a mandare questi trailer,
1: sì,
0: perché l'amico e collega
1: .
0: Gian Sergio Valeriani, insomma.
1: Adesso capisci, Danilo,
0: vediamo
1: vai, perché siamo un po' perplessi.
2: Note a margine.
3: La tromba marina non è solo un fenomeno atmosferico, è anche uno strumento musicale decisamente particolare, le cui origini risalgono al XV secolo. I primi esemplari sono stati realizzati in ottone, ma si è presto capito che la salinità dell'acqua ne avrebbe inesorabilmente intaccato la struttura. Intorno alla metà del Settecento si è quindi passati al legno, che ha il vantaggio di far galleggiare lo strumento, ma ne limita l'agilità durante le immersioni. Oggi però, grazie alle microplastiche, la proliferazione di questi bizzarri strumenti è in costante crescita, come dimostra il recente avvistamento al largo delle isole Tonga di un grosso banco di trombe marine di notevoli dimensioni. Ne parliamo con il virtuoso subacqueo Paolo Fava, cintura nera di tromba a mani nude, e con Osvaldo Tritone, rettore della Facoltà di Oceanografia Timbrica dell'Università di Tonga. Tromba marina, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sceneggiatura, editing e ammaraggio, Antoinette Coulis. Regia, Alberta Valeri.
2: Note a margine.
3: Tankedì alle 11, oppure alle 23.
4: Rete 2.
0: Quando?
1: Tankedì,
0: non ho capito.
5: No. Anche il giorno.
0: No, ma stavolta poi era partito bene, con delle informazioni vere.
1: Siamo con uno che ha fatto tutte le musiche dei Jackal, per cui è abituato a questo tipo di follia.
5: È un linguaggio che
0: infatti mimava un po' anche la nuotata della tromba marina. Vabbè, salutiamo già Gian Sergio, ma insomma...
1: Vabbè, non se ne esce da questo.
0: No,
1: forse
0: perché...
1: se ne esce solo con un brano musicale, magari una pillola sonora.
0: Proviamo.

0: Ma vedi che allora Gian Sergio ha ragione, cioè alle isole Tonga quando avvistano un banco di trombe marine parte questo segnale, no, col corno e poi
1: e le salutano, le voci armonizzate,
0: sì, le salutano sulle piroghe, così non te la vedi la scena,
1: no, non troppo.

0: E questo è un frammento dalla colonna sonora del film African Swim and the Many and Low, che in realtà non esiste. Se l'ha inventato John Lurie.
1: È un film inventato.
0: Sì.
1: Beh, ogni tanto lo fanno e può essere anche una specie di concept. Diventa,
0: certo.
1: No? Si inventa lui la sceneggiatura.
0: John Lurie può questo e
1: sì,
0: altro.
1: Ricordiamolo, lui era il leader del Lounge Lizard, sì. Collaborava con gente tipo Arthur Lindsay e Marc Ribot, tra gli altri.
0: Sì, certo, non con me.
2: Musica bestiale.
0: Ed eccoci così allo zoo comunale.
1: Allo zoo comunale. Qui stiamo cercando musica appunto animale, bestiale,
0: sì,
1: con riferimenti.
0: Ha a che fare col mondo animale in qualche modo. È il caso del brano che stiamo per ascoltare, firmato da Giovanni da Cascia, non firmato perché qui parliamo di musica antica, musicista attivo nella prima metà del XIV secolo. L'appellativo da Cascia o da Firenze, questo è un po' più chiaro, sembra derivare dal luogo di nascita, ovvero un sobborgo appunto di Firenze, il villaggio di Cascia sulla via Cascia. Ma come al solito in questo periodo sappiamo poco in realtà della biografia di Giovanni da Cascia, se non che ci sono pervenuti per fortuna 16 madrigali a due voci e 3 cacce a 3 voci. Proprio una caccia andiamo ad ascoltare ora, che anche in senso poetico è una caccia, perché è la descrizione di una scena di caccia. Beh, la caccia poi è una forma musicale, ma in questo caso descrive appunto una scena di caccia con bracchi assai e con molti sparveri, questo è l'incipit.
1: Bracchi?
0: I bracchi, naturalmente.
1: Ah, bracchi, cani da
0: caccia.
1: Okay.
0: L'ensemble La Reverdy.

0: Che meraviglia, hai sentito le due voci che si inseguivano, quindi una cacciava l'altra, da qui il termine caccia sopra il tenor strumentale. Naturalmente qui l'ensemble Larry Verdi appunto alle prese con Brachi assai di Giovanni da Cascia.
1: Qui a forza di cacciare e ascoltare siamo arrivati quasi in chiusura. Io però ho ancora una curiosità, in realtà la biografia di Danilo è piena di cose, quindi alcune inevitabilmente le trascuriamo, però volevo sapere qualcosa. A un certo punto tu nel 2014 ti sei trasferito a Berlino, sì, e hai lavorato anche come sound designer per le Cirque du Soleil.
2: Sì.
1: E che lavoro era? Che cosa facevi? Com'è andata?
2: Loro ballavano, io facevo così, in sostanza quello era.
1: Ma facendo molte prove o era impro?
2: No, io avevo una fissa che poi ho risolto in quel periodo, e cioè ho inventato una tuta che, indossandola, ogni movimento che fai corrisponde a un segnale che genera un suono.
1: Hai capito.
2: Quindi lavorando prima sui suoni e rendendo tutto molto armonico, questa tuta l'ho potuta sperimentare e brevettare proprio lì a Berlino con loro, e quindi la utilizzano.
1: Bene, tu hai la fissa della gricia, e invece c'è chi un po' più seriamente c'ha fisse di quest'altro tipo.
0: Pensa che Giovanni da Cascia voleva farlo, ma non c'era l'elettricità, purtroppo non.
1: Infatti.
0: Però avrebbe avuto l'idea.
1: Vabbè, la stiamo buttando in cacciara, come sempre, scusaci, vabbè. Però sono sicuro, Danilo, che hai apprezzato il ventaglio stilistico che abbiamo attraversato anche
2: ma
1: in questa puntata. Ma avercene
2: di cose del genere nel mondo, non in Italia.
1: E infatti, tutto insieme... Siamo contenti, e tra l'altro chiudiamo trionfalmente con la tua Acqua, che chiude anche, credo, il tracciato di Post Internet.
2: Sì, se non sbaglio, sì. Sì.
1: Beh, ti ringraziamo per esserci venuti a trovare. Grazie. Siamo sicuri che ricapiterà di incrociarci, perché sei irrefrenabile, per cui prima o poi ti rintracciamo.
0: Danilo Turco, con o senza Jay, lo accogliamo sempre volentieri.
1: Mentre invece noi la prossima settimana siamo ancora qua. Nel frattempo, mi raccomando,
0: siate babilonici.

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, continuiamo a ragionare su come tradurre canzoni e cantarle in italiano. Ci soffermiamo ancora su Juan Manuel Serrat, il cantante di Barcellona, grande poeta e traduttore. Però stavolta parliamo non delle canzoni che lui ha elaborato a partire dai famosi poeti spagnoli come Machado, come Hernández, bensì sulle canzoni scritte da lui, che sono canzoni molto teatrali, in genere sono racconti. Il bello della canzone è che a volte è anche un piccolo racconto da restituire ricantandolo, con in più la grazia della musica, che in questo caso è piuttosto elaborata, molto teatrale a sua volta, ricorda come una piccola opera. Il racconto della prima canzone, che è del 92, poi dopo la terza invece l'ho tradotta da me, sempre presentiamo tre canzoni. Mirami e non me toques, guardami e non toccarmi. E una strana ambientazione, siamo nel 92 in una Barcellona che può somigliare a Milano, a Roma, a Lugano, quella degli aperitivi. Loro si incontrano in questi campi di battaglia dopo gli aperitivi, tra olive ancora diciamo snocciolate e martini che tintinnano sui tavoli. E le caratteristiche di questo lui e di questa lei sono che tendono a guardarsi ma senza mai toccarsi, il gioco del guardarsi senza sfiorarsi, che per loro, essendo dei veri gagà, dei veri virtuosi di questo gioco del sedursi senza andare mai a toccare la fonte del desiderio, diventa un'arte, tant'è che addirittura finiranno di cercarsi coi binocoli dentro le partite di calcio, uno su una curva, un altro su un'altra, come già accadeva in un'antica canzone di Celentano, peraltro che qualcuno ricorderà, oppure in funicolare, che se provate è molto eccitante, uno che sale, uno che scende, e incontrarsi a mezza via guardandosi negli occhi, proseguendo poi il viaggio. Ahimè, lui propone un incontro in una camera d'albergo, lei a quel punto svanisce e la canzone troverà alla fine il protagonista a un incrocio di macchine, guardando il cielo con la macchina ferma e tutti dietro che gli suonano, completamente stordito e impazzito, dopo che lei è scomparsa lasciandogli questa coltellata nel cuore, negandosi all'incontro carnale.

0: irían al fútbol, cada uno por su lado, y con los prismáticos se rastrearían. Acabarían por frecuentar los funiculares, el uno el de subida, el otro el de bajada, y mirarse a los ojos a través de los cristales en el breve instante en que se cruzaran.
1: Il romance del curro e il palmo è una, anche questa è una storia, sono romanzi. Il romance cos'era? Era un racconto in versi del siglo d'oro spagnolo, e Serrata riprende questo genere citando la classicità e raccontando in maniera moderna dei personaggi che nella modernità rimangono antichi. In questo caso è quello che batte le mani nel tablao del flamenco, il palmo, il nano, letteralmente un uomo formato che però ha un'altezza molto molto bassa. Un'altezza bassa è un bel neologismo. Lui è innamorato e canta disperatamente: ai mio amor sentino intendo il despertar, senza te non riesco a svegliarmi, senza te il mio letto è vuoto. Lo desidera costantemente questa donna che viene angelicata, che viene sublimata, che è la danzatrice di flamenco. Lì si svolge la faccenda, quindi in un ambiente, diciamo, non dei più nobili, vagamente degradato, in cui questa persona è anche sacrificata dal punto di vista fisico, innamorata di questa ballerina di flamenco, lancia questo desiderio, questo canto di desiderio che va ben al di là della condizione nella quale vive, che diventa il desiderio in assoluto, il desiderio di tutti noi, di chiunque desideri qualcuno che non può toccare o raggiungere. E lei se ne andrà poi con una specie di protettore di ragazze di basso bordo, e quindi l'ambiente è tutto quanto un ambiente, diciamo, nobilitato dalla scrittura e dalla citazione un po' da Cervantes. Anche in Cervantes ci sono questi ambienti così complessi e così, diciamo, poco eleganti, ma di grande nobiltà interiore. E quindi lui rimarrà, e anche una volta morto, in paradiso, dove se ne andrà, continuerà a cantare: ai mio amor sentino intendo il despertar. Il canto d'amore è assoluto, continuo, e si libra in maniera molto melodica, come sentirete, con citazioni del vecchio canto flamenco.

0: y un manojillo de escarcha.
1: La canzone che abbiamo tradotto con Claudio Farinone è Disculpe il Signor. È una canzone del 1992, nello stesso album dove c'è la canzone quella degli aperitivi, quella Mirami non mi tocca, che abbiamo sentito all'inizio, e che ha un titolo, l'album che raccoglie queste canzoni si chiama Utopia. È un disco dedicato all'utopia. Siamo nel 92, le utopie stanno già crollando, si apre un nuovo ciclo. E la canzone Disculpe il Signor, Signore mi scusi, è una specie di manifesto di qualcosa che poi diventerà sempre più evidente e che ai tempi nostri è chiarissimo, è forse il dato più forte della nostra civilizzazione, cioè l'emigrazione, l'arrivo in Occidente di figure che vengono dall'Africa o da paesi lontani. Disculpe il Signor mette in scena l'arrivo di questi migranti, diremmo adesso, che silenziosi entrano nel retro della casa di questo signore, e il maggiordomo è questo che parla, è serata tra l'altro in un'esecuzione televisiva, si vestirà da maggiordomo per cantare la canzone in maniera molto, diciamo, cool. Dice al padrone di casa che ci sono questi signori che stanno chiedendo qualcosa che ritengono che sia loro. Se vuole dico che tornino domani, però, oppure se vuole dico uno dei suoi proverbi tipo Sant'Antonio del deserto, quel che si dà non si perde. Ecco, ricorda vagamente la barzelletta anglosassone del maggiordomo che dice: Sir, il Tamigi sta crescendo, e Sir nel club tace. Poi torna il maggiordomo e dice: Sir, il Tamigi è ancora più alto, e il Sir tace, finché il maggiordomo entra, apre la porta e dice: Sir, signore, il Tamigi, e fa entrare il Tamigi dentro la porta. Ecco, è un po' questa stessa cosa che succede con il salire dell'arrivo, il montare di questa, diciamo, crescita di presenze che arrivano a casa di questo gentiluomo spagnolo. Dottore, mi scusi se la disturbo, però in sala d'attesa ci sono due o tre poveri che domandano insistentemente di lei. Non chiedono elemosina, no, non hanno tappeti di lana, nemmeno elefanti di ebano, son poveri che non ha niente di niente. Ma non ho capito se niente da vendere o niente da perdere, e poi non è molto chiaro, dicono che ha qualcosa che appartiene a loro.

meglio dica come dice sempre lei, Sant'Antonio del deserto, quel che si dà non si perde. Mi scusi dottore, ma la sala d'attesa ormai è piena da ore e continuano a arrivare, vengono dappertutto, per terra e mare. Dato che lei ha fatto dire che era via, trattandosi di un'emergenza, mi han chiesto di indicare per cortesia dov'è che sta la dispensa e che Dio penserà lui a pagare. Mi dà le chiavi o viene lei a vedere che mentre stiamo parlando ne arrivano altri ancora ed altri stanno arrivando. Vuole che chiami una guardia che controlli se tengono in regola i documenti da poveri.

Mi scusi, dottore, ma direi proprio che la cosa peggiora. Ora arrivano a milioni, curiosamente tutti in questa direzione. Ho cercato di fermarli, ma non potevo, non vogliono più stare fuori. Ecco, questi sono i poveri che le dicevo, la lascio con questi signori. Buona fortuna e a domani. Se non le serve niente, mi ritirerei. E se ha bisogno, mi chiami. Che Dio l'aiuti, che Dio la ripari. Che a questi non han spiegato che Carlo Marx è morto e sotterrato. Cambiar mantello alla musa vi saluta con Farinone, abbiamo tradotto e vi abbiamo proposto una canzone e due le abbiamo fatte ascoltare. Continueremo in questa nostra indagine sulla canzone d'autore, tradotta e no.

0: Le radici, la memoria, la sua perpetuazione, la sua reinvenzione. Nel nuovo disco del sassofonista Chris Cheek, che trae ispirazione dalla tribù dei nativi americani Mohawk. Nel ritorno, dopo più di 10 anni, dell'underground Chicago duo di Rob Mazurek e Chad Taylor. Nel nuovo lavoro del collettivo Ndaga Rhythm Force, del musicista e produttore berlinese Mark Ernestus. E poi il nuovo disco della cantante Catherine Russell. E l'ultima fatica del quartetto del sassofonista Sam Dillon. Radice dintorni, a cura di Corrado Antonini. Bourbon Street, domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Federico Talarico. Continua ad aggravarsi l'emergenza legata alla canicola in gran parte d'Europa. In Francia si contano 40 annegamenti. Le vittime, soprattutto giovani, si tuffano anche nelle zone pericolose, vietate alla balneazione. In Italia il numero di città italiane con bollino rosso sale ancora. Ora sono 17. In Gran Bretagna il governo valuta la chiusura delle scuole nelle zone più esposte all'aumento delle temperature. Per quanto riguarda la situazione in Svizzera, il livello di canicola è stato innalzato a livello 4, anche nella parte orientale, e si è espanso ulteriormente anche nelle regioni centro-occidentali del paese. Ieri erano l'Arco Lemanico, il Vallese Centrale e la regione dei Tre Laghi, le regioni con pericolo forte. Per l'attualità politica, in Ticino le scuole sono ancora aperte, come quelle professionali, termineranno le lezioni a mezzogiorno. Saranno accesi i climatizzatori durante gli esami, dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria. L'ha deciso il Dipartimento dell'Educazione tra le misure adottate durante il periodo di canicola. L'UDC rompe l'alleanza elettorale con la Lega e presenterà una lista propria per governo e Gran Consiglio. I nomi dei candidati saranno resi noti in settembre. Sulla decisione hanno inciso anche le riserve nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. E sempre oggi la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare l'alta sorveglianza per l'interessamento del consigliere di Stato al caso del 14enne detenuto per quasi un mese nel carcere della Farera. Si sospetta, lo ricordiamo, una possibile violazione della separazione dei poteri. Sempre in Ticino, da agosto le domande di permesso all'ufficio della migrazione potranno essere trasmesse interamente in forma digitale. La nuova procedura presentata stamattina completa il percorso di digitalizzazione, eliminando definitivamente la necessità di stampare e spedire la documentazione cartacea. Sentiamo le parole di Silvia Gada, capa della sezione della popolazione.
3: Tutti i documenti, tutti i controlli che sono attualmente in vigore sono ancora confermati. Quindi per il rilascio di un permesso per frontalieri c'è il controllo svolto dalla Polizia Cantonale, per il rilascio di permessi BLG indipendenti svolti dal Servizio Nuove Entrate e il casellario rimane anche un documento che è richiesto e va semplicemente caricato e poi fa parte della documentazione da valutare.
2: Anche nei prossimi giorni in tutta la Svizzera sarà generalmente soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio solo debole tendenza a rovesci o temporali isolati. Massime a sud attorno ai 33 gradi, a nord fino a 36.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
4: Buongiorno a tutti, sono le 15.35, apriamo una nuova puntata di Montmartre. Un saluto a voi da Claudio Farinone. Subito uno sguardo al sommario, ma prima, come si fa sempre, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp se ci volete scrivere, che è lo 079 382 6765. Ve lo ripeto, 079 382 6765. Oggi alle 16 il secondo incontro d'estate di questa apertura, diciamo così, del palinsesto estivo, e abbiamo un ospite ospite speciale. Si tratta della raffinatissima cantante romana Tosca, che immagino tutti voi conosciate, e che è uscita con un nuovo pregevole disco dal titolo Femine. E si tratta di un album che rimette al centro il femminile, l'universo femminile, come spazio di creazione, spazio di identità e di libertà. Tra l'altro con diverse ospiti del calibro di Carmen Consoli, di Ornella Vanoni, di Maria Bettagna, niente meno che Silvia Perez Cruz, Stacey Kent, Mamma Marias e Cristina Branco. E oggi appunto dialogheremo con lei a proposito di questo bellissimo nuovo disco e naturalmente ce ne gusteremo alcune tracce. Dopodiché concluderemo la puntata con la seconda parte di una serie di 10 puntate curata da Gian Gilberto Monti. Il titolo è Musicomica, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche. Ma ora partiamo in linea con questa calura estiva un po' opprimente con la musica che proviene dalla Spagna.

Latin Grammy nel 2010 per il suo CD solista Española. Questo invece è un altro lavoro che si chiama Pass e il protagonista è il Niño Josele, un chitarrista flamenco, quantomeno di ispirazione e di formazione, classe 1974 di Almeria, che è uscito con questo lavoro un po' di anni fa e che oggi ho voluto riprenderle per la bellezza e l'interesse anche di un chitarrista flamenco che appunto guarda anche ad altri generi e lo fa con una sapienza incredibile, tanto da duettare nel corso della sua carriera con artisti come Chick Corea, qui abbiamo sentito Joe Lovano, e Lenny Kravitz, oltre a Paca de Lucía, Enric Morente, altri artisti come Diego El Cigala, per esempio, di altissimo profilo. Carriera internazionale la sua e una qualità musicale veramente molto alta. Qui abbiamo sentito un standard di jazz molto noto che si chiama The Peacocks di Jimmy Rolls, e ve lo voglio fare sentire adesso in un brano celebre, uno dei più importanti e celebri, forse conosciuti, di Bill Evans, del grande Bill Evans. Sto parlando di Waltz for Debbie.

È notevole anche questa versione di Waltz for Debbie di Bill Evans da parte del chitarrista El Niño Josele. Un altro notevolissimo chitarrista delle nuove generazioni che si cimenta con grandissima facilità e perizia col mondo del jazz è Santiago Lara, che vi faccio ascoltare in un brano di Pat Metheny dal titolo Antonia.

E questo era Santiago Lara, che è un musicista, diciamo così, irrequieto, che è in continuo dialogo con altri ambiti musicali, come la musica classica, come il jazz, come è il caso del brano che abbiamo appena ascoltato, Antonia, un brano di Pat Metheny, e poi anche la musica brasiliana. Ha vinto premi importanti, ha girato il mondo con la sua chitarra e ha realizzato musiche per 12 spettacoli legati appunto al mondo flamenco, oltre a pubblicare ben 6 album come solista, e ha anche eseguito il celeberrimo concerto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo. Ultimo dei chitarristi da questa selezione spagnola, chitarristi che hanno un'anima flamenca ma che sanno andare oltre, è uno forse dei più grandi in assoluto. Si tratta di Vicente Amigo.

0: Sì, è irresistibile, Vicente Amigo, questo è uno dei più grandi chitarristi di flamenco che in questo album pubblicato diversi anni or sono, Tierra, questa era la title track, realizza una interessantissima commistione con musicisti diciamo irlandesi soprattutto, ma non solamente, avete sentito appunto questa bellissima invasione di territorio. Sono le 16:01 e siamo al momento dei nostri incontri d'estate. Ieri abbiamo incontrato il cantautore milanese Claudio Sanfilippo, oggi è la volta della cantante, raffinatissima cantante romana Tosca.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: C'è tanta poesia, tanta raffinatezza in questa musica. Un nuovo lavoro di Tosca che si chiama Femmine e che mette al centro l'universo femminile, uno spazio di creazione, di identità, di libertà inteso nel suo senso più profondo e universale. Ed è un grande piacere parlare di questo bellissimo disco proprio insieme a te, Tosca. Buongiorno e ben ritrovata a Rete 2.
1: Buongiorno, grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Senti Tosca, un disco che ha tra l'altro, tra le tante grandi qualità, il fatto di ospitare un parterre di collaborazioni femminili di grande prestigio. Le cito tutte: Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Maria Bethania, Silvia Perez Cruz, Stacy Kent, Mamma Marias e Cristina Branco. Immagino sia stato un disco con una gestazione particolarmente lunga per la qualità della musica, la qualità degli arrangiamenti e per tutte queste ospiti, diciamo, leggendarie.
1: Dunque, è stato un disco che ha avuto una gestazione di 7 anni, perché il disco prima era del 2019 e da lì io poi, nel momento in cui i dischi nascono, proprio dall'ora dopo in cui è messo, insomma, che è dato all'affetto della gente, per me inizia un nuovo capitolo di ricerca e di amore per la musica e di ricerca per quello che sarà il nuovo progetto. In questo momento sto già pensando a quello dopo, no? Quindi è sempre un po' così, perché comunque sono dei figli che nascono, li vedi allontanarsi piano piano, li accompagni e poi dopo diventano vita quotidiana delle persone che li amano.
0: Certo, senti tu, sì, dimmi.
1: 7 anni e tante cose che si sono modificate durante questi anni, nel senso che magari ci sono state, all'inizio avevo pensato a delle cose che poi si sono trasformate. Ecco, io mi faccio molto guidare dalla vita, insomma, dalle onde emozionali, che magari sulla carta pensi a delle cose e poi mentre stai facendo, qualcuno dice che la vita è quello che ti succede mentre stai facendo altro. Ecco, questo è un po' per me un motto molto importante. E quindi anche, ecco, la scelta di determinate artiste è avvenuta non a tavolino, ma sempre legata a qualcosa che mi ha portato lì. Uh-huh. E quindi, non so, Maria Bethania, che è forse la collaborazione più inaspettata di questo disco, perché io avevo scelto di fare una canzone del suo repertorio,
0: sì,
1: poi una canzone di Jobim e Vinicius de Moraes, intitola E una esisto sen você, io non esisto senza te.
0: Certo.
1: È stata una canzone che avevo già inciso da sola, poi parlando con la mia manager ho detto: ma sarebbe molto bello, pensa che bello farla con lei. Lei, senza dirmi niente, l'ha mandata ad una persona che era molto vicino all'entourage della Bethania, che l'abbiamo fatta avere, lei l'ha ascoltata e l'ha fatta. Ecco,
0: ah, bellissimo.
1: O magari, non so, il regalo di Ornella Vanoni, mm-hmm, che appunto, essendo io entrata in BMG, che è la casa discografica dove c'era Ornella era la regina di quella casa discografica, quindi bene o male passavi un po' il suo vaglio, no? E mi è stato detto che lei aveva questo desiderio di far adottare delle sue orfanelle, cioè delle canzoni che erano state, che secondo lei non avevano avuto il successo meritato nella vita di Ornella, di queste canzoni, quindi lei le voleva far adottare. E in questa lista c'era una canzone che amavo molto e ho scelto di farla, lei gli ho mandato varie versioni fino a che lei ha scelto appunto questa con il quartetto d'archi, ed è stato un grande attestato di stima per me e tante appunto altre collaboratrici che poi appunto o arrivavano da collaborazioni già che avevo avuto, la Perez Cruz o Cristina Branco, che invece era stata ospite alla Pasolini e per la quale avevo conosciuto questa canzone che si intitola Perché mi voglio assassino, perché mi guardi così. Uh-huh. E quindi nella nostra lingua in italiano è stata adattata come Roma, Berlino, Lisbona, e sempre gli adattamenti del grande Joe Barbieri. che ha anche prodotto tutto il disco e che per me è l'erede di Sergio Bardotti.
0: Certo.
1: Quindi ecco,
0: sì, grandissimo,
1: è stato un
0: talento.
1: Lavoro lungo. Sì, è di grande amore e anche soddisfazione.
0: Nel brano Io non esisto senza te ci sono altri due ospiti di altissimo sì. profilo, che sono due jazzisti italiani, innanzitutto Rita Marcotulli e poi Paolo Fresu, insomma
1: Paolo
0: tutti
1: Fresu.
0: Conosciamo sia ecco. Rita che Paolo.
1: Questa canzone sì. io l'ho conosciuta grazie a Paolo, perché Paolo abbiamo fatto un concerto insieme, io l'ho sentita. E ho detto, ma che meraviglia, e lui mi ha detto, non conosci questo disco, ma mi ha regalato la sua playlist per le persone care. E io ho scoperto questa canzone, me ne sono innamorata, l'ho voluta fare in italiano, e quindi è venuto naturale unire le due persone del jazz che io amo di più, perché Paolo e Rita sono i miei beniamini del mondo del jazz, quindi è stato veramente un grande combo.
0: Lo immagino, ma io direi di ascoltarne una parte.

0: non ce ne vorrà Paolo Fresu se sfumiamo il brano proprio sul suo solo di tromba, ma chi ci sta ascoltando potrà tranquillamente recuperare il tuo disco, ascoltarlo tutto soprattutto, perché è veramente una delizia sentire la tua voce, sentirla duettare con cantanti e artisti di questo livello, e soprattutto sentire anche questa qualità degli arrangiamenti, del suono, sentire ancora canzoni con orchestre d'archi, con musicisti di questo profilo come Rita Marco Tulli e Paolo Fresu che abbiamo appena citato, è davvero un grandissimo piacere. E poi si diceva prima Tosca, la penna sopraffina di Joe Barbieri, che forse non tutti conoscono, ma è un grandissimo talento come arrangiatore, come produttore, cantante e chitarrista. Ha un, come dire, un modo di anche di affrontare, di suonare la chitarra e di spiegare la voce molto particolare, no? Quindi com'è nata la vostra collaborazione e come avete lavorato insieme a questo disco?
1: Dunque, intanto Joe Barbieri è un grande cantautore, questo è una cosa che mi preme dire, perché comunque lui scrive delle canzoni meravigliose che consiglio a tutti di ascoltare, vero, perché ha una penna incredibile, di una delicatezza e di una eleganza sopraffina e rara. E la nostra collaborazione nasce da ormai 15 anni. E prima abbiamo provato, lui ha provato a scrivere delle cose, in effetti ho cantato due cose sue, poi dopo ha prodotto il primo disco Morabeza, questo è il secondo di una trilogia, e insieme abbiamo questo, io penso che lui sia il mio corrispettivo al maschile, nostra visione di stare un po' fuori da quelle che sono le logiche molto restrittive del mainstream, delle queste regole così bulimiche di sold out, di numeri, di streaming, ecco, è una cosa che preferiamo privilegiare quelle che sono delle cose che ci piacciono, e anche insomma rimanere, essere un po' più vittime della libertà che altro, che è comunque un lusso che bisogna, cioè, è un lusso che ci si concede in una società che va verso il pragmatismo. Siamo quasi fuori moda, ma non ce ne importa, questo è proprio un modo di vivere e questa è la cosa che ci accomuna di più. E quando uno dei due dice, ma che ne so, comunque che va un po' in crisi, è sempre l'altro che dice ma che te ne frega, che ti importa, questa è una grande cartina tornasole per noi, perché uno aiuta l'altro. Quindi anche io Joe l'avevo conosciuto come, e l'avevo cercato come artista indipendente, è stato il primo a creare una sua etichetta, è stato il primo ad avere delle edizioni speciali che ne so in Giappone, in Sud America. Lui diciamo che è stato quello più all'avanguardia per quanto riguarda la musica indipendente, e tutti quanti noi gli siamo molto andati dietro per creare delle nostre piccole etichette. È stato molto molto importante come personaggio, e a livello artistico e a livello proprio di intuizione legata alla produzione indipendente. Quindi per questo disco, che però nasce come è un progetto prodotto da BMG, naturalmente alla produzione artistica di Joe, e il progetto come sempre è vissuto insieme, anche se poi l'impronta la do più io, delle cose che preferisco fare, approcciare, adattare, però ecco, è un po' come una squadra che gioca insieme e che non si cambia, ecco, una squadra in qualche maniera vincente che non si cambia.
0: Sì. Tosca, torniamo al titolo, no? Femmine, quindi la descrizione di un universo femminile, di uno spazio creativo tipicamente femminile, che qui si svolge non solo per le tante collaborazioni che abbiamo prima citato, ma immagino anche per una tua concezione di questo universo, no? Quindi quali sono secondo te i tratti anche del tuo stesso universo femminile?
1: Guarda, Femmine è un titolo che gli è stato dato in un secondo momento, ero molto molto scettica, volevo dargli questa impronta femminile con tutte queste donne, avevo pensato a Sorores, mi piace anche trovare queste parole che racchiudono in sé tanti significati, sorores e sorelle in latino, però lo trovo un po' riduttivo, fino a che ne parlai con Renzo Arbore, che è il mio mentore, e gli ho spiegato il mio dramma, perché poi con i titoli non è che sono così brava, e lui mi ha detto, ma scusa, ti piace comunque, vuoi andare verso il latino? Mi piacerebbe. Lui mi ha detto femmine. Poi avete tutte una femminilità molto molto ingombrante, allo stesso tempo diversa una dall'altra. E io lì per lì ho detto, femmine, sai cos'è? Che ero ancora vittima del fatto che femmine è legata moltissimo alla seduzione. Soprattutto nel gergo oggi è molto femmina, vuol dire che è molto appetibile sessualmente.
0: Certo,
1: certo. È una cosa che non mi piace, nel senso che noi siamo molto di più.
0: Beh.
1: Però ho pensato, perché fermarmi al primo step? Meglio invece andare verso la riabilitazione di una parola che è stata travisata per troppo tempo, perché femmina è la lingua madre, dare la vita e accogliere e ascoltare e comprendere e fare squadra e proteggere, guarda quante cose, no? E la femminilità è intesa non come seduzione e basta, non come competizione, perché queste sono tutte sfaccettature dell'essere femmina, no? Competizione, certo. Appunto seduzione, isteria. Ecco, e questa è una parte, quella negativa, o anche la seduzione non è per forza negativa, perché anche la seduzione positiva è qualcosa di molto interessante, no? Una grande, per me Rita Levi Montalcini era sicuramente una donna di una seduzione unica, con il suo intelletto, o Margherita Hack, che deve essere per forza una seduzione solo fisica, no? Quindi ho pensato che era giusto invece, e secondo me è un po'... è il nome giusto per quando tu aspetti un figlio e gli aspetti di guardarlo in faccia, no? Per dirgli se è giusto o no il nome. Io ho osato perché l'ho pensato prima, però era giusto così. Quando ho visto tutte le copertine, pensando che ci fosse questo titolo con tutte le immagini, ho pensato che era giusto, cioè era tutto molto molto armonico.
0: Sì, sì, sì. Senti Tosca, tu nel 2020 hai partecipato al Festival di Sanremo con una cantante spagnola straordinaria che è Silvia Pérez Cruz e che ritroviamo con un bellissimo brano insieme a te proprio in questo disco. Il brano si chiama C'è.

0: C'è, questo è il titolo di questa splendida canzone con Tosca che duetta con Silvia Perez Cruz. Tosca, una cosa che mi ha colpito quando ho sentito per la prima volta questo splendido brano è anche il suono particolare della voce di Silvia Perez Cruz, che sappiamo tutti essere una cantante straordinaria, ma il fatto che lei canti un testo in italiano conferisce, secondo me, una delicatezza e un mondo timbrico del tutto particolare. Sei d'accordo?
1: Sì, beh, sai, c'è anche il fatto che lei canta in italiano, quindi tu senti sicuramente una sonorità diversa perché la sua codificazione è diversa.
0: Certo.
1: Ed è un po' quello che avviene quando noi italiani cantiamo in altre lingue, perché noi pensiamo in italiano, quindi la nostra sonorità passa attraverso la nostra codificazione. Silvia, pensando in spagnolo, emette quel suono e quindi tu sentirai sicuramente qualcosa di diverso di quando lei canta nella sua lingua.
0: Certo.
1: È il motivo per cui mi chiedono perché canti in arabo, perché comunque la mia missione sarà totalmente diversa da una cantante araba. Tanto, ecco, per dirti, Ivan Lins, quando io canto in brasiliano, dice: si sente il mare, che per me è uno dei complimenti più belli che possa mai aver avuto, perché appunto io codifico in base alla mia lingua, al mio vissuto, e quindi tra Roma, Napoli e tutte le mie influenze italiane, il suono porta lì e lo straniero ascolta la tua sonorità. È molto molto importante questo, quindi anche sentire Cristina Branco che canta appunto in Porque me la das así, il suo modo di fare, comunque senti quella la saudade del fado, ed è molto molto interessante quando lei canta in italiano. O Stacey Kent, che canta anche lei in italiano questo pezzo di George Drexler adattato in italiano, si sente tutta la sua influenza invece nella musica West Coast e da dove lei viene. È molto bella questa cosa. Il disco, il brano fatto con Silvia Perez Cruz, è un brano che io amo moltissimo, che è stato costruito pensando alle nostre due voci insieme. È l'anima e la ragione che parlano. E quindi anche nella costruzione musicale, il brano è di Pietro Cantarelli e anch'io ho collaborato alla stesura musicale. È pensato per un continuo sali scendi di ottave. È un pezzo difficilissimo, forse del disco il brano più difficile che c'è, però ha questa caratteristica di essere quasi un piccolo concertato da opera lirica, da operina, ed è Silvia ne è rimasta innamorata, tanto che ha fatto l'adattamento anche in spagnolo, che si trova nella versione deluxe del progetto Femine, mentre sullo streaming non c'è questa canzone in spagnolo.
0: Certo, senti, ti faccio ancora una domanda, Tosca, prima di concludere questa per me piacevolissima chiacchierata con te, con la tua bellissima musica. Tu il 30 di novembre inizierai un tour, quindi girerai un po' i teatri d'Italia. Non ci saranno date di Svizzera, ma ce ne saranno due vicine: il 30 novembre appunto a Milano, poi il 19 febbraio del 2027 a Legnano, no? Quindi insomma non tanto lontane dalla frontiera svizzera, no? Come vivi il rapporto con l'Italia? Come farai a presentare questo album? Immagino che magari ci sia qualche ospite di quelle con cui hai duettato nel disco, oppure no? Come avverrà? Come sarà pensato lo spettacolo?
1: Io non amo mai fare uno spettacolo copia del disco, da sempre.
0: Certo.
1: Mi piace sempre dare un vestito, farlo diventare concept. Quindi ci sarà il disco, ma ci sarà tanto altro. Non lo tratto come musica, lo tratto come un concept teatrale. E quindi ci sarà molto altro, e anzi forse si spingerà molto sul versante legato appunto alla performance teatrale. E quindi ci stiamo lavorando molto profondamente, vediamo cosa verrà fuori. Ci sarà il disco e molto altro, e non appunto i successi, come dice Capossè, la Vergine. Mi fa troppo ridere quando dice adesso qui dovrei fare il mio grande successo, ad averlo. Mi fa troppo ridere questa cosa. Ma mi piace molto invece l'idea di creare uno spettacolo pieno di emozioni. Quindi ci saranno anche canzoni nuove,
2: sì,
1: nuove che possono essere o addirittura inedite o addirittura appunto prese dal grande repertorio mondiale. Però ci sarà un plot importante.
2: Sì.
1: Questo in inverno. Invece in estiva continuerò a fare dei conversa concerto, che sono esattamente delle interviste con buona parte del concerto, di canzoni,
2: sì,
1: che mi rappresentano. Quindi parlerò di Roma, di Napoli, del Brasile, dell'Africa, di questo nuovo progetto, mi racconterò. Questo è stato, c'è parecchia richiesta, sono molto contenta, perché significa che comunque c'è molta curiosità nel conoscere anche la vita di un artista e non solo quello che canta.
0: Bene Tosca, allora grazie davvero per la tua gentilezza, che dire, buona musica, buona fortuna e buona estate.
1: Grazie a voi. Grazie, buona estate a tutti, speriamo di incontrarci,
0: certo,
1: da qualche parte.
0: A presto.
3: Mantremi. Grazie.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata, la seconda puntata di questo ciclo estivo dal titolo Incontri d'estate. Abbiamo incontrato in questo caso la cantante, raffinatissima cantante romana Tosca, e abbiamo presentato il nuovo disco che si chiama Femine, che ha tutta questa serie di partecipazioni incredibili come Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Maria Bettagna, Silvia Perez Cruz, Stacy Kent, Mamma Maria e Cristina Branco. Quindi andate a riascoltare, ad ascoltare questo disco, perché veramente merita. C'è anche la presenza di Rita Marcotulli e di Paolo Fresu, due stelle del jazz italiano. Siamo giunti all'ultima parte della nostra puntata odierna di Montmartre e vi trasmettiamo la seconda parte di 10 di un ciclo curato da Gian Gilberto Monti dal titolo Musi Comica, un secolo di canzoni, canzonette e canzonacce umoristiche. Un saluto a voi da Claudio Farinone e a dopo domani.

0: Gian Gilberto Monti in Musicomica, storia della comicità musicale italiana.
1: Amore che sospirava le canzoni mie e marintonzoniva de bugie.
0: Seconda puntata, Music Hall e varietà.
2: Agli albori del teatro comico musicale, tra gli anni 30 e 40, il varietà gioca la carta dello spettacolo tutto lustrini e paillette, imitando il music hall parigino grazie alle produzioni viennesi dei fratelli Schwarz, dove ballerine e starlette fanno da contorno alle melodie ironiche dello chansonnier Odoardo Spadaro.
3: C'è a chi piace andar sul mare, c'è a chi piace andar lontano, c'è a chi piace di volare, sia in pallon che in aeroplan. A ciascun piace qualcosa, ma parlando a tu per tu, non è giglio, non è rosa, ciò che a me piace di più.
2: Gli anni del music hall e del varietà sono segnati anche dagli sketch d'esordio dei cantanti attori Erminio Macario e Carlo D'Apporto. E mentre Wanda Osiris scende i primi scaloni luccicanti, Natalino Otto incanta la platea radiofonica e Gorni Kramer compone motivetti leggeri come Crapa Pelada, sfidando le proibizioni del

parliamo di jazz all'italiana, dobbiamo citare il suo re, il genovese Giuseppe Pippo Barzizza, capace di mescolare con talento e destro atmosfere jazz e swing. Compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra di solida formazione classica, Barzizza scopre questi mondi musicali durante i suoi viaggi a New York. Polistrumentista eclettico, nel 1925 fonda la Blue Star Orchestra, un ensemble caratterizzato da musicisti in grado di padroneggiare più strumenti, che conquista il pubblico esibendosi tra Milano, Francia e Svizzera. E quando Barzizza approda alla direzione dell'orchestra Cetra, negli anni 30 e 40, diventa punto di riferimento per il jazz e la musica leggera dell'epoca, stimata in migliaia di incisioni, mentre nei testi traspare un'elegante ironia di fondo. Canto quel mondiretto che mi piace.

0: Macario. Il torinese Macario, classe 1902, con la sua faccia da clown, i modi gentili e quegli occhi ingenui e sgranati, è il comico che più si avvicina alla tradizione circense e da vaudeville del capostipite Charlot. Per la sua fisicità scenica, il candore surreale è quel volto a uovo sormontato da un ricciolino ribelle, appiattito sul capo dal sudore e dalla brillantina, che Macario inizialmente disdegnava e Petrolini convinse invece a mantenere, contribuendo a memorizzarne la maschera, finita addirittura sui fumetti dell'epoca. Il suo costume di scena si accosta agli stereotipi della clownerie: vestiti troppo larghi e cascanti, a righine o a quadretti, pantaloni dal cavallo basso, cravattino a pallini, cappelluccio instabile, mentre il linguaggio poetico e fintamente innocente conserva quella furbizia paesana che ne denunciava le radici provinciali e le difficoltà di una lunga gavetta. A ingolosire il pubblico del teatro di rivista, Macario ci aggiunse le battute salaci pronunciate a mezza bocca e una chorus line di donnine, termine da lui stesso coniato, giovanissime attrici poco vestite, anticipatrici delle figuranti televisive, ma trattate con ben altro rispetto. «Non lanciavo battute pesanti», raccontava, «iniziavo un raccontino piccante, mi ammutolivo, facevo un gesto, lasciavo completare dal pubblico, li facevo complici. Erano attimi, accenni, gesti, e le cose forti perdevano volgarità.
1: Ormai da qualche mese sto intessendo un romanzetto con una signorina.

0: con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante noi possiamo comunicare. La radio Galeotta ognor ci serve da compare.
1: Capocomico e compositore, Macario attraversa i generi di spettacolo del Novecento, dall'avanspettacolo al teatro di rivista, dal varietà alle commedie musicali, dal cinema alla televisione, lavorando fino all'ultimo e nobilitando l'ostica inflessione piemontese a dialetto comprensibile a tutti, alla pari del teatro napoletano dei De Filippo. Definito una sorta di Pierrot Lunaire, Macario inizia a recitare da giovanissimo. La sua scioltezza mimica, accoppiata a una viscomica naturale, viene notata dalla regina delle soubrette di allora, Isa Bluette, che lo chiama in compagnia come comico grottesco. Macario fu uno zelante litteram e dopo la crisi economica di Wall Street e il crollo delle grosse produzioni teatrali, nel 1930 fonda una compagnia di avanspettacolo girando l'Italia. I balletti li scrittura direttamente a Vienna, offrendo paghe superiori a quelle dei fratelli Schwarz, e crea una rivista femminile di quadri, sketch, scenette comiche e brevi momenti poetici, senza una vera e propria storia, ma il cui fine sarà il divertimento e la risata del pubblico. La comicità non si insegna, bisogna esserci nati. Naturalmente poi viene il mestiere, il perfezionamento, le invenzioni, ma la comicità è una radiazione che ha l'individuo, una magia.

0: che non sa spiegare neanche chi ce l'ha.
1: Una lunga carriera di successi che arriverà a incoronarlo come uno dei grandi della rivista e a renderne il volto popolare, prima sul palcoscenico e poi sui teleschermi, segnato da una comicità funambolica e paradossale. Le sue donnine, presentate in scena ghindate con costumi provocanti, a contrasto con la fisicità ingenua di Macario, arricchivano lo spettacolo e ne risaltavano la maschera angelica e piagnucolosa, una sorta di marionetta surreale in un universo femminile per lui irraggiungibile. La star Wanda Osiris costituirà con lui la coppia più famosa negli spettacoli di quel genere. E poi fu Macario a scritturare attrici brillanti come Isa Barzizza, Lauretta Masiero, Sandra Mondaini. E in questi spettacoli, tra gli anni 40 e 50, mette a frutto anche la sua abilità di autore di canzoni, come per Camminando sotto la pioggia.
2: Mentre vien la pioggia a catinelle, sotto una grondaia camminiamo.

0: Se piove baghi.
1: Negli anni 50 la rivista cede gradualmente il posto alla commedia musicale, mentre si affermano nuovi gusti e tendenze. La carriera di Macario subirà la sorte degli spettacoli a cui aveva legato la sua popolarità, che scompaiono dagli interessi del pubblico sostituiti dai varietà sul piccolo schermo e dal nascente cabaret, che secondo Marcello Marchesi non sarà la prosecuzione della rivista, ma la reazione alla rivista.
2: Nino Taranto.
1: È da poco scomparso Petrolini, che alla fine degli anni 30 si affacciano alla ribalta due assolute novità per il filone umoristico che si cimentava nei varietà: il cantante attore partenopeo Nino Taranto e il fantasista e autore capitolino Renato Raschel. Il primo seguita la tradizione delle macchiette alla Nicola Maldacea, reinventandone il genere. Il secondo introduce spiazzanti strofe surreali nelle sue canzoni. Entrambi saranno gli innovatori del teatro musicale che poi fiorirà nel secondo dopoguerra.

0: Il popolare comico napoletano Nino Taranto segnò il Novecento con la sua eleganza scenica e l'inconfondibile paglietta tagliuzzata che divenne il suo copricapo di scena alla pari della bombetta di Totò, mentre le sue interpretazioni abbracciarono i tre generi principali del repertorio napoletano: la canzone comica, la canzone drammatica o di giacca e quella da fine dicitore. Il poeta Egidio Gigi Pisano e il compositore Giuseppe Cioffi furono gli inventori di Ciccio Formaggio, macchietta incentrata sull'ingenuo e remissivo protagonista a cui una fidanzata ingannevole taglia per dispetto la tesa della paglietta.
1: Dentro cuore mio che c'è, compatisse e mi diresti poverello, ma perché? Ma sopra.
0: Il numero nasce a Napoli, al Teatro Bellini, durante una festa di Piedigrotta, quando il comico, vestito come suo solito in frac, si tagliuzzò la paglietta per seguire le indicazioni del testo, scatenando l'effetto comico. Erede della tradizione dialettale dei Caffè Chantant, Nino Taranto, nelle sue canzonette sceneggiate come Agato o Maggia Curà, giocò spesso sui doppi sensi, senza mai sfociare nella volgarità, e conquistò il pubblico in allestimenti dove, più che le ballerine o le coreografie, facevano presa il talento degli attori e i copioni di Michele Galdieri, Odinelli e Mangini.
1: Io mi metto secca dente in bocca per non fumà, non ci vedo e non mi compro il lente per risparmiare. Vivo solo col mensile di impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacca pure ruicente, spacca e scarpe. E non ne compra, ma te fa falusso a te. E tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci, che ridotto quest'uomo per te.
0: Per il teatro di prosa, Taranto mise in scena farse e commedie leggere, coltivando principalmente il repertorio dell'amico e maestro Raffaele Viviani, i cui personaggi drammatici venivano resi con forza espressiva e nobile eleganza, come per l'ultimo Scugnizzo, uno dei suoi capolavori, e fu anche uno dei comici in assoluto più presenti dietro i microfoni della radio e della Rai in bianco e nero. Conservò sempre grande ammirazione verso Totò. Tanto è vero che il grande pubblico imparò a conoscerlo proprio come sua ineguagliabile spalla nel finale di carriera del Principe della Risata. Dalla sua casa, Nino Taranto ammirava il Golfo di Napoli e la sua amata città, che non abbandonò mai, lavorando fino all'ultimo con grande passione.
2: Renato Raschel.
0: L'attore e cantante Renato Ranucci, in arte Renato Raschel, uno dei capostipiti del nostro teatro leggero, portatore di una comicità surreale e versatile interprete dell'esordiente commedia musicale italiana, fu il primo a incidere uno spettacolo interamente dal vivo, Raschel in aria, al Teatro Sistina di Roma. Con la sua garbata clownerie fu attivo in tutti i settori dello spettacolo, dalla prosa al teatro di rivista, dall'avanspettacolo al musical, dalla radio al cinema e alla televisione.
3: Mamma, ti ricordi quando ero piccoletto che mi ci voleva la scaletta pandalletto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere.

0: danno l'acqua come all'insalata.
1: Basso di statura, fisionomia anonima, portamento elegante, agilissimo sulla scena, Rachel nasce casualmente a Torino durante la tournée della compagnia in cui lavorano i genitori e cresce nelle borgate romane. Da giovanissimo entra nel coro delle Voci Bianche della Cappella Sistina, si esibiva come batterista in un complessino jazz e recitava nella filodrammatica del padre, ma lavora anche come muratore garzone di barbiere, fino a quando un impresario lo spinge ad improvvisare numeri di danza e di arte varia che riscuotono ilarità. Scritturato dalla compagnia dei fratelli Schwarz per l'operetta Al Cavallino Bianco, con la quale debutta a Milano nel 1933, viene notato dalla critica che ne loda le qualità sceniche. Rimane in quella compagnia 3 anni, per poi fondarne una sua con la moglie Tina De Mola, lavorando su testi di Nelli e Mangini e infine di Garinè e Giovannini. In quegli anni delinea il personaggio che l'avrebbe reso celebre, il piccoletto surreale, svagato, fanciullesco e acchiappanuvole, capace di un disarmante candore, ma al tempo stesso di un umorismo venato di malizia e di trasognata malinconia.
0: Quando tutti appresso andiamo appresso una vettura, noi dobbiamo andare tutti alti di statura. Io perciò cammino tutto dritto appresso al cocchio e i miei compagni marciano in ginocchio.
1: Nei teatri declama monologhi assurdi, ricchi di spericolate invenzioni linguistiche, accentuati dall'aspetto gracile minuto da una palandrana troppo grande, con un taschino sulla schiena, la sua prima macchietta dopo i numeri di tap dance con cui sbarcava il lunario nell'avanspettacolo. E col tempo Rachel perfeziona un clown teatrale, dalla comicità sgangherata, anticonformista, farcita di nonsensi, che i più giovani leggono come antidoto al clima oppressivo dell'epoca. È arrivata la bufera. Nel 39 scrive i primi versi di un'altra delle sue surreali filastrocche di fronte a uno sconcertato Aldo Fabrizi, vedette nella compagnia di varietà dove Rachel recitava. Era un'anticipazione nemmeno troppo velata della tragedia bellica incombente, che verrà invece accolta in modo liberatorio dal pubblico.

0: Il comico la canterà anche nel 1944 di fronte ai tedeschi che occupavano Roma, con la Tremarella in corpo. D'altra parte la censura fascista mal sopportava le sue filastrocche sconclusionate, tentando di leggerne qualche recondito significato.
1: Nella notte profonda sembra che uno gliel'avesse detto, invece non gliel'aveva detto. Che poi tanto anche se gliel'avesse detto, quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste cose?

0: Milli.
1: E concludiamo con la diva piemontese Maria Carla Mignone, in arte Milli, che debuttò con brani audaci sul genere di quelli proposti dalla femme fatale Anna Fouché, affermandosi come soubrette nei teatri di varietà e rivista, esibendosi nelle operette dei fratelli Schwarz e cantando al fianco dello chansonnier Odoardo Spadaro. E nel 1936, dopo un lungo tour in Francia, emigrò a New York, dove ci rimase fino al suo ritorno in patria, dopo il conflitto mondiale.

0: La rentrée di Millì sui palchi italiani viene salutata da un pubblico affascinato dalla sua voce rock, capace di sfumature popolaresche e coloriture raffinate, di intonazione mitteleuropea. Giorgio Strehler la scrittura nel 1956 per l'opera da tre soldi e il piccolo schermo ne consacra la popolarità. Le sue versioni indimenticabili del repertorio musicale del drammaturgo Bertolt Brecht o delle poesie in forma di canzone dei Modi francesi si è sempre mescolato alle ballate popolari in dialetto milanese, da Stramilano a Mamì, o ai brani cabarettistici del teatro leggero, come Si fa, ma non si dice.
1: Si fa, ma non si dice. Si fa, ma non si dice. E chi l'ha fatto tace, lo nega e fa il mendace, e non ti dice mai la verità.
2: Ah, si fa, ma non si dice. Oh. Si fa, poi si rifà.
1: Però nessuno dice, ma si sa, che ciò si fa. Si fa, si fa.
2: Quando noi vediamo due fidanzati, con il papà, con la mamma, li vediamo freddi e compassati, lei sta di qua, lui sta di là.

0: pipa!
1: E nella prossima puntata parleremo di canzoni spettacolo.
2: Non è che fa il mendace e non ti dice mai la verità. Si fa, ma non si dice. Si fa, poi si rifà. Però nessuno dice, ma si sa che ciò si fa, si fa, si fa.
3: Sia le mogli tutte in ogni sito,
0: sito?
3: Chiedete ognor che per favor,
0: favor
3: dicano se han tradito mai il marito.
0: Marito?
3: Io già lo so.
0: Che?
3: Diranno no.
0: Ma se ciascuna vi dirà che questo non si fa, tra sé naturalmente penserà.
3: Si fa,
0: sì, sì, sì, sì.
3: Ma non si dice.
0: No.
3: Si fa,
0: sì, sì, sì, sì.
3: Ma

Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Di solito la manifestazione planetaria più popolare in assoluto che si sta svolgendo proprio in questi giorni fra Canada, Messico e Stati Uniti vengono associate delle famose figurine. Oggi però in K, in apertura di K, ne raccoglieremo alcune un po' particolari. Lo faremo fra poco con l'inviato della RSI in Sud America, Emiliano Guanella. Poi, per gli amanti del teatro e aggiungo anche della buona forchetta, c'è una proposta che bisogna tenere in considerazione. Mettiamola così, si tratta di un festival che si tiene a Piacenza, quindi non lontanissimo dalla Svizzera italiana. Il festival si chiama Veleia e si è aperto qualche giorno fa con un esperimento diretto da Leonardo Lidi. Ne sapremo di più interrogando, amabilmente per carità, la direttrice artistica di Veleia, Paola Pedrazzini. Alle 17.35 con lo storico Francesco Cerea avremo modo di mettere alla prova le nostre competenze sulla storia della Confederazione per ricordare una ricorrenza importante, i 550 anni della battaglia di Morat. A seguire parleremo di 10 comandamenti, tranquilli, nessuna svolta mistica alle viste, di un grande discografico che è scomparso proprio ieri, Clive Davis, lo ricorderemo con Riccardo Bertoncelli, e infine in K e spalla il collega Damiano Realini ci porterà a Oriente, molto a Oriente. L'apertura musicale di questa puntata di K è affidata ad un ottimo cantante e pianista di casa nostra, Frank Salis, e a un ottimo cantante e trombettista di New Orleans, James Andrews, che ci invitano a battere le mani. Clap your hands.

0: Your body to the funky beat. Come on, clap your hands now. One more time, clap your hands now.
1: Frank Salisen, James Andrews con Clap Your Hands. La prima pagina di K di oggi è una bella storia argentina che in un qualche modo si intreccia con i mondiali che si stanno giocando in Canada, Messico e Stati Uniti, e in cui l'Argentina, seconda vittoria su due partite ieri, e soprattutto il loro fuoriclasse Lionel Messi a quota 5 gol, così tanto per scherzare, se la stanno cavando finora molto molto bene. Cosa racconta questa bella storia argentina? Beh, ce la racconta il nostro inviato in Sud America, Emiliano Guanella. Benvenuto Emiliano.
2: Buon pomeriggio, buon inizio di serata a tutti voi.
1: Allora Emiliano, parliamo di memoria in Argentina. Parliamo di Argentina anche rispetto ai mondiali, ma qui c'è una strana connessione con appunto una delle pagine più buie della storia argentina. Cosa c'entra la figurina Panini con la memoria, con la M maiuscola?
2: Esattamente, perché si è approfittato in Argentina ovviamente della febbre dei mondiali. Ricordiamo, l'Argentina è campione del mondo che difende il titolo in questi mondiali, e ovviamente l'Argentina è uno dei paesi più appassionati di calcio, e ovviamente i ragazzi, i bambini, adolescenti, ma anche adulti argentini scambiano le figurine Panini come si fa in tutto il mondo. Quindi è stato pensato da un collettivo che si occupa appunto di memoria di creare un mini album di figurine Panini con chi? Con le nonne, le mamme di Piazza di Maggio. Chi sono? Ormai è una nonna e mamma di Piazza di Maggio, ormai tutte le conoscono, ma sono sostanzialmente i familiari dei desaparecidos, cioè dei ragazzi scomparsi, sequestrati, uccisi durante l'ultima dittatura militare argentina dal 1976 al 1983. Non è un album commerciale, non è un'iniziativa che vai e la compri le figurine e poi te le scambi, ma è un'iniziativa simbolica. Sostanzialmente puoi scaricare un grande foglio a colori con 24 spazi per le figurine, dove ci sono le nonne e le mamme di Piazza di Maggio più famose e delle foto anche che puoi mettere delle marce, delle manifestazioni, le famose manifestazioni della Piazza di Maggio, di queste donne straordinarie che hanno rappresentato un esempio non solo per l'Argentina ma per il mondo intero, direi.
1: Emiliano, che tipo di reazione c'è stata?
2: Una reazione assolutamente positiva, perché appunto si invita ogni genitore di ragazzo, di bambino, delle scuole pubbliche, private, a stampare questo. Molti professori usano questo materiale come attività didattica, e questo si inserisce in un contesto di un paese che io dico sempre non è solo campione del mondo di calcio in questo momento, titoli del calcio durano 4 anni e poco più, ma è campione del mondo dei diritti umani. Perché l'Argentina è l'unico paese sudamericano, ma direi l'unico paese al mondo, che ha saputo fare una campagna di, loro chiamano appunto verità, memoria e giustizia. La verità e la memoria si fa appunto con le interviste, con i documentari, con i film, con iniziative come queste, come le figurine Panini. Però l'Argentina ha aggiunto una cosa in più rispetto agli altri paesi, che è la giustizia, perché oggi in Argentina, ricordiamo, circa mille fra militari e civili responsabili di crimini atroci commessi appunto 50 anni fa sono stati condannati e sono in carcere, chi in carcere, chi agli arresti domiciliari, perché c'è stato un enorme lavoro della giustizia con tantissimi processi, testimonianze, ricostruzioni, e quindi si è fatta anche giustizia, che è quello che manca insomma soprattutto ai familiari, ma alla società. Giustizia nel senso di dire condanniamo chi ha fatto questo, anche se sono passati 40 anni, giusto che riceva la condanna per omicidi, torture, stupri e via dicendo, sequestri di persona. Insomma, è una ferita che rimane aperta, ma che perlomeno la giustizia fa qualcosa. Non è successo in Brasile, dove nessun militare è finito sotto processo, è successo pochissimo in Cile, in Uruguay e in altri paesi del mondo dove sono successi dei regimi dittatoriali.
1: Ecco, la cronaca ci dice che l'attuale presidente non sembra essere proprio un grande fan della memoria, nel senso che spesso e volentieri ha avuto parole di elogio nei confronti proprio della giunta militare. Come sta vivendo la nazione questo periodo storico?
2: È vero, Javier Milei è sempre stato, non direi ambiguo, ma direi ha sposato una teoria che è una teoria revisionista, la cosiddetta teoria in Argentina si dice dei due demoni, ossia dire sostanzialmente che i militari non sono andati al potere perché esistevano delle organizzazioni guerrigliere, terroriste, guevariste, di estrema sinistra che stavano seminando il terrore, quindi è stato in qualche modo un male necessario, però giustamente per il lavoro fatto dalla giustizia e per l'enorme lavoro fatto dall'organizzazione dei diritti umani, un presidente revisionista che duri 4-8 anni che sia, non cambia il giudizio della grande maggioranza degli argentini. Io, un paese che, in cui ho vissuto, in cui ci vado molto frequentemente, che rimasto anche nel mio cuore come giornalista, io posso dire tranquillamente che più del 90% degli argentini condanna, e soprattutto a cosa servono iniziative dalle figurine Panini, ha per esempio anche molte iniziative che la stessa nazionale di calcio, per tornare all'inizio, ha fatto assieme a Stella Carlotto ed altre donne, queste donne fantastiche che hanno queste organizzazioni delle nonne, delle mamme di Piazza di Maggio. Ecco, tutta questa mole di lavoro, giustizia e anche arte, spettacolo, cultura in generale, per la memoria, per la verità, per la giustizia, ha fatto sì che un presidente che fa dichiarazioni infelici e tremende non cambia molto la sostanza delle cose. Ci sono ancora processi aperti, ci saranno ancora condanne, e soprattutto nelle scuole argentine si parla di questo, si celebra il 24 marzo, è un giorno in cui si celebra l'anniversario del golpe come giorno della memoria, e quindi per fortuna la società argentina ha gli antibiotici necessari per evitare che un presidente revisionista possa cambiare la storia e soprattutto cambiare il futuro, quello che è più importante, quella famosa frase del primo processo ai militari, nunca más, cioè mai più, si fa tutto questo perché mai più possa ripetersi qualcosa che è successo.
1: Ecco, tu hai citato le iniziative anche dello sport, mi interessa soprattutto questo aspetto, visto che siamo tra l'altro in un momento ovviamente topico, stiamo parlando del calcio e dei mondiali, l'Argentina campione del mondo che cercherà naturalmente di mantenere questo titolo e quindi arrivare al quarto titolo. Cosa c'è di particolare in questo rapporto tra lo sport e la società civile, la coscienza civile?
2: Tantissimo, perché lo sport e soprattutto il calcio, proprio un paio di settimane è nato in onda nella trasmissione Falò della RSI un reportage mio sulla resistenza delle società di calcio argentine ai progetti di privatizzazione della società di calcio, in qualche modo appoggiati dal presidente Milei. Le società sportive di calcio sono proprietà dei soci, quindi non ci sono dei privati che entrano, e le società sportive sono dei nuclei di aggregazione fantastica nelle comunità, soprattutto nei quartieri, anche quelli più disagiati o nei paesini sperduti. Ecco, in Argentina non ci sono né oratori né nulla di tutto questo. Quello che accomuna, quello che raccoglie le persone, sono, a livello di comunità, sono queste società che non sono solo calcistiche, ma si fanno un po' di tutti sport e anche attività sociali. Le nonne di Piazza di Maggio sono questa organizzazione, le Abuelas, che è stata creata per ricordare la memoria dei figli sottratti e sequestrati, uccisi, ma anche per cercare e trovare quei 500 bambini neonati che sono stati rubati dai gerarchi della dittatura, rubati appunto ai genitori che sono stati uccisi. Ecco, quei nipoti, circa 500, ne hanno già trovati 150. E cosa hanno fatto queste nonne di Piazza di Maggio per dire ai ragazzi argentini: se avete dei dubbi sulla vostra identità, contattateci, perché si può fare un esame del DNA e quindi capire se siete davvero figli dei vostri genitori o se... Ecco, hanno fatto delle campagne, e dove andavano a cercarli? Andavano a cercarli secondo l'età teorica di questi ragazzi, che oggi sono dei giovani, degli adulti di 40 anni, e quindi sono andati negli stadi di calcio, nei concerti rock, hanno fatto degli spot pubblicitari assieme a Messi, assieme alla nazionale argentina, assieme ai grandi club di calcio, perché hanno detto: dove possono trovarsi questi ragazzi? Si possono trovare nei bar, nelle discoteche, negli stadi a vedere un concerto rock, negli stadi a vedere una partita di calcio, e lì hanno trovato la enorme solidarietà, appunto, di tutti, di calciatori, di attori famosi, di musicisti rock, di comici e via dicendo. E dicendo, questa campagna che è durata 20 anni, dura ancora oggi: se hai dubbi sulla tua identità, contatta le nonne di Piazza di Maggio. E ne hanno già trovati 130 persone che finalmente hanno saputo che purtroppo sono cresciute nell'inganno, però hanno potuto riavviare abbracciare la loro famiglia naturale. Insomma, sono pochi, sono tanti, ma sono significativi, ecco. E il mondo del calcio ha abbracciato questa causa con una solidarietà enorme. Io mi ricordo appunto quando Estela Carlotto delle Nonne è andata a trovare la nazionale argentina un po' di anni fa, Lionel Messi era lì in prima fila abbracciandole, dicendo: è una donna che ammiro tantissimo. È molto importante, molto spesso si pensa che i calciatori sono miliardari che vivono in una bolla, ma di fronte a questo tipo di campagne si sono dimostrati molto solidali e molto disponibili. Insomma, se te lo dice Messi, magari ti fai delle domande e vai a contattare le nonne e magari scopri quello che è successo alla tua famiglia e riabbracci la verità, che è la cosa più importante.
1: Allora Emiliano, grazie mille per essere stato con noi. Chi vince il mondiale?
2: Insomma, i favoriti lo sappiamo: Spagna, Francia, anche se la Spagna non ha brillato. Io tifo Argentina, già che la mia Italia non c'è, e anche la Svizzera può fare bene, insomma è partita bene.
1: Ci ritroveremo fra qualche settimana e ne riparliamo, ok?
2: Grazie a voi, buona serata. Wakes up early in the morning, clears the bottle from the table, sweeps up all last night's confetti, then he gets breakfast ready for Marlena, lights a fire.

0: Il cane di ceramica. Beh, bel titolo, bel nome anzi per il gruppo di Mark Ribot con questa For Malena. Adesso, allora, vorrei proporvi qualcosa che unisce buona forchetta e teatro. Mi spiego. Parto da qui. Una Medea che ha per protagonista un coro di bambini che gioca a 1, 2, 3 stella o a Celai ha inaugurato il Festival di Teatro Antico di Veleia sui Colli Piacentini lo scorso fine settimana. A firmarne la regia è uno dei nomi giovani di maggior richiamo della scena italiana, Leonardo Lidi, che per questa occasione, lavorando con un gruppo di giovanissimi attori neodiplomati, ha creato uno spettacolo allo stesso tempo suggestivo e innovativo. Il Festival di Veleia esiste come contenitore da molti anni, da alcuni anni però ha assunto un suo profilo culturale più definito anche grazie alla direzione artistica di Paola Pedersini, che ha assunto l'incarico nel 2008 e che ha saputo coniugare, a proposito di teatro e buona forchetta, la genuinità di un festival al termine del quale spettatori e protagonisti gustano insieme tigelle e salumi a quella di una proposta culturale di eccellenza. Paola Pedrazzini, che ha affiancato il costante impegno nella direzione artistica di festival ad eventi, all'attività di ricerca accademica sul teatro, è oggi nostra gradita ospite. Buonasera e benvenuta a K.
1: Buonasera, buonasera a voi e grazie per il piacevole invito.
0: Paola, lei dirige dal 2008 il festival e negli ultimi 5 anni in particolare ha impresso una nuova declinazione anche attraverso il progetto Bottega XNL, di cui parleremo fra poco però, e sotto il cui cappello è stata creata appunto la Medea di Leonardo Lidi. Parliamo però dal contesto più generale, cioè i festival e in particolare i festival estivi, che lo sappiamo sono numerosi. E allora qual è la caratterizzazione che avete voluto dare al vostro festival in cerca soprattutto di quale pubblico?
1: Sì, è una domanda molto interessante. Devo dire che da subito, forse per la mia formazione legata al mondo lettere classiche, un dottorato in teatro antico, avevo questa grande passione per il teatro classico e quando, trovandomi appunto nell'area archeologica di Veleia, ho pensato da subito di disegnare l'identità del festival radicandola in quello che consideravo un po' un genius loci di un'area archeologica così particolare. E questo ho cercato di farlo scegliendo da subito una linea artistica che attingesse un po' al teatro, ma anche ai miti, alle figure, ai simboli, ai testi originali o rielaborati in chiave magari contemporanea, però di quel mondo classico greco e romano che è un po' alla base della nostra cultura, ma direi anche della nostra intera civiltà occidentale. E questo già da subito ha creato una specifica riconoscibilità del festival, cioè il fatto negli anni di rimanere fedele a quelle categorie del mondo classico, anche rielaborate, ha evitato che diventasse che l'area archeologica diventasse un bello scenario per ma anche un contenitore generalista in qualche modo. E dall'altra parte però il lavoro che ho pensato di fare in questi anni e che in qualche modo di cui adesso raccogliamo da diversi anni i frutti in termini anche di presenze è stato quello di non immaginare così il repertorio a cui attingiamo come un repertorio chiuso, quindi dare al festival un carattere di tipo museale, ma immaginarlo come un insieme di categorie capaci di leggere il pensiero contemporaneo e che andassero in qualche modo interpretate e proposte a una comunità, a un pubblico, anche in una veste pop, non nel senso di naturalmente nazional popolare o commerciale, perché parto sempre dall'idea di un teatro come bene culturale, quindi un teatro che, il teatro almeno che a me interessa è quello per il quale, su quale ho studiato e per il quale mi piace e continuo ad avere una grande passione per questo lavoro, è quello un po', per dirla alla Leo De Verardinis, necessario, quindi un teatro che non segue le logiche di consenso, di consumo, ma che appunto è prima di tutto un bene culturale, si può dire. Però ecco, magari partendo da quel teatro, dai percorsi di ricerca di artisti che stimo, come Lidi per esempio, però proporre sempre, negli anni passati in particolare, quando era da costruire da zero in qualche modo, una progettualità che potesse, attraverso la contaminazione tra le arti, attraverso un lavoro costante di attenzione al contemporaneo, attirare intorno a sé un pubblico che desiderasse non tanto intrattenimento, non tanto andare a un evento pur di uscire, ecco, per quanto è importante anche questo aspetto di aggregazione del teatro, ma cercasse proprio un luogo dove crescere da un punto di vista artistico, dove condividere uno sguardo, dove far crescere uno sguardo, dove magari andare a ritrovare artisti che negli anni poi spesso si sono avvicendati, ma spesso sono tornati a proporre studi prime nazionali e quindi che si sono fatti conoscere nel loro percorso, ecco. E diciamo che questo ha creato intorno al festival, devo dire veramente, a me piace parlare di più che di pubblico, di comunità, ecco, una vera comunità che poi devo dire un po' questa era la mia ispirazione, era un po' quella del teatro greco, che in qualche modo in parte sono riuscita a un po' un desiderio che sono riuscita ad esaudire grazie al progetto Bottega, cioè quello di rinnovare con il festival ogni anno un po' una dimensione mutuata dal teatro, appunto dal più alto teatro greco del V secolo, di una comunità che si riunisce per rivivere attraverso la scena i miti di un passato collettivo, no? Questo era un po' il senso della tragedia, oltre ai tantissimi significati che naturalmente aveva nell'Atene del V secolo, ma che oggi in qualche modo l'idea che nel foro romano conservato, quindi un luogo che era non dove si faceva teatro, però dove c'era comunque un momento di assembleare, di aggregazione in epoca romana, oggi si in modo quasi rituale, perché capita una volta all'anno, c'è una comunità che si riunisce perché sa di poter avere uno stimolo artistico, intellettuale, culturale e si ritrova anche.
0: Ecco Paola, aggiungiamo qualcosa proprio sulle botteghe, su questo progetto delle botteghe, sì. Perché mi sembra molto interessante, molto ricco, anche credo bello da raccontare. Allora, siamo arrivati alla quinta edizione di queste botteghe, corretto?
1: Sì.
0: Come ce lo racconti? Cioè chi ci arriva, con che aspettative, che cosa si portano poi a casa, sia quelli che hanno partecipato, sia il pubblico?
1: Sì, guarda, appunto Bottega, il progetto si chiama Bottega XNL ed è un progetto, il nome XNL è legato al fatto che la nostra sede, il centro è Palazzo XNL nel centro di Piacenza, è un progetto che è stato, diciamo, che ho scritto e che ho progettato e pensato e ho presentato alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che è un ente di Piacenza che dove ho trovato una grande lungimiranza e un mecenatismo senza i quali sarebbe stato impensabile progettarlo, è diciamo il luogo in cui i grandi maestri di cinema e di teatro tramandano i propri saperi agli allievi che desiderano fare di queste arti, quindi del cinema e del teatro, il proprio mestiere. Concretamente questo passaggio di saperi avviene attraverso, quindi l'apprendimento avviene attraverso due percorsi, fare cinema e fare teatro. Fare cinema è il percorso storico creato da Marco Bellocchio, con il quale ho l'onore e il piacere di collaborare dal 2009-2008, per il quale un maestro di cinema, in questo caso stesso Marco, altre volte altri registi, realizzano un cortometraggio insieme a un gruppo di studenti che desiderano appunto fare cinema, cortometraggio che poi viene presentato al Bobbio Film Festival, che è un borgo diciamo nell'altra vallata rispetto all'area archeologica di Velei, e poi in grandi festival internazionali. Avendo avuto l'occasione di collaborare a queste, ancora collaboro con la Fondazione Fare Cinema a queste progettualità, ma venendo dal teatro, avevo sempre pensato che sarebbe stato molto bello, pensando anche, ispirandomi anche a un progetto grande, internazionale come l'École de Maître di Franco Quadri, pensare di raddoppiare in qualche modo l'esperienza di fare cinema e creare un fare teatro, perché penso veramente che forse oggi il cinema e il teatro, come succedeva nelle antiche botteghe rinascimentali, siano ancora delle arti che contengono una parte importante di mestiere e che hanno ancora un elemento così autenticamente originale, di originalità, di identità, che arrivati a un certo livello sia impossibile apprendere se non andando davvero a lezione dai grandi maestri. E da lì l'idea della bottega. E quindi nel 2022, grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, ho pensato di dar vita a questo progetto Fare Teatro. Ho pensato quindi di intercettare artisti, registi che consideravo dei maestri e di chiedere loro di realizzare non un cortometraggio naturalmente, ma un'opera teatrale, pensando all'opera teatrale in cui il coro, l'elemento corale potesse avere la maggiore importanza, e pensando al Festival di Velea ho pensato di proporgli di mettere di lavorare ogni anno su una tragedia del corpus delle tragedie greche, e poi di metterla in scena in prima nazionale a Veleia, con facendo diventare questa esperienza di ricerca, oltre che di produzione e poi di restituzione artistica a Veleia, un percorso di altissima formazione, come succede per il progetto Fare Cinema, quindi una sorta di dottorato del teatro, quindi facendo una call aperta a studenti, più studenti attori, giovani attori e attrici provenienti dalle principali scuole, dalle più importanti scuole di teatro nazionali. E quindi sulla carta era un progetto molto interessante. Devo dire che, messo poi alla prova della concretezza, alla prima call, il primo anno ho pensato di invitare come maestro di bottega appunto Marco Baliani, che ringrazio ancora oggi perché ha accettato con entusiasmo l'invito e si è messo in gioco. Gli avevo proposto tra l'altro in quel caso di cimentarsi nell'Antigone, perché lui 30 anni prima aveva fatto un'Antigone delle città a Bologna che aveva un carattere simbolico e di teatro civile, e gli avevo quindi riproposto invece di riprenderla da un punto di vista filologico pensando all'arte archeologica. Lui ha accettato, abbiamo aperto questa call per giovani attori e sono arrivati più di 300 candidature, quindi questo mi ha fatto pensare che come dire, ci fosse una necessità, che avessimo intercettato, come dire, un segmento interessato e interessante, e l'esito è stato meraviglioso, veramente qualcosa davvero di unico. L'anno dopo di nuovo c'è stato Marco Bagliani, abbiamo fatto un altrettanto stupendo Edipo, per il quale tra l'altro abbiamo avuto la candidatura all'UBU per i costumi realizzati da Emanuela Dall'Aglio. Nel 2024 ho chiesto invece di fare da maestro di bottega a Fausto Russo Alesi, che ha presentato una splendida Ifigenia ha introdotto altri collaboratori come Letizia Russo, che si è occupata, diciamo, dell'adattamento drammaturgico, per esempio. E l'anno scorso invece ho invitato Leonardo Lidi, giovane, ma che nel frattempo dal 2022 anche aveva aumentato diciamo il suo bagaglio di esperienze, e che mi ha fatto molto piacere abbia accolto con grande entusiasmo l'invito. Abbiamo realizzato con lui una splendida tragedia Baccanti, e quest'anno ho rinnovato a lui l'invito e di nuovo l'ha accolto con grande entusiasmo, e abbiamo presentato una tragedia a me molto cara, perché avevo fatto anche un lungo lavoro di ricerca confluito in un libro edito da Carocci su Medea proprio, che appunto abbiamo presentato in prima nazionale nei giorni scorsi, e è stato davvero un lavoro molto molto profondo, secondo me originalissimo. Stanno uscendo adesso le prime recensioni e siamo contenti. I giovani attori e giovani attrici sono splendide, sono stati selezionati da lui una quindicina che hanno lavorato con lui, ma anche con Riccardo Micheletti, che ha seguito le coreografie, è fatto da docente di coreografia e dei movimenti, e con Aurora Damanti, che ha firmato i costumi. E la cosa, secondo me, il dato veramente sorprendente, almeno per noi dato sorprendente, è il fatto che a soli 5 anni dall'inizio, quindi di un progetto in qualche modo giovane ancora, abbiamo ricevuto più di 400 candidature quest'anno di giovani attori e attrici che desideravano partecipare a questo percorso. Ecco,
0: Paola, a questo punto mi viene da dire: chissà quanti saranno l'anno prossimo, speriamo ancora di più, perché visti i presupposti sono veramente interessanti le cifre, ma non solo, sono interessanti le esperienze. E a questo punto, anche perché siamo in chiusura del nostro spazio di agenda, certo, ricordiamo una cosa importante, cioè che il festival va avanti fino al 22 luglio con nomi molto importanti della scena teatrale italiana: Marco Paolini, Cecilia Sala, Gioia Dix, Paolo Rossi, Lella Costa, insomma, e chiudete con Sergio Rubini e la Filarmonica Toscanini in uno spettacolo inedito sul flauto magico. Chissà che non ci si torni ancora. Io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, e naturalmente, se ci sarà l'occasione, ci sentiremo ancora. Grazie mille ancora, Paola Pedrazzini.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
1: Renzo Arbore compie 89 anni straordinari, passati tra radio, televisione, musica, cinema e avventure spesso incredibili. E ne compie 35 la sua Orchestra Italiana, il progetto che dal 1991 ha portato la canzone napoletana dai grandi teatri europei a New York, dalla Cina al Sud America, attraverso oltre 1600 concerti. Renzo Arbore racconta l'Orchestra Italiana, osannata, osteggiata, riscoperta. La vita in tournée, i successi internazionali, i momenti difficili e il legame tra musicisti e pubblico. Mettetevi comodi. Alessandro De Rosa intervista Renzo Arbore. Domani alle 16.35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: In studio Federico Talarico. L'UDC correrà da sola alle elezioni cantonali dell'anno prossimo. La riserva politica sul nome dell'attuale consigliere di Stato, Claudio Zali, è alla base della decisione di sganciarsi dalla Lega, annunciata questa mattina. Il coordinatore del movimento di Via Monteboglia, Daniele Piccaluga, ha preso atto deplorando le modalità di comunicazione. La scelta di correre con una lista separata, ipotesi nell'area da tempo, è stata resa nota solo tramite un comunicato stampa. Sentiamo le puntualizzazioni del capogruppo democentrista in Gran Consiglio Alain Bühler, contrariato dai tempi decisionali lunghi della Lega e dalla possibile candidatura di Claudio Zali.
4: Una simile mossa doveva comunque giungere, lo ricordiamo, noi avevamo discusso già l'anno scorso, avevamo posto una scadenza a ottobre 2025, poi è stata spostata a dicembre, poi è stata spostata a marzo e infine è stato detto entro la fine di giugno avremmo dato una risposta. Oggettivamente abbiamo saputo nella serata di domenica che questa risposta non sarebbe arrivata alla fine di giugno perché hanno comunicato che sarebbero dovuti andare in assemblea durante l'estate, quindi non tiriamo più per le lunghe. C'è necessità di chiarezza in Ticino e quindi noi la diamo. Oggi abbiamo deciso di correre da soli per il Consiglio di Stato.
5: Il problema è Zali.
4: Il problema non è Zali in sé, è Zali che ha dichiarato di non essere compatibile con l'UDC, di non essere vicino all'UDC e di essere più compatibile con le politiche dei Verdi. Non ha niente a che vedere con la destra che rappresenta l'UDC e la Lega. Non è una questione personale, è una questione di coerenza politica.
3: E sempre oggi la Commissione della Gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare l'alta sorveglianza per l'interessamento del consigliere di Stato Zali al caso del 14enne detenuto per quasi un mese alla Farera per una possibile violazione della separazione dei poteri. Sempre in Ticino, da agosto le domande di permesso all'ufficio della migrazione potranno essere trasmesse interamente in forma digitale. La procedura presentata stamattina completa il percorso di innovazione eliminando stampa e spedizioni cartacee. Durante i colloqui tra Iran e Stati Uniti, l'esercito ha constatato in tutto 5 violazioni dello spazio aereo e scortato 2 velivoli fuori dal perimetro di sicurezza. L'hanno reso noto le forze armate stilando un bilancio positivo della missione conclusa oggi. Sul posto sono stati mobilitati 2.000 militi. I costi delle operazioni di sorveglianza, anche a livello di mini droni e attacchi informatici, sono stati definiti marginali. Le spese saranno coperte dal budget ordinario del Dipartimento Federale della Difesa. Sono state depositate oggi 140.000 firme per porre un freno all'esplosione del costo degli affitti. Le persone pagano in media circa 360 franchi di troppo al mese, secondo l'Associazione Svizzera degli Inquilini, che chiede controlli automatici e regolari. Continua ad aggravarsi l'ondata di caldo che sta investendo gran parte

dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria. E nel Moisano, dove l'anno scolastico terminerà invece venerdì, alcuni istituti hanno sostituito le attività sportive all'aperto con gite in montagna. È stato inoltre anticipato l'orario della fine delle lezioni. Domani sarà ancora in prevalenza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera, con sviluppo di cumuli in montagna, seguito da rovesci o temporali isolati. Le minime a sud si situeranno fra i 20 e i 23 gradi, a nord fra i 16 e i 22. Le massime a sud raggiungeranno i 32 gradi, a nord i 36.

0: Airutu Orchestra, Shemle, l'abbiamo ascoltato questo pezzo del 2023. E a proposito di date molto più lontane, insomma, nella memoria, ma proprio nella storia, vi dice qualcosa il 22 giugno 1476? Dovrebbe dirvi qualcosa perché è una data importante per la storia della Svizzera, della Confederazione. Siamo in tema di esami, ma non è un esame, per carità, anche se il nostro ospite è un docente universitario, è uno storico, Francesco Cerea, che naturalmente salutiamo. Benvenuto Francesco.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, partiamo dallo spunto per questa chiacchierata, cioè l'articolo che è stato pubblicato sul sito della cultura della RSI, proprio dedicato a questo grande evento, 22 giugno 1476, quindi 550 anni da uno degli scontri più importanti della storia svizzera, la battaglia di Morà. Dove, come la collochiamo questa battaglia di Morà? So che uno dovrebbe avere dei ricordi di scuola abbastanza forti, ma mettiamo che si siano un po' così persi per la strada. Che cosa significa questa battaglia di Morà?
1: Significa il lungo, diciamo, è un traguardo nel lungo percorso della libertà elvetica, direbbe il barone zu Lauben. Questo desiderio di autonomia e di libertà per la Svizzera è stato una serie di sfide che sono partite dalla leggendaria Morgarten fino appunto uno degli snodi importanti nelle guerre di Borgogna, appunto Morà. Prima di Morà c'era stata Granson, dove in realtà lì diciamo è una pagina importante ma meno gloriosa. Ecco, Morà è quella battaglia che possiamo

0: possiamo dire, ha dato davvero un cambio di direzione alla storia della Svizzera, dove la Svizzera inizierà poi a essere percepita a livello europeo come una potenza. Perché? Perché cambia il paradigma militare dell'epoca, la cavalleria contro le picche, i fanti, la fanteria che invece prenderà piede, scusatemi il gioco di parole, appunto sui campi di battaglia. E in questo gli svizzeri, con le loro picche e le loro alabarde, all'epoca erano dei campioni.
1: Ecco, chi sono gli avversari? Diamo subito un nome, un volto all'avversario principale.
0: Esatto, qui abbiamo, diciamo, nella Vulgata, il cattivo è Carlo il Temerario, duca di Borgogna. Lui rappresenta tutto quello che un buono e bravo svizzero odia nella storiografia, ossia la centralità del potere, l'assolutismo, l'ideale monarchico, diciamo, portato all'estremo, in un certo senso anche i vizi che possono essere visti nella corte. Effettivamente la corte borgognona è una corte estremamente raffinata, l'emblema della nobiltà, della cavalleria. Per dire, Carlo il Temerario era il gran maestro dell'ordine del Toson d'Oro, uno degli ordini cavallereschi più importanti, che poi verrà ereditato dagli Asburgo. Dunque ha questa accezione cavalleresca nobiliare. Dall'altra parte gli svizzeri invece visti come, appunto, anzi in certo senso anche snobbati, passatemi questo termine, da Carlo il Temerario, come dei contadini, dei rozzi, dei borghesotti a seconda. E quindi ecco, lui non si curò di fatto troppo della potenza elvetica, e fu il suo più grave errore che lo portò anche alla morte, in questo caso nella battaglia subito dopo Morà, che fu quella di Nancy.
1: Quindi Francesco Cerea, stiamo parlando proprio di due modelli che si contrappongono, cioè un modello borghese moderno, diciamo così, emergente, e uno più antico, cavalleresco nobiliare.
0: Sì, diciamo. Esatto, diciamo in chiave più moderna e forse anche attuale è l'eterno conflitto fra autocrazie e democrazie, potremmo dire, prendendolo così con le pinze, però, e questo è il leitmotiv, diciamo, di questa battaglia, per semplificare. E non solo, io mi ricorderò sempre, vorrei anche lasciare questa immagine, quando andai a Liegi, vidi questa città che era proprio stata fatto rasa al suolo da Carlo il Temerario. Liegi era una città svizzera in un certo senso, come autonomie politiche, civili, siamo in un'altra nazione ovviamente, il Belgio, però la struttura medievale della città dell'indipendenza era la medesima, diciamo, impostazione di quella di una città come poteva essere Berna, Zurigo, dell'epoca. Ecco, nel caso di Liegi fu praticamente rasa al suolo, e Carlo il Temerario proprio prese questo monumento che rappresentava la libertà di Liegi e lo fece addirittura portare via dalla città, proprio per far capire come veniva annientata qualsiasi libertà civica. E questo era quello che la Svizzera avrebbe potuto rischiare. E io quando fui a Liegi mi impressionò questa cosa.
1: Ecco, appunto, restiamo in questo ambito più ampio, europeo, cioè alla fine possiamo dire che appunto questa, la battaglia di Morà non è solo ed esclusivamente una nostra battaglia, è una battaglia in ambito europeo. Quale fu la dimensione europea e come si inseriscono negli equilibri geopolitici del tempo? Insomma, qual è stato il risultato complessivo di queste guerre di Borgogna?
0: Gli svizzeri non facevano parte di una coalizione più grande, perché Carlo il Temerario, diciamo che non era molto amato dall'imperatore e dal re di Francia, Luigi XI fu uno stratega molto abile e finanziatore anche degli svizzeri, tant'è che poi avrà un ruolo molto importante in quello che sarà poi il congresso di Friburgo pochi anni dopo la disfatta di Morà. Dunque c'era questo due fronti. Da una parte potremmo riassumere la Francia, l'imperatore, gli svizzeri, alcune libere città dell'impero dell'Alsazia e del nord, diciamo, germanico, e dall'altra parte invece i Savoia con il duca di Borgogna. Infatti uno dei condottieri a fianco di Carlo il Temerario era Giacomo di Savoia, conte di Romont. E infatti dopo la battaglia di Morat anche il declino di Casa Savoia sul Vo fu di fatto spianato. Berna e Friburgo avevano ormai mano libera.
1: Ecco,
0: questo da una parte, scusami, da una parte svizzera, e poi in generale a livello mondiale per l'epoca è stata di fatto l'ascesa internazionale della Svizzera come potenza militare, e anche come effetto indiretto quello che è stato poi il mercenariato, con tutti i problemi di neutralità, di corruzione, eccetera, eccetera, che nella storiografia svizzera hanno avuto un ruolo importante.
1: E a questo proposito, magari è una pia illusione, ma speriamo che questa chiacchierata con Francesco Cerea magari spinga qualcuno a riprendere qualche bel libro di storia, non solo per andare a studiare, non solo per sostenere gli esami. È stato un piacere naturalmente avere come ospite Francesco Cerea, che ci ha raccontato, ci ha messo in contesto, insomma, la battaglia di Morat. Ricordiamo, ieri ricorrevano i 550 anni dalla vittoria appunto nella battaglia di Morat. Francesco, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi per l'invito.

0: K.
1: Oggi parliamo dei 10 comandamenti. Non avrai altro Dio fuori di me, non nominare il nome di Dio invano e via elencando, fino a non desiderare la roba d'altri. Niente paura, non è un'interrogazione e non ho alcuna intenzione di analizzare punto per punto i precetti morali che stanno alla base della religione cattolica. Ne parliamo perché i 10 comandamenti sono al centro di una notizia che arriva dal Texas, uno dei grandi stati del sud degli Stati Uniti, nazione fondata su principi democratici e laici in cui tutte le sensibilità e le convinzioni religiose hanno o dovrebbero avere la stessa dignità e lo stesso tipo di trattamento. In Texas le cose vanno un po' diversamente. Nella contea di Hector, piccolo spicchio che ospita poco più di 135.000 abitanti, hanno dato seguito a una direttiva emanata dalla capitale del Texas, Austin, che recita quanto segue. In tutte le aule scolastiche vanno esposti i 10 comandamenti. Il sovrintendente della contea di Hector, Dale Goggins, ha fatto le cose come si deve. Avrei potuto utilizzare un'altra espressione, ma così facendo avrei infranto il secondo comandamento e non mi sembra il caso. Dale Goggins poteva accontentarsi, che ne so, di un misero ciclostile? No, ovviamente, di un bel poster A2 plastificato. Non scherziamo, su. Dale voleva the real thing, come si dice in inglese, e cioè delle vere pietre da una tonnellata alte più di 2 metri. 5 comandamenti per pietra per 4.000 aule scolastiche fa, vediamo se anni e anni di matematica sono serviti a qualcosa, 8.000 pietre per la modica cifra di 14 milioni di dollari. E quindi la notizia qual è? Che il Texas e gli Stati Uniti sono diventati improvvisamente una teocrazia? No, l'aspetto religioso non è quello più rilevante. C'è un'altra cosa che, diciamo così, suscita qualche perplessità. Ed è il fatto che, nonostante i disagi denunciati più e più volte da insegnanti e studenti, manca materiale di cancelleria, l'aria condizionata non funziona, il tetto perde acqua, Dale Goggins e i suoi hanno deciso di procedere a qualsiasi costo. E quindi, per realizzare questi monumenti che onorano l'Altissimo, è stato necessario, ahimè, intervenire su altre voci di spesa, come riconosciuto dallo stesso Dale Goggins. Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili. Purtroppo, estrarre, trasportare e rinforzare le fondamenta delle aule per 8.000 tonnellate di roccia sacra ci ha costretto a rinunciare ad algebra, geometria e a tutto il corpo docente correlato. Il colpo di genio, però, deve ancora arrivare ed è l'inoppugnabile motivo per cui si può fare a meno della matematica a scuola. Pronti? Eccolo. Ma onestamente, chi ha bisogno di calcolo quando si ha la parola innegabile e pesante del Signore? Giuro, la citazione è letterale e l'ironia, credo del tutto involontaria, è interamente farina del sacco del sempre sia lodato Dale Goggins.

0: Corey Walls di Georgia Ann Muldrow, conosciuta in questo caso con il nome d'arte Joity. Siamo arrivati alle 18 e un minuto e adesso abbiamo il nostro consueto spazio dedicato ai consigli. In questo caso il consiglio è dettato letteralmente dall'attualità, perché la notizia è proprio di ieri, la scomparsa di Clive Davis. Clive Davis è un nome importante nella storia della musica popolare degli ultimi 50, 60, 70 anni, insomma, da queste parti qui. E per ricordare questa figura, per dare proprio anche un contesto, abbiamo il piacere di avere in linea Riccardo Bertoncelli. Benvenuto Riccardo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Clive Davis, da cosa partiamo? Dal numero abbastanza impressionante di grandi artisti che ha avuto, che ha messo sotto contratto, dalle tante grandi case discografiche che ha presieduto. Da dove partiamo? Qual è, insomma, uno dei tratti caratteristici?
1: Partiamo da un proverbio: non li fanno più discografici così, non ci sono più. Si è perso lo stampino, vabbè, sembra nostalgia, ma non lo è. Un discografico illuminato che dava molto spazio agli artisti, che aveva molto fiuto, ma dava anche spazio agli artisti. E direi l'ultimo, ma anche per l'anagrafe, era nato nel 1932. Prima di lui erano venuti gli Alfred Lion, il fondatore della Blue Note, i fratelli Chess, i fratelli Arte, con quelli dell'Atlantico, quel grandissimo boss della Warner che è stato per tanti anni Mo Austin. Ecco, Clive Davis era uno di quelli. A un certo punto entrò alla Sony, che ancora non si chiamava così, si chiamava Columbia Records, quella di Bob Dylan per intenderci, e svecchiò completamente un mondo. Era un mondo che non voleva confrontarsi, parliamo della metà degli anni 60, con il rock. Invece il rock era la musica fondamentale, e Clive Davis cominciò al Festival di Monterey. Chi era la star era Janis Joplin con i Big Brother and the Holding Company, venne immediatamente ingaggiato. Un'altra star era Jimi Hendrix, non ce la fece, glielo soffiò il rivale Mo Austin, però poi c'erano tanti altri artisti, a cominciare di lì a poco con Carlos Santana, che è sempre stato uno dei cocchi preferiti del nostro Clive Davis.
0: Ecco, faccio io l'elenco, perché l'elenco è veramente impressionante. Cioè, ok, Santana l'abbiamo appena citato, qualche anno dopo avrebbe messo sotto contratto tale Bruce Springsteen, ha messo sotto contratto i Chicago, eccellente band di jazz rock del periodo, Billy Joel, un altro che insomma qualche disco l'ha venduto, i Blood, Sweat and Tears, i Pink Floyd. Potrei andare avanti a lungo, e anche tra l'altro nel corso degli anni con una varietà di generi abbastanza impressionante, perché qui ci sono anche grandi nomi, per esempio dell'hip hop, questo per dare appunto il senso di quanto questo personaggio, questo non musicista, tra l'altro appuntato però come una Rock and Roll Hall of Fame, insomma ha ricevuto uno dei riconoscimenti più importanti, è riuscito davvero a dare un impulso molto molto importante all'industria discografica. Mi viene da dire, tu dicevi non ci sono più i discografici di una volta, mi sa che non ci sono quelli che hanno la passione che avevano questi discografici, e forse anche la voglia di ogni tanto lanciarsi e forse anche sbagliare.
1: Ma erano anche tempi diversi, erano tempi di grandi cambiamenti, non che i cambiamenti oggi manchino, ma tutto viene in qualche modo regolarizzato. C'è poi un rapporto perverso, lo dico da anni, fra la televisione e la discografia. Quelli della televisione hanno sempre detto ai discografici che non sapevano fare il loro mestiere, che loro lo avrebbero fatto meglio. Alla fine lo hanno dimostrato di prendere il potere, ma che poi lo sappiano fare meglio, chi lo sa. Tutto è legato a tempi veramente diversi. Davis è stato importante negli anni 60 con la Columbia, abbiamo detto, in quel frangente fondamentale che sono stati la seconda metà degli anni 60, ma poi quando venne licenziato perché accusato di aver usato, fra l'altro per quello che ci verrebbe considerato neanche un peccatuccio, cioè aveva usato dei fondi a livello personale, ma era veramente poca cosa. Comunque venne licenziato in tronco e lui fondò una nuova etichetta, la Arista, e per Bacco lì fece diventare famosa Whitney Houston, lì scoprì Patti Smith, lì a un certo punto si dedicò al nascente hip hop con Notorious Big, insomma era veramente un artista. A un certo punto poi ho letto che fondò anche una succursale in Nashville, voleva buttarsi anche nel country, era veramente, parlava tante lingue, ecco, e anche questa è una cosa che probabilmente oggi è diventata molto molto rara.
0: Sì, potremmo fare anche una piccola disamina di quello che sta succedendo adesso nelle grandi case discografiche, nell'industria discografica, ma credo che ci deprimeremo un po' troppo, perché il quadro non è dei più entusiasmanti. Diciamo che l'aspetto che salta più all'occhio è il fatto che negli ultimi anni c'è veramente una difficoltà da parte delle grandi case discografiche nel ringiovanire letteralmente l'offerta dei propri artisti. Sembra proprio che l'unica preoccupazione sia quella di preservare il più possibile il repertorio, esaurire in un certo senso, tirare fuori tutto quello che è possibile tirare fuori dal repertorio senza investire nel futuro. Non so se sia una grande idea, magari è solamente una mia idea, è una mia visione, non so tu come la vedi, Riccardo.
1: No, io penso anche che non è un caso che se chiediamo in giro se gira qualche nome di discografico oggi che ha colpito la fantasia, che è diventato, non dico grande come un artista, ma che viene ricordato, bene, questi nomi non ci sono, mentre Clive Davis lo hanno ricordato, ho letto alcuni obituaries, alcuni epitaffi per la sua morte, era un nome che aveva bucato l'ambiente, era un nome che veniva ricordato perché non si pensa mai, ma il produttore e il discografico sono spesso parte di un team di cui l'artista è la punta, ma non è l'unico, non è un uomo solo al comando, ecco. Oggi invece mi sembra tutto estremamente ridotto, non ci sono queste grandi personalità, ecco. Forse perché non ci sono questi tempi così turbinosi e decisivi e fatali, o forse è proprio il contrario, mancano le grandi personalità e mancano i grandi tempi.
0: Allora chiudiamo questo ricordo dedicato a Clive Davis con la canzone di un gruppo, ancora una volta messo sotto contratto da Clive Davis, un gruppo importante per la musica soul, per la musica pop, anche loro hanno venduto vagonate di dischi, sto parlando degli Earth, Wind and Fire con una bella ballata intitolata Can't Hide Love. Riccardo Bertoncelli, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi. Buona serata.

0: Le voci angeliche degli Earth, Wind and Fire con questa Can't Hide Love. Già che ci sono, vi consiglio caldamente una bellissima versione di Carmen McRae. Adesso però sono le 18:13 ed è giunto il momento di prima di tutto salutare Damiano Realini in studio. Buonasera.
1: Buonasera, ciao Sergio, ciao a tutti.
0: Allora, dove ci porti per questo capo e spalla? Ci porti lontano, eh?
1: Ti porto lontano Sergio, direzione Oriente, andiamo in Cina. Vorrei raccontarvi le mie personalissime impressioni sulla Cina, e quindi in quanto personalissime, in quanto impressioni, siamo nel campo della superficialità soggettiva, e ci tengo a dirlo, quindi non farò dell'accademia, anche perché non ne ho i titoli assolutamente. Impressioni di viaggio, diciamo così. Sono stato per lavoro nella città di Qingdao, che è una città portuale che ha dei grattacieli veramente pazzeschi, tanto che la skyline o la city line, che dir si voglia, di New York sembra quella di Gandria, del mio paese, per dire, no, veramente impressionante. Forse esagero un po', comunque mi ha davvero impressionato le dimensioni di questa città, e ha dei parchi bellissimi, ha delle spiagge anche molto belle che si affacciano sul Mar Giallo, si chiama così, eppure vi assicuro che il mare era blu e il cielo era blu. Una città famosa, forse qualcuno che ama la birra, non so Sergio se ti piace la birra, però c'è la birra cinese Qingdao, ecco.
0: Mi dice qualcosa, infatti.
1: Sì, che tra l'altro al mercato te la servono in buste di plastica con la cannuccia, un modo davvero originale per bere la birra, quindi te la porti a passeggio, okay. Non in lattine, non in bottiglia, ma nelle buste di plastica, magari girando per i quartieri storici di questa città, che risente dello stile, lo Jugendstil, cioè l'Art Nouveau, che è un'eredità dell'occupazione tedesca di inizio Novecento. È una metropoli, parliamo di 11 milioni di abitanti, e io credo che nei 10 giorni che sono rimasto in questa città, ma non solo in questa città, avrò visto sì e no una dozzina di turisti. Per dire che non è una città turistica, è una città vera, una città industriale. Io infatti ho visitato degli stabilimenti industriali, anche poi la campagna al fuori, e quindi non è una facciata scenografica di marketing che lo Stato cinese costruisce per impressionare gli stranieri. L'impressione, ecco, qual è stata? Ordine, efficienza, pulizia e sicurezza.
0: Posso chiederti una cosa? Sì. Cosa ti aspettavi?
1: Io mi aspettavo una Cina che avevo visto 30 anni fa, perché io 30 anni fa sono stato in Cina col professor Leggeri, pensa, classe terza liceo, oltre 30 anni fa, mentre gli altri andavano a Bergamo, e invece lui ci portò a Pechino, a Nanchino. E mi aspettavo quella Cina là che avevo visto, una Cina rurale con delle strade precarie, fortemente militarizzata, se vuoi. Ecco, io mi aspettavo quella Cina, e invece in questo viaggio sono stato catapultato nel futuro di 30 anni in una super tecnologia. Girano i robottini nelle hall degli hotel che ti portano il cappuccino con delle spruzzate di cacao che disegnano le tue iniziali, le auto, intelligenza artificiale, i bagni pubblici sono pulitissimi e hanno addirittura il telecomando e l'asse anche che viene scaldato, ma quello può piacere o non piacere. E anche i cinesi mi hanno sorpreso. Per quale motivo? Perché noi siamo un po' cresciuti con la vulgata che si tratta di persone, per citare un film di Manfredi, brutte, sporche e cattive. In realtà no, persone molto educate, persone efficienti e molto cordiali. Se sei in un ascensore con un cinese, non c'è verso, lui ti indica, ti invita ad uscire per primo, ti dà la precedenza. Quindi l'idea complessiva che mi sono fatto è quella di un paese che un po' ci sta mangiando a colazione, a pranzo e anche a cena.
0: Noi inteso come mondo occidentale, evidentemente. No,
1: esatto, esattamente.
0: Ecco, quando si visita un paese scatta subito il confronto naturalmente con quello che conosciamo. Se tu pensi adesso ad altri esponenti grandi del mondo occidentale, gli Stati Uniti per esempio.
1: Andando verso occidente.
0: Esatto.
1: E su altri mari ovviamente ci sono gli Stati Uniti, che ovviamente stanno cercando di riposizionarsi sullo scacchiere internazionale proprio in un gioco con la Cina, e l'impressione è che la Cina stia un po' vincendo. Gli Stati Uniti hanno un presidente che alcuni considerano discutibile nelle sue scelte, ci sono delle industrie in crisi, ci arrivano anche immagini, le vediamo per esempio ai telegiornali, di quartieri interi di persone zombizzate, così li chiamano, dal fentanyl. Poi c'è l'Europa, che ben conosciamo, che forse sembra perdere un po' terreno fra questi due colossi, no? Ci attardiamo in discussioni filosofiche e ci limitiamo a denigrare i prodotti cinesi, vero? Li consideriamo delle cineserie, salvo poi essere già colonizzati proprio dai prodotti cinesi. Ieri ho comprato un ventilatore che mi ha dato sollievo in queste notti di canicola ed era made in China, ho scoperto, e funziona.
0: Come tantissime altre cose, Damiano.
1: Quindi, insomma, direi che proprio fra una cultura millenaria e una forza lavoro impressionante, sono loro che hanno costruito la muraglia cinese, forse dovremmo iniziare a guardare i cinesi, adesso dicono con una provocazione, come i nostri nuovi padroni. 2000 anni fa erano i romani, nel 500 erano gli spagnoli e gli italiani, nell'Ottocento i francesi, nel Novecento gli americani. Magari dovremmo imparare il cinese.
0: E secondo te, appunto, questa è la nuova terra promessa? Cioè sono loro ormai che come dire, indirizzeranno il prossimo secolo?
1: Io sono partito elencando gli aspetti positivi che mi hanno colpito. Quando sei a Qingdao non vedi un poliziotto, però se alzi gli occhi a destra e a sinistra sei circondato da webcam, da videocamere che ti sorvegliano. Quando sei in auto vieni continuamente flashato e pensi che siano i radar per i limiti di velocità. In realtà si tratta di sistemi di identificazione facciale. Quando ti muovi e ti sposti e paghi, cioè per vivere là devi scaricare un'applicazione che si chiama WeChat, con cui paghi un po' come Twint e WhatsApp, però è gestita dallo Stato, quindi sei monitorato e tracciato. È un grande fratello lo Stato cinese. Si dice che in Cina non ci siano i serial killer perché dopo il primo crimine ti beccano. Questo può sembrare positivo, però sappiamo che la Cina ha un grosso problema. La pena di morte. Amnesty International non sa nemmeno quante sono le persone che scompaiono in un anno proprio a causa della pena di morte. Non c'è la democrazia, non si vota, c'è un partito, ti tieni quello. Quindi l'impressione è che i cinesi abbiano barattato le libertà individuali con questa sensazione di sicurezza e di efficienza.
0: E quindi la tua sensazione finale dopo questo viaggio qual è stata? Cioè è agrodolce, è più positiva, come la vedi?
1: Infatti io quando sono tornato non so se sono tornato da una specie di sogno o da una specie di incubo. È chiaro che loro hanno questa efficienza, forse si spiega anche col sistema educativo. Quando siamo stati in Cina con la classe, brevissimo aneddoto, hanno organizzato una specie di confronto scontro fra classi, cioè la classe del liceo Lugano 1 contro la classe cinese in una serie di ambiti, quindi matematica col pallottoliere, abbiamo fatto di calcolo, noi abbiamo mandato avanti il nostro campione, il super nerd della classe, quello che aveva 6 in tutte le materie scientifiche, ha beccato, per dire in buon italiano, un cappotto totale da questo cinese. Ma l'umiliazione peggiore è arrivata con la musica. Noi abbiamo mandato avanti il nostro campione, il musicista della classe, ha preso la chitarra davanti a tutti, ha suonato Le bionde trecce di Battisti, qualcosa di simile, ma loro hanno cacciato fuori l'asso nella manica. Una ragazzina che è comparsa dietro una fisarmonica enorme, nemmeno la si vedeva, e ha interpretato delle fughe di Bach davvero particolare. Quindi loro, se hai un talento, ti prendono per quello e insistono su quello, tanto che poi 30 anni dopo, infatti, il paese è diventato un paese leader mondiale. Noi siamo dei decatleti della formazione, però abbiamo il vantaggio che a 18 anni possiamo votare.
0: Mi sembra una buona conclusione. Senti, ma allora adesso ci sarà un altro viaggio di cui ci parlerai o la prossima volta lasciamo così un po' nel vago?
1: No, adesso lasciamo così nel vago. Va comunque la birra di Qingdao non è male, bevuta nella busta e con la cannuccia.
0: E con la giusta moderazione, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Grazie mille Damiano per essere stato con noi in Cappa e Spalla.
1: Grazie Sergio.

Videre l'ansia coroa, la voce era quella di Jussara Marsal, pezzo di qualche anno fa, 2021. Siamo arrivati quasi in conclusione di questa puntata di K. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione naturalmente e vi auguro una buona continuazione, in questo caso con una riproposizione di un intervento, di un'intervista molto molto interessante di qualche tempo fa a cura di Monica Bonetti, con un grande nome del teatro europeo e svizzero in particolare, perché appunto è un nostro esponente, e cioè la seconda parte dell'intervista con Milo Rau. Vi lascio con Freedom Sounds Soul Sound System.

0: Forse tutte le contraddizioni di Milo Rau e del suo lavoro dipendono dal suo essere svizzero, dal suo essere nato e cresciuto in Svizzera. Le contraddizioni, peraltro, lo preoccupano meno della coerenza. Nel suo blog Althusser Ende, poi diventato una raccolta di saggi, capeggiava una citazione di Pasolini. Lo so bene quante contraddizioni richieda l'essere veramente coerenti. Con i suoi lavori, poco meno che cinquantenne, questo regista, saggista, conferenziere, direttore di teatri e ora anche delle settimane musicali di Vienna, diventato il più influente, il più premiato, il più interessante, ma anche il più controverso, più scandaloso o più ambizioso uomo del teatro contemporaneo, riassumendo succintamente e in ordine sparso i giudizi di critici di tutto il mondo, con i suoi spettacoli, i suoi film e i suoi saggi, ha contribuito in maniera decisiva a rimodellare l'estetica teatrale del nuovo millennio. E qualsiasi cosa si possa dire a favore o contro il suo lavoro, certo non si può negare la profonda coerenza che lo informa. Tanto che Rau, appena arrivato nel 2018 alla direzione del Teatro Nazionale di Gand, o Ghent, nelle Fiandre belghe, ha potuto stilare un manifesto che riassume i principi creativi e produttivi che stanno alla base del suo teatro.
1: 9. Almeno una produzione per stagione deve essere provata o replicata in una zona di crisi o di guerra, senza infrastrutture culturali.
0: L'obiettivo dell'arte di Rau è totalmente immodesto. Cambiare il mondo, come dichiara nel primo dogma del manifesto, e cambiare la vita. Non necessariamente quella del pubblico, ma in primo luogo quella di interpreti e partecipanti dei suoi spettacoli, che spesso vengono da lontano, soprattutto lontano dal benessere del mondo occidentale, da zone di crisi o di guerra, appunto. Il penultimo, che sta ancora girando nei teatri di tutta Europa, anche in Svizzera, è Antigone in Amazzonia.
2: Nossa tragédia acontece aqui e agora, diante dos nossos olhos. Há alguns anos, os fluentes da Amazônia secaram pela primeira vez em memórias vivas. As florestas estão sendo queimadas. O desmatamento aumentou brutalmente. Quem cai na mão dos madeireiros é assassinado. Vocês querem voar menos, matar menos, roubar menos? Mas como vocês podem acreditar que após mais de 500 anos de invasão, após milhares de anos de subjugação do mundo, pode vir um pensamento até vocês de que não trará mais destruição? Esta loucura deve acabar. Pare de ser como Creonte, vamos ser como Antígona. Porque quando a ilegalidade se torna lei, a resistência se torna um dever.
0: Quello che ha debuttato da poco, invece, è una versione di Medea, forse la più sanguinaria delle tragedie greche. La rilettura di Rau è come sempre radicale e a Euripide alterna un moderno caso di omicidio, affidando tutti i ruoli, come già era accaduto con Cinque pezzi facili, alla recitazione di bambini.

0: Als je doodgaat, dat er een nieuwe wereld opent.
1: Iemand graag zien betekent dat je niet kan wegkijken.
2: Ik geloof niet echt in leven na de dood, maar ik denk gewoon dat het leven zich zeg maar opnieuw afspeelt of zo en dat je dat dan niet weet.
0: Laat me in godsnaam de zachte huid van mijn kinderen voelen.
1: Nooit. Je woorden verdwijnen in de wind.
3: I believe it all.
4: Rau cerca l'attrito con la realtà e, quando i contrasti non sono abbastanza chiari, li forza. Poiché gli piace parlare tanto e sa farlo bene, ha utilizzato il formato del processo in diverse occasioni. A teatro, al cinema e anche all'opera, in uno dei lavori più recenti, Justice, che ha debuttato nel gennaio 2024 al Grand Théâtre di Ginevra. La giustizia umana non ripara i torti. Quella che Milo Rau mette in scena, anche attraverso reiterati reenactment, sembra allora essere la risposta all'interrogativo di uno dei suoi saggi, edito da Q Press anche in italiano. Perché il teatro?
5: Ce qui est bien dans la forme de la justice, c'est que il y a là une possibilité de démontrer des systèmes complexes comme l'économie mondiale.
6: Ciò che è interessante nel dispositivo dell'inchiesta che si può fare in tribunale è la possibilità di smontare sistemi complessi come l'economia mondiale. Nei Congo Tribunal si possono mettere in una stanza, in un parlamento, tutti gli attori dell'economia delle miniere, per esempio. Ed è per questo che il teatro è nato come idea di un processo. Persone che parlano dal loro punto di vista, che vengono ascoltate da un pubblico che deve tacere. E ognuno ha il suo tempo, 10 minuti per Antigone, 10 per Creonte, 10 per Ismene, 10 per Euridice, eccetera. Questa è la logica del processo ed è la logica di una cosa che è nata in quello stesso tempo, la democrazia che dice vi ascolteremo tutti. Anche se quel tutti esclude gli schiavi e donne, eccetera, ma è comunque l'idea che ognuno ha una parte di verità e quindi bisogna ascoltare tutti. E alla fine questa è la drammaturgia della giustizia, perché certo nel processo giudiziario c'è l'obiettivo di dare ragione a questo o quello, ma in realtà non è questo che conta. Ad esempio, nel tribunale sul Congo non è importante trovare il responsabile perché ovviamente c'è già. È il conducente del camion che ha causato l'incidente, ma poi ci sono altri fattori, c'è una grande complessità. E rendere evidente questa complessità o ridurla in uno spazio limitato è questo. È ciò che fa il teatro. Ed è per questo che mi sono sempre interessato alla questione della giustizia. Ovviamente, come sempre mi succede, c'è anche un aspetto pratico. Abbiamo fatto una campagna a Ginevra per raccogliere denaro per gli avvocati delle vittime di questo incidente. Perché se vincessero la causa, sarebbe la prima volta. Una cosa folle, perché ci sono migliaia di incidenti del genere e nessuna multinazionale ha mai perso una causa per averli provocati. Quindi, una vittoria cambierebbe completamente il sistema. Potrebbe essercene una seconda, una terza, una quarta. È quello che succede quando batti un record. Dopo che qualcuno ha

0: pense. Io invece della parola teatro ho una prospettiva completamente diversa, opposta a questa logica.
1: Se on dit c'est du théâtre, ça veut dire c'est pas réel, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune conséquence, etc. Et moi j'ai une perspective complètement différente, opposée à cette logique du mot théâtre.
2: Dopo sei anni a Ghent, Milo Rau ha lasciato la direzione artistica del teatro pur continuando a collaborarvi, per assumere quella delle Wiener Festwochen. L'edizione del debutto, che ha intitolato Freie Republik Wien, Repubblica Libera di Vienna, vede affiancate a Mozart le Pussy Riots o Carola Rackete, l'attivista comandante della nave Sea-Watch che venne arrestata per aver forzato la chiusura del porto di Lampedusa. Inoltre, ripropone una serie di nuovi processi, di Vienna ovviamente questa volta, alla politica, ai media, all'economia. Insomma, ancora e sempre l'attivista Milo Rau accanto all'artista.
1: Je crois que j'ai toujours essayé d'amalgamer les oppositions, le local, l'universel, le professionnalisme, le non-professionnalisme, etc.
0: Io credo di aver sempre cercato di amalgamare gli opposti. Il locale e l'universale, il professionale e il non professionale, ed è ovviamente quello che sto cercando di fare anche a Vienna. Vienna è la capitale del primo modernismo, di Freud, Schönberg, eccetera, e lo diventa per il mio secondo modernismo, un modernismo che sia globale e locale allo stesso tempo. È una delle quattro grandi città d'Europa e allo stesso tempo è molto vicina alla Russia, all'ex Jugoslavia. Per me è un cambiamento geografico importante. Ho sempre lavorato molto nell'estremo ovest d'Europa, a Parigi, a Ghent, a Bruxelles, e ora vado verso est. A Ghent, come direttore artistico, ho avuto l'impressione di cambiare completamente il sistema, come si programma, come si organizzano le tournée, chi lavora a teatro, cose che avevo progettato all'inizio nel manifesto di Ghent. Ora il lavoro è stato fatto e io, come direttore artistico, sono diventato superfluo. Quindi ho capito che era il momento di andarmene e quando è arrivata la proposta delle Festwochen, che sono 10 volte più grande di Ghent, una vera follia. Ho pensato a lungo se avesse senso entrare in un'istituzione che è il più grande festival d'Europa. E mi sono detto, se lo faccio, sarà in modo così estremo che o mi licenziano o diventa possibile tutto. Abbiamo iniziato a lavorare con attivisti, con gruppi provenienti da ogni parte. Abbiamo cambiato tutto. E quello che ho capito è che le grandi istituzioni, come quelle piccole, aspettano proprio questo. In realtà è semplice farlo. Cioè, è un lavoro duro, ma è semplice farlo. Non c'è più resistenza. Quindi siamo andati avanti molto rapidamente e in un anno abbiamo completamente cambiato questo spazio che non era solo il più grande, ma anche il più conservatore dei festival. Abbiamo creato un'accademia del secondo modernismo, dove ogni anno vogliamo invitare una decina di compositrici femminili, perché c'è una percentuale assurda nel sistema mondiale di composizioni scritte da donne. Sono stato a New York, ho lavorato con il Carnegie Hall, il Metropolitan, con l'Opera di Berlino, di Parigi. E questa è la forza delle istituzioni. Ma ciò che mettiamo in questo contenitore, in questo festival, in realtà è a nostra discrezione.

Ovviamente c'è molta musica, molto teatro, dibattiti, processi e molte altre cose. Ma scriveremo anche una dichiarazione di Vienna, come è successo con il manifesto di Gandhi, che descriverà esplicitamente cosa intendiamo dire, se vogliamo avere dei costi, come lavoreremo, quanto denaro andrà nella produzione, quanto nell'istituzione, se produrremo cose di Vienna o solo cose dell'Africa o solo cose, non so, dell'Europa dell'Est, e soprattutto come vogliamo continuare.

0: a lavorare in questo sistema. E credo che tutte le grandi istituzioni dovrebbero legarsi con movimenti post-capitalisti, non vorrei dire post-democratici, ma post-democratici nel senso di come le istituzioni democratiche sono organizzate, con i media, i partiti e tutto il resto che sappiamo non funzionano più. Per esempio, i Verdi, il partito al potere in Germania, non è riuscito nemmeno a limitare la velocità sulle autostrade. Non possono fare niente in realtà. Questo sistema è morto, è finito. Abbiamo invitato a lavorare con noi persone. Avete citato le Pussy Riots o Carola Rackete, che hanno già iniziato a lavorare al di fuori delle istituzioni e hanno creato reti al di fuori delle istituzioni, delle persone che sono già diventate più forti dei partiti classici. Credo che sia come una nuova rivoluzione francese, quando la società civile ha detto: il sovrano siamo noi, non faremo domande, non voteremo, non parleremo con il re, il sovrano siamo noi. Invitiamo il re a far parte, ovviamente come borghese, del nostro Parlamento, ma il Parlamento siamo noi. Il festival inizierà con un atto del genere, con la dichiarazione della Repubblica di Vienna. 150.000 persone di fronte al Parlamento in diretta televisiva su tutti i canali tedeschi. Sarà davvero molto grande. Non è un'idea piccola che abbiamo avuto un po' fuori di testa. Occorre andare al centro, al cuore, là dove il potere culturale, nel mio caso, crea le immagini della realtà. Ed è quello che faremo.
1: Il faut aller au centre, au cœur en fait, là où les images sont créées, où le pouvoir est créé, le pouvoir culturel évidemment dans mon cas, et c'est ce qu'on va faire.
2: Melorau, per concludere, Vienna, il Belgio, Matera, una platea piuttosto internazionale, lei è un artista a livello internazionale, è nato a Berna, una nonna o un nonno, non ricordo, italiano, un altro rumeno, e tra le interviste che ho letto lei ha detto: sono e resto un autore svizzero. Ecco, quello che le volevo chiedere per concludere è: che cosa significa essere un autore svizzero, al di là forse del multilinguismo, che è una caratteristica del nostro paese e che ci porta appunto ad avere meno difficoltà forse che in altre parti del mondo nel allestire non solo uno spettacolo ma anche un'intervista in lingue diverse.
1: Moi, je crois quand même que la complexité de la Suisse et la petitesse de la Suisse et l'importance de la rencontre directe et de l'échange et tout, ça c'est à la base de notre société.
0: Credo che la complessità della Svizzera e la sua piccolezza, insieme all'importanza dell'incontro diretto e dello scambio, siano alla base della nostra società. È davvero una società civile. Non abbiamo mai avuto una borghesia, non abbiamo mai realmente creato una storia, non abbiamo mai avuto un re, non abbiamo mai avuto qualcosa che fosse al di fuori di noi e credo che sia molto, molto bello. È una cosa, come sappiamo, che ha avuto inizio nel Medioevo. In effetti, la Svizzera è come un miracolo della storia, qualcosa di unico. Non c'è un altro esempio come la Svizzera, qualcosa che abbia avuto un'idea simile di nazione multiculturale. L'idea di nazione è nata legata alla lingua. Con Napoleone per tutto il XIX secolo, nei disastri del XX secolo, era sempre legata alla cultura e alla lingua. Noi questo non lo abbiamo mai avuto. Su questo territorio vogliamo lavorare insieme. Siamo noi il sovrano e chi non è d'accordo può cercare di inventarsi qualcosa. Questa è un po' la Svizzera. Poi ovviamente c'è un altro lato della Svizzera che è criminale e sinistro. Siamo il capitalismo finanziario, il luogo in cui, ad esempio, le ricchezze del Congo finiscono. Siamo anche noi che sfruttiamo il mondo. Quindi credo che dal lato positivo e dal lato negativo la Svizzera sia il meglio e il peggio del capitalismo, il meglio e il peggio della globalizzazione, il meglio e il peggio della società civile, perché questo significa anche che diventiamo ricchi e siamo felici. Non abbiamo mai avuto una rivoluzione perché siamo troppo individualisti. E credo che il pericolo e la felicità di questo piccolo paese sia vivere in un paese che non ha ricchezze di materie prime, ma che è uno dei paesi più ricchi del mondo. Quindi, qual è la nostra responsabilità? Credo che sia importante, come per ogni patria, uscire e tornare dalla Svizzera, continuamente. Io, come molte persone, sono diventato svizzero al di fuori della Svizzera e molte cose, nel bene e nel male, faranno sempre parte del mio modo di osservare il mondo. Ad esempio, una certa umiltà che è profondamente svizzera, un certo desiderio di capirsi.
1: Un certain désir de se comprendre.

0: Dal cuore del CERN, dove idee e particelle si intrecciano, nasce il World Wide Web. Una semplice necessità di condivisione destinata ad abbracciare il mondo. Una rivoluzione silenziosa che cambierà per sempre il volto della comunicazione globale. Tre semplici lettere, www, diventano il mantra di una nuova era. La storia del www. Testo e regia di Sarah Flood. Supervisione scientifica di Deborah Barcella. Domani a mezzogiorno in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Buonasera da Michel Volonté. Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali risponde alle nostre domande dopo una giornata in cui da un lato l'UDC ha annunciato di voler correre senza la Lega le prossime elezioni cantonali in aprile, dall'altro la commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di far scattare l'alta vigilanza per far luce sul caso che vede coinvolto ancora Zali e il suo interessamento alla vicenda di un 14enne rimasto in carcere alla Farera per quasi un mese. Occorre capire se si è trattato di una violazione della separazione dei poteri. Dopo il vertice al Bürgenstock tra Iran e Stati Uniti andremo in Israele con le voci di chi abita sul confine vicino a sud del Libano ed un esperto che si occupa di sicurezza, perché dai negoziati emerge costantemente l'emergenza di un cessate il fuoco duraturo in Libano da parte dell'esercito israeliano, ma fino a che punto il premier Netanyahu può rimanere proprio fermo sulle sue posizioni senza incrinare ulteriormente i rapporti con gli Stati Uniti. Parleremo anche di viaggi e turismo tra crisi geopolitiche e catastrofi naturali, quanto protegge davvero la Confederazione gli svizzeri in emergenza all'estero. E poi andremo in uno dei luoghi iconici per le vacanze estive, la Grecia. A Santorini si è scioperato per le polemiche sul turismo di massa, ormai ritenuto insostenibile. Ci sarà spazio anche per i 10 anni della Brexit.
4: There is no doubt that our product has become more expensive because of the fact of the extra layers of bureaucracy, the extra costs that business have had to incur, that we have lost business.
3: Questo è Gary Eastwood di una ditta di tessuti per abiti in lana nel nord dell'Inghilterra che vende a marche di lusso in tutta Europa. Per lui è diventato, l'abbiamo sentito, più costoso e complicato esportare, una delle voci colte in un viaggio oltre Manica per tastare il polso dell'economia britannica 10 anni dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Allora, i giochi in vista delle elezioni cantonali ticinesi dell'aprile dell'anno prossimo si fanno sempre più intricati dopo la rinuncia a ripresentarsi del consigliere di Stato liberale radicale Christian Vitta. Oggi c'è stata una scossa nell'area di destra, UDC e Lega non correranno insieme, è stata l'Unione Democratica di Centro ad annunciarlo in un comunicato pubblicato alle 8.15 di questa mattina. Nicola Luend è in studio con me. Se non è stato un fulmine a ciel sereno, poco ci manca.
5: Sì, così lo si è capito anche proprio da Palazzo delle Orsoline. Questa mattina infatti era prevista una conferenza stampa dell'ufficio della migrazione, tema la digitalizzazione delle domande di permesso. Ebbene, all'appuntamento partecipava anche il consigliere di Stato leghista Norman Gobbi, che però non ha potuto forse reagire alla presa di posizione UDC. Non lo ha fatto lì e non lo ha fatto nemmeno poi nel pomeriggio. Lo stupore ci è stato poi anche confermato poco dopo dal coordinatore della Lega Daniele Piccaluga.
6: Siamo sorpresi sulla modalità, anche perché stamattina abbiamo appreso tramite stampa, come tutti i cittadini, della volontà e della comunicazione dell'UDC senza essere stati avvisati prima, insomma.
3: Modalità a parte, veniamo ai contenuti, Nicola, e alle ragioni che hanno portato l'UDC a rompere l'alleanza con la Lega.
5: Sì, il gruppo parla, e qui cito il comunicato, di una scelta di coerenza, di coraggio e di rispetto verso i cittadini, e inquadra la decisione additando in sostanza due questioni strettamente legate fra di loro: il nome del consigliere Claudio Zali, che si è dato disponibile a continuare, diciamo così, la sua carriera in governo e sempre in casa leghista, il tempo di decisione necessario per arrivarne a una proprio su chi puntare il prossimo aprile. Spetterà in questo senso all'assemblea leghista appoggiare o no questa e altre proposte di nomi, e tutto ciò accadrà durante l'estate. Intanto sentiamo il capogruppo dell'UDC in Gran Consiglio, Alain Bühler.
2: Noi avevamo discusso già l'anno scorso, avevamo posto una scadenza a ottobre 2025, poi è stata spostata a dicembre, poi è stata spostata a marzo e infine è stato detto entro la fine di giugno avremmo dato una risposta. Abbiamo saputo la serata di domenica che questa risposta non sarebbe arrivata alla fine di giugno perché hanno comunicato che sarebbero dovuti andare in assemblea durante l'estate, quindi non tiriamo più per le lunghe. C'è necessità di chiarezza in Ticino e quindi oggi abbiamo deciso di correre da soli per il Consiglio di Stato.
7: Dunque il problema è Zali?
2: Il problema non è Zali in sé, è Zali che ha dichiarato di non essere compatibile con l'UDC, di non essere vicino all'UDC e di essere più compatibile con le politiche dei Verdi. Non ha niente a che vedere con la destra che rappresentano l'UDC e la Lega. E quindi non è una questione personale, è una questione di coerenza politica.
5: Questa invece la replica proprio su questo di Daniele Piccaluga.
6: Il coordinatore della Lega prende atto che l'UDC preferisce il personalismo a quello che riguarda magari un concetto di area di destra. Noi abbiamo sempre ribadito che per noi l'alleanza era uno scenario plausibile, anzi è da tenere in serissima considerazione. Una chiara posizione su Claudio Zali ad oggi non c'è ancora, anche perché è l'assemblea che, se del caso, dovrà dire Claudio Zali non sarà della partita. Lui si è messo a disposizione, il coordinatore della Lega ha sempre detto che chi vuole candidarsi avrà lo spazio necessario. Prendo atto di una volontà dell'UDC di non aspettare qualche settimana, ma di voler comunque uscire chiaramente da parte loro dicendo noi andiamo da soli, ne prendiamo atto e reagiremo assolutamente, non ci facciamo sicuramente intimidire da nessuna notizia oggi.
3: Toni di sfida per una situazione nuova che rimescola un po' le carte in tavola.
5: Sì, è così. L'area di destra assumerà una nuova forma. Ho chiesto ai nostri due interlocutori se non temono appunto il rischio di frammentazione, quindi di indebolimento dell'area. Sappiamo infatti che l'alleanza in passato ha portato i suoi frutti sia da una parte che dall'altra. Ecco allora le risposte, no? Nell'ordine di Alain Bühler e poi Daniele Piccaluga.
2: La destra non si disgrega, più che altro si disgrega l'idea che basta mettere delle sigle su una lista per fare una corrente politica. Non è così, soprattutto alla luce del fatto che in Consiglio di Stato in tutti questi anni le proposte dell'UDC della destra non sono state minimamente sostenute. Per coerenza politica e soprattutto anche per chiarezza rispetto ai cittadini, presenteremo una nostra lista proprio per difendere quella che è la nostra linea politica.
6: Tematizzeremo un'assemblea, quindi sarà poi l'assemblea, sarà poi la pancia, sarà poi le busecche, come dico sempre io, a dirci in che direzione andare.
5: Beh, a questo punto non ci rimane che aspettare i nomi con cui scenderanno in campo, in questo caso da separati, Lega e UDC. Si prospetta comunque una lista di nomi forti in casa democentrista. L'ambizione è risaputa, è quella di entrare per la prima volta in governo. Sul fronte leghista, beh, il rischio, e non scopriamo l'acqua calda, è di perdere una poltrona. La possibile, probabile competizione casalinga fra Gobbi e Zali si preannuncia davvero col botto. Entrambi oggi hanno preferito non esprimere. Senza contare poi che lo strappo fra Lega e UDC si ripercuoterà quasi certamente anche sulle elezioni federali di ottobre 2027, dove un riavvicinamento, per quello che abbiamo potuto sentire nei corridoi oggi, appare davvero poco fattibile.
3: E questo era Nicola Luend in diretta, ma restiamo in ambito di politica ticinese, perché oggi la Commissione Gestione e Finanze ha deciso di esercitare l'alta vigilanza sul presidente del governo Claudio Zali in merito al suo coinvolgimento verso la vicenda di un 14enne tenuto al carcere della Farera per quasi un mese. Poi alle Melchionda sentiremo anche Claudio Zali, che per la prima volta risponde ai nostri microfoni sulla vicenda, ma andiamo con ordine, quindi Alain, partiamo dall'attualità.
8: Certo, per il buon nome e il buon funzionamento delle istituzioni, la Commissione Gestione Finanze, nello specifico sarà la Sottocommissione Finanze ad occuparsene, vuol cercare le risposte alle molte domande aperte. Ho avvicinato il presidente Fiorenzo Dadò al termine della seduta, queste le sue parole.
9: Riteniamo che in base alle questioni emerse sulla stampa e anche da atti parlamentari la Commissione debba fare degli approfondimenti. Ci sono tutta una serie di cose che non collimano tra di loro, che sono discordanti, la Commissione è obbligata a fare le verifiche del caso per poter mettere una parola di chiarezza su questo caso. Audizioneremo tutte le persone che sono state coinvolte in questo incontro.
3: Ieri la Commissione Giustizia e Diritti aveva detto di voler aspettare la riunione di oggi per concertare i passi da intraprendere. Ci sono già novità anche su questo fronte.
8: Ho risentito la Presidente della Commissione Cristina Maderni. Maderni che ci spiega il senso e le possibilità dell'alta vigilanza nell'ambito delle competenze della Commissione da lei presieduta.
7: Le nostre riflessioni ad oggi sono quelle di riunire nuovamente la Commissione la prossima settimana, ricevendo degli approfondimenti sul nostro campo di azione nell'ambito della giustizia e della magistratura.
8: Questo però con una specifica molto importante.
7: Non sarà per noi un'analisi del caso specifico, perché questo è compito della magistrata inquirente e sicuramente non è la nostra invasione di campo in questo senso. Per noi è più che altro un'analisi del funzionamento della magistratura, se ci sono dei punti o delle necessità di modifiche legislative.
8: Previ accertamenti giuridici in corso, dunque, le due commissioni dovrebbero o potrebbero muoversi entrambe. Sempre in attesa di poter parlare anche con la magistrata dei minorenni Fabiola Agnese e farvi sentire il suo punto di vista, oggi posso però proporvi le considerazioni di chi è al centro di tutta questa vicenda, il Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali, che ho sentito al telefono poco fa.
3: Bene, grazie alle Melchionne. Allora sentiamo le considerazioni del Presidente del Governo Zali.
8: Consigliere di Stato Claudio Zali, partiamo dall'inizio di questa vicenda. Cosa l'ha mossa ad agire?
10: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni, minorenne certo, ma addirittura un fanciullo per la classifica dei minori, si trovava collocato a tempo indeterminato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
8: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
10: Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, in concreto quella di collocamento, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
8: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo. Cosa risponde?
10: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne.
8: Per essere chiari fino in fondo su un aspetto formale della separazione dei poteri, lei è cosciente di aver fatto un passo oltre una linea ben definita o secondo lei non è successo?
10: Secondo me non è successo. È venuto il magistrato dei minorenni, che non era neanche il titolare di questo incarico, per delle spiegazioni di ordine generale. Erano dei funzionari. Lo scopo della riunione era per me quello di sapere fino a quando doveva durare questa situazione per me non accettabile di collocamento di un 14enne in Farera e la ricerca della volontà di vedere se e quali soluzioni alternative potevano essere trovate a breve termine.
8: Proprio oggi la Commissione della Gestione e Finanze ha deciso che la sottocommissione attiverà l'alta vigilanza. Dicono che faranno audizioni con tutti i partecipanti a quell'incontro. Lei andrà in audizione?
10: Penso proprio di sì, io davvero non ho nulla da nascondere, però rimango un po' così deluso da questo stravolgimento delle priorità. Il problema diviene oggi che io potrei essere andato lungo, si può dire, o sarei in corso impossibili violazioni formali, quando abbiamo un problema sostanziale che secondo me è molto grave e su quello invece non si intende vigilare.
8: Per concludere questa intervista, Claudio Zali, c'è un perché questo ragazzo è finito alla Farera e il perché è che questo cantone, il Canton Ticino, difetta ancora di un centro chiuso. La Confederazione nel 2007 ci ha dato 10 anni per adeguarci, siamo nel 2026, e il Gran Consiglio ha approvato un credito per la realizzazione nella scorsa legislatura. A che punto ne siamo? Perché ancora non si vede nulla e non c'è nulla.
10: Siamo ancora in una fase molto arretrata, purtroppo. Non voglio sottrarmi alla mia responsabilità politica per questa situazione. Io sono in Consiglio di Stato dalla fine del 2013 ed evidentemente non posso farmi scudo del dipartimentalismo, per cui sento questa mancanza come mia e dopo me la vedo concretizzare da un caso concreto, e a maggior ragione capisco che si dovrebbe agire più rapidamente, risolvere questa situazione e non incartarci tutti assieme a discutere se potevo o non potevo fare una certa riunione.
8: E anche Presidente, in questo anno porterà come prioritario in Consiglio di Stato il tema a questo punto?
10: Ma il tema è già stato accennato nella scorsa seduta per fare il punto, ora li faremo presto, sullo stato di questo dossier che deve avanzare, perché i tempi cambiano purtroppo non sempre in meglio, e di queste strutture da più parti si segnala la necessità, che evidentemente in un caso del genere ci appare flagrante davanti ai nostri occhi.
3: Il presidente del governo ticinese Claudio Zali. Per giorni vi abbiamo parlato delle discussioni tra le delegazioni iraniane e statunitensi riunite al Bürgenstock nel canton Nidvaldo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Al termine dei negoziati, quelli più tecnici, si è deciso di istituire dei gruppi di lavoro dedicati a questioni spinose come il dossier del nucleare, ma non solo, naturalmente. Le discussioni proseguono anche a Washington, dove sono ripresi colloqui tra libanesi e israeliani. Oggi, nonostante la tregua, due persone sono state uccise dall'esercito israeliano nel sud del Libano. Il nostro collaboratore nella regione, Michele Giorgio, si è recato all'estremo nord di Israele, proprio sul confine con il Libano. Lì ha raccolto alcune testimonianze, tra cui quella di Noam, che non crede al cessate il fuoco.
11: There is no ceasefire. There is no ceasefire. We hear the bombings all the time. The ceasefire is only the politicians' games. It's not real.
3: Per Noam bisogna sgominare Hezbollah per ottenere la pace.
11: They should not have one weapon. It's for us and it's for the Lebanese also. We want peace with them and they want peace with us. The only thing that's standing between peace and war is that Hezbollah is still there.
12: Hezbollah non dovrebbe nemmeno possedere delle armi, per il nostro bene e anche per quello dei libanesi. Noi israeliani vogliamo la pace con il Libano e il Libano vuole la pace con Israele. L'unica cosa che si frappone fra noi e la pace è proprio Hezbollah, che controlla il governo e i cittadini. Tuttavia, ritengo problematico anche l'atteggiamento del governo israeliano nei confronti del nord di Israele, che dovrebbe essere la priorità, dato che è lo scudo del resto del paese. Il nord dovrebbe essere al centro delle loro preoccupazioni, altrimenti si rischia di perderlo. Ritengo che la cosa peggiore che possa capitare a Israele in questo momento sia che i cittadini del nord pensino che al governo non importi nulla di loro. Perché per il momento il resto di Israele è relativamente tranquillo, è solo il nord che è in guerra.
11: Because right now, when the rest of Israel is quiet and only the north is at war, they don't care enough.
3: Dello stesso avviso è Miri, una donna ebrea immigrata dalla Bielorussia.
13: The government is ignoring the north completely. When the rockets fired at Tel Aviv, every news outlet stops running their daily schedule. When rockets flying on Metula, no one cares.
14: Il governo ci sta ignorando. Quando i razzi colpiscono Tel Aviv fa scalpore, ma quando i razzi cadono qui al nord, vicino al confine, a nessuno importa. Non c'è alcun cessate il fuoco.
13: Benjamin Netanyahu is not an ally of Israel. Israel has never been a proxy of any government in the world.
14: Benjamin Netanyahu non è un alleato di Israele. Israele non è mai stato uno strumento nelle mani di nessun governo al mondo e ora il presidente americano ci sta trasformando in uno strumento degli Stati Uniti. Sono una persona di destra, ma alle elezioni del prossimo autunno non voterò l'attuale maggioranza. Non mi fido del governo attuale.
13: I'm a right-wing person and I don't trust my government.
3: Sempre al nord, Michele Giorgio ha raccolto le impressioni speranzose di una giovane donna di nome Noah, che fa la volontaria per i soldati che combattono in Libano, prepara per loro paste e dolci.
15: I believe that God will help us and the end will be good. I don't know when will be this end, but the end will be good.
16: Credo che Dio ci aiuterà e tutto finirà bene, anche se non so quando. Penso che il governo stia facendo tutto ciò che può. Non sempre capisco le sue scelte, ma ritengo che sia guidato dalla volontà di fare il bene del paese e che stia facendo del suo meglio.
15: I don't know. Something of the thing they do, I don't understand. I don't think they good maybe, but I believe that they do their best.
3: le voci raccolte da Michele e Giorgio al nord di Israele sul confine con il Libano. Nei negoziati tra Iran e Stati Uniti emerge costantemente la necessità di un cessate il fuoco totale in Libano. Che posizione ha il governo israeliano? Sappiamo che fino ad ora non era per nulla d'accordo nell'interrompere definitivamente le operazioni in Libano. Giorgio Lorenzini ha cercato risposte da Michael Milstein, già consigliere per gli affari palestinesi dell'intelligence e dell'esercito israeliano. Sentiamo.
17: Un requisito fondamentale per l'accordo tra Stati Uniti e Iran è il cessate il fuoco totale in Libano. Il premier Netanyahu però ha detto che l'esercito israeliano non è soggetto ad alcuna restrizione. Ma Israele può davvero continuare la sua azione militare in Libano?
18: Israele è bloccato da una parte dall'insistenza del governo di continuare a combattere e mantenere il controllo dei territori occupati nel sud del Libano e dall'altra parte dalla necessità di seguire le richieste di Trump. In questo momento sembra proprio che sia Trump a decidere della politica israeliana.
17: Ci sono delle conseguenze sul rapporto tra Israele e il suo alleato, gli Stati Uniti?
18: Senza dubbio, non si può nascondere che al momento c'è una crisi tra Stati Uniti e Israele. Non si tratta solo di un piccolo disaccordo, è qualcosa di profondo. Ci sono due approcci diversi. Netanyahu vuole continuare la guerra, anzi vuole addirittura intensificarla nei confronti dell'Iran, mentre Trump pensa che la guerra in Iran, ma anche quella in Libano, non portano da nessuna parte.
19: While actually Donald Trump came to conclusion that this war in Iran and by the way also the war in Lebanon leads to nowhere.
17: Quindi i negoziati con l'Iran non sono stati accolti con favore in Israele.
18: Non c'è dubbio che l'accordo tra Iran e Stati Uniti sia negativo per Israele. Non conosco nessuno qui che dica che è positivo.
17: Ma dall'altra parte, continuare la guerra significa davvero maggiore sicurezza per il popolo israeliano?
18: Questa è una domanda che molti israeliani si stanno ponendo nelle ultime settimane. Sembra che, anche se Israele continua con le sue operazioni militari, non ci sono davvero migliori per la sicurezza del paese.
17: L'obiettivo del governo Netanyahu è di eliminare il movimento sciita libanese Hezbollah. È realistico?
18: No, certo che no, e la maggior parte degli israeliani lo sanno da tempo. Non si può disarmare totalmente Hezbollah. Questo significa due cose. La prima è che bisognerà continuare la guerra contro Hezbollah anche se un accordo sarà firmato. E la seconda è essere consapevoli che non puoi sconfiggere totalmente Hamas, l'Iran, Hezbollah e queste organizzazioni. Si possono danneggiare, ma non eliminarle del tutto.
17: Mentre sono ormai archiviati i colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, iniziano a Washington quelli tra il governo libanese e Israele. Qual è la posta in gioco qui?
18: I colloqui che iniziano oggi sono solo, diciamo, di facciata. Non sono la cosa importante. Chi decide davvero sono Hezbollah e gli iraniani, ma i colloqui sono tra Israele e il governo libanese, che è debole e non può davvero cambiare le cose. E anche con un accordo, la questione principale sarà se Hezbollah ritirerà le proprie forze dal sud del Libano e se l'esercito libanese sarà capace di garantire la sicurezza nelle zone evacuate dai militari israeliani. Non sono molto ottimista, ma penso che sia la soluzione meno peggio. È meglio di continuare la guerra e avere altri morti senza mai avvicinarsi all'obiettivo di eliminare Hezbollah.
19: Suffer so many casualties and not really being close to this goal of defeating Hezbollah.
17: L'ideale allora sarebbe quello di parlare direttamente con Hezbollah?
18: Vorrei fosse realistico, ma Hezbollah al momento non mi sembra disposto a sedersi nella stessa stanza e negoziare con Israele. E anche se adesso dovesse esserci un accordo, l'attore principale sarà Hezbollah, non il governo libanese.
3: L'esperto di sicurezza israeliana Michael Milstein al microfono di Giorgia Lorenzini. Catastrofi naturali, crisi geopolitiche, evacuazioni improvvise, ogni anno migliaia di svizzere e di svizzeri si ritrovano coinvolti in emergenze all'estero, come abbiamo visto di recente con l'escalation in Medio Oriente, e come in quest'ultimo caso spesso l'assistenza all'estero offerta dalla Confederazione viene criticata o ritenuta insufficiente. Ma qual è la reale tutela garantita ai cittadini svizzeri quando qualcosa va storto lontano da casa? È quello che cerchiamo di capire nel contributo di Anna Valenti.
20: Con l'inizio delle vacanze estive, migliaia di svizzeri si preparano a partire per ogni angolo del mondo. Ma negli ultimi anni lo scenario internazionale è diventato sempre più instabile, non solo per lo scoppio improvviso di conflitti geopolitici o guerre locali, ma anche per incendi, alluvioni e altre catastrofi naturali che hanno richiesto evacuazioni improvvise e rimpatri complessi, e che spesso rendono necessario l'intervento del Dipartimento federale degli affari esteri. Un aiuto che esiste, ma entro limiti precisi, come ricorda l'ambasciatrice Marianne Jenny, direttrice della direzione consolare del DFAE. Le aspettative degli svizzeri sono spesso relativamente elevate. Il Dipartimento federale degli esteri non abbandona le nostre concittadine e i nostri concittadini in una situazione di emergenza, ma il sostegno si basa sulla legge sugli svizzeri all'estero, sottolinea Jenny, ricordando che i suoi pilastri sono responsabilità individuale del cittadino e sussidiarietà dello Stato. Occorre preparare dunque bene il viaggio, informarsi su cosa dice il DFE riguardo a quella meta, poi stipulare una buona assicurazione viaggio che copra ogni evenienza, sottolinea ancora Jenny. Tradotto, il Dipartimento federale degli esteri non paga cure mediche all'estero, non copre i costi di rimpatrio, non compra nuovi biglietti aerei e non si fa carico del trasporto di una salma in caso di decesso. Per questo è fondamentale una buona copertura assicurativa. Quello che invece il Dipartimento federale degli esteri può fare è dare orientamento, accompagnamento, contatti con autorità e ospedali, rilasciare documenti di viaggio provvisori in caso di furto, smarrimento e in casi estremi e assai rari concedere prestiti d'emergenza. Servizi rigorosamente a pagamento. Nel 2025 la helpline del Dipartimento federale degli esteri ha gestito oltre 47.500 richieste. I casi di protezioni consolari sono stati oltre 1.200, in aumento del 14% rispetto all'anno precedente. La destinazione con più richieste d'aiuto, la Thailandia, seguita poi da Spagna, Francia, Italia ed Egitto. Le situazioni più frequenti riguardano decessi, malattie, detenzioni, incidenti e ricerche di persone. Infine, ultimo importante consiglio ai viaggiatori, iscriversi su Travel Admin, applicazione della Confederazione. Il perché lo spiega Mattia Bellini, vice capo del servizio ai cittadini e responsabile della helpline del DFAE.
21: Iscrivere qualsiasi viaggio sull'app Travel Admin penso sia fondamentale del messaggio che tengo a far passare. Tramite l'applicazione Travel Admin lei riceverà delle informazioni aggiornate, ad esempio sulle possibilità di uscita dal paese, su dei voli che magari vengono organizzati con tramite altri partner. Travel Admin ci permette di sapere quanti viaggiatori, quante viaggiatrici si trovano in un determinato paese e purtroppo al giorno d'oggi sappiamo che una crisi, una catastrofe naturale può davvero avvenire ovunque, per questo che è importante iscrivere qualsiasi viaggio su Travel Admin.
3: E parlando di viaggi, con l'arrivo dell'estate è ripresa a pieno ritmo la stagione delle navi da crociera nella località turistica la più celebre della Grecia, Santorini. L'isola è alle prese con la sfida di gestire migliaia di persone che si riversano in un solo giorno nelle sue strette vie. Per denunciare il problema, l'Unione delle Agenzie Turistiche e degli Autisti da Pullman ha scioperato, costringendo due grandi navi a saltare lo scalo nell'isola. Elena Kaniadakis.
22: Ogni giorno ci viene chiesto di gestire migliaia di visitatori, ma non disponiamo delle infrastrutture necessarie. È questa la denuncia del sindacato che ha scelto di lanciarsi in una inedita protesta per l'isola nel pieno della stagione turistica. Quello della fiumana dei passeggeri sbarcati dalle crociere è un problema ben noto agli abitanti, che nelle ore di punta sono costretti a rimanere a casa per evitare gli ingorghi.
0: I problemi ogni anno peggiorano, a partire dalla gestione del traffico, racconta l'autista di un bus. La responsabilità della sicurezza è nostra, ma non abbiamo spazi adeguati per fare scendere i passeggeri. È l'altra faccia della medaglia di un settore, quello turistico, da cui ormai dipende appieno l'economia di Santorini, che, abitata da 15.000 persone, accoglie ogni anno circa 3 milioni e mezzo di visitatori. Così il rischio di carenza idrica, la costruzione incontrollata di alberghi o la difficile gestione dei rifiuti sono problemi che scandiscono ormai la vita nell'isola. Un tema ben presente anche alle istituzioni. Negli anni scorsi il governo ha fissato un tetto massimo di 8.000 passeggeri al giorno per le crociere e ha introdotto una tassa di 20 euro per ogni persona che sbarca da queste navi. Ma quello che chiedono i lavoratori è di essere coinvolti nella creazione di un piano efficace che tenga conto di diverse fasce orarie per gli sbarchi. Gli autisti criticano anche la scelta di dirottare la maggior parte delle grandi navi nel vecchio porto dell'isola, quello di Firà, a discapito di quello nuovo. Senza una vera strategia per affrontare i problemi, il rischio, denunciano, è solo quello di un danno d'immagine a una delle isole più popolari della Grecia.
3: Tra poco spazio ai 10 anni della Brexit con un reportage e il racconto in diretta del giornalista Giancarlo Ciccone, che da anni ci racconta le vicende del Regno Unito. Prima però altre notizie con Gian Robbiani.
1: Secondo un'inchiesta condotta dalla Commissione internazionale indipendente creata dalle Nazioni Unite, sarebbero almeno 20.000 i bambini uccisi a Gaza dall'esercito israeliano e 44.000 quelli feriti. Una strategia, si legge nel rapporto, per distruggere la continuità biologica e l'esistenza futura del gruppo palestinese a Gaza. La rappresentanza diplomatica di Israele all'ONU di Ginevra ha giudicato questo studio come un'opera di propaganda oltraggiosa. Da Bruxelles arrivano conferme a proposito di un incontro tecnico tra la Commissione europea e una delegazione dei talebani per discutere il rimpatrio in Afghanistan di persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza o che hanno commesso gravi crimini in Europa. Lo ha spiegato il portavoce dell'esecutivo europeo Markus Lammert, aggiungendo però che l'incontro non significa assolutamente un riconoscimento del governo afghano da parte dell'UE. In Svizzera sono 1.700 le prese di posizione inviate al Dipartimento della Difesa da cittadini e comuni in merito ai futuri stanzionamenti dei nuovi aerei da caccia F-35 dell'esercito. Quasi 1.200 riguardano l'aerodromo di Meiringen, 370 invece Emmen. A essere particolarmente contestato è il rumore causato dai nuovi jet, di gran lunga superiore a quello degli attuali FA-18, un problema a cui Berna intende ovviare, fra l'altro con la sostituzione gratuita delle finestre degli edifici toccati. In Ticino ora, dove gli inquirenti confermano che è stato convalidato l'arresto dei 4 giovani fermati sabato all'alba per aver rubato in un'armeria di Camorino. 4 giovani, tutti tra i 19 e i 25 anni, residenti in Francia, che dopo il colpo hanno tentato la fuga in auto ma sono stati fermati dalla polizia. In Svizzera, per contrastare i furti nelle armerie, la polizia federale ha addirittura creato una task force.
3: Ricorrono oggi 10 anni dalla Brexit, dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, un evento che ha ridisegnato i confini e l'identità del paese. L'anniversario coincide con l'ennesimo abbandono di un premier. Proprio ieri Keir Starmer ha rassegnato le dimissioni. La Brexit ha dato avvio a una fase di forti instabilità politiche. In un decennio si sono succeduti ben 6 primi ministri dimissionari. Al posto di Starmer ora, con la promessa di cambiamento molto probabilmente dovrebbe arrivare un altro laburista, Andy Burnham. L'ottimismo in ogni caso si è smorzato negli anni, da quando Nigel Farage, attuale leader del partito populista Reform UK, dichiarò il 23 giugno giorno dell'indipendenza dopo l'esito delle urne in favore di Brexit. L'economia britannica non cresce abbastanza, il debito pubblico è in aumento, in più occasioni il governo ha annunciato aumenti delle tasse per colmare il deficit di bilancio. Questa sera vi propongo di superare analisi e commenti sulle conseguenze economiche dall'uscita del Regno Unito dall'UE, come proposto nel radiogiornale delle 12.30, e di intraprendere invece un viaggio tra esperienze e impressioni direttamente dal paese. Lo facciamo innanzitutto con storie e voci critiche alla Brexit raccolte sul terreno, e poi avremo la testimonianza di Giancarlo Ciccone, il giornalista che da anni riferisce da Londra. Il reportage da prima, che è di Loretta Dal Pozzo.
2: Siamo nell'Inghilterra del Nord, in una ditta di tessuti per abiti di lana. Penningwavers esporta con successo oltre 2/3 delle sue materie prime nell'Unione Europea. Ma negli ultimi 10 anni, con la Brexit, esportare è diventato più complicato e costoso, come ci spiega Gary Eastwood, azionista di maggioranza.
4: Senza dubbio la Brexit ha reso i nostri prodotti più costosi. La Brexit ha portato molta più burocrazia, nuove dichiarazioni e controlli sulle esportazioni, ad esempio. Questo aumenta i costi delle stesse esportazioni e del trasporto. Abbiamo certamente perso ordini.
2: L'azienda di Eastwood fornisce marchi di lusso in Francia e Italia, tra cui Armani e Prada. È stata in grado di trasferire parte dei costi della Brexit ai suoi clienti, ma ha dovuto rinunciare a numerosi investimenti.
4: Gli investimenti nel settore tessile sono ingenti, ma la Brexit ha minato la fiducia nella nostra redditività e ho dovuto rimandare l'acquisto di nuovi macchinari.
2: Chi investe meno è meno produttivo nel medio termine, guadagna meno e paga meno imposte sulle società. Questo ha spinto la cancelliera Rachel Reeves ad istituire un fondo di investimento statale per la nuova crescita e spera in una rinegoziazione con l'Unione Europea. Più volte Reeves ha sottolineato la necessità di concludere nuovi accordi commerciali per arginare le conseguenze a lungo termine della Brexit. Secondo i calcoli della Banca d'Inghilterra, la produzione economica annua del Regno Unito continua a ridursi di diversi punti percentuali. La Brexit è tornata insomma al centro del dibattito politico. Il partito laburista ha più volte usato il termine per screditare Nigel Farage, uno degli architetti della Brexit e leader di Reform UK, il partito populista di destra.
6: Brexit has been squandered.
2: Ma Farage nega ogni responsabilità e continua a sostenere che uscire dall'UE è stata la cosa giusta, è l'attuazione che non avrebbe funzionato. Secondo i sondaggi, oggi più della metà della popolazione voterebbe contro l'uscita dall'Unione Europea. C'era stato detto che avremmo avuto più soldi dopo la Brexit, ma dove sono i soldi? Ci dice Sheila Hastings nelle strade di Londra.
23: I think Brexit was a mistake. We should never have left.
2: La Brexit è stato un errore, non ha dubbi Nigel Sherby.
24: It's a world away.
2: Philip Lysatt cerca invece di essere più diplomatico. Il ritiro è avvenuto diversi anni fa, dice, e ora la nostra economia sta soffrendo anche per le difficoltà dell'economia globale. Ma dobbiamo guardare avanti.
24: It's many years ago now.
2: Anche l'imprenditore tessile Gary Eastwood sta cercando di imparare a convivere con la Brexit.
4: Il governo laburista è ostile alle imprese. Se Reform UK fosse al potere, visto che tra di loro ci sono imprenditori, ci aiuterebbe a fare affari più dell'attuale governo laburista.
2: Il Regno Unito avrà presto un nuovo primo ministro, ma se il futuro leader continuerà l'avvicinamento all'Unione Europea o meno è una delle tante incognite che accompagnano l'uscita di scena di Keir Starmer.
3: Questo è il reportage di Loretta Dal Pozzo. Per avere una panoramica anche più personale di quanto avvenuto negli ultimi 10 anni, coinvolgo una voce storica della nostra radio che conosce molto bene il Regno Unito. Collegato in diretta c'è il nostro collaboratore da Londra, Giancarlo Ciccone. Allora Giancarlo, buonasera e benvenuto.
5: Buonasera, buonasera a voi.
3: Giancarlo, innanzitutto ti chiedo da quanto tempo ci racconti le vicende d'oltremanica.
5: Ma volendo scherzare, i miei amici dicono che io sono venuto in Inghilterra con le truppe romane dell'imperatore Adriano. Questo è una esagerazione. In realtà invece vinsi il concorso della BBC fine anni 70, primi anni 80, se ricordo bene. Insomma, sono in questo paese da quasi mezzo secolo, forse davvero troppo. Ho visto nascere e cadere interi governi, ho seguito la guerra civile in Irlanda del Nord tra cattolici e protestanti e poi il conflitto delle Falkland, la tragedia della guerra in Iraq. Sono stato privilegiato in un certo modo perché ho assistito a questi avvenimenti così come all'ascesa di Margaret Thatcher soprattutto e al thatcherismo che ha letteralmente cambiato l'anima della nazione in una posizione privilegiata come ai bordi di un ring durante un incontro di box. E poi siamo arrivati ai giorni nostri, a questi giorni della Brexit.
3: Ecco, proprio negli ultimi 10 anni dalla Brexit sono cambiate molte cose, Giancarlo. C'è un episodio, più episodi che ti hanno colpito in particolare?

0: marcire. E questo è un fatto molto negativo di cui la popolazione ne risente abbastanza. Poi c'è stata la fuga di tutti gli europei che non avevano il diritto di residenza, per cui il governo è stato costretto a fare venire una massa enorme di lavoratori dall'Africa e dall'Asia. Oggi praticamente non c'è ospedale o ristorante, almeno a Londra, con personale quasi totalmente asiatico. Poi sì, è anche vero che la situazione si è stabilizzata e la catastrofe completa non si è verificata come avevano previsto alcuni, ma tanti problemi rimangono. C'è un aneddoto che voglio ricordare. Un famoso industriale internazionale che ho incontrato per caso in aeroporto prima del referendum mi raccomandò: se gli inglesi voteranno la Brexit al referendum, si spareranno sui piedi, come dicono gli inglesi. Un consiglio per te? Se non ti diverti ad ammirare i magnati ricchi e i migranti poveri che restano, scappa via subito e investi tutto in dollari e in Svizzera.
1: Ecco Giancarlo, infine brevemente ci hai offerto tantissime immagini in tutti questi anni dal Regno Unito. Qual è la fotografia che scatteresti oggi nel Regno Unito?
0: È quella di un paese disorientato, spaccato ancora a metà sulla Brexit. I sondaggi dicono che il paese ha capito che la Brexit è stato un errore e vuole riavvicinarsi, ma attenzione, riavvicinarsi non significa rientrare. Questo spiega soprattutto il successo di Farage, che non è solo basato sull'anti-immigrazione, ma anche e soprattutto sull'anti-europeismo. Un ultimo aneddoto. Rees-Mogg, importantissimo ministro conservatore, ebbe a dire che sì, anche se prendiamo meno pesci della Francia a causa della Brexit, almeno i nostri pesci sono britannici. E ha detto questo Rees-Mogg senza scoppiare a ridere. Il fatto è, in conclusione, che l'idea dell'impero non è ancora morta del tutto e buona parte degli inglesi, alla fin fine, stanno bene soprattutto tra di loro. La Brexit, insomma, è stata anche una grande operazione di nostalgia.
1: Giancarlo Cicconi, io ti ringrazio per queste preziose impressioni e buona serata. Con l'approfondimento sui 10 anni dalla Brexit si chiude questa edizione di 6 di sera che ho curato con John Robbiani. Da parte mia, Michel Volonté, grazie e buona serata.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Portogallo e Inghilterra impegnati questa sera. Il primo deve riscattare il pareggio dell'esordio e l'avversario sulla carta dovrebbe essere battibile per i lusitani. Si tratta dell'Uzbekistan, squadre in campo dalle 19. 3 ore più tardi toccherà l'Inghilterra contro il Ghana. Inglesi che al debutto non hanno steccato, anzi hanno dato vita assieme alla Croazia a una delle partite sin qui più spettacolari. Croati che nella notte se la vedranno con Panama, poi a notte inoltrata Colombia contro Repubblica Democratica del Congo. Poco meno di 3 mesi dopo aver lasciato la guida dell'Italia, che non è riuscito a condurre ai mondiali, Gennaro Gattuso ha trovato una nuova squadra da allenare. Il 48enne ha firmato con la Lazio, sostituendo Maurizio Sarri, passato all'Atalanta. L'Ambri Piotta perderà Miles Müller e Manix Landry a partire dalla prossima stagione, così riporta il Blick. I due attaccanti, entrambi con ancora un solo anno di contratto in Leventina, sarebbero stati infatti ingaggiati dalla Losanna. Secondo quanto riferito dal giornale, i Vodesi sarebbero però intenzionati ad anticipare l'arrivo di almeno uno dei due già quest'anno, così da sopperire la partenza di Theo Rochet direzione Detroit. Concludiamo con il tennis: solamente una svizzera ha superato il primo turno di qualificazione al tabellone principale di Wimbledon. Si tratta di Jill Teichmann, che ha eliminato in 2-7 l'altra rossocrociata Rebecca Masarova. Fuori già al primo turno anche Susan Bandecchi, battuta dalla polacca Kawa, e che dunque non è riuscita a ribadire l'ottimo percorso proposto alla Roland Garros. Ai saluti anche Céline Neff, sconfitta dalla taiwanese Garland.
4: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, mercoledì 24 giugno. Sull'insieme del paese, in prevalenza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da rovesci o temporali isolati. Temperature minime al sud fra 20 e 23 gradi, mentre al nord fra 16 e 22. Temperature massime al sud 32 gradi e al nord fino a 36 gradi. Prima di salutarvi vi ricordo che per le basse quote di tutta la Svizzera resterà attiva l'allerta canicola almeno fino a domenica, al sud di livello 3, mentre al nord, su diverse regioni di pianura, anche di livello 4. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: Un caro saluto e ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Martino Dont vi dà il benvenuto in questa puntata in cui ascolteremo due concerti registrati la scorsa edizione del Green Festival, quella del 2025, festival che propone musica e cultura da tutto il mondo, ricordando che è proprio questo weekend che sta per arrivare, dunque da giovedì 25 fino a domenica 28 giugno si terrà la nuova edizione. Potete consultare online il programma. Noi oggi torniamo, come anticipato, a due concerti dell'anno scorso. Due concerti che ci portano in Mongolia e in Iran. Iniziamo con il gruppo Tengerton, una formazione di musica popolare contemporanea mongola composta da un quartetto di Morinkur, ovvero il violino a cavallo, lo strumento d'arco più emblematico della tradizione musicale della Mongolia. Quattro musicisti, tutti polistrumentisti e cantanti, che praticano anche l'antica tecnica vocale mongola del canto gutturale e armonico. I Tengerton creano dunque un'esperienza suggestiva incredibile, e lo posso testimoniare in prima persona avendo sentito il loro concerto il mese di giugno 2025 nei campi del Green Festival, in un afoso pomeriggio dove i Tengerton hanno trasportato il pubblico direttamente nelle steppe mongole. Una musica che rispecchia la natura e il paesaggio della Mongolia e soprattutto l'animale più significativo per il popolo mongolo, il cavallo, che troneggia orgoglioso sulla paletta di ogni strumento suonato dai membri del gruppo. Cavallo che compare anche musicalmente a più riprese, sia nell'andamento galoppante di alcuni brani, sia nel nitrito dell'animale. Sentiamo dunque il concerto dei Tengerton tenutosi a Roveredo per il Green Festival 2025 il 29 giugno dell'anno scorso, ma prima sentiamo i musicisti stessi parlare della loro musica in un'intervista poco prima del loro concerto.
1: Wir sind Gruppe Tengerton aus der Mongolei. Wir spielen mongolische traditionelles Instrument Morinkur.
0: Siamo il gruppo Tengerton dalla Mongolia. Suoniamo lo strumento tradizionale mongolo, il Morinkur, ovvero il violino a testa di cavallo. Siamo un po' simili a un quartetto d'archi. Nel frattempo, però, abbiamo nel gruppo diversi multistrumentalisti. Un altro strumento principale è l'oboe mongolo, accanto al Morinkur, che è lo strumento ad arco. E inoltre pratichiamo anche il canto armonico e il canto di gola. Il nostro stile vocale tipico mongolo è il canto gutturale e il canto armonico.
2: Also Kehlkopfgesang und Untertongesang, ja. Ich heiße Nasser, ich spiele vierte Kopfgeiger und
0: Mongolisch. Mi chiamo Nasser, suono il violino a testa di cavallo, l'oboe mongolo e strumenti a pizzico come la dombra. Inoltre canto e pratico il canto gutturale e il canto armonico.
1: Ich heiße Ugan und ich spiele mongolisch.
0: Mi chiamo Ugan e suono il basso mongolo, simile a un contrabbasso. Accompagno anche con il canto e il canto armonico. Di tanto in tanto suono anche il flauto verticale mongolo, chiamato Zur.
3: Hallo, mein Name ist Jason und ich wohne in Bremen.
0: Ciao, mi chiamo Hesun e vivo a Brema. Suono il violino a testa di cavallo e pratico anche il canto armonico e il canto gutturale.
4: Hi, my name is Darai. I'm from France.
0: Ciao, mi chiamo Darai e vengo dalla Francia. Suono il Morinkur e pratico il canto armonico nello stile mongolo.
1: Ursprünglich es gibt auch zwei drei Gruppen in Deutschland.
0: In Germania ci sono stati due tre gruppi mongoli. Il primo gruppo importante è stato Ex Schivlin. Nasser ha suonato in altri gruppi come Sita e Transmongolia. Esun ha suonato in Hochmongol e Transmongolia e Darai anche in un altro gruppo chiamato Arguzan. Nel 2022 abbiamo deciso di fondare assieme questo quartetto d'archi. Questo gruppo è nato come continuazione di Ex Schivlin, perché è stato uno dei gruppi mongoli di maggior successo, attivo per 30 anni in tutta Europa. Noi continuiamo questa tradizione, ma con un nome diverso e una nuova struttura musicale. Abbiamo creato un nuovo repertorio e ora siamo in tournée. Siamo molto felici di essere qui oggi al Green Festival.
1: Fortsetzung von dem Gruppe, aber wir haben einen anderen Namen und andere Struktur, musikalische Struktur und wir haben noch ein neues Repertoire gemacht und jetzt, wir sind jetzt unterwegs und sind wir froh, heute in dem Festival, Green Festival dabei zu sein. Also wir alle haben in der Mongolei auch Musikschule studiert, also heute
0: abbiamo tutti studiato musica in Mongolia, teoria musicale moderna e formazione accademica. Allo stesso tempo siamo profondamente ispirati dagli strumenti tradizionali e qui in Europa siamo stati influenzati anche dai festival e da altri musicisti sulla scena della world music. Abbiamo fatto amicizia, scambiato esperienze e imparato come funziona la musica qui. Così abbiamo trovato il modo di condividere la nostra musica con il pubblico europeo. Questa è la nostra ispirazione e la nostra motivazione.
1: Hier in Europa das Wort Musik und wie wir machen sollen. Also wie wir unsere Musik Freude mit dem europäischen Publikum teilen können. So, das war unsere Inspiration und unsere Motivation für heutige Musik zu machen. Ich würde sagen, dass es überall heute spricht, auch es gibt in jeder Bevölkerung haben auch ein bisschen in solche Tradition, Gesangsartstechnik oder.
0: Esistono forme simili in varie culture, ma il nostro canto armonico è molto speciale. Non si usa solo la cavità orale, ma tutto il corpo con una forte pressione interna. Si tratta di uno stile vocale mongolo molto speciale, con una storia lunga 2000-3000 anni. Esistono due tipi principali, il canto armonico e il canto gutturale. Il canto gutturale si basa sulla laringe, mentre il canto armonico utilizza la voce per produrre frequenze superiori. La tecnica coinvolge il respiro, soprattutto del diaframma e la laringe. È una tradizione molto antica. Con questa tecnica si possono produrre contemporaneamente due o addirittura tre suoni diversi. A volte si possono anche aggiungere testi. Questa è una particolarità del canto armonico mongolo.
1: Zwei Töne, zwei bis drei Töne gleichzeitig produzieren können und dazu auch ab und zu, du kannst auch Texte dazu mitbringen können. Das ist das die Besonderheit als andere Obertongesang. Also mongolische ist das der Unterschied, das würde ich sagen. Ja, ja. So in unserem Repertoire, die Stücke stehen meistens, wir haben immer über Natur gesprochen, Dankbarkeit. Und
0: nel nostro repertorio il tema principale è la natura, gratitudine, il rapporto tra uomo e ambiente e le somiglianze tra la vita umana e la natura. Ci sono anche canzoni d'amore e rappresentazioni degli animali, in particolare dei cavalli. Abbiamo per esempio tre o quattro brani dedicati esclusivamente ai cavalli, anche strumentali. Attraverso la musica esprimiamo il movimento e l'anima di questi animali. Abbiamo anche alcune canzoni tradizionali e altri brani che abbiamo composto o arrangiato noi.
1: Drei, vier Stücke nur über Pferden gesprochen haben, instrumentale Stücke und so. Ja, Rhythmus und die Gangarten von dem Tiere und die Seele von dem Tiere ausgedrückt als von durch Musik.
2: Ja, genau. Unser Programm ist auch. Es gibt auch traditionelle Lieder, auch einige Stücke, wie wir haben auch selbst geschrieben und ja, komponiert und so weiter, arrangiert und so. Ja.
1: Also, wie gesagt, wir sind seit 2022 gemeinsam mit dieser Band angefangen.
0: Abbiamo iniziato insieme con questo gruppo nel 2022, stiamo pianificando di registrare un nuovo album a partire da ottobre. Al momento non abbiamo ancora un album pubblicato, ma i nostri brani che registriamo saranno eseguiti anche sul palco. Potete trovare alcuni nostri contenuti su YouTube. Abbiamo circa 4 video anche su SoundCloud.
1: Danke für die Einladung für das Festival und wir sind sehr happy.
0: Questa era l'intervista ai Tengerton, gruppo di musica popolare tradizionale mongola, formazione che si è esibita a Roveredo per il Green Festival, era il 29 giugno dell'anno scorso. Buon concerto!

Thank you very much. Thank you very much.

0: 멘트.
1: 当代体育会长。

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude il concerto dei Tengerton, una formazione che unisce tradizione e contemporaneità per quanto riguarda la musica popolare mongola. Eravamo al Green Festival, edizione 2025, a Roveredo. Lo scorso mese di giugno, era il 29 giugno 2025, e abbiamo sentito questo interessantissimo intreccio musicale tra passato ancestrale e moderne sonorità dalla Mongolia, con un quartetto di Morinkur, il violino a forma con la testa di cavallo sulla paletta, lo strumento ad arco della tradizione musicale della Mongolia. Oltre all'incredibile risonanza naturalmente del canto gutturale e armonico e alcuni strumenti a fiato che hanno animato questo bellissimo concerto tra tradizione e contemporaneità, che ritraeva soprattutto la natura, il rapporto tra natura e essere umano, con una particolare attenzione sempre all'animale simbolo della Mongolia, ovvero il cavallo. Noi ora restiamo sempre al Green Festival per l'edizione 2025, questa volta per esplorare la cultura musicale dell'Iran, un paese che in questi mesi è costantemente all'attenzione di tutti per eventi drammatici, ma di cui qui possiamo parlare e soprattutto ascoltare per una volta la cultura, staccando tutto quanto dal contesto che conosciamo. Tutto questo reso possibile dal duo Saffron Strings, formato da padre e figlio, che ci propone una musica tradizionale classica iraniana, suonata con strumenti tradizionali come il tar e l'ud. Ma lasciamo che siano proprio i Saffron Strings a introdurci alla loro musica in un'intervista raccolta prima del concerto.
2: Hi, my name is Reza Mirjalali. And the name of the band is Saffron Strings because
3: ciao, mi chiamo Reza Mir Jalali e il nome della band è Saffron Strings. Veniamo dall'Iran. In questo concerto suono insieme a mio padre. Suoniamo una musica tradizionale iraniana con strumenti come il tar, l'ud, il setar e altri. Inoltre cantiamo anche alcune canzoni molto antiche risalenti a tempi lontani.
2: And also we sing some songs from very old times, which was happening very back then. Tar has a kind of a mid-range and high quality of a sound.
3: Il tar ha una sonorità che spazia tra i registri medi e acuti, a corde doppie ed è accordato in intervalli di quarta o quinta. È costruito in legno di gelso e contiene anche legno di noce, ossa di cammello e altri elementi naturali. In Iran è chiamato il re degli strumenti. Uno dei motivi per cui mi piace così tanto è proprio questo. Però è uno strumento progettato per essere suonato principalmente nei climi secchi o nel deserto, perché ha una membrana molto sottile che può danneggiarsi facilmente con l'umidità. In questo festival abbiamo dovuto modificarlo un po' per farlo suonare bene.
2: In this festival we have to modify the instrument a bit to sound and be sounding good. We have other scales which are like we are using something like a quarter tones, you know, or
3: rispetto alla musica europea, nella musica classica iraniana abbiamo scale diverse, utilizziamo anche quarti di tono, soprattutto nella musica moderna. Inoltre abbiamo diversi modi musicali che esistono da moltissimo tempo in Iran. La musica iraniana è profondamente legata alla poesia, grazie a grandi poeti. La nostra musica si basa su questi testi antichi, è molto melodica. Quando suoni una melodia è come se stessi pronunciando una frase o recitando una poesia. Ogni nota ha un significato specifico. Questa è una grande differenza rispetto alla musica europea, dove spesso si pone più attenzione sull'armonia. Nella nostra musica è più il viaggio tra le note, con un senso narrativo che crea un'atmosfera unica.
2: Because you know, in other music, like in European music, you have mostly either contrapuntal or harmony, or you're thinking about mostly harmonies, you know, you're not thinking about you're having a journey going from this note to that note and then all these things with all these words and you are making the atmosphere to take it to another place. Each note has the specific meaning. When I was like 3 years old, I started to play percussions.
3: A 3 anni ho iniziato con le percussioni, accompagnando mio padre, fino ai 7 anni con il tombak. Poi ho iniziato a suonare il tar, lo strumento di mio padre. Voleva trasmettermi la sua eredità musicale. Ho iniziato a suonare il tar a 8 anni e a 15 già facevo concerti con lui. Dai 17 anni ho formato le mie band e ho continuato fino a oggi.
2: From 17 I had my own bands and I was going on till now. Yeah, this is going to be actually a very classical program, you know. We are playing.
3: Oggi presenteremo un programma molto classico. Abbiamo preparato qualcosa di specifico per questo festival, per mostrare l'essenza della musica iraniana. Oggi spesso si sente una versione moderna, ma noi vogliamo riportare alla luce la musica più autentica, come quella di 100-200 anni fa, organica, forte e intensa. Mio padre appartiene a una generazione più vicina a quella tradizione, quindi insieme cerchiamo di preservarla e trasmetterla nel modo più autentico possibile.
2: Strong music back somehow in a way with this band we are doing because my dad is from another generation. He was connected to the previous generation which were doing the things very right. And that's what we are trying to do. Yeah. Of course, my pleasure. Thanks for your time.
1: I Saffron Strings, intervistati prima del loro concerto al Green Festival 2025, noi ascoltiamo subito questo concerto e questo viaggio ancestrale all'interno della cultura e della musica iraniana.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Eravamo nei campi del Green Festival per l'edizione 2025 e abbiamo ascoltato le sonorità dei Saffron Strings, una formazione, un duo anzi, padre e figlio, che ci proponevano la musica tradizionale classica dell'Iran, suonata su tar e oud, altri strumenti della tradizione iraniana. Un viaggio, come descrivevano i stessi membri del gruppo, tra le note che enfatizza soprattutto la dimensione orizzontale rispetto, diciamo, alla musica occidentale, più focalizzata sull'armonia e dunque sulla verticalità. Nella musica iraniana è soprattutto il viaggio tra una nota e l'altra a essere significativo, come nella declamazione delle poesie. Questa sera abbiamo ascoltato due concerti dall'edizione 2025 del Green Festival: la musica dalla Mongolia dei Tengerton e la musica classica iraniana dei Saffron Strings. Ricordiamo che il Green Festival sta per tornare proprio questo weekend, a partire da giovedì 25 giugno fino a domenica 28, con un programma quest'anno tutto volutamente al femminile, molto molto interessante, che vi invitiamo a consultare anche online. Prima fila, musica del nostro tempo, termina qui per questa sera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata e un caro saluto da Martino Dont.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Enrico Rava.
1: Nel 55 Miles, che adorava suonare con Sonny Rollins, che difatti è stato veramente uno dei colossi assoluti della storia del jazz, Miles amava molto, erano anche molto amici, ma c'è stato un periodo in cui Rollins, sempre per via della tossicodipendenza, spariva e finiva in carcere per brevi periodi, per cui Miles si trovava senza sassofonista molto spesso. E su suggerimento di Philly Joe Jones, il grandissimo batterista che suonava con lui, ha cooptato John Coltrane, che aveva la stessa età di Miles, era del 26, e a quell'epoca era quasi completamente sconosciuto, era un sassofonista di secondo piano, anzi di terzo piano, non aveva fatto niente di importante, sì, aveva suonato per un breve periodo con Gillespie, poi credo avesse fatto un disco con un altro sassofonista, ma veramente era completamente sconosciuto. Difatti io ricordo che noi jazz fan, quando uscì il primo disco di Miles Davis con Coltrane, rimanemmo tutti un po' sconcertati, dico, ma perché è andato a trovare questo qui, che chi lo conosce, no? Dopo aver suonato con Rollins, perché difatti all'inizio Coltrane non era il Coltrane di solo 3 anni dopo, era ancora molto incerto. Difatti noi appassionati non eravamo contenti, non ci piaceva, anche se ci siamo resi conto che c'era qualcosa di speciale, però lo sentivamo molto, ancora molto incerto, così, no? Non all'altezza di Miles, il quale peraltro in questo gruppo, questo quintetto con Coltrane, praticamente dà prova di essere un talent scout incredibile, perché al piano c'era Red Garland, totalmente sconosciuto, che lui aveva, anche lì aveva trovato non so come, gliene aveva parlato sempre il solito Philly Joe Jones. Al basso Paul Chambers, che era un giovanissimo bassista che era appena apparso sulla scena e che era fantastico comunque, e alla batteria Philly Joe Jones, che è stato uno dei più grandi batteristi della storia del jazz, ma prima di suonare con Miles era quasi una specie di showman, no? Faceva il suo show con la batteria, e invece con Miles si è scoperto questa vena artistica incredibile, per cui nasce questo quintetto nel 55, no? Un quintetto che disco dopo disco, no? Per la Prestige sempre, cresce in una maniera pazzesca, tant'è che nel giro di un paio d'anni diventa il gruppo di jazz più popolare. E nel frattempo Coltrane cresce in una maniera incredibile, cioè, perché la musica di Miles è molto particolare. Tra l'altro io, nella mia esperienza, mi sono sempre ispirato al suo modo di creare la musica. Lui dà così il là, no? Dice quali pezzi si fanno, però poi lascia che ognuno sia libero quasi al 100%, lascia una libertà assoluta, non impone niente, chiaramente, anzi cerca di creare la situazione, siccome capisce le potenzialità dei vari musicisti, cerca di creare una situazione nella quale questi musicisti possano esprimersi al loro meglio. Difatti quasi tutti i musicisti che hanno suonato con Miles in quel periodo non hanno mai più suonato così bene quando hanno lasciato Miles, un po' come Duke Ellington era lo stesso. Duke Ellington creava delle situazioni ideali per i suoi solisti e che davano il meglio di sé, crescevano in modo incredibile. Poi quando suonavano senza Duke Ellington non era più la stessa cosa, era questa situazione che gli creava Duke Ellington, era l'ideale per loro, no? E lo stesso un po' è quello che succede con Miles. Per cui Miles, con questo gruppo, nel giro di 3 o 4 dischi, tutti per la Prestige, raggiunge dei livelli espressivi incredibili, e lui stesso, allontanandosi anche finalmente dal suo problema di tossicodipendenza, cresce in modo fantastico anche dal punto di vista tecnico, no? Cioè recupera il labbro, tutto diventa veramente qualcosa di speciale, fino ad arrivare a capolavori assoluti come Milestone, dove comincia a suonare il cosiddetto jazz modale, perché a quel punto lì, io leggevo anche nella sua autobiografia, no? Cominciavano ad esserci tutti questi brani con una quantità incredibile di accordi, per cui diventavano un po' delle gabbie per l'improvvisazione, mentre invece l'idea del modale, no? Quindi di lavorare su dei modi, ovvero su delle scale, dà una possibilità infinitamente maggiore, perché non si è più legati a dei giri di accordi a volte cervellotici, perché si crea un campo nel quale uno può muoversi con una libertà veramente fuori del comune. Il primo esempio di questo tipo di cosa nel disco Milestone, che è questo capolavoro assoluto che è del 58, nel disco Milestone è proprio il brano Milestone, no? Un esempio classico di jazz modale, nel quale tra l'altro suonano tutti in una maniera incredibile. Nel frattempo Coltrane era cresciuto anche tecnicamente in modo incredibile, anche perché Coltrane era uno che studiava tutto il giorno, no? Era veramente dedicato alla musica al 100%. E l'anno dopo il capolavoro assoluto che è Kind of Blue, dove tra parentesi appare Bill Evans, il pianista straordinario di cui mai praticamente si innamora della musica di Bill Evans e rimane anche molto influenzato su certe cose, no? Anzi, loro si influenzano secondo me a vicenda. E Kind of Blue è veramente il risultato di questo incontro così, così importante.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

donne svolsero un ruolo più significativo nello sviluppo del canto rispetto a tutti gli altri ambiti del jazz delle origini. E dopo gli eccellenti risultati conseguiti da Ethel Waters, Albert Hunter e Adelaide Hall, negli anni 30 emerse una nuova generazione di grandi voci femminili. New York, Harlem, 125esima strada, a nord di Central Park. È qui che nel 1860 apre i battenti l'Apollo Theater. Per raggiungerlo, oggi come allora, si prende la linea A della metropolitana, quella che Ellington immortalò in Take the A Train. You.

Nei primi del Novecento Harlem era abitato soprattutto da bianchi e ebrei, ma negli anni la popolazione cambiò e nel 1934 il teatro viene rilevato da Leo Brecher e Frank Schiffman, che gli diedero il nome di Apollo, e lo aprirono al pubblico afroamericano. Cominciarono le Amateur Nights, in cui gareggiavano giovani promesse che sarebbero diventate voci famosissime come Billie Holiday, Aretha Franklin, Diana Ross e anche una rockstar come Jimi Hendrix. Il 21 novembre 1934 salì sul palco dell'Apollo una donna afroamericana di 17 anni, che forse non sapeva ancora di avere un'estensione vocale di 3 ottave e che sarebbe diventata la voce femminile più grande di tutti i tempi, in particolare nella tecnica dello scat. La giovane si presenta come ballerina, ma una crisi di nervi le impedisce qualunque movimento. Una volta fuori dalle quinte è il panico. Su incitamento del presentatore, la giovane Ella Fitzgerald decide di non lasciare il pubblico a bocca asciutta e così comincia a cantare.

Alla Savoy Ballroom raccontano che quando ella cantava tutto il pubblico si muoveva con lei e con quella voce avrebbe potuto cantare anche l'elenco telefonico. Si sarebbe comunque rimasti ad ascoltarla per ore, rapiti da quella sua vocalità infantile, tintinnante, gioia allo stato puro. Quella notte famosa del 1935, dice Ella, quando avevo 17 anni, non fu Chick Webb, come tutti dicono, a scoprirmi. Fu Benny Carter, il sassofonista. Chick mi chiamò dopo e volle che cantassi con la sua orchestra, ma era già passato un anno. Eravamo nel 1936 e l'anno dopo, sempre con lui, ho inciso A Tisket, A Tasket, quella cantilena che mi ha dato il successo.

Aveva 19 anni quando anche l'America bianca l'aveva scoperta. 10 anni dopo era famosa anche in Europa. Nel mondo dei bianchi divenne famosa per mano di Marilyn Monroe. Mentre era in tour negli anni 50, ella era vittima di discriminazione a causa della sua etnia. Accadeva a moltissimi artisti afroamericani in quell'epoca. Ad esempio, in un'occasione, mentre ella era in un locale per esibirsi, la polizia irruppe e arrestò tutti quanti, trattando malissimo anche la cantante. E una volta alla centrale ebbero pure il coraggio di chiederle l'autografo. Negli anni 50 era un onore esibirsi al Mocambo a Hollywood. Era frequentato da personaggi come Clark Gable, Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Lana Turner. Ella Fitzgerald non poteva accedere al locale esclusivo solo per via della discriminazione razziale. Marilyn contattò direttamente il proprietario del locale e gli disse che voleva che ella si esibisse nel suo club. Se avesse accettato la sua richiesta, avrebbe prenotato un tavolo tutte le sere, proprio di fronte al palco. L'uomo accettò e questa mossa permise a ella di farsi conoscere e iniziare dignitosamente la sua carriera. Quando era ragazzina fece amicizia con una giovane italo-americana, Rosie Sarubi, e fu a causa sua che ella sviluppò un amore per i cibi italiani, soprattutto per gli spaghetti e le lasagne. Non ha mai cucinato giù di lì, ma era una bulimica lettrice di libri di cucina e amava parlare di cucina. Tutti i suoi libri di cucina dopo la sua morte sono stati donati all'Università di Harvard. Il 15 giugno del 1996 morì a 78 anni nella sua casa di Beverly Hills. Una grave forma di diabete la tormentava da tempo e le aveva procurato gravi disturbi anche al cuore.

0: Vince, non vince, mama, non mama. I Love Nati, la storia di Giuseppe Croci e del suo amore per Natasha. Nati, intrecciato indissolubilmente alle sorti della Nati, la nazionale. Fin dall'infanzia, Giuseppe ha legato le tappe della sua relazione con la Nati ai risultati delle partite di calcio. I Love Nati, di Flavio Stroppini, domani alle 17.35 in K.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito che nessun paese può imporre pedaggi nello stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti al mondo per il trasporto di petrolio. Secondo Washington, eventuali tariffe richieste dall'Iran sarebbero contrarie al diritto internazionale. Intanto a Washington è iniziato un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano. Beirut continua a chiedere il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese, mentre Tel Aviv non intende per ora fare passi indietro. I negoziati, che dovrebbero durare fino a giovedì, si svolgono in parallelo ai contatti tra Stati Uniti e Iran per consolidare la tregua nella regione. Per la prima volta dal ritorno al potere dei talebani, una loro delegazione è stata ricevuta a Bruxelles. I colloqui con l'Unione Europea riguardano il rimpatrio degli afghani cui è stato negato l'asilo. Bruxelles esclude qualsiasi riconoscimento politico del regime, ma la visita ha provocato dure critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani. In Perù, dopo il ballottaggio presidenziale, la candidata conservatrice Keiko Fujimori mantiene un vantaggio minimo sul rivale di sinistra Roberto Sanchez. Quest'ultimo denuncia presunte irregolarità e annuncia che non riconoscerà un eventuale governo Fujimori, parlando di una frode elettorale. La proclamazione ufficiale dei risultati è attesa nelle prossime settimane. Continua ad aggravarsi l'ondata di caldo che sta investendo gran parte dell'Europa. In Francia sono già i 40 i morti solo per annegamento, spesso giovani che hanno cercato refrigerio in zone non sorvegliate. In Italia salgono a 17 le città con il massimo livello di allerta, mentre nel Regno Unito si valutano misure straordinarie nelle aree più esposte, comprese la chiusura delle scuole. In Svizzera, dove il pericolo per canicola di livello 4 su 5 è stato ulteriormente esteso, preoccupa anche la siccità. La Romandia è tra le regioni più colpite. Il Vallese è tra i primi cantoni ad aver avviato una strategia installando sensori per migliorare la gestione dei flussi d'acqua. In Ticino, nelle scuole ancora aperte, come quelle professionali ad esempio, le lezioni termineranno a mezzogiorno. Saranno accesi i climatizzatori durante gli esami, dopo i quali la presenza ai corsi non sarà più obbligatoria. Nel Moesano, dove l'anno scolastico terminerà venerdì, alcuni istituti hanno sostituito le attività sportive all'aperto con gite in montagna. È stato inoltre anticipato l'orario della fine delle lezioni. In conclusione, per i mondiali di calcio nordamericani, il Portogallo vince con un 5-0 sull'Uzbekistan. Alle prime battute invece c'è ora Inghilterra-Ghana. Tutte le partite dei mondiali sono trasmesse in diretta televisiva su RSI La 2 e in streaming su rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con rovesci o temporali isolati e temperature massime di 33 gradi al sud e 36 al nord.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nel mezzo delle Alpi sul confine svizzero, quando quel territorio rappresentava una frontiera severa e non solo una formale linea immaginaria come d'altra parte appare ai più oggigiorno, per fatalità, due uomini negli anni 40 e un uomo negli anni 70 hanno appuntato, ciascuno sul proprio intimo diario, tre vicende insolitamente simili. Tre episodi di detenzioni erronee, avvenute certo con modalità e toni distinti, in momenti e circostanze completamente diversi, ma tutte e tre con lo stesso nodo centrale: solcare il medesimo paesaggio, varcare il medesimo confine, prima di finire dritti in prigione, per sbaglio, per errore, poi essere rilasciati. Con il passare degli anni, gli autori dei nostri tre diari, e questo aumenta oltremodo l'eccezionalità del ritrovamento, hanno compreso l'assurdità estrema dell'esperienza vissuta in prima persona. Ne hanno captato a modo proprio la portata, tanto da essere spinti alla decisione, tutti e tre, di depositare il proprio diario ormai consunto nel celebre archivio diaristico nazionale, con accanto anche il piccolo museo, fondati e fortemente voluti da Saverio Tutino, nel borgo toscano di Pieve Santo Stefano, da cui in qualche modo questa storia comincia.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Luca, sì, piacere.
1: Natale, piacere mio.
2: Piacerissimo, piacerissimo, grazie.
1: Ben arrivato. Intanto grazie per la passione con cui sta seguendo questa iniziativa un po' complessa, perché questa parte qui dell'archivio in pratica rappresenta, ormai l'archivio è qui ed è in un altro luogo, lo dico sempre perché sono 540 metri lineari di scaffali, quindi insomma queste stanze non li potrebbero contenere. Io faccio, quando devo spiegare agli studenti, dico sempre che nell'armadio del 2003 c'è un uomo che è nato nel 1788, che racconta fino ai primi dell'Ottocento, caduta di Napoleone, e una donna che nel 1997 si mette a scrivere i suoi diari. Sono ordinati in ordine alfabetico e per anno di partecipazione al premio, e tutto è contenuto qua,
2: certo,
1: in mezzo ad altri. Quindi questa classificazione un po' particolare, poi di sopra c'è altre due sezioni, okay, e nella serie distaccata diciamo c'è ormai più di 6.000 testi inediti e più di 5.000 testi della...
2: Però di gente che viene ce n'è un po', no?
1: Sì, no. Il paese è non così facilmente raggiungibile, però adesso con il museo, l'anno scorso abbiamo avuto 11.500 visitatori, che per Pieve Santo Stefano è un super record, cioè l'archivio è chiaramente uno scrigno perché qui si possono fare ricerche di ogni tipo, ma insomma ti lascerei alla consultazione.
2: Sì, volentieri.
1: Però per qualunque cosa non ci servirà.
0: Interno notte, effetto giorno, esplorando i diari di Adriano Pagliani, Filippo Bianchi e Roberto Marelli, si divide in due. Percorre la via paradossale e scoscesa di tre episodi di ingiusta detenzione carceraria e si domanda se attraverso la scrittura autobiografica si possa cicatrizzare un trauma insensato, inspiegabile, per certi versi comico ed insuperabile. Si alterneranno in due episodi due tracce sonore, due stanze differenti, sulla medesima soglia. L'una scura, sinistra e ombrosa, kafkiana, come gli incubi delle più profonde notti. L'altra limpida, imprevista, stupefacente come qualche raro e eterno giorno, come un'indimenticabile eterna avventura.

Davanti alla porta della legge c'è un guardiano. Un uomo di campagna si presenta a lui e lo prega di farlo entrare. Ma il guardiano non può lasciarlo passare. Ha qualche speranza di poter entrare più tardi? Può darsi, risponde il guardiano. L'uomo cerca di spiare attraverso la porta aperta. Non gli è stato forse insegnato che la legge è accessibile a tutti? Non tentare di entrare senza il mio permesso, dice il guardiano. Io sono molto potente, eppure non sono che l'ultimo dei guardiani. Di sala in sala, di porta in porta, ogni guardiano è più potente del precedente. Con il consenso del guardiano, l'uomo si siede accanto alla porta e lì aspetta. Per giorni e anni. Questa storia è stata narrata in un romanzo intitolato Il processo. Qualcuno ha detto che la sua logica è la logica di un sogno, di un incubo.

0: prega di lasciare un messaggio. Al nostro rientro sarete richiamati. Grazie e lasciate il numero telefonico.
1: Salve Roberto, buongiorno, sono Luca Vettori e mi sono messo in contatto con l'archivio...
0: Buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì. Salve, buongiorno, le stavo
0: buongiorno.
1: Lasciando un messaggio. Mi sono messo in contatto con l'archivio dei diari.
0: Ho capito. Mi ha telefonato quello dell'archivio, mi ha detto che mi avrebbe telefonato lei.
1: Esattamente.
0: Ma per la, cosa mi ha detto? Per la Radio Svizzera?
1: Sì, Radio Svizzera Italiana.
0: Ah, conosco bene perché ho lavorato molto alla Radio Svizzera Italiana.
1: Ah, che bello, non lo sapevo.
0: Anni fa. E devo ricordare quel disgraziato episodio. Sono un po', come si dice, mi ha messo un po' di malinconia adesso in questi giorni, ci penso, e le do la mia disponibilità.
1: Okay.
0: Comunque mi raccapriccio sulla storia.
2: Volevo iniziare con questa frase di un mio collega cabarettista e molto uomo di cultura che si chiama Boris Macaresco, che quando gli raccontai questo fatto, lui l'aveva già scritto in un suo libro, mi ha risposto dopo che gli ho raccontato la storia: essere innocenti è pericoloso perché non si hanno alibi. Partiamo dall'inizio. Quel giorno del 20 settembre dell'82, alle ore 9, a bordo della mia Renault 6, con mio cognato Max, che doveva accompagnare all'ospedale cantonale di Ginevra, una sosta per bere qualcosa, acquistare delle sedie, decidemmo di scegliere la via del Monte Bianco e fare un tratto del territorio francese per arrivare più in fretta a Ginevra. Dopo il traforo arrivavamo al posto di frontiera francese, che era situato in una palazzina in territorio italiano. Un doganiere ci ha chiesto i documenti ed è rientrato nella palazzina per controllarli. Passati 5 minuti, questo lo ricordo benissimo perché istintivamente

0: Dopo aver consegnato i documenti al doganiere sul confine, rimane in attesa del controllo per varcare la frontiera. Ancora non lo sa, ma fino alle 12:15 del giorno dopo avrebbe vissuto, lo scrive lui stesso, 18 ore di un incubo. Richiamato all'interno della caserma di frontiera, viene circondato immediatamente da due guardie e spinto in un ufficio. Davanti ad un computer siede il più anziano del gruppo. Ha in mano la sua carta d'identità. La fissa intensamente, con un sorrisetto strano, rigirandola tra le dita. Di punto in bianco, con fare aggressivo, comincia a porgli in francese una serie di domande, ma senza nemmeno aspettare che l'interlocutore finisca, lo zittisce, lo interrompe, confuta tutte le risposte ironizzando, mettendo in dubbio a più riprese il resoconto che sta descrivendo. Questa scena, questa atmosfera così intensa, assurda e disarmante, la troviamo tra le pagine di uno dei più grandi scrittori del Novecento, Franz Kafka. Ho chiesto a Lorenzo Pavolini, scrittore e autore radiofonico, di tracciare alcune linee per decodificare questo termine ormai d'uso corrente, kafkiano, per aiutarci a leggere in profondità la vicenda del nostro Roberto Marelli. Gli propongo questa riflessione proprio partendo da un suo lavoro per Radio 3, dal titolo Kafkiana, quando uno scrittore diventa aggettivo.
1: Kafkiano è diventato sinonimo di assurdo, ecco, in un'accezione molto vasta e popolare, indica tutto ciò che prevede una situazione, una condizione, un'atmosfera nella quale il protagonista si sente schiacciato, avvolto, prigioniero di un meccanismo, di un'autorità burocratica, labirintica, inesorabile, che lo costringe a interminabili attese per arrivare a un risultato che lo riguarda ma che non è del tutto conoscibile. In realtà i personaggi di Kafka si risvegliano in una logica aliena, non è che non ci sia una logica in quello che gli si impone, anzi c'è una logica che non si vuole svelare, che resta un mistero e che ha anche un certo splendore. C'è un risvegliarsi brusco, come il protagonista anche della Metamorfosi, no? Che un mattino dopo sogni inquieti, Gregor Samsa si sveglia trasformato in un orribile insetto. Così il protagonista del processo, Joseph K, un mattino viene arrestato, scrive Kafka, nell'incipit qualcuno doveva averlo calunniato, perché senza fare nulla di male un mattino viene arrestato, è un procuratore di un banca, anche un modo abbastanza goffo e ridicolo di considerare se stesso e le umiliazioni che sta ricevendo dalle due guardie che vengono a portarlo via, arrestarlo, anziché la colazione si presenta prima un uomo, poi un altro che tra l'altro si chiama proprio Franz come l'autore, e senza essere autorizzati a dirgli perché lo arrestano. Così cominciano le interminabili attese e interminabili ragionamenti di come funziona questa logica che gli si impone, questa legge che lo viene a cercare per una colpa che già è stabilita. Un processo si innesca e è inesorabile, non si può fermare. Questo ci dicono i romanzi di Kafka, questa è la condizione kafkiana per eccellenza. Non c'è scampo, non c'è riparo davanti alla legge.

A questo punto appare un nuovo personaggio, anche questo indimenticabile, qualificandosi successivamente per l'ispettore generale di Chamonix, Christian Félixianoo Bilardello. Appena entrato, cominciò a perquisirmi e in un cattivo italiano chiese il mio nome. Lo stavo ripetendo da 3 ore. Roberto Marelli, nato a Milano il 2-2-37, attore. Non mi lasciò finire, disse: agli aspetta, agli aspetta. Sei Marelli o sei Speltà? Ma che Speltà? Chi è questo Speltà? Chiese io. Lo sai tu, rispose. Si mise alla macchina da scrivere, si accese una sigaretta e cominciò a interrogarmi, a scrivere.

0: ridere, contestava la mia professione, poi fingeva di crederci, parlava adagio con calma, improvvisamente mi fissava gridando: «Tu aspetta, tu aspetta!» Io calmo rispondevo: «Io sono Maelli, figlio di Felice». L'interrogatorio non finiva mai, erano ormai passate le 23. Billardello scriveva, guardava l'orologio e diceva a mezza voce, senza guardarmi, di decidermi a parlare perché si era fatto tardi, mandandomi più volte a scie.
1: Una detenzione erronea come quella narrata da Roberto Marelli costituisce un trauma all'interno della quotidianità di una biografia. Può avere ripercussioni enormi in ambito psicologico esistenziale e sul piano sociale. Ho incontrato Samuela Bolgan, psicologa forense specializzata in psicologia criminale investigativa, e le ho chiesto dunque cosa accade in queste situazioni da un punto di vista clinico e identitario.
2: Dobbiamo considerare che l'arresto o comunque un'imputazione, nel momento in cui arriva un'imputazione ad una persona, rappresenta una frattura, un trauma all'interno di una realtà e di una storia di vita che magari sino a quel momento aveva conservato un suo senso e un suo significato. E dunque dobbiamo proprio immaginare che la prima cosa che avviene è una reazione di sgomento perché tutti noi conserviamo una sorta di senso del nostro essere lungo il tempo, che vuol dire che possiamo cambiare nel tempo, ma siamo sempre noi stessi, le nostre memorie autobiografiche ci appartengono. Nel momento in cui ci viene, come dire, data una memoria che non è nostra, allora la frattura porta paura, porta sgomento e porta anche una perdita del senso di sé, perché in qualche modo ci si deve mettere una veste o mettere dei vestiti che fino ad allora avevamo giudicato non confacenti alla nostra personalità. E quindi porta, da un lato, da un punto di vista interno, un forte frattura di appunto del senso di sé, con una perdita anche dell'identità. Arriviamo addirittura a degli episodi di derealizzazione, cioè la persona si chiede poi effettivamente: sono davvero io, no? Quello che viene descritto, accanto poi ad una profonda vergogna, anche nel senso che se nel nostro intimo possiamo sapere di essere convinti della nostra ragione, è chiaro che le altre persone non lo sono, e quindi c'è proprio questa scissione tra il mio essere, la mia identità, e invece quello che gli altri pensano che io sia. E anche per quanto riguarda l'aspetto della società, e quindi un aspetto anche di fiducia nel mondo. E nel caso di una ingiusta detenzione o di un'ingiusta imputazione, il mondo si sconvolge e c'è un sottosopra in cui l'autorità diventa persecutrice. Si fa difficoltà a questo punto, razionalmente proprio, da un punto di vista cognitivo, far inglobare nel nostro schema il fatto che colui che io avevo ritenuto sino ad oggi essere mio protettore diventa il mio persecutore, il mio aguzzino, il mio accusatore. E quindi lì, oltre allo smarrimento iniziale, subentra anche una grande paura, una grande angoscia nel momento in cui la nostra verità non viene riconosciuta, perché se in un certo qual modo il senso di noi lo possiamo reintegrare, nel momento in cui il mondo, le regole del mondo mi deflagrano e non sono più quella a cui io ero abituato, due sono le cose: o io rimparo delle regole diverse, o devo convincermi che la predittibilità del mondo può subire delle falle.

A quel punto sentì dire: parla bene il francese, perciò è lui. Sei lui. Ma che c'è lui? Lui chi, mi chiese. Quando ruppe esaltato una guardia con in mano un foglio, parlò col graduato mentre gli altri mi circondavano. Quella è stata una scena. Ad ogni parte che esaminava, bocca, occhi, naso, capelli, esclamava: sei lui. E sempre più trionfante come continuava a dire: sei lui, sei lui. A questo punto gridai: ma chi sei lui? Si può sapere cosa volete da me? Fui zittito in malo modo mentre attorno a me improvvisavano una specie di berletto guidati da una guardia che parlava di promozione. Erano tutti impazziti, no? Uno guarda la foto e risponde: tu n'es pas un acteur, tu es un voleur.

0: Poi sfortunatamente mi sono capitati anche dei casi in cui la rassegnazione diventa in realtà un convincimento, per cui veramente interessante osservare come dopo lunghi anni, parlo di periodi detentivi di lunghi anni, le persone effettivamente ricreano una propria identità del sé che è completamente diversa da quella precedente e che magari non gli sarebbe nemmeno appartenuta se non fossero incappati, no, in questi errori giudiziari, ma diventano coloro che la società ha voluto che essi diventassero, quindi diventano il loro reato, lo impersonificano e cambiano in qualche modo la loro cognizione piuttosto che cambiare la realtà. Spesso si dice in psicologia che di fronte a degli eventi a cui noi non riusciamo a credere, tendiamo a più semplicemente modificare la nostra cognizione, poiché la realtà è impossibile non da modificare. E queste persone in qualche modo per un gioco, per un meccanismo, meglio dire, di sopravvivenza effettivamente, si indossano questa parte e cominciano a recitare questa parte un po' pirandelliana, dove di fatto l'identità si dissolve nel tutto, perché non c'è né un'identità precedente, non c'è neanche un'identità del presente, perché ho fatto mio una cosa che in realtà non mi appartiene. Quindi chi sono poi io lì? Chi divento io effettivamente?
1: La vicenda di Roberto Marelli, da un punto di vista detentivo, fortunatamente si conclude bene. Dopo una notte nella cella della Frontiera, rannicchiato su un tavolaccio di legno, con piccole crudeltà come Edith Piaf sparata a tutto volume o le luci accese ad impedirgli il riposo, il mattino seguente, alle 12:15, viene rilasciato. Ma il dubbio sorge spontaneo. Quanti casi non finiscono allo stesso modo, protraendosi in questo tempo angoscioso e inimmaginabile? Ho posto questa precisa domanda all'avvocato Gabriele Magno, fondatore e presidente dell'associazione Articolo 643, che ha lo scopo di tutelare e assistere le persone che hanno subito errori giudiziari, ingiusta detenzione o lungaggini processuali.
2: Nel 2000, insieme ad un piccolo gruppo di avvocati, abbiamo deciso di costituire un'associazione che poi nel corso degli anni ha acquisito dimensione nazionale, che si andava a concentrare proprio sul tema dell'errore giudiziario, della revisione, quindi dei processi penali, dell'ingiusta detenzione e della non ragionevole durata dei processi. Andando a fare, era appena nata internet, e facendo delle ricerche, pensavo ci fossero poche decine di casi in Italia, invece ho scoperto che sulle ingiuste detenzioni abbiamo una media di migliaia di casi all'anno. Ufficialmente si va dai 600 ai 1000 casi all'anno, però è una cifra altamente discutibile, in quanto la statistica italiana riporta solo il numero di coloro che vengono indennizzati. L'Italia ogni anno spende dai 35 ai 50 milioni di euro mediamente per la riparazione dell'ingiusta detenzione e per gli errori giudiziari. Dal 91 ad oggi siamo arrivati, quindi in 35 anni più o meno, siamo arrivati a 1 miliardo di euro che lo Stato italiano ha stanziato per riparare i propri errori. E l'Italia non ha mai si è preoccupata di introdurre delle misure che permettono di compensare il danno economico, ma non esiste una vera riabilitazione dell'immagine di questi soggetti. La funzione della nostra associazione, e quindi la catalogazione dei casi e la stessa tutela giuridica, ha come finalità proprio quella di dare una riabilitazione umana, morale, a chi incappa in questo problema, perché noi riteniamo che prima ancora dei soldi il vero tema sia quello della dignità dell'essere umano. Un paio di anni fa abbiamo costituito la sorella gemella della nostra associazione anche in Svizzera e ho creato un team, un pool di esperti, ovviamente avvocati anche svizzeri, che ci permettono di dare un sostegno anche fuori dall'Italia. E in Svizzera chiaramente la problematica è abbastanza differente, vuoi perché ci si trova in un sistema giuridico che è parzialmente simile ma anche parzialmente diverso, però la nostra idea era quella di creare, di dare un supporto anche oltre Alpe, e quindi abbiamo sollecitazioni e segnalazioni anche dalla Svizzera e ovviamente fronteggiamo anche quel tipo di incombente.

Interno notte effetto giorno chiude qui la sua prima soglia, dopo aver mostrato la sua metà forse più cupa e ombrosa. Infilandosi nell'intima storia dal diario di Roberto Marelli, ha tentato di tracciare le attese kafkiane, il paradosso di un'autorità che ingiuria e insinua, le ripercussioni sul piano individuale e collettivo nei casi di ingiusta detenzione. Intende però continuare, scavando in altri due diari alla ricerca delle potenzialità curative dell'autobiografia in conseguenza di un trauma, delle epifanie impossibili che talvolta si avverano in situazioni impreviste, così come delle possibilità e dei limiti che le carceri italiane affrontano in modo sempre più critico nel nostro presente.

0: Io ne ho udite di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Organi da chiesa in fiamme al largo dei violoni di Bordone. E ho udito i flauti in sì trillare nel silenzio dopo il terzo atto di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di Babilonia, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Ma non sei commosso, ma no, a questa cosa?
2: Impazzita, ma veramente, ma pensa di essere alla notte degli Oscar.
1: Non lo so se è lanciata, ma io sono impietrito da questa cosa. Vabbè, comunque, buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio, questa è, a parte, insomma, non c'è tra Blade Runner, niente, ma in viaggio periglioso, se vuoi, sì, anche fantascientifico, lo facciamo, ma attraverso, diciamo, le musiche.
1: Sì, non solo, anche con l'aiuto di un ospite graditissimo che però vogliamo introdurre in musica.

0: Nostra patria, il mondo intero. Queste parole, pensa, aprono anche un celebre canto anarchico con testo di Pietro Gori, in questo caso però da un'opera di Gioachino Rossini che si rifaceva ad un libretto di Carlo Goldoni. Ti è piaciuto?
1: Mi è piaciuto molto.
0: A questo punto tu dovresti chiedermi: ma perché l'hai
1: ma
0: messo?
1: Ma perché cavolo l'hai messo?
0: Perché l'opera in questione è Il Turco in Italia.
1: Hai capito, quindi guarda, ci siamo diventando. Il nostro ospite è tra il basito, l'inorridito e il rassegnato, diciamo.
0: Danilo Turco, non so se era lui quello, perché lui comunque c'è nato in Italia, non è che...
1: No, anche diciamo l'anagrafe conta in questi casi,
0: in questi
1: non credo
0: casi,
1: fosse
0: sì,
1: lui.
0: Beh, ma siamo a Babilonia, no?
1: Sì,
0: può
1: siamo a Babilonia, tutto
0: anche
1: può succedere.
0: Questo, sì.
1: Danilo Turco però in arte Danilo, ben trovato.
2: Beh, che io ho vissuto a Porta Capuana, a Napoli, dove mi chiamano il turco napoletano.
1: Quindi allora guarda,
0: quindi però con i lunga, quindi cioè si pronuncia uguale.
2: Sì, identico.
0: Quindi è stato un vezzo ortografico.
2: Secondo me è soltanto un modo che avevo quando ero più giovane di mettere in equilibrio le cose. Quindi secondo me la J mette un po' in equilibrio proprio tutta la parola graficamente. Può essere pure
1: e tra l'altro poi c'è anche uno scopo terra terra, che così ti si trova su Google.
2: Sì, secondo me sì.
0: Ah, vedi?
1: È più facile.
2: È efficace anche questo.
1: La tua storia, diciamo, musicale da dove nasce?
2: Nasce molto dopo la J, quindi non è manco non è manco una cosa che uno fa per farsi trovare. Forse la mia storia musicale nasce col sound design, con il suono relazionato ai video, le colonne sonore, la sonorizzazione di spazi, persone, cose, oggetti che si muovono e interagiscono tra di loro.
1: Facevi già, diciamo, provavi a fare professionalmente o era un gioco?
2: No, io lo facevo e lo facevo professionalmente senza sapere che quel lavoro avesse un nome, perché poi in Italia è arrivato molto dopo. Insomma, facevo sound design quando non sapevo manco realmente che cos'era, cioè provavo a mettere gli strumenti che avevo sui video e li provavo a sonorizzare, provavo a creare degli ambienti, dei racconti con i suoni. Poi questa cosa mi è stata richiesta in cambio di soldi.
0: Che bello!
2: Appena l'ho scoperto.
1: E a quel punto usavi le macchine, ma avevi anche uno strumento di riferimento? Cioè,
2: sì, perché nasce, questo è pre-J, no? Avanti J. Io ho suonato sempre la chitarra, nel senso che c'era un amico mio di classe che un giorno arrivò e disse: lo sai, i miei genitori mi hanno comprato la chitarra. Io cominciai a provare una sorta di invidia per questa persona, insomma ho insistito tanto. A casa, al mio compleanno, mi è stata regalata questa chitarra, ho cominciato a suonare, poi mi sono comprato una tastierina piccolina, poi ho comprato un'altra chitarra, ho cominciato a comprare roba su roba, insomma è diventata proprio la mia passione, le band, le cose, e a un certo punto...
0: È diventata una professione,
2: però anche questo ha un risvoltino particolare, nel senso che questo ultimo lavoro che ho fatto, e facciamo un salto che poi rifaremo all'indietro secondo me, questo ultimo lavoro che ho fatto non è altro che il modo in cui ho iniziato, cioè le band. A un certo punto però, quando si doveva registrare, mi sedevo sempre io alla scrivania. Questa cosa accadeva automaticamente, non è che qualcuno combatteva o faceva i capricci contro di me, mi sedevo io.
0: Sei un predestinato,
2: così è accaduto tutto in modo molto molto naturale. L'ho fatto per lavoro e cerco di farlo anche comunicando qualcosa che va al di là del risultato, cioè facciamo anche qualcosa che ci piace, non per forza c'è da fare questo suono qui, c'è da fare questa roba qui.

0: Beh, è una bella domanda in questo caso, perché il titolo del brano che stiamo per ascoltare è AR. Quindi potrebbe essere quasi chiunque, insomma.
1: Sì. Lasciamo in
0: non
1: sospeso.
0: Tu, per esempio, no. Non io. No. In realtà è un omaggio a Ravel. Stiamo parlando di Yannis Xenakis. Un bel personaggio, mi piacerebbe parlarvene a lungo, ma non c'è tempo. Compositore, ingegnere, architetto, pensa che ha lavorato con Le Corbusier, giusto?
1: Beh.
0: Così, per dirne una, ma potremmo dirne molte. Compositore tra i più importanti del Novecento ormai storico, anche se è scomparso nel 2001. Beh, ha scritto questo omaggio a Ravel, appunto, nel 1987. Noi lo ascoltiamo con il pianoforte di Stefanos Tomopoulos.

0: Eyes Helps.
1: Ma ce l'aveva con te qui?
2: Perché?
1: No, non hai capito il testo.
2: No, no.
1: Sì, ce l'aveva con un radiofonico, bassista, fotografo che in trasferta per vedere il Milan si perde e finisce a Barcellona.
2: Ma strano, strano però. Sì. Non avevo notato esattamente questo.
1: Vabbè, era abbastanza evidente.
2: Ma potrebbe anche essere, ma soprattutto vogliamo sapere come e cosa è sembrato di questi suoni al nostro ospite.
0: Ma secondo me questa è una di quelle volte in cui mi piace fare questo lavoro, nel senso che io quando ascolto queste cose, solitamente se qualcuno me l'avesse proposta avrei detto ci sta proprio quella giusta ingenuità che ti fa fare la musica bella, perché di solito tutto quello che ho sentito in questo pezzo, no, viene messo sempre, viene relegato a un angolino, a un volumino, una cosa che non dà molto fastidio. E invece quando sento questi pezzi che vengono fuori proprio dal, tra tante virgolette, morbide, da un'ignoranza,
2: dallo spippolamento così selvaggio,
0: dice, perché l'hai fatto? Ma perché mi fa, stavo divertendo, lasciami fare. Quello anche deve essere la funzione della musica in un primo momento. Poi sicuramente c'è una fase più spirituale in cui capisci che questa cosa in realtà ti ha fatto raccontare un momento storico del posto in cui vivi, una cosa che ti fa stare male. Racconti sempre qualcosa e quando la racconti tu c'è qualcun altro che te la suggerisce.
2: Beh, loro due in realtà raccontano, perché sono rappresentanti di questa, di questo genere musicale egiziano che si chiama Shaabi, e che in particolare nel loro lavoro affonda le radici naturalmente nell'hip hop, ma anche partendo dalla matrice folk. Qui sentivamo l'intro, sembrava davvero un pezzo tradizionale,
0: tutto
2: poi
0: tranne
2: arrivato...
0: che occidentale, cioè è una roba proprio che non sta proprio nei canoni. Mi ha fatto proprio tanto riflettere, tanto ridere il fatto che si scontrasse poi con l'autotune che vuole delle cose super occidentali, super fisse, super
2: decise. Però ci giocavano comunque.
0: Va bene tutto.
2: Okavi Ortega, che sono appunto un duo hip hop egiziano.
1: Ah sì. Ma ora vogliamo sentire qualcosa di Danilo Turco, che ci ha portato dei regali sonori, naturalmente.
0: Ma non è necessario, momento. Ma non è necessario.
2: Eh beh, sì, no, è necessario.
1: Sì, ti è piaciuto questo regalo, ora anche noi ne vogliamo uno.
2: Beh, dunque, ad esempio, quando hai composto e anche cucinato Il Posto Impossibile, che è il brano che stiamo per ascoltare, che tipo di parabola produttiva hai innescato?
0: Questo disco è fatto proprio per essere suonato, quindi ti dico che parte sempre tutto dalla ritmica, anzi parte proprio tutto dalla batteria. Tutti i pezzi partono dalla batteria, quindi è un'immagine che ti fa in testa, che ti arriva e tu vai in studio e veramente con le parole più ignoranti del mondo dici proviamo a fare tutto, lo fai, provi a disegnare il suono che hai in testa. Poi esce tutto in modo naturale. Io, come qualsiasi altra cosa artistica che faccio e non faccio per lavoro, non credo mai che arrivi soltanto da me. Io penso che uno quando scrive non è mai solo. Quindi io ti posso raccontare le fasi tecniche, cioè che cosa è accaduto tecnicamente di tangibile. Ma il prima e il dopo sono i misteri della fede che più mi affascinano.
2: Nel nostro essere sbrindellati con le presentazioni, non abbiamo ancora detto che Post Internet è il titolo di quest'album, lo diciamo adesso e ribadiamo invece che il pezzo che stiamo per ascoltare si intitola Il Posto Impossibile.

0: Beh, robusta, diciamo così, sì. E arriva un po' in mente un po' i Depeche Mode delle ultime cose, un po' anche i Black Keys, però, per cui c'era un po' di plastica nel senso buono e un po' di carne e fuoco.
1: Sì, sì, ma sono i suoni che mi piacciono del rock, anche del deserto, no? Che
0: esatto,
1: Queens,
0: sì,
1: of the Stone Age, mi piace tutto quello che gravita attorno al grunge.
0: La voce l'hai filtrata molto?
1: No, quello che accade semplicemente è che vado un po' giù di volume in modo eccessivo, ma in tutto il disco è così.
0: Cioè lo fai entrare dentro la bolla, diciamo.
1: Sì, però il volume in sé è così alto che satura, non è filtrato, è che semplicemente è così alto che
2: distorce. Fidati, è così.
0: No, ci credo.
1: No, ma stavo pensando una cosa a proposito di questa cosa che mi hai detto. Vedi, uno a volte conosce solo il processo tecnico, ma a volte nemmeno quello poi mi è chiaro, perché certe cose sono uscite e non me le ricordo con precisione. Certi suoni di chitarra io li inseguo ancora da questa roba.
2: Ah, vedi, la magia della musica questa, bellissima.

0: Sedicesimo dei 24 capricci di Niccolò Paganini, la sua opera 1, quello in sol minore, qui con Shlomo Mintz.
1: Voci audaci.
0: Ah no, pensavo perché ho detto Shlomo Mintz e parte lo sbeffeggiamento.
2: No,
0: no,
2: no,
0: non c'entrava.
2: In
0: no,
2: questo
0: no,
2: caso non c'entrava.
0: Poverino.
2: Beh, c'entrava invece il fatto che siamo alla ricerca in questo spazio di voci che ci sorprendono.
0: Sì.
2: Diciamo semplicemente così stavolta.
0: Sì, audaci, ma audaci, perché ci piaceva un po' l'assonanza così.
3: Coincide però il logo sound con il titolo.
2: Sì, infatti.
3: Provatissimo.
2: No, è l'unico rischio che le diciamo ammazziamo di botte perché ci nervosiscono, ma per il resto
0: no,
2: invece no,
0: sono già scappati.
2: Sono già scappati da noi.
0: Sì, sì, sì.
2: Bene, noi adesso ascoltiamo invece a questo proposito Ghost Song e lei si chiama Cecil McLaurin Salvant.
0: Grande.
2: È una compositrice, cantante, artista visiva, dunque c'ha tante cose e anche nell'approccio musicale ha dentro, porta dentro tante cose, il folk, il barocco, il jazz, il country e in realtà il suo approccio è così particolare che appunto mi verrebbe da dire che questo titolo, Ghost Song, cioè canzone fantasma, le si adatta benissimo perché è un po' sfuggente anche nella definizione dello stile musicale che frequenta, ma soprattutto in questo caso una particolare attenzione lo diamo proprio al lavoro delle corde vocali.

0: Ma vedi che quindi sanno cantare?
1: Sì, sì,
0: sono quelli
1: infatti,
0: della sigla,
1: sono quelli di prima che
0: sono loro.
1: Sono stati ingaggiati.
0: Ma che bello, sono tornati adesso, mo vi facciamo sentire noi. Beh, Cecilia McLaurin Salva.
1: No, comunque interessante,
0: molto,
1: no? Anche
0: molto.
1: Perché aveva poi questo combo acustico che però in realtà riusciva ad essere un po' eversivo. E delle volte basta poco, insomma, non c'è bisogno di caricare troppo.
0: Vogliamo dire, mentendo spudoratamente, che è interessante anche note a margine?
1: Devo dire che l'argomento di oggi a me interessa.
0: Sì,
1: il problema è lo svolgimento di solito.
0: Non lo so,
1: nel caso
0: si parla di tromba marina, è un programma questo che probabilmente non andrà mai in onda, ma noi ci ostiniamo a mandare questi trailer,
1: sì,
0: perché l'amico e collega,
1: no,
0: Gian Sergio Valeriani, insomma.
1: Adesso capisci, Danilo,
0: vediamo,
1: vai. Perché siamo un po' perplessi.
2: Note a margine.
3: La tromba marina non è solo un fenomeno atmosferico, è anche uno strumento musicale decisamente particolare, le cui origini risalgono al XV secolo. I primi esemplari sono stati realizzati in ottone, ma si è presto capito che la salinità dell'acqua ne avrebbe inesorabilmente intaccato la struttura. Intorno alla metà del Settecento si è quindi passati al legno, che ha il vantaggio di far galleggiare lo strumento, ma ne limita l'agilità durante le immersioni. Oggi però, grazie alle microplastiche, la proliferazione di questi bizzarri strumenti è in costante crescita, come dimostra il recente avvistamento al largo delle isole Tonga di un grosso banco di trombe marine di notevoli dimensioni. Ne parliamo con il virtuoso subacqueo Paolo Fava, cintura nera di tromba a mani nude, e con Osvaldo Tritone, rettore della Facoltà di Oceanografia Timbrica dell'Università di Tonga. La tromba marina, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sceneggiatura, editing e ammaraggio, Antoinette Coulis. Regia, Alberta Valeri.
2: Note a margine.
3: Tankedì alle 11, oppure alle 23.
4: Rete 2.
0: Quando?
1: Tankedì?
0: Tankedì, non ho capito.
5: No. Anche il giorno.
0: No, ma stavolta poi era partito bene con delle informazioni vere.
1: Siamo con uno che ha fatto tutte le musiche dei Jackal, per cui è abituato a questo tipo di follia.
5: È un linguaggio che
0: infatti mimava un po' anche la nuotata della tromba marina. Vabbè, salutiamo già Gian Sergio, ma insomma.
1: Vabbè, non se ne esce da questo.
0: No,
1: forse
0: perché
1: se ne esce solo con un brano musicale, magari una pillola,
0: sì,
1: sonora.
0: Proviamo.

0: Ma vedi che allora Gian Sergio ha ragione, cioè alle isole Tonga quando avvistano un banco di trombe marine parte questo segnale, no, col corno e poi
1: e le
0: salutano,
1: voci armonizzate,
0: sì, le salutano sulle piroghe, così non te la vedi la scena,
1: no, non troppo.

0: E questo è un frammento dalla colonna sonora del film African Swim and Many and Low, che in realtà non esiste. Se l'ha inventato John Lurie.
1: È un film inventato.
0: Sì.
1: Beh, ogni tanto lo fanno e può essere anche una specie di concept. Diventa,
0: certo.
1: No? Si inventa lui la sceneggiatura.
0: John Lurie può questo e
1: sì,
0: altro.
1: Ricordiamolo, lui era il leader del Lounge Lizard, sì. Collaborava con gente tipo Arthur Lindsay e Marc Ribot, tra gli altri.
0: Sì, certo, non con me.
2: Musica bestiale.
0: Ed eccoci così allo zoo comunale.
1: Allo zoo comunale. Qui stiamo cercando musica appunto animale, bestiale,
0: sì,
1: con riferimenti.
0: Che ha a che fare col mondo animale in qualche modo. È il caso del brano che stiamo per ascoltare, firmato da Giovanni da Cascia, non firmato perché qui parliamo di musica antica, musicista attivo nella prima metà del XIV secolo. L'appellativo da Cascia o da Firenze, questo è un po' più chiaro, sembra derivare dal luogo di nascita, ovvero un sobborgo appunto di Firenze, il villaggio di Cascia sulla via Cascia. Ma come al solito in questo periodo sappiamo poco in realtà della biografia di Giovanni da Cascia, se non che ci sono pervenuti per fortuna 16 madrigali a due voci e 3 cacce a 3 voci. Proprio una caccia andiamo ad ascoltare ora, che anche in senso poetico è una caccia, perché è la descrizione di una scena di caccia. Beh, la caccia poi è una forma musicale, ma in questo caso descrive appunto una scena di caccia con bracchi assai e con molti sparveri, questo è l'incipit.
1: E bracchi?
0: I bracchi, naturalmente.
1: Ah, bracchi, cani da
0: caccia.
1: Okay.
0: L'ensemble La Riverdì.

0: Che meraviglia, hai sentito le due voci che si inseguivano, quindi una cacciava l'altra, da qui
1: fantastico.
0: Il termine caccia sopra il tenor strumentale. Naturalmente qui l'ensemble Larry Verdi appunto alle prese con Brachi assai di Giovanni da Cascia.
1: Qui a forza di cacciare e ascoltare siamo arrivati quasi in chiusura. Io sì, però ancora sì, una curiosità, in realtà la biografia di Danilo è piena di cose, quindi alcune inevitabilmente le trascuriamo, però volevo sapere qualcosa. A un certo punto tu nel 2014 ti sei trasferito a Berlino,
2: sì,
1: e hai lavorato anche come sound designer per le Cirque du Soleil.
2: Sì.
1: E che lavoro era? Che cosa facevi? Com'è andata?
2: Loro ballavano, io facevo così, in sostanza quello era.
1: Ma facendo molte prove o era impro?
2: No, io avevo una fissa che poi ho risolto in quel periodo, e cioè ho inventato una tuta che, indossandola, ogni movimento che fai corrisponde a un segnale che genera un suono.
1: Ho capito.
2: Quindi lavorando prima sui suoni e rendendo tutto molto armonico, questa tuta l'ho potuta sperimentare e brevettare proprio lì a Berlino con loro, e quindi la utilizzano.
1: Beh, tu hai la fissa della gricia, e invece sì, c'è chi un po' più seriamente c'ha fisse di quest'altro tipo.
0: Tu pensa che Giovanni da Cascia voleva farlo, ma non c'era l'elettricità, purtroppo non.
1: Infatti.
0: Però avrebbe avuto l'idea.
1: Vabbè, la stiamo buttando in cacciara come sempre. Scusaci, vabbè. Però sono sicuro, Danilo, che hai apprezzato il ventaglio stilistico che abbiamo attraversato anche
2: ma
1: in questa puntata.
2: Di cose del genere nel mondo, non in Italia.
1: E infatti, tutto insieme. Siamo contenti, e tra l'altro chiudiamo trionfalmente con la tua Acqua, che chiude anche, credo, il tracciato di Post Internet.
2: Sì, se non sbaglio, sì. Sì.
1: Beh, ti ringraziamo per esserci venuti a trovare.
0: Grazie.
1: Siamo sicuri che ricapiterà di incrociarci, perché sei irrefrenabile, per cui prima o poi ti rintracciamo.
0: Danilo Turco, con o senza Jay, lo accogliamo sempre volentieri.
1: Mentre
0: sì,
1: invece noi la prossima settimana siamo ancora qua. Nel frattempo, sì, mi raccomando,
0: siate
1: babilonici.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Europa nella morsa di una canicola senza tregua. L'Italia corre ai ripari e torna alla cassa integrazione per chi lavora sotto il sole. Affitti sempre più cari in Svizzera, parte la sfida degli inquilini, lanciata un'iniziativa per fermare gli aumenti eccessivi. Divorzio a destra in Ticino, Lega e UDC si separano mentre il caso del 14enne conosciuto dal consigliere di Stato Zali finisce sotto la lente della gestione. Addio alla carta, da agosto in Ticino i permessi di soggiorno si richiederanno con pochi click online. Sport, mondiali di calcio del Nord America, i portoghesi vincono 5-0 sull'Uzbekistan, ancora in corso Inghilterra-Ghana. Mercoledì 24 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati al radiogiornale della mezzanotte e una buona notte da Raffaele Pedrazzini. In apertura una notizia dell'ultima ora: in Germania Deutsche Bahn ha fermato tutti i treni a livello nazionale per un problema al sistema di comunicazione radio. I convogli sono stati trattenuti nelle stazioni in attesa di chiarimenti tecnici. Non sono ancora note le cause del guasto né la durata dell'interruzione. Il blocco ha colpito l'intera rete ferroviaria tedesca. L'ondata di caldo estremo continua a stringere l'Europa. Partiamo dalla Svizzera, dove la pressione resta alta. Meteo Svizzera ha infatti esteso l'allerta di grado 4 su 5 a diverse regioni del paese. Nella giornata appena trascorsa si sono toccati 36 gradi a Ginevra, Basilea e Payern, mentre nei prossimi giorni le temperature potrebbero salire fino a 37 gradi. Ma a preoccupare non è solo il caldo, anche la siccità e il calo dei livelli dei corsi d'acqua stanno creando problemi, con limitazioni ai prelievi già decise in alcuni cantoni della Svizzera orientale. Situazione ancora più estrema in Francia, dove la giornata del 23 giugno è stata la più calda dall'inizio delle misurazioni. In alcune località si sono superati i 44 gradi e 58 dipartimenti sono finiti in allerta rossa. Le autorità parlano di una situazione eccezionale. Dall'inizio dell'ondata di caldo si sono già solo in Francia contati 40 morti per annegamento, spesso giovani che hanno cercato refrigerio in zone non sorvegliate. E il caldo pesa anche sull'Italia. Il governo ha reintrodotto la possibilità di accedere alla cassa integrazione, cioè al sostegno in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le temperature estreme. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, mentre le città da bollino rosso sono salite a 17. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
3: L'Europa si scalda e anche in Italia arrivano le prime misure per salvaguardare la salute e per estensione il salario dei lavoratori e delle lavoratrici più esposti ai pericoli del caldo. Il Consiglio dei Ministri ha ripristinato una norma che era già stata attivata negli anni scorsi, che riguarda l'accesso alla cassa integrazione proprio a causa, indica il decreto, di eccezionali ondate di calore. Chi ne ha diritto può contare sull'80% del salario per tutte le ore non lavorate, mentre sull'attribuzione del sostegno deciso dall'INPS, cioè dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, incidono diversi fattori. Oltre al caldo e all'umidità, i macchinari utilizzati, lo sforzo fisico, i dispositivi e gli indumenti che il lavoratore deve indossare per svolgere la sua mansione. Nel 2025 l'INPS ha registrato un totale di quasi 560 milioni di ore di cassa integrazione guadagni, sotto la cui voce figura appunto anche il caldo estremo. Un rapporto di Lancet Countdown, organizzazione di 120 esperti che monitorano il cambiamento climatico e le sue influenze, ha stimato che le ore di lavoro perse costano all'Italia 4 miliardi e mezzo di dollari all'anno.
2: Ed è notizia degli ultimi minuti che a Milano l'ondata di caldo ha nuovamente mandato in crisi anche la rete elettrica. L'aumento dei consumi legato ai condizionatori ha provocato anche questa sera dei blackout in diversi quartieri, da San Siro fino a San Giuliano. In Svizzera ora, dove gli affitti sono sempre più cari nonostante i tassi ipotecari restino ai minimi. Per questo l'Associazione Svizzera degli Inquilini ha lanciato un'iniziativa popolare che chiede regole più severe e canoni legati ai costi effettivi sostenuti dai proprietari. L'obiettivo è frenare gli aumenti considerati ingiustificati e rendere il mercato degli affitti più trasparente. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
4: Sì, iniziativa sugli alloggi o contro affitti abusivi. L'Associazione Svizzera degli Inquilini ha consegnato 140.000 firme come lancio dell'iniziativa che chiede l'applicazione del mandato costituzionale che mira a lottare contro le pigioni abusive, denunciando la mancanza di un controllo sistematico per meglio regolare gli affitti e renderli conformi alla legge. L'iniziativa si pone poi l'obiettivo di porre un freno alla speculazione edilizia, secondo il principio per cui se gli affitti non rendono più in modo esagerato come ora, non ci sarà più una corsa ai terreni che a loro volta hanno ormai raggiunto prezzi inaccessibili. Negli ultimi 20 anni gli affitti sono cresciuti del 25%, i tassi ipotecari sono invece ora ai minimi storici e, documentano i promotori dell'iniziativa, ogni mese ogni inquilino in Svizzera paga 360 franchi di troppo.
2: In Ticino si riaccende il dibattito politico in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. È infatti ufficiale la separazione tra Lega e UDC, che correranno con liste distinte per il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio. Pomo della discorda è il consigliere di Stato leghista Claudio Zali, che a detta dei democentristi non ha mai riconosciuto il grosso contributo dell'UDC nel garantire i 2 seggi in Consiglio di Stato, il suo compreso. La giornata di ieri è stata però anche segnata dal caso che coinvolge direttamente il consigliere di Stato Claudio Zali. La commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di esercitare l'alta vigilanza sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Si vuole ora chiarire se vi sia stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri. Il direttore del Dipartimento del Territorio ha così risposto. Sentiamo Alea Melchionda.
5: La conoscenza del fatto che un ragazzo di 14 anni si trovava collocato a tempo indeterminato alla Farera in correlazione a gravi fatti che ha commesso, certo, ma collocato a tempo indeterminato in uno stabilimento che è stato costruito come carcere per gli adulti.
6: Le si rimprovera anche di essersi mosso non rispettando la separazione dei poteri, non poteva segnalare a chi di competenza invece di agire in prima persona?
5: Non si è trattato da parte mia di chiedere assolutamente di negoziare o pretendere o suggerire la modifica di decisioni, in concreto quella di collocamento, ma semmai di segnalare che la Farera non è il luogo per collocare a lungo un minorenne.
6: Sotto traccia c'è chi li rimprovera di essersi mosso perché c'è una conoscenza dietro questo.
5: La conoscenza in realtà è stata l'occasione per questa persona di contattarmi. È anche l'unico caso di cui io sono venuto a conoscenza di un 14enne trattenuto così a lungo in collocamento alla Farera. L'avrei fatto veramente per qualsiasi 14enne.
6: La separazione dei poteri. Lei è cosciente di aver fatto un passo oltre una linea ben definita o secondo lei non è successo?
5: Secondo me non è successo. È venuto il magistrato dei minorenni, che non era neanche il titolare di questo incarico, per delle spiegazioni di ordine generale. Erano dei funzionari. Lo scopo della riunione era per me quello di sapere fino a quando doveva durare questa situazione per me non accettabile di collocamento di un 14enne in Farera e la ricerca della volontà di vedere se e quali soluzioni alternative potevano essere trovate a breve termine.
2: Rimaniamo in Ticino. Da agosto tutte le domande di permesso all'ufficio della migrazione potranno essere inoltrate interamente online. La nuova procedura, presentata ieri, completa il processo di digitalizzazione e permetterà di eliminare definitivamente formulari cartacei, stampe e spedizioni postali. Sentiamo Silvia Gada, capa della sezione della popolazione del Canton Ticino.
7: Tutti i documenti, tutti i controlli che sono attualmente in vigore sono ancora confermati. Quindi per il rilascio di un permesso per frontalieri c'è il controllo svolto dalla Polizia Cantonale, per il rilascio di permessi BLG indipendenti svolti dal Servizio Nuove Entrate e il casellario rimane anche un documento che è richiesto e va semplicemente caricato e poi fa parte della documentazione da valutare.
2: In Francia la salma dello storico Marc Bloch è entrata al Pantheon, mausoleo dove la Repubblica rende omaggio alle sue figure di spicco come Voltaire, Rousseau, Victor Hugo e Émile Zola. Professore, soldato nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale, poi resistente, Bloch fu arrestato, torturato e fucilato dalla Gestapo nel giugno del 1944. La cerimonia, voluta dal presidente Macron, ha avuto anche un forte significato politico. La famiglia dello storico aveva chiesto di evitare evitare ogni recupero ideologico, in particolare da parte dell'estrema destra. Per Macron, Bloch resta una coscienza repubblicana e un difensore della verità storica. RG24, ora la pagina sportiva con Patrick Locatelli.
8: Sì, iniziamo dall'ultimo risultato che ci ha regalato pochi minuti fa il Mondiale di Calcio, sia lo 0-0 tra Inghilterra e Ghana. Boston è terminata con un punto per parte dopo che gli inglesi all'esordio avevano sconfitto in una delle partite più spettacolari sin qui della Mondiale la Croazia. Dunque Inghilterra che frena contro la formazione africana, in precedenza nettissimo invece 5-0 del Portogallo ai danni dell'Uzbekistan con doppietta di Cristiano Ronaldo che lo erge a unico giocatore ad aver segnato in 6 mondiali. Le prossime partite saranno alla 1 Panama contro Croazia, alle 4 Colombia contro Repubblica Democratica del Congo e poi in serata tornerà in campo la Svizzera. Alle 21 a Vancouver contro il Canada in palio c'è la vetta del gruppo B, alla stessa ora anche Bosnia Erzegovina e Qatar. A Wimbledon invece sono in corso le qualificazioni, nel secondo turno tocca alla ticinese Remy Bertola provare a raggiungere l'ultimo stadio, quello che dà accesso al tabellone principale, avversario del 27enne l'austriaco Rodionov. Jerome Kim sarà opposto alla danese Holmgren, Gilles Teichmann invece nel tabellone femminile se la vedrà con la canadese Andreescu.
2: Grazie Patrick Locatelli e buonanotte. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni, tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 37 gradi e al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è tutto e il radio del Radio Giornale della Mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del Radio Giornale, con Mauro Benzoni alla regia, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

fortunato sempre pieno di guai. E c'è chi invece come Topolino, carino, intelligente, simpatico alla gente. C'è chi è come Paperone, Paperoni, pieno di fantasti, di ardi, di

0: Arpeggi.
1: Cambiar mantello alla musa, ovvero la nobile arte del tradurre canzoni e cantarle in italiano.
2: Cambiar mantello alla musa, continuiamo a ragionare su come tradurre canzoni e cantarle in italiano. Ci soffermiamo ancora su Juan Manuel Serrat, il cantante di Barcellona, grande poeta e traduttore. Però stavolta parliamo non delle canzoni che lui ha elaborato a partire dai famosi poeti spagnoli come Machado, come Hernández, bensì sulle canzoni scritte da lui, che sono canzoni molto teatrali, in genere sono racconti. Il bello della canzone è che a volte è anche un piccolo racconto da restituire ricantandolo, con in più la grazia della musica, che in questo caso è piuttosto elaborata, molto teatrale a sua volta, ricorda come una piccola opera. Il racconto della prima canzone, che è del 92, poi dopo la terza invece l'ho tradotta da me, sempre presentiamo tre canzoni. Mírame y no me toques, guardami e non toccarmi. E una strana ambientazione, siamo nel 92, in una Barcellona che può somigliare a Milano, a Roma, a Lugano, quella degli aperitivi. Loro si incontrano in questi campi di battaglia dopo gli aperitivi, tra olive ancora diciamo snocciolate e martini che tintinnano sui tavoli. E le caratteristiche di questo lui e di questa lei sono che tendono a guardarsi ma senza mai toccarsi, il gioco del guardarsi senza sfiorarsi, che per loro, essendo dei veri gagà, dei veri virtuosi di questo gioco del sedursi senza andare mai a toccare la fonte del desiderio, diventa un'arte, tant'è che addirittura finiranno di cercarsi coi binocoli dentro le partite di calcio, uno su una curva, un altro su un'altra, come già accadeva in un'antica canzone di Celentano, peraltro che qualcuno ricorderà, oppure in funicolare, che se provate è molto eccitante, uno che sale, uno che scende, e incontrarsi a mezza via guardandosi negli occhi, proseguendo poi il viaggio. Ahimè, lui propone un incontro in una camera d'albergo, lei a quel punto svanisce e la canzone troverà alla fine il protagonista a un incrocio di macchine, guardando il cielo con la macchina ferma e tutti dietro che gli suonano, completamente stordito e impazzito dopo che lei è scomparsa, lasciandogli questa coltellata nel cuore, negandosi all'incontro carnale.
3: Se conocieron en uno de esos pastos urbanos, entre apretujones y copas vacías, donde se cuecen las mentiras de primera mano y las vanidades. Te vi su

0: irían al fútbol, cada uno por su lado, y con los prismáticos se rastrearían. Acabarían por frecuentar los funiculares, el uno el de subida, el otro el de bajada, y mirarse a los ojos a través de los cristales en el breve instante en que se cruzaran.
1: Il romance del curro e il palmo è una, anche questa è una storia, sono romanzi. Il romance cos'era? Era un racconto in versi del siglo d'oro spagnolo, e Serrate riprende questo genere citando la classicità e raccontando in maniera moderna dei personaggi che nella modernità rimangono antichi. In questo caso è quello che batte le mani nel tablao del flamenco, il palmo, il nano, letteralmente un uomo formato che però ha un'altezza molto molto bassa. Un'altezza bassa è un bel neologismo. Lui è innamorato e canta disperatamente: ai mio amor sentino intendo il despertar, senza te non riesco a svegliarmi, senza te il mio letto è vuoto. Lo desidera costantemente questa donna che viene angelicata, che viene sublimata, che è la danzatrice di flamenco. Lì si svolge la faccenda, quindi in un ambiente, diciamo, non dei più nobili, vagamente degradato, in cui questa persona, anche sacrificata dal punto di vista fisico, innamorata di questa ballerina di flamenco, lancia questo desiderio, questo canto di desiderio che va ben al di là della condizione nella quale vive, che diventa il desiderio in assoluto, il desiderio di tutti noi, di chiunque desideri qualcuno che non può toccare o raggiungere. E lei se ne andrà poi con una specie di protettore di ragazze di basso bordo, e quindi l'ambiente è tutto quanto un ambiente, diciamo, nobilitato dalla scrittura e dalla citazione un po' da Cervantes. Anche in Cervantes ci sono questi ambienti così complessi e così, diciamo, poco eleganti, ma di grande nobiltà interiore. E quindi lui rimarrà, e anche una volta morto in paradiso, dove se ne andrà, continuerà a cantare: ai mio amor sentino intendo il despertar. Il canto d'amore è assoluto, continuo, e si libra in maniera molto melodica, come sentirete, con citazioni del vecchio canto flamenco.

La canzone che abbiamo tradotto con Claudio Farinone è Disculpe il Signor. È una canzone del 1992, nello stesso album dove c'è la canzone quella degli aperitivi, quella Mirami non mi tocca, che abbiamo sentito all'inizio, e che ha un titolo, l'album che raccoglie queste canzoni, si chiama Utopia. È un disco dedicato all'utopia. Siamo nel 92, le utopie stanno già crollando, si apre un nuovo ciclo. E la canzone Disculpe il Signor, Signore mi scusi, è una specie di manifesto di qualcosa che poi diventerà sempre più evidente e che ai tempi nostri è chiarissimo, è forse il dato più forte della nostra civilizzazione, cioè l'emigrazione, l'arrivo in Occidente di figure che vengono dall'Africa o da paesi lontani. Disculpe il Signor mette in scena l'arrivo di questi migranti, diremmo adesso, che silenziosi entrano nel retro della casa di questo signore, e il maggiordomo è questo che parla, e serata tra l'altro in un'esecuzione televisiva si vestirà da maggiordomo per cantare la canzone in maniera molto, diciamo, cool. Dice al padrone di casa che ci sono questi signori che stanno chiedendo qualcosa che ritengono che sia loro. Se vuole dico che tornino domani, però oppure se vuole dico uno dei suoi proverbi, tipo Sant'Antonio del deserto, quel che si dà non si perde. Ecco, ricorda vagamente la barzelletta anglosassone del maggiordomo che dice: Sir, il Tamigi sta crescendo. E Sir nel club tace. Poi torna il maggiordomo e dice: Sir, il Tamigi è ancora più alto. E il Sir tace. Finché il maggiordomo entra, apre la porta e dice: Sir, signore, il Tamigi. E fa entrare il Tamigi dentro la porta. Ecco, è un po' questa stessa cosa che succede con il salire dell'arrivo, il montare di questa, diciamo, crescita di presenze che arrivano a casa di questo gentiluomo spagnolo. Dottore, mi scusi se la disturbo, però in sala d'attesa ci sono due o tre poveri che domandano insistentemente di lei. Non chiedono elemosina, no, non hanno tappeti di lana, nemmeno elefanti di ebano, son poveri che non ha niente di niente. Ma non ho capito se niente da vendere o niente da perdere, e poi non è molto chiaro, dicono che ha qualcosa che appartiene a loro. Vuole che dica che non è il momento, che tornino domani previo appuntamento. O forse è meglio dica come dice sempre lei: Sant'Antonio del deserto, quel che si dà non si perde. Mi scusi dottore, ma la sala d'attesa ormai è piena da ora e continuano a arrivare, vengono dappertutto, per terra e mare. Dato che lei ha fatto dire che era via, trattandosi di un'emergenza, mi han chiesto di indicare per cortesia dov'è che sta la dispensa, e che Dio penserà lui a pagare. Mi dà le chiavi o viene lei a vedere che mentre stiamo parlando ne arrivano altri ancora ed altri stanno arrivando. Vuole che chiami una guardia che controlli se tengono in regola i documenti da poveri. O preferisce dica come dice lei: mi sei molto molto caro, ma non toccarmi il denaro. Mi scusi dottore, ma direi proprio che la cosa peggiora. Ora arrivano a milioni, curiosamente tutti in questa direzione. Ho cercato di fermarli ma non potevo, non vogliono più stare fuori. Ecco, questi sono i poveri che le dicevo, la lascio con questi signori, buona fortuna e a domani. Se non le serve niente mi ritirerei. E
se ha bisogno mi chiami, che Dio l'aiuti, che Dio la ripari, che a questi non han spiegato che Carlo Marx è morto e sotterrato. Cambiar mantello alla musa vi saluta con Farinone, abbiamo tradotto e vi abbiamo proposto una canzone e due le abbiamo fatte ascoltare. Continueremo in questa nostra indagine sulla canzone d'autore, tradotta e no.

0: 8:18 e noi torniamo a commentare l'attualità. Questa settimana lo facciamo con la nostra ospite Lina Bertola, filosofa, saggista, docente, ha insegnato filosofia al liceo di Lugano 1 ed etica alla Scuola Universitaria Federale per la formazione professionale. La leggiamo con piacere su Settimanale Azione, dove cura da tempo la sua rubrica Derive e Approdi. Allora, intanto, Lina Bertola, ben ritrovata, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, noi ieri abbiamo parlato della scuola come luogo altro, luogo dell'inattuale, della meraviglia e dello stupore, ma soprattutto come luogo delle esperienze. Noi da qui un po' ripartiamo questa mattina, ma anche perché lo spunto ci è dato da un'intervista fatta al sociologo Francesco Pira dell'Università di Messina, che dice: nell'era degli algoritmi la scuola resta l'ultimo spazio pubblico dove salvare l'umano. Lina Bertola, noi siamo d'accordo.
1: E come che siamo d'accordo, infatti è proprio questo il tema, perché oggi in questa, diciamo, situazione, se ne parlava ieri al termine, no, della nostra conversazione, in cui c'è un grande sviluppo dell'intelligenza artificiale, in cui c'è una forte progressiva ibridazione tra l'uomo e la macchina, estremamente importante coltivare quello che io definisco il valore cognitivo del sentire, coltivare quella consapevolezza che noi siamo corpi viventi. E quando parlo di corpo intendo il corpo come territorio dell'anima, delle emozioni, del sentire. Siamo corpi viventi che sanno emozionarsi e che provano sentimenti, però c'è un profondo retaggio culturale che ci impedisce di essere completamente consapevoli di questa ricchezza dell'umano. C'è un retaggio culturale che viene dal mondo antico, che viene, posso citare il Socrate morente nel Fedone, dove si arrabbia perché i suoi allievi piangono e lui dice: ma non vedete che qui rimane solo il mio corpo? Quindi una separazione tra il corpo e l'anima, che poi è stata ripresa nella civiltà moderna. Pensiamo a Cartesio, l'uomo res cogitans, cogito, ergo sum, e quindi la res existenza, il corpo che deve trovare un punticino di contatto con la mente. Quindi c'è questa separatezza che ancora rimane e che è un profondo retaggio. Quante volte diciamo: ma questa è una reazione di pancia, come una reazione brutta, sbagliata, irrazionale, no? La pancia ci frega, la pancia ci inganna, e quindi c'è questa riduzione dell'umano che passa certamente attraverso tutto quello che avviene oggi nel mondo virtuale, ma anche proprio attraverso questa idea di un'intelligenza incontaminata del sentire, purezza assoluta della razionalità. Ecco, questo mi sembra che sia importante sottolineare, perché dobbiamo proprio rimettere in movimento il valore della cultura umanistica, che invece testimonia della complessità, di quella complessità che comporta anche il sentire, della ricchezza espressiva dell'umano.
0: Certo, e poi tra l'altro questo ci porta anche un po' a riflettere, no? Perché da un lato lei ci parla dell'intelligenza incontaminata, dell'importanza di rimettere al centro questa consapevolezza anche dei nostri corpi come territorio dell'anima, parliamo anche dell'importanza quindi anche delle materie umanistiche, eppure lo sappiamo, le materie umanistiche un po' dappertutto oggi sono in crisi. I dati proprio ce lo dicono, c'è una diminuzione importante per i corsi tradizionali di lettere e di storia, perché se all'inizio degli anni 2000 l'area umanistica rappresentava circa il 30% degli iscritti totali all'università, oggi questa percentuale è scesa di almeno il 10%, e c'è invece più attenzione per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. E noi diciamo proprio anche ieri, no? C'è un po' oggi questa tendenza, questa attenzione, ecco, a voler formare persone che hanno già il profilo giusto per il settore, per il mondo del lavoro, e poi invece si trascura tutto il resto, e alla fine la scuola deve essere però anche il luogo, appunto, dell'esperienza e quindi un luogo dove si insegna o si educa in modo più ampio, ecco, non in modo così già indirizzato e preciso.
1: Sì, infatti io mi fa piacere di poter parlare proprio stamattina di questo importante manifesto per la formazione umanistica nelle nostre scuole, che è stato messo in circolazione per le sottoscrizioni dall'Associazione di Cultura Classica, la delegazione della Svizzera Italiana, della Società Italiana di Cultura Classica, che ha avuto un grandissimo riscontro, saputo che ci sono più di 2000 firme, e questo fa veramente ben sperare. Ci sarà verosimilmente anche una presentazione di questo documento, di questo bellissimo documento, che invito tutti ad andare a leggere al Dipartimento, affinché se ne possa tenere conto, perché tutta la storia della cultura occidentale ha sempre dialogato con questo patrimonio offerto dalla civiltà classica. No, io vorrei sottolineare, da parte mia, da filosofa, come la filosofia antica sia ancora oggi, sempre, alle radici del pensiero, è il nutrimento del nostro pensiero. Noi siamo figli dei Greci, perché certamente le risposte che la cultura hanno dato nei diversi secoli sono cambiate, sono diverse. Si può pensare ad esempio alla biologia di Aristotele, no? Alla sua descrizione della procreazione, che è dentro una visione, ma che oggi appare anche un po' ridicola. Ma le domande, i temi fondamentali dell'esperienza umana parlano greco e latino. Il senso della vita, come si può ottenere una vita buona, qual è il nostro rapporto con la verità. Tutta la storia della nostra civiltà dialoga con le domande che ritroviamo nel mondo antico, da Socrate alle idee di Platone, agli stoici, al giardino di Epicuro, che affrontava questi temi. Ecco, quindi non si tratta di nostalgia, assolutamente no, non è una visione passatista, no? Anzi, come si diceva ieri, è proprio l'inattualità che apre al futuro, che apre al possibile, che non ci rende prigionieri di un presente disincantato su cui non abbiamo nessuna presa e che possiamo, come diceva lei, semplicemente gestire attraverso le nostre conoscenze utilitaristiche e tecnologiche.
0: Bravissimo. Quindi, gestire, no? Cioè, che anche questa parola che torna sempre così spesso, come se noi dovessimo sempre gestire tutto, che poi alla fine è un'illusione, perché in realtà non si riesce poi a gestire tutto.
1: No, infatti c'è questa dimensione del possibile che io sottolineo spesso, la dimensione del possibile come apertura che ci viene però dall'aprirci a una cultura altra, che non è attuale. Le lingue morte è una brutta parola, sono morte queste lingue, però sono inattuali e hanno tutta la forza di una inattualità. E quello che c'è di bello in questo documento, se posso fare una riflessione sui contenuti del documento, è che ci permette di riflettere sul grande valore dell'attenzione, della sensibilità e col sentire, la parola, il contatto con la parola. La traduzione della lingua antica ci mette a contatto con la parola, e questa sensibilità oggi è molto importante, perché le parole sono un mondo. Sono la casa in cui abitiamo. Heidegger diceva: il linguaggio è la casa dell'essere. E Socrate l'aveva già capito 2000 anni fa,

0: Certo, è molto importante proprio ricondurre il nostro legame con la verità originaria delle parole che possiamo cogliere con questa attenzione alla lingua, perché oggi le parole svolazzano allegramente tra il reale e il virtuale, no? Lo diceva anche nell'articolo che abbiamo citato prima, si liberano della loro consistenza, sono libere dal contatto con la realtà e poi sono molto disattente. Questo è importante, sono molto disattente rispetto al loro rapporto con la verità, perché lo sappiamo tutti molto bene, i messaggi virtuali hanno più rilievo della realtà che descrivono. Queste infinite narrazioni polifoniche che ci assalgono ogni giorno, la verità dei fatti è completamente sostituita dalla verità del vissuto, il mi piace diventa è vero. E quindi questa riflessione sulla lingua, che viene proposta come grande e prezioso occasione nel documento, è uno sguardo più consapevole sulla realtà, è uno sguardo etico sulla realtà, perché esplorare il senso delle parole ci permette di comprendere questo racconto, questi mille racconti che il mondo continua a fare di se stesso senza arrenderci alle sue evidenze. Ci dobbiamo sottrarre al rischio di pensare dentro un pensiero già pensato. E questa attenzione alla parola è estremamente importante. Nel documento lo si dice molto bene. Si dice proprio che la padronanza linguistica dei cittadini ha molto a che fare con la salute delle democrazie.
1: Certo, e anche con un nostro rapporto sano con la realtà.
0: Certo, soprattutto con nostra attenzione alla verità. Oggi c'è un grande bisogno di verità in questa iperrealtà che ci sta abitando nelle nostre giornate, nei nostri pensieri. C'è questo bisogno di verità che rinasce, che non ha nulla a che vedere con quella idea un po' sospettosa di verità come dogma, no? Ma di verità proprio come rapporto con la realtà, l'essere veri. Non tanto il dire cose vere, ma l'essere veri. Ma se posso concludere con una
1: Sì.
0: riflessione ancora su, non so se abbiamo tempo.
1: Abbiamo ancora 40 secondi, ma magari questo ci dà poi modo di lanciare
0: Sì.
1: già, il nostro tema di domani.
0: No, io volevo semplicemente dire che ci sono altre motivazioni nel mantenere questa offerta delle lingue greco e latino nella scuola,
1: Certo.
0: che sono motivazioni che riguardano proprio la nostra, il senso del liceo. Noi abbiamo preso il nome dal liceo di Aristotele e il liceo di Aristotele, lo sappiamo bene, si insegnava metafisica e fisica, matematica, etica, insomma, una pienezza del sapere che secondo me andrebbe ritrovata ancora nelle nostre corridoie. Anche se non frequenti la lezione di greco, c'è questo messaggio implicito che viene da questa cultura in cui abbiamo veramente tutti incominciato a pensare.
1: Allora, io ricordo anche, perché abbiamo parlato del manifesto per la formazione umanistica nelle nostre scuole, che si può ritrovare online, basta digitare manifesto 26.ch, si poteva firmare fino al 20 giugno, diceva Lina Bertola, più di 2.000 firme raccolte, tantissime associazioni e istituzioni che hanno sottoscritto, quindi chi è all'ascolto magari non ne avesse ancora sentito parlare, anche se ne abbiamo parlato in diverse occasioni anche qui a Rete2, però ha modo di andarlo a riprendere anche di leggerne i diversi punti. Lina Bertola, noi allora non svegliamo niente delle nostre intenzioni per domani mattina, lasciamo
0: Lasciamo.
1: un po' di suspense, un po' di
0: Va
1: curiosità
0: bene.
1: a chi ci ascolta. Intanto l'augurio di una buona giornata.
0: Grazie anche lei, un saluto a tutti, grazie.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Enrico Rava.
1: Nel 1955 Miles, che adorava suonare con Sonny Rollins, che difatti è stato veramente uno dei colossi assoluti della storia del jazz, Miles amava molto, erano anche molto amici, ma c'è stato un periodo in cui Rollins, sempre per via della tossicodipendenza, spariva e finiva in carcere per brevi periodi, per cui Miles si trovava